0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: ci fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso sono

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti.

accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo.

nuova in blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuovaenblu.com.

colpo non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

0: fiori.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: bellissima che arriva con facci un po' eccola qua, eccola qua, eccola qua. Appuntamento anche oggi caldo.
1: Buongiorno.
0: Oggi e c'è Elisa, avete sentito la sua subito e lei Elisa.
1: Ecco, Milanzeno, buongiorno, grazie per la bellissima.
0: Dobbiamo dirle le cose, no? Così almeno tutti quelli dicono mamma mia, la voglio subito vedere, ecco.
1: Beh, dopo magari guardi pure che restano veloci, non si sa mai nella vita.
0: Non so, tu potresti anche dire
1: aspettative.
0: Se uno mi dice, non so, dove la posso vedere? Ecco, tu puoi
1: dire... Il radio, Nazareno.
0: Solo il radio, poi si vede bene il radio, sì.
1: Ecco. Sì. Allora, Nazareno, caro, è arrivato il caldo, quindi...
0: Oggi dicono che sia molto di più, però io sono venuto qua, non mi pare che sia, almeno stamattina...
1: Senti freddo?
0: Beh, non è freddo, no, però non è caldissimo. Ieri era molto caldo già,
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: Adesso vediamo se oggi questo riesce a fare ancora di più, ecco.
1: Allora, come resistere al caldo estivo senza aria condizionata, Nazareno?
0: Oh, questa sì che è una cosa molto importante.
1: Questo è un articolo interessante che dice: la scorsa estate in Italia sono state registrate diverse ondate di caldo con temperature sopra i 35 gradi anche di sera. Chi vive in città lo sa, l'appartamento può trasformarsi in un piccolo forno, soprattutto se non avete l'aria condizionata o cercate di usarla il meno possibile per motivi di bolletta e ambiente.
0: Io qui ci sto, ce l'ho, quindi.
1: La buona notizia è che potete abbassare di parecchio il disagio termico con qualche accorgimento furbo, molti dei quali non costano quasi nulla. Qui trovate 10 trucchi concreti per resistere al caldo estivo senza aria condizionata, partendo appunto dalla casa, passando per il corpo e arrivando a letto. Allora, come prima cosa dice qua in questo articolo di chiudere le tapparelle e le finestre nelle ore centrali. Dalle 11 alle 17 tenete le tapparelle, persiane, vetri e tende chiusi, soprattutto nelle stanze esposte a sud e ovest. L'aria che entrerebbe è calda e umida, quindi peggiorerebbe la situazione. Arieggiate solo la mattina presto e la sera tardi, creando corrente tra finestre opposte se è possibile. Poi scegliere le tende è importante, meglio chiare e se potete termiche. Le tende interne dovrebbero essere bianche e molto chiare perché riflettono la luce. Le tende termiche o isolanti riducono in modo significativo il calore che entra. Diversi studi infatti indicano che a seconda dell'esposizione il sole che passa dai vetri può far aumentare la temperatura interna dal 65 al 77%. Vale la pena proprio intervenire lì.
0: Poi?
1: Creare ombra verde su balconi e terrazzi. Se avete un balcone o una terrazza assolata, riempitela di piante rampicanti dove è possibile. Aggiungete anche un ombrellone da balcone. Le foglie schermano i raggi e assorbono parte del calore. Il risultato? Una facciata meno rovente e qualche grado in meno percepito vicino alle finestre. Quarto consiglio. Spegnere gli elettrodomestici, forno e luci forti, televisori, computer, caricabatterie, lampade, alogene, tutto ciò che è acceso produce calore. Staccate ciò che non usate e preferite lampadine a basso consumo. Evitate forno tradizionale e asciugatrice nelle ore calde. Il phon proprio se è necessario, usatelo la sera tardi e per pochissimo. Quinto consiglio. Per tenere sotto controllo l'umidità. Docce bollenti e bucato steso in casa al pomeriggio trasformano il soggiorno in una piccola sauna. Meglio programmare lavatrici e docce al mattino presto oppure alla sera con finestra aperta per far uscire il vapore. Meno umidità significa caldo più sopportabile. Sesto consiglio, pensate anche all'isolamento, soprattutto del sottotetto. Se abitate all'ultimo piano, il tetto prende tutto il sole. Isolare il solaio e sottotetto è un investimento, ma fa davvero la differenza ogni estate, poiché riduce il surriscaldamento degli ambienti sottostanti. Molti tecnici dell'efficienza energetica confermano che un buon isolamento migliora anche il comfort in inverno. Poi fate pace anche con il ventilatore, che consuma 15 volte meno. Secondo gli esperti di energia, un ventilatore portatile consuma circa 15 volte meno di un condizionatore medio. Non abbassa la temperatura reale, ma muove l'aria e aiuta il sudore a evaporare, facendovi percepire meno caldo. Usatelo, puntatelo leggermente di lato, non diretto sul viso, per evitare il torcicollo o occhi secchi. Ottavo consiglio, potete installarli i ventilatori da soffitto, che sono ancora più efficienti. Si può risparmiare fino al 40% di energia e denaro in estate, fino al 10% in inverno. In estate le pale devono girare in senso antiorario, spingendo l'aria verso il basso e creando una brezza diffusa. Sceglieteli con funzione di inversione della rotazione, così in inverno rimandano l'aria calda accumulata in alto verso il basso. Poi, ventilatore e ghiaccio. Dice, mettete una ciotola piena di ghiaccio davanti alla ventola su una superficie stabile. Il vapore freddo che si sprigiona verrà diffuso in una stanza, creando una sensazione simile a un climatizzatore artigianale. Solo attenzione all'acqua che si scioglie, perché non ci devono essere le pozzanghere vicino alle prese elettriche, giustamente, perché sennò prendete la scossa.
0: Ma c'è un sacco di roba qua, mamma mia. Il sole
1: Poi alleggerite piatti, abiti e letto. Di giorno scegliete cibi ricchi di acqua come frutta, verdura, insalate, yogurt, e limitate al minimo l'uso dei fornelli. Bevete spesso anche senza sete, preferendo acqua fresca ma non ghiacciata. Indossate abiti ampi in cotone o lino, e quando la temperatura sale troppo passate un panno bagnato e ben stato su polsi, collo e fronte. Per la notte preparate il letto con lenzuola di cotone leggero e niente tessuti sintetici che trattengono il calore. I cuscini imbottiti con grano saraceno lasciano passare l'aria e restano più freschi. In alternativa esistono cuscini refrigeranti da tenere in frigo qualche ora. Un trucco molto efficace è quello di mettere una bottiglia congelata avvolta in un panno sottile ai piedi del letto. Aiuta a raffreddare il corpo nei punti giusti e concilia il sonno. Un'ottima nota per chi il condizionatore ce l'ha ma vuole usarlo con criterio: accendetelo solo nelle ore più calde a finestre chiuse e poi spegnetelo, mantenendo il fresco con questi trucchi. Dice, il Ministero della Salute indica come ideale una temperatura interna di 24-25 gradi e gli esperti consigliano di non impostare l'impianto a più di 6 gradi in meno rispetto all'esterno, per evitare sbalzi termici o sprechi. Così respirate meglio voi e anche le vostre bollette.
0: Oh, hai detto tutto quanto, tutta sta roba, se non possono dire che non gli hai spiegato bene, quindi questo...
1: abbiamo spiegato tutto.
0: Adesso devono scegliere.
1: Devono scegliere l'anzalano, e poi non è che esistono solamente questi trucchi. Ci sono anche le piante, praticamente delle piante che si possono mettere all'interno delle case per contrastare il caldo e rinfrescarle. Dice, le ultime estati italiane bollenti hanno trasformato salotti e camere da letto in piccole serre tropicali, condizionatori accesi a oltranza, ventilatori che girano, aria sempre più secca. Nel frattempo sul davanzale del soggiorno c'è un alleato green che lavora gratis delle piante da interno. Dice, non fanno miracoli, non abbassano la temperatura come subito, ma cambiano la percezione del caldo. L'aria sembra meno pesante e la stanza più respirabile. Dice, il processo, perché alcune piante all'interno rinfrescano davvero la casa? Il processo si chiama evapotraspirazione.
0: Evapotraspirazione.
1: Le piante assorbono acqua dal terreno e la rilasciano in forma di vapore delle foglie. Questo processo aumenta leggermente l'umidità e mentre l'acqua evapora assorbe il calore dell'ambiente.
0: Tu pensa quanta gente ha fatto cose di queste cose?
1: Gli esperti dicono le piante bevono con le radici e restituiscono vapore nell'aria, rendendola più morbida sulla pelle. L'effetto è simile a quello di un umidificatore naturale, soprattutto negli interni secchi d'aria condizionata. Ombra e volume verde fanno il resto. Foglie grandi come quelle di ficus, palme e palme schermano i raggi solari alla finestra e riducono il surriscaldamento diretto di vetri e pareti. Non aspettatevi 10 gradi di meno, ma quella differenza di afa sopportabile, che a fine giornata conta tantissimo.
0: Ecco.
1: I vivaisti parlano di un gruppo microclimatico, 3-5 piante vicine tra loro che sommano il loro effetto rinfrescante, raggruppare in un angolo luminoso anziché spargerlo ovunque, rende l'aria di quella zona visibilmente più piacevole. L'ideale è posizionarle vicino alle finestre, con luce filtrata da tende chiare. Troppo sole diretto brucia le foglie e asciuga subito il terreno, annullando l'effetto fresco. In un salotto esposto a sud, per esempio, funziona bene con il trio vaso a terra più pianta media più ricadente sul mobile accanto alla finestra. Per potenziare la vaporizzazione potete appoggiare tra i vasi una ciotola bassa piena d'acqua. L'importante è evitare ristagni, sottovasi con acqua fissa e terriccio fradicio. Significano solo zanzare, muffe e cattivi odori, quindi mi raccomando.
0: Ah, ecco, quello è stato attento, eh?
1: Mm-hmm. Meglio un terreno appena umido e aereggiato, soprattutto in case già poco ventilate.
0: Beh, insomma, c'è stato un sacco di roba e tutti quanti hanno scoperto qualcosa.
1: Si dice, le piante d'interno sono palma areca, penso che si pronunci così.
0: Sì.
1: L'umidificatore naturale per eccellenza. Le sue fronde piumose bevono e rilasciano continuamente vapore, perfette per i salotti ampi. Ama la luce intensa ma non diretta, un terriccio drenante e annaffiature 2-3 volte a settimana in estate, mantenendo il suolo leggermente umido. Poi abbiamo la felce di Boston, regina dell'umidità. Adora bagni luminosi e angoli ombreggiati. Più l'aria è secca, più soffre, quindi va bagnata spesso e nebulizzata sulle fronde. In cambio rende l'ambiente più fresco e giungla urbana nella migliore accensione.
0: Scrittate bene tutto quello che dice. Perché
1: si
0: sennò...
1: vede, si vede.
0: Ecco.
1: Poi Pothos, questa è un'altra pianta. Facile, cascante e adattabile, non è la pianta più acquatica in assoluto, ma contribuisce bene al gruppo microclimatico ed è perfetta su librerie e mensole vicino alle finestre. In estate gradisce un'innaffiatura di ogni 5-7 giorni con terreno sempre ben drenato. Poi abbiamo l'aloe vera. Più che umidificare, lavora per contrasto, non soffre il caldo, non chiede quasi acqua e non appesantisce l'aria. Due vasi di aloe vera in camera da letto rendono l'ambiente meno secco e visibilmente fresco, soprattutto se in terracotta porosa. Poi abbiamo Sansevieria, ovvero la famosa lingua di suocera.
0: Lingua di suocera?
1: Sì.
0: Mamma mia, ci sono molte suocere in giro, no?
1: Non lo so.
0: Con queste cose ci sono un sacco di suocere.
1: No, questa è una pianta, la suocera poi è un'altra cosa. È una persona la suocera.
0: Allora.
1: Salutiamo tutte le suocere. Allora, quasi indistruttibile, perfetta per chi si dimentica sistematicamente di bagnare. Il suo tasso di traspirazione è basso, ma aiuta a riequilibrare l'aria e occupa volume verde senza pretendere cure. Va innaffiata poco, anche ogni 10-15 giorni, e tollera bene anche la luce più intensa. Poi abbiamo Ficus elastica e Ficus Benjamin. Foglie grandi, presenza scenografica e traspirazione importante. Sono ideali per soggiorni e studi spaziosi vicino a finestre luminose. In estate basta bagnarli 1-2 volte a settimana, lasciando asciugare leggermente il terreno tra una annaffiatura e l'altra.
0: Una volta a settimana?
1: Abbiamo la palma da salotto in versione compatta. Entra comodamente in un bilocale e aggiunge umidità senza occupare mezzo metro quadro di pavimento. ama luce media, niente sole diretto e terreno appena umido.
0: Ma ci picchia, ma io non so dove trovo tutta questa roba per farla averla fatta.
1: Dal fioraio.
0: Ah, ecco.
1: Dal fioraio e da chi vende le piante.
0: Tu che hai preso, per esempio, per quelli che magari vogliono dire...
1: Io quale prenderei? Forse l'aloe. L'aloe, il foto.
0: Quindi tu non hai una cosa di questo genere?
1: Dentro casa, sì, qualche pianta ce l'ho.
0: Ce l'hai anche tu.
1: Sì, sì. Ecco. Diciamo che è più pollice verde mamma rispetto a me, però vabbè.
0: Ecco, volevo dire che se qualcuno vuole chiamarci, avete sentito il numero 0733 23 75 75, raccontateci quello che volete.
1: Ok, allora sempre per quanto riguarda il caldo, ci sono le formiche, abbiamo parlato di piante, quindi per allontanare le formiche dai vasi del balcone esiste un rimedio naturale che non vi immaginate nemmeno.
0: Le formiche, no?
1: Sì.
0: Ma sono molte che vanno a fare un po' di caos?
1: Probabilmente.
0: Secondo
1: sì,
0: te,
1: sì.
0: Cioè?
1: Adesso non è che le sto contando una a una.
0: No, perché le donne sanno di più su queste cose, no? Quindi...
1: Sulle formiche?
0: Sì.
1: Beh, allora, io non le conto, sinceramente, una per volta, quindi... Sì, comunque le formiche ci sono, assolutamente, quindi, soprattutto quando è caldo, loro lavorano, no?
0: Ecco.
1: Te lo dice anche una famosa storia, no? La cicala e la formica.
0: Ecco, la formica, esatto, sì.
1: Ecco, la cicala cantava sotto il sole tutta l'estate, mentre la formica preparava le provviste per l'inverno, no? Dopodiché la cicala, ecco, si trovò a bocca asciutta.
0: Vedi che te lo dicevo io che tu queste cose le sai? Non dire che non le sai, perché è vero.
1: Grazie. Allora Nazareno dice: ogni estate sui balconi tra gerani e basilico si ripete sempre la stessa scena. Dal terriccio dei vasi spunta una fila ordinata di formiche che va e viene senza sosta.
0: Anche le formiche abbiamo?
1: Certo.
0: Ahia, ma vengono poi a bussare lì a casa?
1: A casa tua sì, senz'altro.
0: È anche forte.
1: È anche forte, soprattutto le cicale. A proposito, le cicale, come è andata l'anno scorso?
0: Le cicale, un disastro.
1: Disastro. Quest'anno ancora niente.
0: Vedremo un po' che si fa.
1: Vabbè, o canti insieme a loro o ti metti i tappi sulle orecchie.
0: Ecco, appunto.
1: Dice: non sempre fanno danni seri alle piante, ma sono un segnale preciso. In quel vaso hanno trovato un ambiente comodo e difficilmente se ne andranno da sole. Prima di ricorrere a prodotti aggressivi in cucina, avete già un alleato insospettabile accanto allo zucchero. Si tratta della cannella in polvere che allontana le formiche disturbando le loro piste senza danneggiare le piante.
0: Sannella si chiama?
1: Cannella.
0: Ah, cannella, ecco proprio
1: come. Cannella, sì.
0: Cannella, quindi ci fanno queste cose.
1: Per una formica un vaso esposto al sole è come un piccolo condominio di lusso, terriccio morbido da scavare, calore stabile, fessure in cui nascondersi, spesso con qualche briciola o residuo di zuccherino in regalo. Finché ne vedete poche di passaggio la situazione resta sotto controllo, il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano ed escono sempre dallo stesso punto del vaso o del sottovaso.
0: Dai, un'altra cosa molto... molto
1: formando
0: forte.
1: Una vera autostrada.
0: Ah, suonano addirittura, pensa un po'.
1: No, formando una vera autostrada, no, non è che suonano.
0: Ah, ecco, non è che le formiche suonano, no?
1: Non lo so, Nazareno, casomai tu prova sempre a sentirle, magari fanno compagnia alle cicale.
0: No, di quella di casa, no? Se, diciamo,
1: il campanello?
0: Il campanello, se diciamo.
1: Il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano, quindi... E tu, se senti suonare, fai chi è? Dice, sono una formica, Nazareno, quindi non
0: e lei
1: aprire.
0: Mi dice, sono una formica!
1: E quindi tu non apri.
0: Ma loro fanno così? Parlano così?
1: Parlano, no, per carità, se ci ascolta, veramente, per chi ci ascolta dicono, ok, va bene che è caldo, ma cominciano un po' a esagerare.
0: No, io perché te lo dico questo qui, perché tu sei su queste cose, no, sai bene tutto.
1: Il dottor Doolittle, no? Come il film, ecco. Il dottor Doolittle era un veterinario che parlava con gli animali perché aveva questo dono, no? Di parlare con loro, quindi parlava dalla tigre veramente alla formica, insomma.
0: Vedi che parlava con queste persone così
1: sì,
0: importanti.
1: Sì, ma è un film questo, Nazareno, non è la realtà.
0: Ma non è la realtà?
1: No, no, no.
0: Peccato, eh. Io pensavo che...
1: Gli animali purtroppo... ma allora, agli animali manca la parola, no? Se no altrimenti...
0: No, io perché volevo pregare, provarci anche io, volevo, capito? Provarci anche io, ma non è vero invece.
1: Parlare con animali?
0: Nazareno,
1: ma uno può parlare anche attraverso anche i gesti, se ti interessa un animaletto, certo bisogna prendersene cura, loro parlano anche attraverso appunto i gesti, nel senso che capisci quando è contento, quando magari è arrabbiato, quando magari è triste.
0: Vedi che tu sai le sei cose, queste cose.
1: Esatto, quando magari ha fame, quando si sente poco bene. Pensa, Nazareno, che ci sono persone che praticamente utilizzano gli animali per la pet therapy, no? Per fare del bene, specialmente anche ai bambini che stanno male, che purtroppo lottano contro i tumori.
0: Ah, sì.
1: Ormai è diventato il male del secolo, quindi... E quindi Nazareno, ecco, facendo la pet therapy, regalano, così come la clown terapia, comunque regalano un sorriso a chi, certo, a chi lotta con tutte le sue forze ogni singolo giorno, anche per alleviare le controindicazioni, no, delle medicine, delle chemioterapie.
0: Eh sì, quello
1: allora,
0: sono, ecco, giorni molto molto brutti, dobbiamo dire.
1: Sono giorni brutti, però non, cioè non sempre dobbiamo scoraggiarci a 360 gradi, perché da un tumore si può anche guarire, ecco, lottando sempre con tutte le forze, con le prescrizioni del medico, facendo appunto i controlli. La prima cosa importante è la prevenzione, ecco, è importante sottolineare questa cosa, perché come si dice, no, prima arrivi è meglio è, insomma.
0: Comunque noi speriamo sempre che tutte queste malattie se ne vanno,
1: esatto,
0: via, ecco.
1: Esatto, sì. Poi affidiamo sempre io lo voglio dire ora insieme a te, io affido ogni singola anima di chi ci ascolta, ogni singola anima dei bambini, sia quelli che stanno bene che quelli che purtroppo no, i bambini che si trovano negli ospedali, che lottano veramente contro i tumori, anche delle persone che adulte, ogni singola anima, io ti dico questo, sia chi sta bene, sia chi purtroppo non sta bene, è affidarle al Signore, perché solo Lui ci può mettere le mani, solo Lui può decidere sulla nostra vita. Per chi ci crede è così, per chi magari non ci crede e pensa di potercela fare da solo, tanti auguri.
0: Eh sì. Bene, bene, però vedo che c'hai molto, molto di tutto, sei...
2: Radio Nuova, in blu.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

supporto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: cuore.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Ben trovati al nostro quotidiano appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Siete insieme a Morena Oro anche oggi. Anche oggi continuiamo a leggere insieme Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger. Ci stiamo avvicinando sempre di più all'epilogo di questa storia. Ci troviamo a Parigi in questo frangente per le grandi sfilate. Miranda Priestley, la direttrice di Runway, ha portato con sé la sua assistente junior, Andrea Sachs, poiché l'assistente senior Emily è malata, e quindi Andrea si trova a far fronte a tutte le nuove difficoltà che questa mansione comporta: i continui cambi di umore, le richieste impossibili e a volte la maleducazione di Miranda rendono i suoi compiti ardui e a volte davvero umilianti. Continuiamo la lettura. Miranda deve ritirare un premio inaspettato, non erano state avvisate. Andrea ha dovuto scrivere un discorso all'ultimo minuto e Miranda cosa fa? Non aspetta neanche che le venga assegnato un premio e se ne va prima.

Andrea, non intendo sprecare altro tempo, annunciò. Non mi avevano detto che avrei ricevuto un premio e non ero preparata a riceverlo. Me ne vado. E si diresse a grandi passi verso la porta. Mi lanciai al suo inseguimento. Miranda! Mi ignorò. Miranda! Chi ritirerà il premio al posto tuo? La supplicai. Girò sui tacchi e mi guardò dritta negli occhi. Pensi che mi importi? Occupatene tu. E prima che potessi aggiungere altro era sparita. Oh mio Dio, non poteva essere vero. Quella donna non poteva aspettarsi sul serio che io, la sua assistente junior, salissi lassù a ritirare un premio per i servizi di moda di Runway. Setacciai tutta la sala alla ricerca di qualcun altro che facesse parte della redazione, ma la fortuna non mi assisteva. Mi lasciai cadere su una sedia, scoraggiata, quando sentii qualcuno che al microfono diceva: estendere il nostro più sentito apprezzamento alla redazione americana di Runway per i servizi di moda divertenti, originali, sempre in anticipo sui tempi. Benvenuto al direttore più famoso del mondo, un'icona della moda, la signora Miranda Priestly. Nella sala ci fu un'esplosione di applausi e in quel momento il mio cuore si fermò. Non c'era tempo per pensare né per maledire Bridget che mi aveva ficcato in quella situazione, o Miranda per essersene andata via con in tasca il mio discorso, o me stessa per avere accettato quel lavoro così odioso. Le mie gambe procedevano da sole, sinistra, destra, salii i tre scalini del podio. Se non fossi stata così frastornata, avrei notato che l'applauso entusiasta aveva lasciato il posto a un silenzio glaciale, durante il quale presumibilmente tutti quanti si chiesero chi diavolo fossi. Una forza sconosciuta dentro di me mi costrinse a sorridere, a prendere la targa dalle mani di un serioso presidente e a piazzarla sul podio di fronte a me. Fu solo quando alzai la testa e vidi tutti quegli occhi che mi scrutavano curiosi che provai il desiderio di dissolvermi. Nessuno parlava. Tutti mi guardavano, muti. Non ricordavo nemmeno una virgola del discorso che avevo appena scritto per Miranda, quindi dovetti improvvisare. Salve, dissi con voce malferma. Mi chiamo Andrea Sachs e sono della redazione di Runway. Purtroppo Miranda, cioè la signora Priestly, si è dovuta assentare e mi ha incaricato di accettare questo premio al posto suo. Grazie mille a tutti per questa meravigliosa onorificenza. Parlo a nome dell'intera redazione nel dirvi che siamo veramente grati. Idiota, stavo balbettando. Senza pronunciare più nemmeno una sillaba, mi allontanai dal podio per dirigermi verso l'uscita della sala e non mi accorsi di aver dimenticato la targa. Una ragazza dello staff mi seguì fino alla lobby, dove mi ero appena accasciata su un divano, e mi porse quel maledetto premio. Aspettai che se ne andasse e chiesi a uno dei portieri di cestinarlo. Alzò le spalle ed eseguì. Quella stronza! Esclamai, troppo arrabbiata e troppo stanca per riuscire a trattenermi. Suonò il telefono. Era lei. Abbassai la suoneria e ordinai un gin tonic a una cameriera. Per favore, me lo faccia mandare qui dal bar. La donna mi studiò senza dire nulla e annuì. Quando arrivò, lo buttai giù in due sorsate. Erano soltanto le 2 del pomeriggio del mio primo giorno a Parigi e già mi trovavo sull'orlo di un tracollo nervoso. Stanza di Miranda Priestly, risposi dal mio nuovo ufficio parigino. Le 4 gloriose ore di sonno delle quali mi ero dovuta accontentare erano state bruscamente interrotte alle 6 del mattino dalla chiamata di una delle assistenti di Karl Lagerfeld. In quel momento avevo scoperto che tutte le telefonate per Miranda venivano dirottate nella mia stanza.

io me la cavo, grazie per l'interessamento. È stato un volo lungo e dal mio arrivo non ho dormito per più di 20 minuti filati, visto che il telefono continua a suonare, ma tutto sommato credo che sopravviverò. Andrea, sii seria, sono preoccupatissima. Hai avuto pochissimo tempo per prepararti e sai che se qualcosa va storto, alla fine se la prenderà con me. Emily, per piacere, perdonami, ma non posso raccontarti tutto adesso, non posso proprio. Perché? C'è qualcosa che non va? Com'è andato l'incontro di ieri? È arrivata in orario? Ti serve qualcosa? Emily, devo riagganciare. Andrea, l'ansia mi ucciderà, dimmi cosa hai fatto ieri. Bene, fammi pensare. Nel tempo libero mi sono fatta fare 5-6 massaggi, 2 trattamenti al viso e un po' di manicure. Miranda e io siamo diventate grandi amiche grazie a un pomeriggio passato insieme al centro benessere. Ci siamo divertite, lei è molto carina, ce la sta proprio mettendo tutta per non essere troppo esigente. Dice che vuole che mi goda Parigi perché è una città meravigliosa. Perciò praticamente ce la spassiamo. Punto e basta. Beviamo del buon vino francese, facciamo shopping, sai, le solite cosucce. Andrea, non è per niente divertente. Adesso dimmi cosa diavolo sta succedendo. Quanto più Emily si mostrava seccata, tanto più mi migliorava l'umore. Emily, cosa vuoi che ti dica? Com'è andata finora? Ho passato la maggior parte del tempo a cercare di capire come dormire nonostante il telefono che non la smette mai di suonare, evitando simultaneamente di non morire di fame. Tutto questo tra le 2 e le 6 del mattino ora locale. Sembra il Ramadan qui, Emily. Non c'è verso che si riesca a mangiare durante il giorno. Immagino quanto tu sia dispiaciuta per aver perso un'occasione come questa. L'altra linea cominciò a lampeggiare, misi Emily in attesa. Ogni volta che arrivava una chiamata pensavo automaticamente ad Alex. Chissà se mi avrebbe telefonato. Stetti col fiato sospeso finché sentii la voce stridula di Miranda dall'altro capo del filo. Andrea, quando deve arrivare Lucia? Oh, buongiorno Miranda. Fammi consultare il suo itinerario. Ecco, dunque, qui dice che viene direttamente dal servizio a Stoccolma oggi. Dovrebbe già essere all'hotel. Passamela. Sì, Miranda, solo un momento, per favore. La misi in attesa e ritornai da Emily. Emily, è lei, sta in linea. Miranda, ho qui il numero di Lucia, ti metto subito in contatto con lei. Aspetta, Andrea. Esco dall'hotel fra 20 minuti e starò via tutto il giorno. Per il mio rientro a New York mi serve un nuovo cuoco. Deve avere minimo 10 anni di esperienza ai ristoranti francesi. Deve essere disponibile per le cene familiari 4 sere a settimana, mentre per le cene con gli ospiti e le feste 2 volte al mese. Adesso passami Lucia. Ero entusiasta. Miranda sarebbe uscita. Tornai da Emily e le dissi che Miranda aveva bisogno di un nuovo cuoco. Ci penso io, Andy, annunciò tossendo. Farò qualche selezione preliminare, poi tu parlerai con i finalisti. Fatti dire da Miranda se vuole aspettare di tornare a casa per incontrarli o se preferisce che tu ne faccia venire un paio lì a Parigi per decidere subito, va bene? Non dirai sul serio? Beh, certo che sono seria! Miranda ha assunto Cara quando era a Marbella l'anno scorso. L'ultima tata si era appena licenziata e dovetti far volare sul posto le 3 finaliste in modo da risolvere la crisi al più presto possibile. Cerca di capire quando vuole scegliere il cuoco, va bene? Certo, risposi, e tante grazie. Soltanto il fatto di aver parlato di messaggi mi aveva fatto sentire così bene che decisi di prenotarne uno. L'unico appuntamento disponibile era nel pomeriggio. Chiamai il servizio in camera e ordinai una colazione completa. Quando il maggiordomo me la portò, mi ero già infilata uno dei lussuosi accappatoi dell'hotel con le pantofole coordinate, pronta per il festino a base di omelette, croissant, muffin, patate, cereali e crepes. Divorai tutto quanto,

servirvi due tazze di tè, dopodiché caracollai di nuovo verso il letto e precipitai immediatamente in un sonno profondo. Il massaggio si rivelò il modo perfetto di coronare una giornata di relax. Miranda aveva chiamato, svegliandomi solo una volta, per dirmi di riservarle un tavolo per pranzo l'indomani. Non è poi così male, pensai, mentre le mani forti della massaggiatrice mi scioglievano i muscoli del collo. Ma proprio mentre stavo per assopirmi, il cellulare che mi ero portato appresso di malavoglia suonò. «Pronto?» risposi con voce squillante, come se non mi trovassi affatto sul lettino da massaggi, coperta di olio e mezza addormentata. «Andrea, anticipa al parrucchiere il trucco e dia a quelli di Ungaro che non ci sarò questa sera. Vado a un cocktail e mi aspetto che tu venga con me. Tieniti pronta a partire tra un quarto d'ora». «Tra un'ora?» «Certo, certo», balbettai cercando di elaborare l'informazione. Un flashback del giorno precedente, quando mi aveva informato all'ultimissimo minuto che sarei dovuta andare da qualche parte con lei, mi paralizzò per un attimo. Ringraziai la massaggiatrice e feci addebitare il massaggio sul conto della camera, anche se era durato solo 10 minuti. Avevo pochi minuti per avvisare del cambiamento di orario il parrucchiere e il truccatore. «Nessun problema», chiocciò Julien. «Abbiamo cancellato tutti gli appuntamenti questa settimana per essere sempre pronti nel caso che Madame Priestley avesse bisogno di noi in orari diversi da quelli concordati». Avvisai Bridget e le chiesi di vedersela lei con quelli di Ungaro. Ora dovevo pensare al guardaroba. Gli appunti con le varie mise erano ammonticchiati sul comodino. Scorsi i titoli e sottotitoli cercando di capirci qualcosa. Sfilate giorno e sera, pasti, prima colazione, informale, hotel bistrò, formale, l'Espadona Ritz, cena. A, informale, bistrò, servizio in camera. B, intermedio, ristorante carino, invito per cena informale. C, formale, le grand vefoir, inviti per cena, formali. Feste, informale, prime colazioni con champagne, tè del pomeriggio, stiloso, cocktail offerti da personale di media importanza, presentazioni di libri, bicchierate. Elegante, cocktail offerti da persone importanti, vernissage e altro in musei e gallerie, feste offerte dagli stilisti dopo le sfilate. Varie. Da e per l'aeroporto, avvenimenti sportivi, shopping, commissioni. Accidenti, non c'era alcun suggerimento su cosa indossare nei casi dubbi come quello che mi preparavo ad affrontare. Era chiaro che rischiavo di prendere qualche seria cantonata. L'evento poteva essere considerato una festa, il che era già un primo passo, ma a quel punto la situazione si complicava. Era una festa del tipo 2 e bastava mettersi qualcosa di chic, o era una festa del tipo 3, nel qual caso era meglio scegliere qualcosa di più elegante. Non c'erano istruzioni per le occasioni a sorpresa, ma qualcuno aveva avuto l'idea di includere una nota scritta a mano all'ultimo minuto. In caso di dubbio, che non si dovrebbe mai verificare, è meglio indossare qualcosa di favolosamente sottotono piuttosto che rischiare di apparire favolosamente eccessive. Bene, stando così le cose, decisi per un look adatto alla categoria feste sottocategoria stiloso. Dopo aver provato un'imbarazzante canotta coperta di piume e calzato stivali aderenti a coscia alta anni 70, scelsi il look di pagina 33, una gonna patchwork di Roberto Cavalli con una t-shirt baby e un paio di stivali neri da motociclista chic di D&G. Sexy, stilosa ma non troppo elegante, per di più non correvo il rischio di somigliare a uno struzzo o a un avanzo degli anni 80. Cosa volevo di più dalla vita? Mentre cercavo di scegliere una borsa adatta, arrivò la parrucchiera truccatrice. «Per favore, potrebbe accentuare la luminosità in questo punto?» chiesi con garbo, indicandole la zona sotto gli occhi.
Avrei preferito truccarmi da sola, specialmente perché avevo più materiale e istruzioni di quanto ne abbiano gli scienziati della NASA incaricati di costruire lo shuttle. Ma la Gestapo del make-up era puntuale e inflessibile come un orologio svizzero, che mi piacesse o no. No, ruggì. Va bene così. Finì di tracciare una spessa riga nera sotto le ciglia e si dileguò. Presi la mia borsa, la bowling bag in alligatore di Gucci, e mi diressi alla lobby con ben 15 minuti di anticipo sull'orario concordato, così potevo controllare che l'autista fosse pronto. Mi stavo chiedendo se Miranda avrebbe preferito che ci spostassimo in due macchine separate quando lei apparve nella lobby. Mi scrutò da capo a piedi, lentamente. Restò completamente impassibile. Avevo superato l'esame. Era la prima volta da quando avevo cominciato a lavorare per lei che non mi guardava disgustata. E tutto grazie a un piano bellico messo a punto da un comando di redattori moda newyorkesi, una schiera di parrucchieri e truccatori parigini e una massiccia selezione di alcuni tra gli abiti più raffinati e dispendiosi del pianeta. La macchina è qui, Andrea? Era strabiliante nel suo abito da cocktail di velluto de la Vé. Sì, signora Priestley, da questa parte, intervenne calmo Monsieur Renault, facendosi largo attraverso un gruppo di caporedattori moda americani, anche loro in trasferta per le sfilate. Un silenzio deferente calò sul gruppetto super trendy mentre gli passavamo davanti. Miranda mi precedeva, magra e rigida. Facevo fatica a starle dietro, anche se lei era decisamente più piccola di me. D'un tratto si voltò e mi lanciò uno dei suoi sguardi fulminanti. Accelerai immediatamente il passo e mi infilai accanto a lei sul sedile posteriore della limousine. Per fortuna l'autista aveva l'aria di sapere dove andare, perché nell'ultima ora era stata colta dalla paranoia. Ero stata colta dalla paranoia all'idea che Miranda potesse chiedermi l'indirizzo del cocktail party di cui non sapevo un accidente. Si girò verso di me ma non disse nulla e si mise a chiacchierare al cellulare con Sir C, continuando a ripetergli che si aspettava che lui arrivasse con molto anticipo per cambiarsi e andare a bere qualcosa prima della festa di sabato sera. Sir C avrebbe viaggiato sul suo jet privato intestato alla società e i due erano impegnati a decidere se portare o no Caroline e Cassidy, perché lui non sarebbe tornato a New York prima di lunedì e lei non voleva che le bambine perdessero un giorno di scuola. Nel frattempo arrivammo davanti a un lussuoso appartamento su due piani affacciato sul Boulevard Saint-Germain e solo a quel punto mi sorse spontanea una domanda. Perché mi aveva portata con sé? Andrea, i padroni di casa sono due vecchi amici dei tempi in cui vivevo a Parigi. Mi hanno chiesto espressamente se potevo portare la mia assistente per intrattenere il loro figlio, che generalmente trova questo genere di feste piuttosto noiose. Sono sicura che vi troverete bene insieme. Aspettò che l'autista le aprisse la portiera, quindi scese, invidiabilmente aggraziata nei movimenti, pur nelle décolleté di vernice di Jimmy Choo. Prima che avessi il tempo di scendere dalla macchina, Miranda aveva già salito i 3 gradini e stava porgendo il cappotto al maggiordomo. Intanto io cercavo di elaborare la notizia che mi aveva appena dato. E qui ci fermiamo. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao!

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Chi va?
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Anche questa mattina siamo nella casa di Dio per conoscere il suo amore ed avere la vita. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che ci hai convocati per celebrare nella fede il mistero del tuo Figlio, rendici attenti alla voce del tuo Spirito, perché la parola di salvezza che ascolteremo diventi nutrimento di vita, luce e viatico per noi e per tutta la Chiesa nel cammino verso il Regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
2: Dite tra le genti, il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra. Risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella fedeltà i popoli. Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Marco, a differenza di Matteo, sottolinea il fatto che non era la stagione dei fichi, non era la stagione dei frutti dei fichi, per farci entrare subito in una dinamica simbologica di quello che è questo testo, no? Di quello che è l'immagine del fico. Questo fico pieno di foglie ma senza frutti diventa, con Gesù, il simbolo di una vita che vive solamente di foglie, cioè di apparenza. Certo, il fico era fuori stagione, no? Quindi è ovvio che non aveva frutti. Ma Gesù vuole provocare i discepoli su un altro piano. Non esiste un tempo giusto per convertirsi, per portare frutti di conversione, perché il rischio è sempre quello di rimandare a domani. Un giorno mediteremo il Vangelo, un giorno cambieremo la vita, un giorno diventeremo migliori. Ecco, rischiamo sempre di mandare al futuro la nostra conversione. E nel frattempo ci accontentiamo dell'esteriorità, delle foglie, dell'apparenza, delle intenzioni, delle promesse, che però non si realizzano mai. Ecco, Gesù ci ricorda invece che il tempo dei frutti è sempre il presente. La vita vera accade non in un futuro, non in un passato, ma la vita vera accade adesso. Ecco, la nostra conversione non è un qualcosa da rimandare a quando sarà tutto perfetto, ma ora. Allora chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci doni la grazia di diventare noi quel fico con i frutti, per impegnarci fin da subito in una vita impegnata nella sequela di Cristo, ricordandoci sempre che prima di tutto ci soffermiamo, anche fra un po' ci soffermeremo, a contemplare quanto ci ha amato il Signore che ha dato il suo Figlio per noi nell'Eucarestia. E la nostra risposta, il nostro credere, il nostro agire è soltanto una risposta a questo grande amore di cui il Signore ha per ciascuno di noi. Che la Vergine Maria non ci faccia mai scoraggiare, ci faccia sempre tenere lo sguardo fisso sul crocifisso per vedere quanto Dio ci ha amato da dare addirittura il suo Figlio per salvarci.

0: Presentiamo al Signore, per intercessione di San Paolo VI, le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: Tu che puoi tutto, ascoltaci.
2: Tu che puoi tutto, ascoltaci.
1: Ti invochiamo per la comunità dei credenti. Rinnovala perché il mondo gusti i frutti della sua fede e della sua pace, preghiamo.
2: Tu che puoi tutto, ascoltaci.
1: Ti invochiamo per i laici che stanno riscoprendo il gusto di ascoltare e studiare la tua parola. Dona loro di sapere annunciare tra gli uomini il tuo amore con fede feconda, preghiamo.
2: Tu che puoi tutto, ascoltaci.
1: Ti invochiamo per tutti coloro che sono perseguitati a motivo della loro fede. Sostieni la loro prova e converti il cuore dei persecutori, preghiamo.
2: Tu che puoi tutto, ascoltaci.
1: Ti invochiamo per quanti vivono in modo sterile e infecondo, o fanno anche delle cose di Dio occasioni di speculazione di mercato. Risveglia in loro una fede autentica e operosa, preghiamo.
2: Tu che puoi tutto, ascoltaci.
1: Ti invochiamo per noi che partecipiamo a questa Eucaristia. Fa scaturire dal nostro cuore una preghiera viva, piena di perdono e di pace, preghiamo.
2: Tu che puoi tutto, ascoltaci.
1: Ti presentiamo in questa Santa Eucaristia e ti preghiamo per le anime dei defunti della famiglia Zulian e della Giacoma, preghiamo.
2: Tu che puoi tutto, ascoltaci.
0: O Dio nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Paolo VI e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: La pace sia con te.
2: Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini.
1: E tu, principe
0: della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, pena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano
1: per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini
1: la buona notizia della riconciliazione
0: tra il cielo e la terra.
1: Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione e l'intesa, sull'offesa e il perdono, sull'odio e l'amore. Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno e benvenuti su Radio Nuova Macerata in Blu, all'appuntamento con l'informazione, il primo della giornata, sono le 8:35 minuti e siamo qua per raccontarvi quelle che sono le pagine dei quotidiani in edicola ed anche dei portali online che si occupano di provincia e regione e quindi ci fanno conoscere quali sono gli ultimi fatti accaduti. Cominciamo con lo sfogliare le pagine dei quotidiani che abbiamo sotto mano, cominciando con il Resto del Carlino, edizione di Macerata. Innanzitutto la notizia che porta all'ufficialità del ballottaggio. Sindaco, via libera al ballottaggio. Dopo 3 giorni la commissione elettorale certifica appunto che il ballottaggio si farà. Resta però l'ipotesi ricorso, ma intanto i partiti si muovono. L'ultimo saluto a Crucianelli, è stato pioniere del turismo, un lutto improvviso che ha colpito Macerata. Crucianelli è stato il fondatore di CM Viaggi. Moria di negozi, un bando per salvare le attività, qua siamo arrecanati, ma insomma molti centri storici purtroppo soffrono di questo problema. La notizia di cronaca che viene da Piro, esce di strada con l'auto, sfiora 2 ragazzini in bicicletta, era ubriaco, nei guai un russo. Da Macerata, il tuo mondo inizia qui, è la nuova campagna di UniMC che presenta dei nuovi corsi, anche dei nuovi corsi di laurea. A Civitanova, duello sul piano casa, il comune in giudizio, c'è una foto del sindaco Fabrizio Ciarapica. La perizia su Carlasco, la foto principale del Resto del Carlino, riguarda una perizia che appunto che ha richiesto la difesa di Sempio in un calzaturificio della nostra zona per le analisi sull'impronta. Il criminologo Palmigiani dal consulente De Angelis nella ditta Ilari tra Sant'Elpidio e Civitanova scarpa ai raggi X per smontare le accuse. Ancora qualche titolo, scoperto mattatoio clandestino, denunciati 4 stranieri, la notizia arriva da Morrovalle. E ancora a Civitanova, centro autismo, chiede in consiglio, strappo però della Lega. E poi una notizia, diciamo, generale che riguarda la mappa dei consumi: più auto usate, beni durevoli giù. Questo il titolo che approfondiremo più avanti. Ma passiamo al Corriere Adriatico. Anche qua diamo un'occhiata ai titoli che troviamo in prima pagina. Confermato il ballottaggio, nessun rilievo dalla commissione. Al secondo turno sfida tra Parcaroli e Tittarelli. Il centrodestra sta valutando il ricorso al TAR. Si muove anche il candidato Orioli. Ricordiamo che in questo, diciamo, questa operazione che è stata fatta dalla commissione elettorale non è andata a controllare, come insomma di prassi, quelle che sono state le schede nulle per vedere se c'erano delle irregolarità. È semplicemente stato un controllo sui registri per controllare che appunto tutti i dati segnati dagli scrutatori alla fine della giornata elettorale siano stati corretti. Addio Crucianelli, è stato il fondatore della CM Viaggi. E poi ancora Macerata, vertice ITS Academy, Mauro Guzzini nuovo presidente. Strage della lanterna, il DJ gestore finisce in carcere e purtroppo ricordiamo la strage di Corinaldo. Il titolo principale però del Corriere Adriatico riguarda il caldo anomalo. Termometro su dopo i temporali, 34 gradi e possiamo dire oltre a Macerata, Adriatico bollente. Mattatoio clandestino, uccise pecore e capre, 4 stranieri sorpresi a macellare animali, blitz dei carabinieri, salvati 40 capi di bestiame. Poi Villa Potenza, distrutto un capanno a causa di un incendio. Vediamo però adesso all'interno del Corriere Adriatico le notizie. Caldo da star male, termometro a 36 gradi, 6 in più della norma. A Iesi 7 studenti delle medie hanno accusato un colpo di calore nella scuola senza aria condizionata. I genitori hanno chiamato i carabinieri nonostante i temporali del mattino. Le temperature sono subito risalite superando i 30 gradi, tempo stabile e soleggiato anche nel ponte del 2 giugno. Il precedente nel 2009 con un picco record in questo periodo di 38 gradi e 7 a Matelica nel 2009. Ad Ancona intanto sono registrati 25,5 gradi a Luna di Notte, ieri Macerata ha toccato i 34. C'è uno schema insomma che riguarda le temperature, se volete insomma un quadro più completo. Il caldo colpisce anche Sinner, c'è una notizia che è sempre riportata a pagina 3. Sinner si arrende alla canicola, allerta di Vagnozzi sul tennis Fornace. Ricordiamo appunto ieri Jannik Sinner, nonostante avesse un grandissimo vantaggio, fosse veramente a un passo dalla vittoria, è stato recuperato perché ha accusato un calo improvviso in una partita disputata in condizioni estreme, con la temperatura di Parigi salita a 33 gradi. Parla il coach ascolano, appunto Simone Vagnozzi, il coach di Sinner. Estate anticipata del mare, così somigliamo ai tropici, al largo di Fano rilevati 22,3 gradi. Parla il professor Roberto Danovaro, titolare dei corsi di biologia marina ed ecologia marina della Politecnica delle Marche. Dice: così somigliamo ai tropici. Strutture sociosanitarie del Ministero, 9,7 milioni per aiutare le famiglie. Convenzione per il progetto Multileva. Il Multileva è anche, arriva anche alle famiglie. Il Ministero del Lavoro ha sbloccato la convenzione necessaria per finanziare il bando regionale destinato a nuclei che hanno una persona ospitata in una struttura residenziale sociosanitaria o sociale. E in gioco ci sono 9,7 milioni di euro previsti per il biennio 2026-2027 destinati ai voucher per abbattere una parte delle rette che sono, aggiungiamo, molto costose. Verdetto della commissione, arriviamo a Macerata e parliamo di elezione. Confermato il ballottaggio, nessun cambiamento rispetto a quanto contenuto nei verbali redatti dai presidenti di seggio. Il centrodestra valuta un ricorso al TAR e si affida all'avvocato Spinozzi. Si muove anche Orioli, perché insomma da questi dati non dovrebbe Orioli entrare in consiglio comunale, anche qua per una manciata di voti. Siamo insomma dati sul filo di lana per l'uno e per l'altro candidato. Si riparte da 0-0, parla Giuseppe Romano, uno dei candidati, ha ottenuto 186 preferenze al primo turno nella lista Parcaroli sindaco Lega. Dice: si riparte da 0-0, bisogna tenere alta la guardia. Risponde dall'altra parte Luciano Pantanetti di Uniamo Macerata: Tittarelli sindaco, obiettivo possibile, c'è forte entusiasmo. E poi notizia di cronaca: è morto Crucianelli, fondatore di CM Viaggi, fatale un arresto cardiaco prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il mondo del turismo perde una delle sue figure più autorevoli: è scomparso Alessandro Crucianelli, fondatore di CM Viaggi Macerata, realtà storica nel settore con filiale anche a Montefano, Ancona e Passo di Traia. Aveva 76 anni. A stroncarlo è stato un arresto cardiaco che l'ha colto prima dell'avvio di un intervento chirurgico in una struttura sanitaria di Ancona. Sempre a Macerata, l'università lancia le iscrizioni al via 3 nuovi corsi di laurea. La campagna di comunicazione parla con la voce degli studenti. Lo slogan di questa campagna pubblicitaria è: la tua idea di mondo inizia da qui. Ci sono appunto le foto della presentazione della nuova campagna di comunicazione appunto dell'Università di Macerata. Il rettore McCourt dice: l'Ateneo offre strumenti, relazioni e conoscenze per progettare il futuro. Ficana all'arrembaggio, un mese di eventi all'Ecomuseo. A giugno lo storico borgo di Macerata verrà trasformato in un covo di pirati. Ficana all'arrembaggio, il ciclo di laboratori creativi ed educativi dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 i giovani partecipanti saranno coinvolti in attività all'aria aperta tra costruzioni, giochi, esplorazioni e caccia al tesoro. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, cambio al vertice della ITS Academy. Mauro Guzzini è il nuovo presidente, la guida dell'azienda Gitronica di Montelupone prende il posto di Zannini di Castelfidardo. Parliamo della fondazione ITS Academy, tecnologia e Made in Italy, punto di riferimento nelle Marche per l'alta formazione tecnica post diploma. Sarà appunto l'ingegnere recanatese Mauro Guzzini alla guida di Gitronica SPA di Montelupone il nuovo presidente. L'obiettivo, dice, è proseguire nel rafforzamento e nell'innovazione della offerta formativa. Sorpresi ad uccidere pecore e capre, un mattatoio clandestino a Trodica di Morrovalle. Blitz dei carabinieri, 4 stranieri denunciati, salvati 40 capi di bestiame. Gli indagati devono rispondere anche di commercio di sostanze alimentari e nocive. Scoppia incendio in una rimessa agricola, distrutto un capanno, a fuoco pure 3 auto. Il rogo in contrada Acque Salate al confine con San Buchetto, si è sprigionata una densa nube di fumo. Doppio incontro sulla ricostruzione, sul tavolo un progetto da 13,9 milioni, Castelli ha visto Castel Sant'Angelo sul Nera, quest'ultimo è il comune che ha prodotto più materie. Dopo appuntamento appunto per il commissario straordinario del sisma Guido Castelli, che è stato a Castel Sant'Angelo sul Nera al mattino e a Visso nel pomeriggio. Illustrata anche la nuova gara europea per le opere di salvaguardia geologico-idraulica. Il prossimo mese in partenza anche i lavori del salotto della montagna dei Sibillini. Siamo ad Urbisaglia, mondo dell'arrampicata, 3 giorni di iniziative nelle vie del centro storico. Urbisaglia si trasformerà in una palestra a cielo aperto tra vicoli, piazze, scorci. Da oggi fino a domenica arriva la prima edizione di Urbs Salvia Street Boulder, manifestazione dedicata all'arrampicata urbana e più in generale al mondo dell'outdoor. Siamo a Civitanova, sono intanto le 8:46 minuti, centro per l'autismo che è la mozione, il comitato dice: ora vigileremo sull'iter, niente variante, si procede con l'accordo di programma, la struttura sarà inalienabile per 30 anni, ok? Quindi all'accordo di programma con la provincia per realizzare il centro per l'autismo, il consiglio comunale ha approvato un emendamento letto dal sindaco con cui sono state accorpate le due mozioni presentate da Vinci Civitanova e Fratelli d'Italia. Inserito il vincolo di destinazione sull'area, proprietà dell'ASP Paolo Ricci, che diventa inalienabile per 30 anni, accantonato il percorso della variante, l'opposizione si è astenuta, mentre in maggioranza al momento del voto sono usciti 2 consiglieri della Lega. A Civitanova si è clean up, in spiaggia rimossi oltre 66 kg di rifiuti. Parliamo di questa iniziativa che ha coinvolto 37 volontari, iniziativa nell'ambito della campagna nazionale che si è svolta con la partecipazione appunto di molti volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti in un tratto di spiaggia di circa 2,5 ettari. Al termine delle operazioni sono stati rimossi oltre 66 kg di rifiuti. Ancora Civitanova, Conceria Tirrena integra la SICERP per rafforzare la filiera produttiva, che è l'accordo con l'azienda milanese costruita una joint venture industriale e commerciale. Conceria Tirrena consolida la propria filiera produttiva integrando appunto la SICERP di Castano Primo in provincia di Milano. L'accordo, di cui non sono stati resi noti però i dettagli finanziari, prevede la costruzione di una joint venture industriale e commerciale che è stata già formalizzata nei giorni scorsi. Nonostante l'attuale fase di grande incertezza dei mercati internazionali, l'azienda guidata da Mario Donatella Giordani sta investendo con decisione. Civitanova diventa tricolore, martedì in piazza il concerto di NEC, la città protagonista della Festa della Repubblica. Per il terzo anno arriva Civitanova tricolore, con una serie di appuntamenti per attirare gente in centro nel ponte di 2 giugno, ovviamente il clou nel concerto di NEC. Ancora qualche titolo, il cimitero è ancora nel degrado, chiesti interventi di sistemazione, siamo a Porto Recanati, nuovo appello dei cittadini al comune, in consiglio ok ai fondi per i lavori. Loculi sfondati, lastre di marmo a terra, fili elettrici scoperti che pendono a pochi centimetri dalle tombe. E questa è la situazione che si presenta in alcune aree del cimitero comunale di Porto Recanati, dove le condizioni di degrado sono finite al centro delle segnalazioni di alcuni cittadini. Appunto, adesso c'è l'ok da parte del consiglio comunale per stanziare dei fondi per i lavori. E sempre a Porto Recanati un nuovo defibrillatore in Piazza Europa, lo strumento acquistato grazie all'impegno di Gasparini e Frisari, un gesto concreto nato dalla volontà dei titolari Piera Gasparini e il ritorno Piero Frisari di Acapulco, che hanno scelto di investire in sicurezza. Chiudiamo le pagine del Corriere Adriatico ed apriamo quelle del Resto del Carlino, andiamo velocemente a vedere qualche titolo. C'è il via libera al ballottaggio che è della commissione elettorale, ma resta l'ipotesi dei ricorsi. Dopo 3 giorni di verifica arriva il disco verde del tribunale sui verbali arrivati dai seggi. Ora il centrodestra farà vagliare la documentazione per valutare se chiedere il riconteggio. Ricordiamo, il sindaco Parcaroli non è riuscito a ad essere eletto al primo turno per 10 soli voti. Tittarelli, obiettivo rimonta, dalla parte del centro-sinistra, la carta Romano Mari per recuperare voti al centro. Il centro-sinistra prova a coinvolgere il presidente dell'Ordine dei Medici per riequilibrare una coalizione che secondo molti è sbilanciata a sinistra. Dati alla mano, almeno quello che è uscito dal primo turno delle urne, Gianluca Tittarelli deve recuperare 1609 voti. La nuova perizia sul caso Garlasco, questa notizia che non abbiamo trovato nell'altro quotidiano che si occupa della nostra regione, una nuova perizia sul caso Garlasco, scarpa ai raggi X nel calzaturificio, su quell'impronta non è di esempio. Il criminologo della difesa a confronto con il consulente De Angelis nel laboratorio della Ilari tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova, analizzata la soletta di montaggio rispetto alla dimensione del battistrada della Frau 42, e c'è appunto un titolo che troviamo anche qua riguardo l'omicidio di Chiara Poggi, che lo ricordiamo è avvenuto nel 2007, il giallo infinito. La tua idea di mondo inizia qui, anche qua si parla della campagna dell'Ateneo, ha lanciato il piano di comunicazione e matricolazione con 3 nuovi corsi di laurea, 3 sono le nuove proposte dell'offerta formativa. Scienze motorie e sportive per l'inclusione, che formerà figure capaci di promuovere l'attività fisica, benessere e pratica sportiva. Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali, che risponde alla crescente domanda di competenze e appunto nel settore del digitale. Forced Migration, European Global Constant, un corso internazionale a titolo congiunto dell'Alleanza Europea che approfondirà il tema delle migrazioni forzate in una prospettiva europea globale. Addio ad Alessandro Crucianelli, il pioniere del turismo in città, morto a 76 anni, il titolare e imprenditore di CM Viaggi, ex presidente del comparto di Confindustria, la moglie Anna Maria Augello era nel settore da quasi 60 anni e lavorava 15 ore al giorno. C'è poi qua una inchiesta che viene fatta dal Resto del Carlino, famiglie, la mappa dei consumi, cala la spesa per i beni durevoli, più auto usate, giù i motoveicoli, flessione dell'1,9% in meno della media nazionale, stabili mobili, cresce invece la telefonia, piacciono gli elettrodomestici marchigiani primi in Italia, bene la provincia di Ancona, male Pesaro. C'è poi una intervista realizzata con Francesco Varagona di Audi Consum, il crollo del potere d'acquisto, italiani sempre più indebitati, attenzione ai segnali di allarme. Sul fronte del lavoro ci sono borse di ricerca per giovani talenti, laureati under 26, via libera all'avviso pubblico. Scoperto mattatoio clandestino in un casolare, siamo a Morrovalle, salvati 40 capi tra capre e pecore, stipati in condizioni precarie che stavano per essere abbattuti. 4 sono i denunciati. Ubriaco provoca incidente nei guai, denunciato un 67enne che ha sfiorato con l'auto due ragazzini fermi a bordo strada, revocata la patente. L'uomo aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito. Capannone prende fuoco, danni a mezzi e attrezzi. Appunto questa è la notizia che riguarda una parte o la zona vicino Macerata, contrada Acque Salate. Una colonna di fumo si è elevata nella zona di San Bocchetto, nessun ferito. Anche qua siamo a Civitanova, che è al centro autismo, ma la Lega non ci sta, la mozione unica passa senza sostegno dei salviniani, che al momento del voto escono dall'aura, la minoranza invece si astiene. Sempre a Civitanova, piano casa, proroghe nel mirino, il comune si costituisce in giudizio, la Corte Costituzionale deve pronunciarsi sulla legittimità dei rinvii rispetto alla legge regionale. E poi Recanati, crisi dei negozi in centro, bando per salvare le attività, il comune punta sul centro commerciale naturale nel tentativo di invertire la tendenza, ma anche sul fronte residenti il calo è consistente. Bene, chiudiamo le pagine dei quotidiani che troviamo in edicola, diamo un'occhiata ai portali online che si occupano della nostra regione, cominciando con Ansa Marche, strage di Corinaldo, in carcere il DJ gestore della discoteca, Cecchini deve scontare una pena di 5 anni e 5 mesi. Ricordiamo la strage di Corinaldo di svariati anni fa, dove morirono 5 persone. Prefetto Ancona, situazione di disagio giovanile, rispondiamo con tour della legalità. Di che cosa si parla? Si parla appunto di questo progetto che viene appunto è stato presentato proprio all'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara. Necessario che non esplodano situazioni di criminalità. Siamo alla pagina di Cronache Maceratesi, UniMC lancia la tua idea di mondo, nuova campagna di comunicazione, parla il rettore, scegliere l'università è il punto di partenza. E anche qua si parla di Romano Mari come possibile vice di Tittarelli, la mossa per recuperare il voto cattolico. Controllo finito, ballottaggio confermato, nessun rilievo della commissione, Parcaroli resta al 96,96% e tenta il ricorso al TAR. Dunque, vediamo anche qualche titolo da Picchio News, Macerata, fiamme in un capannone, si alza una densa colonna di fumo, intervengono i vigili del fuoco. E poi anche qua notizia di cronaca che riguarda il mattatoio di Morrovalle, scoperto mattatoio clandestino a Trodica, 4 denunce, 40 animali in salvo. Siamo alle 8:56, questo significa che ci dobbiamo fermare per lasciare spazio al resto della programmazione, ma ci ritroveremo alle 10 per approfondire alcune delle notizie.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Per chi va.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Team Blu 2000 News.
1: Da Ugo Scali, accordo tra Iran e Stati Uniti, manca solo il via libera di Trump. L'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. La svolta giunge dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare l'intesa. Ieri Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo su scala sulla capitale libanese da 3 settimane. Da parte sua Hezbollah rivendica invece la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 persone sono state lievemente ferite. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha oltrepassato un altro limite. Siamo pienamente solidari con la Romania, scrive stamane su X la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in un chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il Pontefice la Chiesa non si misura con i numeri, la forza è la logica della piccolezza.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole,
3: dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare.

0: passare dai poveri.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA, la criminalità disarticolata, un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. Sciopero generale cortei, oggi l'agitazione di 24 ore indetta dalle sigle sindacali di base, stop ai treni fino alle 21, a rischio anche sanità, trasporto pubblico e scuola. È tutto, torniamo a voi.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al...
4: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
4: Con Chiara Placenti.

0: man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears?
1: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu e ritroviamo puntuale ogni settimana il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto. Buongiorno Giuliuto, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, questa è stata la settimana che ci ha regalato l'ultima urna, quella delle amministrative e delle comunali, prima del voto delle legislative. Come al solito questo smuove tanto, perché anche dal voto poi del più piccolo comune si vuole leggere un senso nazionale. Poi invece sicuramente altri municipi hanno avuto una valenza che parla anche oltre al territorio. Tutto questo per dire quanto ormai ci siamo e possiamo dare come definitivamente aperta la corsa per le prossime legislative.
2: Sì, assolutamente sì, siamo in piena campagna elettorale, però ci vogliamo dire una cosa, è da un po' che siamo in piena campagna elettorale, direi dal post referendum. Io credo che il referendum sia stato il momento in cui è iniziata la campagna elettorale delle due coalizioni. Si sono rinsaldate, sicuramente il campo largo si è rinsaldato nel post referendum, perché quel risultato l'hanno letto, certi versi aveva anche senso, come un segnale positivo. Sì. Nel centrodestra c'è una tradizione di solidità, diciamo, e di coesione all'interno della coalizione, quindi magari lì l'impatto c'è stato meno, però forse c'è stato un impatto nel mondo del centrodestra proprio dei risultati di queste elezioni amministrative. Sì. Che io credo loro abbiano vissuto, diciamo, tirando un sospiro di sollievo rispetto alle attese che avevano.
1: Sì, non c'è dubbio, infatti è stata una campagna molto silente a livello nazionale, no? Di centrodestra rispetto alle comunali, poi nei territori no, però abbiamo visto, certo, che i leader non si sono spesi, anzi un po' proprio le hanno ignorate, forse proprio per evitare anche il meccanismo che poi ha portato al referendum costituzionale al fallimento, posto che il motivo non è soltanto questo. Sicuramente molto investivano, ed era stato dichiarato anche da parte del centro-sinistra, rispetto a queste elezioni, soprattutto la questione e l'obiettivo Venezia.
2: Venezia è stato il centro del racconto di questa campagna elettorale, effettivamente un po' silente, diciamo, che sì, sia nel centrodestra ma anche nel campo largo non è che ci fosse questa grande attenzione rispetto a queste amministrative, un po' anche perché le città coinvolte non erano le città che di solito noi consideriamo test nazionali. Sì, anche infatti, se poi no, magari non è neanche giusto così, però quando si vota a Roma, Milano, Napoli
1: si accende un interesse diverso e una tensione anche diversa.
2: Esatto, si accende un interesse come se fossero un test nazionale. Così non era, forse lo era un po' per Venezia, però c'è un motivo, e il motivo è la cornice in cui si inserivano queste amministrative di Venezia, cioè si era votato da poco in Veneto aveva vinto largamente il candidato del centrodestra e della Lega, sì, Stefani, però a Venezia era andata diversamente. A Venezia c'era stato un sostanziale pareggio, Stefani aveva addirittura perso di mezzo punto, 47,2 a 47,7 a Venezia, e quindi c'erano tutte le precondizioni per poter dire questa invece è una partita contendibile, magari riusciamo, magari avevano pensato così nel campo,
1: sì,
2: largo,
1: sì, sì,
2: a strappare Venezia al centrodestra, uscendo da Brugnaro, che è un civico, ma insomma vicino lo sappiamo, era sostanzialmente un esponente del centrodestra, e l'avrebbero colta sicuramente come un segnale politico di indebolimento del centrodestra. Così l'abbiamo visto, non è stato, e quindi naturalmente questo ha un po' cambiato i piani del racconto del mondo del campo largo.
1: Sì, tra l'altro poi se non sbaglio Venezia al referendum costituzionale era emerso, aveva vinto il no, giusto? Quindi forse anche questo aveva poi un po' aiutato, illuso, oppure data l'idea di una strada più facile per il centro-sinistra, non lo so, la butto lì.
2: Ma il referendum è stato un po' un'illusione ottica per tutti,
1: sì,
2: perché il referendum,
1: sì,
2: chiaramente ha generato un risultato a favore del mondo del centro-sinistra e del campo largo, perché loro erano a sostegno del no, ma è stato, mi permetto di dire, forse un po' imprudente dare un significato politico, partitico alla scelta di quegli elettori. Faccio un esempio, l'esempio della Calabria. In Calabria non aveva vinto il sì, aveva vinto il no. A Reggio Calabria c'era stato un sostanziale pareggio, Poi si vota Reggio Calabria e vince il candidato del centrodestra col 70%. Evidentemente erano gli stessi elettori, hanno fatto due scelte diverse perché hanno due cose diverse.
1: Eh sì, ma infatti era stato detto, no, che si rischiava che il voto referendario costituisse appunto un abbaglio, come giustamente hai detto, che in qualche modo potesse essere poi frainteso, malinteso, e da qui anche seguire strategie e attese non vincenti. Vabbè, comunque ormai si è votato. Tra l'altro si è aperto il cantiere sulla legge elettorale, anche qua non senza polemiche, ma siamo abituate. Come pensano, cosa pensano gli italiani di quello che sta succedendo a livello di centrodestra, dove delle frizioni, lo dicevi bene, ci sono, e anche a livello di centrosinistra, dove al di là di frizioni o comunque non accordo rispetto a certi temi, c'è anche un problema che ancora non si capisce chi è il leader di questo campo largo.
2: Allora, io questa settimana ho fatto un sondaggio che mi è stato ispirato da una cosa a cui ho assistito. C'era un dibattito, e in quel dibattito il giornalista fa una domanda banale al proprio ospite, che era un esponente di un partito del campo largo, e cioè gli chiede: ma tu ti fidi di, in questo caso era credo Matteo Renzi, quindi di un alleato stabile del campo largo, no?
1: Sì.
2: E la risposta non è stata: beh certo, è un mio alleato, ovviamente mi fido. Ma è stata un: ma infatti troveremo degli accordi su dei temi, scriveremo un programma. Ora, è giusta come risposta, ovviamente non ci si deve trovare d'accordo sul nulla, ma su dei temi concreti. Però quando senti due persone parlare che fanno parte di una stessa squadra e non ti riescono a dire sì, certo che mi fido, lavoriamo insieme tutti i giorni, c'è fiducia, questo secondo me è un segnale negativo che mandi all'esterno. Parlo solo di comunicazione, poi la politica è un'altra cosa, ma in termini di comunicazione io penso che sia una risposta molto pericolosa da dare in pasto all'opinione pubblica.
1: Beh, ma certo, perché la risposta non deve essere una non risposta, comunque un non mi fido, perché indirettamente ha detto non mi fido e per questo blindiamo la coalizione, blindiamo l'alleanza. Deve essere sì, mi fido, certo, poi c'è da definire questo e quest'altro, lo faremo nell'ambito di un accordo alla tedesca, non lo so, però facciamo l'accordo perché è vero che non mi fido, è pessimo come segnale. Sì.
2: La premessa è: quell'altro mi piace, certo che mi piace, votateci, siamo una cosa insieme, quindi votateci perché ci piacciamo, ecco, reciprocamente. Sì, sì. Raramente, devo dire, ma spesso questo accade in entrambi i campi, raramente questo succede. Allora ho fatto un sondaggio e ho chiesto agli elettori di centrodestra, anzi a tutti gli elettori, se nel centrodestra ci sia fiducia reciproca tra i leader. E mentre gli elettori di centrosinistra e del 5 Stelle mi hanno detto no, questi tra di loro non si vogliono poi così bene, gli elettori di centrosinistra hanno detto sì, i nostri leader tra di loro si stimano, hanno fiducia reciproca. Poi ho fatto la stessa domanda agli elettori del campo largo, sul campo largo, e cioè ho chiesto: ma secondo voi, tra di voi c'è, tra i leader della vostra coalizione, c'è fiducia reciproca? E la maggioranza degli elettori del campo largo mi ha detto di no. Quindi forse questo è ancora un pezzo di percorso che deve fare con la coalizione, e cioè cercare di manifestare all'esterno una certa compattezza, almeno umana, almeno personale, tra le persone. Perché l'ho fatto e cadiamo dentro alle primarie, perché poi ho fatto un test sulle primarie, che sono lo strumento con cui forse si sceglierà il leader.
1: Sì, non c'è neppure accordo, lo ricordiamo, se si faranno o no queste primarie.
2: In questo momento non si sa se si faranno, esatto. Ora, nel test che abbiamo fatto abbiamo considerato i tre candidati ufficiali, quelli che hanno detto noi ci saremo, Conte, Schlein e Ruffini. E in questo momento avanti sarebbe ancora, devo dire, finora in tutti i nostri sondaggi è andata così, Giuseppe Conte con una decina di punti di vantaggio su Elly Schlein, 11, 52 a 41, ma è un sondaggio, poi ovviamente le primarie sono un'altra cosa. C'è però un segnale che è interessante, perché Schlein sarebbe votata dai due terzi del proprio elettorato, ma una parte del proprio elettorato è attratta dall'idea di votare Giuseppe Conte.
1: Ma va, chi l'avrebbe mai detto?
2: Un terzo, tra l'altro, non pochino, il 30%.
1: È tanto, sì.
2: Mentre gli elettori del Movimento 5 Stelle sono granitici, quasi al 100%, andrebbero a votare proprio per il loro leader.
1: Tra l'altro c'è un atteggiamento a volte un po' strano dell'elettorato 5 Stelle, dico strano per mantenermi su un tenore blando, cioè io ho veramente il dubbio che fanno il campo largo, la leader diventa Schlein, vince le primarie, secondo io non so quanti 5 Stelle a quel punto voterebbero il campo largo.
2: Questo è un dubbio legittimo ed è anche molto difficile riuscire a prevedere il comportamento dell'elettorato del 5 Stelle, perché abbiamo degli indizi. quando l'elettorato del 5 Stelle ha dovuto votare alle amministrative, che sono un'altra cosa, ma ha dovuto votare per un candidato che era chiaramente origine della classe dirigente, della classe politica del Partito Democratico, hanno fatto un po' di fatica a farlo. Se questo lo traslassimo a livello nazionale, non sappiamo, ma potrebbe addirittura essere acuito questo sentimento. Questa cosa, tra l'altro, un po' ci viene anche manifestata dal fatto che i consensi del Movimento 5 Stelle, quando c'è una maggiore coesione della coalizione, spesso tendono a flettere. Quindi il 5 Stelle perde voti quando si manifesta molto vicino al Partito Democratico, e in questo ovviamente dovrà essere bravo Giuseppe Conte a spiegare ai propri elettori perché è importante stare insieme.
1: Sì, perché questo è il 5 Stelle delle origini, quindi c'è questo nugolo irriducibile, sicuramente dal 5 Stelle di Casaleggio e Grillo al 5 Stelle di Conte c'è una certa discontinuità, però sicuramente è rimasto un gruppo di irriducibili che col PD proprio non ci vuole stare, almeno che non sia il PD a stare loro programmi, alle loro iniziative in un certo senso,
2: e
1: no?
2: alle loro persone.
1: Vabbè, vedremo quello che succederà, soprattutto se ci saranno le primarie, che quello dovrebbe essere un momento di svolta. Invece mi dicevi, tra i leader del centrodestra, secondo i cittadini italiani, c'è fiducia reciproca, viene visto più granitico proprio come alleanza, ma questa alleanza granitica in qualche modo potrebbe essere messa in crisi da Bannacci?
2: Allora, il partito di Bannacci è un partito che è in salute in questo momento,
1: nei sondaggi
2: che facciamo lo orientiamo sempre tra il 3 e il 4%, che non è una cifra bassa.
1: È dato un altro giorno, certo.
2: A queste amministrative, in un paio di comuni ci sono stati dei candidati che si manifestavano come vicini a Bannacci, poi non sappiamo se lo fossero ufficialmente, non hanno sicuramente mai usato il simbolo, però è sicuramente una delle cose che stanno succedendo. Sì. Ma è una grande incognita il tema Bannacci, perché il centrodestra non si è mai presentato alle elezioni con un competitor interno con una certa capacità attrattiva, e quindi dovremmo capire: scenario 1, Bannacci si candida fuori dal centrodestra. Gli elettori di centrodestra hanno un atteggiamento per cui manderebbero un segnale alla coalizione di centrodestra, anche mettendo a rischio la vittoria, oppure direbbero: no, Bannacci, se stai fuori dal centrodestra non ti possiamo votare perché così faremmo vincere la sinistra? Questo va capito, perché noi l'abbiamo già visto tante volte a sinistra come funziona. Effettivamente a sinistra questa cosa funziona: un'offerta politica esterna alla coalizione, più a sinistra della coalizione, attrae quanto? Il 4, il 5, il 6, ogni volta una cifra diversa, però attrae un pezzo elettorale.
1: Sì.
2: A destra è una cosa nuova, dovremmo capire se funziona o no.
1: Stavo pensando, c'è anche chi dice: Forza Italia non potrebbe mai stare in una coalizione con Bannacci. A me questa lettura convince poco, perché poi potremmo dire anche Forza Italia con la Lega di Salvini, quindi la Lega delle ultime tornate elettorali, in teoria, nero su bianco, non è che avesse molto a che fare, no? Eppure
2: dobbiamo anche capire cosa sta succedendo in Forza Italia, perché in Forza Italia in questi mesi c'è effettivamente una dinamica, c'è un dibattito interno, c'è evidentemente un pezzo di quel mondo che sta cercando di spostarlo verso posizioni più centriste, a loro dire in realtà addirittura più moderne, no? Quindi è chiaro che se l'obiettivo di Forza Italia è spostarsi, posizionamento diverso, meno a destra, che sia molto a destra in questo momento Forza Italia, per carità, un partito moderato, però se quello è l'obiettivo, certo è ancora più difficile tenere insieme queste nuove posizioni di Forza Italia e un partito, un movimento come quello di Bannacci, che è, diciamo, di una destra particolarmente radicale. E dobbiamo prima capire cosa vuole fare Forza Italia di se stesso, e poi forse capiremo quanto sarà facile tenere insieme tutto questo mondo di centrodestra, ma certo quel 3-4% di Bannacci può essere decisivo.
1: Sicuramente. Grazie Livio Giuliuto, buona giornata,
2: grazie,
1: buon weekend.
2: Grazie sempre a voi e buon weekend.
1: Grazie al presidente dell'Istituto Piepoli. A tra poco.

0: prossima in numerose città italiane troverete delle tende. Cosa sono? Sono le tende di Caritas, perché 34 Caritas diocesane hanno promosso la tenda del buon gioco contro la dipendenza da scommesse e slot, ed è un'iniziativa promossa da Caritas italiana nell'ambito del progetto Vince chi smette contro l'azzardo. Cerchiamo di capire meglio e di più. Buongiorno, ben trovata Caterina Boca, referente per Caritas italiana del progetto Vince chi smette. Buondì.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità.
0: Allora, come nasce questo il progetto Vince chi smette e poi cosa troveremo nelle nostre città italiane?
1: Vince chi smette è un progetto promosso da Caritas Italiana lo scorso anno in occasione del giubileo. È uno dei segni giubilari che Caritas Italiana ha pensato proprio nella dimensione dello spezzare le catene, nella dimensione anche di restituire speranza e dignità alle persone. Abbiamo voluto promuovere un progetto che ha come scopo quello di sensibilizzare, animare, ma anche contribuire proprio a costruire una coscienza critica collettiva su il tema dell'azzardo e sui danni anche che l'azzardo provoca nella vita delle persone e delle famiglie.
0: Tra l'altro, alla presentazione Don Marco Pagnello, il direttore di Caritas Italiana, ha fatto anche un bel richiamo, no? Alla enciclica, alla prima enciclica di Papa Leone, quando dice la via è quella che indica il Papa nella sua prima enciclica, sporcarci le mani, formando e informando.
1: Esatto, assolutamente. È ovvio, Caritas, le Caritas diocesane sono sempre vicine alle persone nei territori con i loro servizi di ascolto, di accoglienza, di accompagnamento, accolgono tutte quelle persone in condizioni di fragilità, ma è tanto importante anche il ruolo di Caritas proprio per animare la testimonianza della carità nelle comunità, quindi per risvegliare anche nelle nostre comunità la capacità anche di, comprendendo meglio i fenomeni, di poter essere loro stessi in qualche modo anticorpo contro molte delle distorsioni che alcuni fenomeni come l'azzardo in particolare produce.
0: Ci accompagna allora virtualmente alle piazze, alle tende di domenica prossima. Cos'è che troviamo?
1: Assolutamente sì, domenica 31 maggio sarà per noi un momento molto importante, di grande emozione. Era da tanto tempo che non scendevamo in piazza per aprire spazi nuovi di possibilità. La tenda è un po' rappresenta, la chiamiamo la tenda del buon gioco, perché? Perché ci teniamo a ricordare che l'azzardo non è un gioco. Per scelta il progetto Vince chi smette invita tutti a non utilizzare l'espressione, la parola gioca accanto alla parola azzardo, perché la parola gioco neutralizza qualcosa che neutro non è. Anche la parola ludopatia è una parola assolutamente non corretta, perché richiama una dipendenza dal gioco, ma l'azzardo non è un gioco. E sotto le tende che apriremo nelle piazze di tante città italiane vogliamo proprio raccontare questo, spiegare che cos'è realmente il gioco e spiegare invece che cosa non è gioco, cioè l'azzardo, quali sono i rischi che si possono innescare. Saranno spazi di convivialità, di comunità, di condivisione, tutto quello che appunto è il gioco, mentre l'azzardo è solitudine, l'azzardo è problemi, fatica, disperazione molto spesso. Le nostre Caritas stanno attrezzando questi luoghi con giochi veri, nelle piazze coinvolgeranno le reti dell'associazionismo locale, dagli scout, l'Azione Cattolica. Sarà veramente una domenica di festa. Ci sono anche alcuni luoghi in cui, ad esempio, nelle piazze si celebrerà anche la Santa Messa, la parola entrerà nella tenda, la parola di Dio. Sarà veramente un momento di grande valore che i nostri con gioia condivideranno, proprio perché quello è gioco. L'azzardo non è gioco, e troppo spesso anche dietro il gratta e vinci, la lotteria,
0: sì, no, che sembrano così innocui.
1: Esatto, molto spesso dietro quel grattare quotidiano si nasconde anche una solitudine che qualcuno sta provando a colmare in quel modo, o anche un desiderio di rivalsa, o un desiderio anche di guadagno facile, mentre con l'azzardo i dati ce lo raccontano e ce lo dimostrano. Non vince nessuno, l'unico a vincere è sempre il banco, e il banco non siamo mai noi, purtroppo.
0: Ma delle persone che poi o riuscite a intercettare o che comunque arrivano da voi a chiedervi aiuto, casomai perché l'azzardo ha prodotto anche danni a livello a livello familiare, no? Certo. Economici, relazionali, tutto quello che sappiamo. Quali sono? Cioè, c'è un, non voglio dire un identikit della vittima dell'azzardo, però degli elementi che ritornano?
1: Ma guardi, la cosa incredibile dell'azzardo è il fatto che è un fenomeno incredibilmente trasversale, colpisce sicuramente una fascia sociale, diciamo, medio-bassa, che vede nell'azzardo quasi un'opportunità per ottenere del denaro che non, sì, potrebbe fare in un altro modo, ma sempre più spesso ci accorgiamo e abbiamo i casi di persone che accogliamo nei nostri servizi e che accompagniamo, di persone che invece provengono da una categoria sociale medio-alta e hanno talvolta dilapidato il loro patrimonio, magari costruito con fatica dai propri genitori o anche da loro stessi, pensando di poter vincere attraverso l'azzardo. Oggi peraltro l'azzardo non è più soltanto la lotteria, il gratta e vinci, non è più soltanto quello fisico, sì, no? La slot machine, le sale bingo, che comunque continuano a aumentare in maniera vertiginosa, ma la trappola dell'azzardo si nasconde soprattutto dietro l'online. I dati dello scorso anno ci raccontano proprio di una raccolta che è aumentata tantissimo nella dimensione dell'online, che è quello più complesso, perché non devi più uscire di casa, è sufficiente avere, sì, uno smartphone.
0: Certo, è ancora più insidioso, no?
1: Esatto,
0: è ancora più subdolo.
1: Esatto, e tra l'altro affascina tantissimo anche i giovani. Sì, c'è una ricerca ESPAD dello scorso anno, il CNR ha pochi mesi fa pubblicato una ricerca molto interessante nell'ambito proprio dell'ESPAD 2025, nel quale racconta che lo scorso anno più di 1,5 milioni di studenti ha comunque praticato l'azzardo in modalità online, senza, sì, un controllo, senza una consapevolezza. E questo è sicuramente un tema su quale dobbiamo assolutamente stare attenti.
0: Grazie, quindi l'appuntamento è per domenica prossima, sicuramente sul sito Caritas trovate poi tutte le indicazioni per partecipare anche voi a Vince chi smette e quindi proprio sperimentare le tende del buon gioco. Grazie Caterina Boca, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
0: A tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E avevamo già annunciato venerdì scorso che questa, quindi dal lunedì scorso, dal 25 maggio, la settimana della sclerosi multipla, che culmina nella giornata di domani, 30 maggio, che è appunto la giornata internazionale della sclerosi multipla. In questa settimana ci sono state tantissime iniziative per far conoscere sia la malattia in sé, quindi questa malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, che ogni anno registra oltre 3.600 nuove diagnosi, quindi un numero importantissimo, sono 150.000 le persone costrette a fare i conti in Italia con la sclerosi multipla, e tra l'altro colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 40 anni. E quindi un modo per conoscere la malattia, per conoscere le condizioni delle persone e per anche cercare di superare qualsiasi stigma che, sapete, poi accompagna sempre alcune patologie. Questo pesa a volte tanto quanto la malattia in sé. Tra l'altro domani i monumenti si illumineranno di rosso, quindi nel caso vediate i principali monumenti della vostra città illuminati di rosso, sapete anche perché. Ed è un'occasione importante questa settimana, perché si è fatto il punto, è stato fatto proprio ieri alla Camera dei Deputati a Roma, rispetto all'agenda 2030. Che cos'è? Di cosa stiamo parlando? Allora, cerchiamo di procedere in modo graduale. Grazie per essere con noi a Rachele Michelacci, vicepresidente AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, salve.
1: Allora, ci accompagna un po' negli eventi che hanno costellato e stanno caratterizzando questa settimana nazionale della sclerosi multipla e patologie correlate, giustamente, il titolo esatto è questo.
2: Allora, dunque, sono reduce da una settimana che peraltro appunto non è ancora conclusa, siamo all'interno della settimana nazionale della sclerosi multipla, e domani sarà la giornata mondiale. È stata una settimana intensa perché, come da tradizione, ci ha visti impegnati senz'altro al congresso scientifico annuale della FISM, della Federazione Italiana Sclerosi Multipla, ma vede chiaramente il nostro impegno e il nostro lavoro di noi volontari su tutti i territori per proiettare una luce in rosso rossa come i nostri colori sul tema della sclerosi multipla a tutti gli stakeholder interessati.
1: E in modo particolare, andiamo alla giornata di ieri alla Camera, si è aperta un incontro importante per una riflessione sui contenuti e gli obiettivi dell'Agenda 2030. Di cosa stiamo parlando?
2: Ma guardi, allora, la vice di AISM è un mondo libero dalla sclerosi multipla, le devo dire, in quasi 60 anni di storia e di lavoro quotidiano, impegno quotidiano di AISM e i nostri volontari, la sclerosi multipla fa un po' meno paura. Il mondo però non è ancora libero dalla sclerosi multipla ed è necessario continuare a lavorare. L'obiettivo è alto, non possiamo navigare a vista, l'agenda è un documento che ci accompagna e che viene ripubblicato ogni 5 anni, perché ha una vision di obiettivi intermedi ogni 5 anni. L'attuale appunto è l'agenda 2030, all'interno della quale sono inserite tutte le priorità, le azioni, il lavoro, gli obiettivi che vogliamo raggiungere al 2030 in un'ottica di mondo libero dalla sclerosi multipla. Quindi vogliamo incidere, quindi con un impatto ovviamente misurabile e positivo sulla qualità di vita delle persone con sclerosi multipla sotto tutti i punti di vista, per la realizzazione di quella che è la carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, loro familiari e caregiver.
1: Cosa si potrebbe fare da subito per migliorare la loro vita, no? Quindi ragionando in obiettivi che concretamente potrebbero essere conseguiti, se non immediatamente, ma in un breve raggio.
2: Ma guardi, allora, i temi anche venuti fuori dalla giornata di ieri sono temi assai caldi. C'è tutta la questione dell'inclusione che passa attraverso un tema che è quello del rinnovo delle patenti. Quindi stiamo lavorando con il Ministero, coincidendo a tavoli istituzionali con il Ministero dei Trasporti, affinché il rinnovo delle patenti sia sempre più facile, mi passi questo termine che sembra banale, ma non lo è, ha tutto un suo significato per le persone con sclerosi multipla. Altre attività stiamo andando avanti, chiaramente la ricerca scientifica sta facendo parte dal gigante. La settimana appunto si è concluso giusto ieri l'altro il convegno scientifico, anche lì ci sono passi importanti che stiamo continuando a svolgere e a portare avanti, ed è necessario non arretrare di un millimetro. Un altro importante aspetto che è stato chiaramente argomento anche nella giornata di ieri è tutta la riforma sulla disabilità, e quindi questi nuovi metodi, questa innovazione di valutazione e certificazione della disabilità, che chiaramente è una riforma che stavamo aspettando da anni, un cambiamento epocale di visione proprio di cultura intorno alla disabilità, che necessita ovviamente di una presenza, un monitoraggio e una facilitazione costante anche da parte di noi associazioni di persone.
1: Faceva riferimento al congresso scientifico della FISM, sì, della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Sono emerse alcune novità sensibili da un punto di vista anche proprio della ricerca, dei farmaci, delle terapie?
2: Certo, allora intanto il tema centrale del convegno di quest'anno è un tema sempre più sentito, perché la ricerca sulla sclerosi multipla non riguarda più soltanto la cura della malattia, ma si parla sempre di più di prevenzione, di diagnosi precoce, di personalizzazione delle cure, capacità di trasformare l'innovazione scientifica in organizzazione concreta dei servizi. FISM negli ultimi anni ha investito oltre 40 milioni di euro nella ricerca, sostenendo oltre 800 pubblicazioni scientifiche. Dal congresso FISM emergono risultati estremamente concreti di questo cambiamento. Conosciamo meglio il ruolo, per esempio, del virus Epstein-Barr e le prospettive aperte dalla vaccinazione preventiva. Disponiamo di protocolli avanzati di risonanza magnetica. Recentemente sono stati pubblicati nuovi criteri diagnostici che permettono di trattare le persone in maniera sempre più precoce. Si stanno aprendo nuove prospettive sulle forme progressive, che attualmente sono ancora un po' orfane, diciamo così, di cura e di trattamento, grazie anche insomma a tutti gli studi innovativi sulle cellule staminali neuronali, il possibile riposizionamento di alcuni farmaci utilizzati per altre patologie che sembrano avere un ruolo o quantomeno un impatto anche sulla sclerosi multipla. Quindi i temi da un punto di vista scientifico sono estremamente importanti, aperti da percorrere. C'è stato poi all'interno del convegno FISM tutta una riflessione importante: per quale motivo parlare di prevenzione, perché la sclerosi multipla è una patologia che rappresenta un costo sociale, quindi intervenire precocemente, intervenire prima, non solo migliora la qualità di vita delle persone con SM, ma migliora anche lo stato socio-economico del paese.
1: Su questo non c'è dubbio, veramente tanti gli spunti di riflessione, facciamoli quando domani poi vedremo i nostri monumenti accendersi di rosso. Grazie, buona giornata vicepresidente.
2: Grazie a voi, grazie
1: ancora.
2: Grazie, buona giornata, salve.
1: Rachele Michelacci è vicepresidente dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E oggi vogliamo tornare a parlare di epilessia, che è una delle più comuni patologie neurologiche croniche. Sono 50 milioni le persone che ne soffrono nel mondo, in Italia 500.000, quindi 500.000 italiani vivono in questa condizione, colpendo sia uomini che donne, anche se nelle donne assume delle caratteristiche peculiari. Allora, tenendo conto che tutte le volte che parliamo di epilessia poi arrivano vostri messaggi dove declinate il tema proprio al femminile, in modo particolare arrivano sempre tante domande rispetto epilessia e maternità, epilessia e gravidanza, abbiamo deciso oggi di concentrarci proprio su questo. Buongiorno e bentrovata la dottoressa Barbara Mostacci, neurologa epilettologa presso l'Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, dove gestisce l'ambulatorio epilessia e gravidanza. Inoltre è componente della commissione epilessia e genere della LICE, la Lega Italiana contro l'epilessia, di cui è stata responsabile per 6 anni. Buongiorno, bentrovata.
0: Buongiorno, grazie per questo invito.
1: Allora, vorrei partire proprio da una questione di genere. Anche se sappiamo che numericamente, brutto parlare di numeri, però sono colpiti tanto gli uomini quanto le donne, perché nelle donne assume caratteristiche peculiari, o comunque al di là del perché, quali sono queste caratteristiche peculiari?
0: Allora, innanzitutto vorrei dire che è possibile che non sappiamo ancora tutto di quante possano essere le differenze tra uomini e donne rispetto all'epilessia, ma rispetto a diversi disturbi, perché la medicina di genere si sta un po'
1: è nuova a livello, certo.
0: E possibilmente capiremo molte cose in futuro. Però nel caso dell'epilessia ci sono degli elementi già ben noti, studiati e assolutamente sotto la lente, che riguardano soprattutto, appunto, come ha già fatto riferimento a lei, ad aspetti della fertilità o legati comunque al ciclo mestruale rispetto alla presentazione tipica delle crisi, che possono variare rispetto alla fase del ciclo mestruale, e soprattutto l'aspetto della gravidanza, estremamente importante, perché l'epilessia colpisce spesso persone giovani, persone in età appunto da volere formare una famiglia. È un disturbo di solito persistente o cronico, e quindi normalmente richiede una terapia per tempi molto lunghi, terapia che normalmente non può essere sospesa per la gravidanza, perché togliere la terapia in un'epilessia attiva significa esporre a rischio di crisi che potrebbero essere pericolose per la mamma e anche in realtà più pericolose del bambino rispetto alla terapia. Questo fortunatamente ci ha consentito di avere un numero di informazioni altissimo rispetto ai farmaci in gravidanza. Pensi che nel mondo attualmente sono attivi tre grossissimi registri di farmaci anticrisi in gravidanza, di cui il principale, l'EURAP, è nato proprio in Italia nel 1999, quindi ha 27 anni di storia, e ha raccolto decine di migliaia di gravidanze ormai esposte a diversi farmaci anticrisi. Quindi quando noi diamo delle informazioni alle nostre donne con epilessia, ci rifacciamo a una solidissima base che ci dice che alcuni farmaci anticrisi non aumentano i rischi per il bambino, quindi ci danno molta tranquillità nel poter mandare avanti la gravidanza, ovviamente ben seguita e ben preparata.
1: Ma per capire ancora meglio, nel momento in cui casomai una donna può scoprire di aspettare un bambino anche non avendolo previsto, ma può succedere anche che una famiglia, una coppia, insomma, si metta al lavoro, apre il cantiere per avere un bambino, in quel caso è bene parlarne subito con il medico e già modificare la terapia? Oppure la terapia può essere modificata anche in corso, cioè quando te ne accorgi, che ne so, al terzo mese o al secondo?
0: Allora, questa è un'ottima domanda che però ha molti risvolti. Vi dico subito che quello che noi cerchiamo di dire alle donne in età fertile, alle ragazze già in età fertile, e quello che ogni neurologo probabilmente dovrebbe fare, è instaurare questa conversazione molto prima che la donna o la ragazza desideri un bambino, in maniera tale che sappia che nel momento in cui appunto apre il cantiere, come ha detto lei, ci siano già le condizioni migliori. Quindi acido folico, che assolutamente è raccomandato in tutte le gravidanze perché protegge da soprattutto da alcuni tipi di anomalie congenite, moltissimo, ma in generale dalle anomalie congenite. Quindi tutte le donne che desiderano un bambino dovrebbero prendere questa vitamina, supplementare questa vitamina, ma soprattutto nel caso delle donne con epilessia chiaramente si potrebbe ottimizzare la terapia in maniera tale da fare, al momento in cui realmente inizia la gravidanza, la terapia più sicura, possibilmente alle dosi più basse, eccetera, ed essere anche preparata a tutti i controlli successivi. Questo non vuol dire ovviamente che una gravidanza inattesa, inaspettata, debba essere salutata con paura, diciamo così. Quindi se dovesse succedere, chiaramente l'indicazione è chiamare al più presto il proprio neurologo per parlarne con lui o con lei, tenendo conto che in realtà in molti casi i rischi aggiuntivi rispetto a una gravidanza senza farmaci sono bassi o sono addirittura forse inesistenti. Okay. E quindi che con le dovute, cioè magari modalità successive poi la gravidanza può procedere in sicurezza. Rispetto a cambiare la terapia gravidanza iniziata, questo è un tema in parte ancora aperto, dipende dal momento della gravidanza, dipende dal tipo di farmaco che viene fatto e quindi anche da quello che ci aspettiamo eventualmente in termini di pericolosità sul feto, perché normalmente rispetto appunto alle anomalie congenite sono i primi 3 mesi quelli critici, quindi si ritiene che cambiare troppo tardi non abbia molto senso, però sappiamo anche che ci può essere un'influenza sullo sviluppo cognitivo del bambino nell'esposizione solo ad alcuni farmaci, a una minoranza di farmaci apparentemente, anche nell'esposizione forse successiva dei primi 3 mesi. Quindi è una cosa che va valutata e va valutata sempre in relazione anche al rischio di ricomparso delle crisi, che costituiscono comunque un rischio per la donna e possibilmente anche per il bambino. Quindi è una domanda alla quale si può rispondere solo individualmente e ci sono circostanze che quindi è meglio, ma è meglio cambiare anche lì. Io credo che questa decisione vada sempre presa in maniera condivisa con la donna, esplorando quali sono gli aspetti di rischi e benefici di ciascuna delle soluzioni che possono essere prospettate, ecco.
1: Allora, sono già arrivate, dottoressa Mostacci, diverse domande dei nostri ascoltatori, quindi gliele giro, così ci permette anche di allargare il discorso e ci giochiamo i minuti che abbiamo a disposizione.
0: Grazie.
1: Sabrina da Modena ci chiede: i primi mesi, nausea, spossatezza, ritenzione idrica, possono scatenare attacchi? Cioè che proprio la condizione gravidica nei primi mesi, che sappiamo insomma quella un pochino più faticosa di assestamento, possano di per sé aprire ad attacchi epilettici?
0: Allora, normalmente no, cioè la gravidanza di per sé non è non stimola le crisi epilettiche. In realtà sappiamo che se una donna è stata senza crisi nell'anno precedente la gravidanza, la probabilità che si presentino crisi in gravidanza è molto bassa e molto spesso è anche controllabile con accorgimenti che riguardano la terapia, cioè la terapia in maniera controintuitiva a volte va aumentata in gravidanza perché alcuni farmaci subiscono una modifica del loro metabolismo e quindi anche se ne prendiamo la stessa dose si abbassano. Rispetto alla domanda di Sabrina nello specifico, l'elemento che ho colto più interessante è l'aspetto della nausea, cioè se si vomita effettivamente, la nausea magari meno, se si vomita ci potrebbero essere delle circostanze in cui è ragionevole molto spesso questo non è un grande problema, dico subito che questo solitamente non è un problema, però bisognerebbe, a volte il vomito in gravidanza è un po' prevedibile, tipo alcune donne vomitano sempre la mattina,
1: quando sentono determinati odori, quindi uno riesce un po' a conoscersi, no? Della propria reazione in un determinato momento giornata.
0: È proprio così e quindi a volte si riesce a rigiocare sulla distribuzione della terapia nella giornata proprio in maniera tale da, invece che prendere, le faccio un esempio molto banale, una donna che prende la terapia alle 8 ma tutte le mattine ha la nausea a colazione o dopo colazione vomita, allora la terapia la spostiamo alle 10,
1: certo.
0: Oppure ci si mette d'accordo su se il vomito avviene mezz'ora dopo la presa della terapia, vale la pena solitamente riprenderla. Però a parte questo, l'unico elemento della gravidanza a cui prestare molta attenzione rispetto alle crisi è che alcune donne in gravidanza dormono peggio. Ecco, la igiene del sonno in gravidanza va tenuta molto molto curata, perché questo potrebbe invece predisporre a crisi, visto che normalmente la privazione di sonno può favorire le crisi. Detto questo, vorrei rassicurare Sabrina anche su un'altra cosa, che in realtà le donne che hanno crisi prevalentemente attorno alle mestruazioni, come succede non di rado, solitamente vanno addirittura meglio in gravidanza, perché cioè, può sembrare ovvio, ma comunque è stato dimostrato, spesso è così.
1: Bello. Viola, giustamente, Viola che ci scrive da Latina, dice: e dopo la gravidanza, cioè in allattamento con i farmaci, è sicuro per il bambino?
0: Certo, anche questa è una giustissima domanda. L'allattamento dovrebbe essere sempre favorito, perché l'allattamento al seno materno ha dei benefici notevolissimi sulla salute del bambino, sulla salute della donna, sul legame, eccetera. E in realtà noi abbiamo tante informazioni sui farmaci anticrisi, soprattutto, purtroppo questo va detto, gli ultimissimi, di ultimissima generazione ne abbiamo di meno, quindi soprattutto su farmaci un po' più utilizzati. Su questi farmaci però sappiamo che nella maggior parte dei casi passano nel latte, però non raggiungono delle concentrazioni nel sangue del bambino tali da generare una tossicità.
1: Ecco.
0: Se questa, se uno degli effetti collaterali ci sono, normalmente sono limitati ad un'eccessiva sonnolenza, e allora eventualmente, se questa sonnolenza in qualche modo rende al bambino più difficile l'attaccarsi al seno, allora vale la pena, e quindi non cresce, vale la pena fare l'aggiunta di un po' di latte artificiale, e solo in ultima battuta il latte artificiale. Io le dico, noi facciamo di default, permettiamo l'allattamento, perché poi naturalmente diventa anche una scelta individuale per altre ragioni, ma lo raccomandiamo, lo caldeggiamo, e problemi non ne abbiamo praticamente mai realmente avuti. Comunque sono in corso anche degli studi ancora sull'allattamento, e poi è importante anche da dire che i bimbi allattati al seno dopo aver preso farmaci anticrisi sono stati studiati anche in due grossi studi a distanza, quindi a un anno e mezzo, eccetera, e posso dire che non c'erano problemi quei bambini rispetto ai bambini da mamme che prendevano farmaci che non erano stati allattati, anzi conservavano quei benefici del latte materno, quindi assolutamente indicato. Certamente bisogna che la donna si garantisca un adeguato quantitativo di sonno, quindi
1: e lì si torna a quello che ci diceva prima,
0: marito super coinvolto per aiutare la donna nella notte, magari con un tiralatte, e a dare qualche biberon di latte tirato, oppure effettivamente anche di latte di formula, insomma di latte artificiale, per aiutare la donna a dormire. Quello è importantissimo nel portello,
1: a prescindere dall'epilessia. Lancio
0: il
1: messaggio a tutti gli uomini all'ascolto. A proposito di uomini, c'è Franco che ci chiede, non so se rispetto a una figlia, una moglie, una sorella, non ho idea, però ci chiede se l'epilessia rappresenta un problema, questo è interessante, durante il parto, e se dunque sia preferibile il cesareo.
0: Ok, lei ha degli ascoltatori eccezionali, perché hanno praticamente mi permettono di dire praticamente tutto. Allora, no, normalmente no, cioè normalmente il cesareo non è indicato, perché in realtà il travaglio di per sé non favorisce le crisi, e anche da dati della letteratura la possibilità di avere una crisi durante il travaglio è di circa il 2%, e riguarda praticamente esclusivamente donne che hanno effettivamente avuto crisi nell'ultimo mese di gravidanza. Quindi la raccomandazione, le raccomandazioni anche internazionali sono: si va sempre al parto naturale, tranne situazioni in cui ci sono diverse crisi con perdita di coscienza che comprometterebbero la partecipazione al travaglio se avvenissero, e quindi a quel punto no, uno deve andare, cioè se una crisi avviene nel corso del travaglio bisogna andare al cesareo d'urgenza, a quel punto vale la pena programmare un cesareo se la probabilità la si ritiene relativamente alta. Il problema del travaglio, diciamo, è che il travaglio purtroppo, come sappiamo, in solito spesso di notte, e soprattutto il primo può far perdere un po' di sonno. Per questi motivi di solito si raccomanda, se la donna lo vuole, perché non deve essere sentita come anche questa come un'imposizione, di fare l'analgesia epidurale, che può, limitando lo stress del travaglio, quindi consentendo qualche minima riposatina tra una contrazione e l'altra quando queste sono molto lontane, ridurre anche questo rischio.
1: Molto molto interessante, dottoressa. Io la devo salutare, però dobbiamo tornare su questo tema, perché vedo che sta stimolando molto il dibattito e le domande dei nostri ascoltatori. In chiusura, un minuto, c'è qualcosa che vuole far arrivare come messaggio importante ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che non abbiamo toccato?
0: Forse se devo dare un messaggio, sì, è questo, che quando io ho iniziato a occuparmi di epilessia gravidanza, grazie al mio maestro Paolo Tinu, perché ha voluto fortemente che esistesse questo ambulatorio, lui mi disse, io ero ancora molto giovane, diciamo, inesperta, mi disse che l'ambulatorio epilessia gravidanza non serviva solo a rendere consapevole dei rischi e a limitare i rischi, ma serviva anche a permettere la gravidanza. Io non capivo sinceramente cosa volesse dire, e ci ho pensato molte volte negli anni poi, perché ho capito che esiste una, ho capito per esperienza, una grande paura della gravidanza nelle donne con epilessia, donne che si sono molto limitate anche molto dolorosamente, e quindi io credo che il messaggio che deve arrivare è anche questo, che la gravidanza è possibile, deve essere seguita, ma non deve essere considerata una cosa così tanto a rischio per la maggior parte delle donne.
1: Beh, la ringrazio anche per questo messaggio. Buon lavoro, dottoressa, presto.
0: Grazie. Anche a lei, e buongiorno.
1: Barbara Mostacci, neurologa, epilettologa dell'Istituto di Scienze Neurologico di Bologna, dove gestisce l'ambulatorio epilessia e gravidanza.

0: sapevo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: In Blu 2000 News.
1: La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, confermando che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Due persone sono rimaste ferite. Il ministro Crosetto parla di incrollabile escalation. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere il totale rifiuto di Bruxelles di avviare un dialogo con la Russia e l'errore più grave commesso dall'Ucraina. Unione Europea. L'accordo tra Iran e Stati Uniti manca soltanto il via libera di Trump. L'intesa sarebbe stata raggiunta martedì scorso e prevede 60 giorni di proroga dello stop delle armi e la riapertura di Hormuz senza il pagamento di pedaggi. La svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele invece ha ripreso ad attaccare Beirut. Il primo raid sulla capitale libanese da 3 settimane. Il colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità organizzata, disarticolata, un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. 7 gli arrestati, il sodalizio che metteva insieme la malavita romana con i cartelli albanesi del nord Italia e le cosche calabresi, contestati i reati di traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione. Terminerà alle 21 lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dai sindacati autonomi. Disagi sono previsti per chi viaggia in treno. L'astensione dal lavoro interessa anche i trasporti locali con le fasce di garanzia per i pendolari, il settore della sanità e quello della scuola. I forti temporali con grandinate da ieri sera hanno interessato il nord Italia abbassando in parte le temperature massime degli ultimi giorni. Non sono mancati gli allagamenti e anche i disagi, specialmente in Lombardia. Per oggi è atteso un lento miglioramento. Sconfitto dal caldo e dalla stanchezza ad un passo dalla vittoria Sinner ieri fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Avanzano invece nel torneo parigino Cobolli, Arnaldi e Berrettini. È tutto, torniamo insieme alle 11.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto?

0: o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività, Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Si è tenuto ad Ancona un seminario promosso da Corecom ed Ordine Giornalisti delle Marche su rappresentanze e rappresentazione di genere. Nei dati presentati cresce il numero di imprese femminili nel settore della comunicazione, ma resta un grande gap nei temi delle notizie trattati dalle TV locali, perché si attesta ad una percentuale del 31% la presenza di donne nelle notizie trattate da TV locali marchigiane. Questo appunto è emerso come dato principale nella ricerca campione del Global Media Monitoring Project portata avanti dall'Osservatorio di Pavia e spiegata nel corso di questo seminario, che appunto aveva per titolo Rappresentanza e rappresentazione delle donne nell'informazione locale. È stato promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche con l'AGCOM e l'Ordine dei Giornalisti. È un monitoraggio avviato da tempo sulla presenza femminile nei mezzi di comunicazione, focalizzata lo scorso anno su TG regionale e carta stampata locale, e rivolto questa volta alle emittenti televisive locali. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale anche nelle pari opportunità. I media, anche locali, entrano nel quotidiano, nelle case, nelle famiglie, contribuiscono a creare appunto quello che si percepisce, un modo di percepire e anche culturale che vanno cambiati. Le donne possono dare un grande apporto alla comunicazione e al racconto del mondo e completare ed arricchire uno standard al quale siamo sempre abituati, cioè quello della comunicazione maschile. Il campione di analisi è presentato dall'Osservatorio di Pavia, era composto da 8 TV locali fotografate nella data del 6 maggio 2025. Le notizie trattate sono state 183, coinvolgendo 382 persone, di cui 118 erano donne, ovvero una su tre. Nel corso dell'evento, accreditato per la formazione dei giornalisti, sono intervenuti anche Nicola Sansalone, vicepresidente della GCOM, e Alessandra Pierini, vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche. Allora, a questo proposito abbiamo delle interviste. Innanzitutto Cinzia Grucci, presidente del Corecom, poi Monia Azzalini dell'Osservatorio di Pavia ed infine il vicepresidente dell'AGCOM Nicola Sansalone.
6: Abbiamo avuto questa proposta da parte dell'Osservatorio di Pavia, che è, diciamo, è un progetto G-Local, e di analizzare appunto quelle che sono le principali emittenti a livello locale, e quindi lo abbiamo accettato proprio per comporre tutta il quadro sistematico dell'informazione femminile all'interno della nostra regione. Informazione femminile sia come informazione attiva, cioè come presenza delle giornaliste giornaliste donna nel mondo dell'informazione, ma anche come informazione di rappresentazione, cioè la rappresentazione della donna nelle attraverso le emittenti locali. E ovviamente il gap esiste e non è un gap minimo, è un gap notevole, però c'è un miglioramento netto rispetto al passato e soprattutto la nostra regione, insieme con il Trentino, perché questo progetto ha interessato sia le Marche che il Trentino, è una delle regioni più virtuose in merito alla rappresentazione della donna nei media locali. E nelle Marche ci avviciniamo più che nel resto d'Italia alla parità, però ancora c'è tanta strada da fare. Ma le motivazioni vanno cercate anche nelle motivazioni sociali, di carattere sociale, e cerchiamo oggi magari, no, di avvicinarci un po' di più per capire qual è il gap, qual è il motivo per cui esiste il gap e qual è il modo per poterlo superare e per avere veramente un pluralismo.
7: Questa ricerca ha analizzato una giornata di informazione quotidiana in 8 televisioni locali marchigiane, inclusa la testata regionale della RAI nel 2025, e sulla base di una metodologia di analisi che è condivisa su scala internazionale nell'ambito del Global Media Monitoring Project dal 1995. Quello che ha evidenziato sono risultati interessanti, perché abbiamo visto un 31% di donne nelle notizie come o argomento di notizia o fonti di notizia, cioè intervistate, che è un dato lontano dalla parità, perché gli uomini costituiscono il 69%, quindi siamo lontani dal 50-50, anche dalla realtà marchigiana, che ha il 51% di popolazione femminile, ma è un dato superiore per esempio ai risultati nazionali per l'Italia, 24%, o al dato globale, che è 28%. Ed è un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Abbiamo visto le TV locali italiane crescere dal 17 per esempio del 2010 all'attuale 31%, quindi questo è un dato interessante, anche se ci dice che c'è tanta strada da fare ancora per raggiungere le pari opportunità. Emergono anche dati comunque interessanti, uno fra tutti, caratteristico delle televisioni marchigiane rispetto ad altre TV locali che abbiamo monitorato, è l'alta percentuale di donne interpellate come esperte, che sono quasi il 50%.
8: Agcom ha una lunga tradizione di studio e di regolamentazione del trasmesso televisivo, radiotelevisivo, è partita dalla par condicio, è andata avanti nel tempo anche dal punto di vista sociologico a studiare i sistemi, e per quanto riguarda le condizioni di parità della donna, le problematiche della parità di genere, fin dal 2017 ha fatto un atto di indirizzo e nel tempo ha anche applicato questo atto di indirizzo con richiami anche di natura formale a emittenti o trasmissioni televisive o radiofoniche che non ne hanno, diciamo, rispettato i parametri individuati.
7: Il macro dato che emerge è che le donne che fanno notizia o che sono intervistate nelle notizie di 8 TV locali più TGR, RAI, Marche che abbiamo monitorato sono il 31%, quindi lontane dal 51% che è l'incidenza femminile sulla popolazione regionale marchigiana, e lontana dalla parità con gli uomini, che costituiscono il restante 69%.
9: Radio Nuova, in blu.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: serio.
1: Ciao.
2: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, benvenuti, bentornati a questa trasmissione che, come sapete, vi ricordo, si chiama Maledetta Burocrazia. E ripetiamo sempre questo concetto all'inizio: maledetta burocrazia, perché tutto quello che ci fa arrabbiare quando siamo in rapporto con un servizio pubblico, uno sportello, un operatore, un amministratore, diciamolo pure, un potere. E di poteri ne abbiamo parlato ormai da tanto tempo in queste nostre puntate, in queste nostre trasmissioni. E il potere, come lo vuole la Costituzione, è distribuito a partire dai comuni, che il comune è il potere più vicino al cittadino, così ha scritto il nostro Costituente, anzi con una riforma dei primi anni 2000, e cominciamo dal comune e poi sempre a salire la provincia, la regione, lo Stato e anche l'Unione Europea. E quindi abbiamo conosciuto un po' questi poteri, i poteri dei servizi pubblici e l'organizzazione, con i dirigenti che abbiamo avuto ospiti qua, anche del comune di Macerata, e anche conoscendo degli amministratori. Ecco, su questo filone quante volte abbiamo parlato anche di un'altra organizzazione, di un potere, sì, e adesso lo conosceremo meglio, quando abbiamo parlato delle unioni montane, cioè i comuni che si associano per gestire dei servizi. E allora dovremmo conoscere meglio che cos'è l'unione montana, chi la governa, come viene stabilito appunto il potere l'unione montana, e abbiamo detto, ci eravamo ripromessi che volevamo approfondire questo argomento. E quindi, quando abbiamo ricevuto i sindaci, e cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato della costa, della collina, della montagna, un po' la fisionomia della nostra provincia, carissima provincia di Macerata. E allora stamattina abbiamo un altro ospite molto importante, che saluto, Giampiero Feliciotti, presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. E vi dico, prima che lui si presenti, però preme a me dire una cosa. Con Giampiero abbiamo qui di fronte, intanto buongiorno Giampiero, benvenuto,
3: buongiorno a tutti.
2: E siamo contenti di averti qua, e abbiamo di fronte un amministratore pluridecennale. Sì, quante volte, cari ascoltatori, abbiamo detto che per governare innanzitutto ai nostri amministratori chiediamo certo umiltà, certo trasparenza, certo onestà, ma chiediamogli anche la competenza, la professione, l'esperienza, perché poi gestiscono tutto quello che il potere che ci deve gestire per darci i servizi. E quindi con Giampiero che abbiamo? Abbiamo un sindaco fin da giovanissimo, cominciando il comune di Serra Petrona, fin da giovanissimo Giampiero, anni 80 mi pare.
3: Sì, 80.
2: Primo mandato,
3: primo
2: giusto?
3: Primo mandato fino al 2004.
2: Più volte mandato, più volte rieletto.
3: Sei mandati.
2: E un impegno eccezionale nella zona montana. E l'Unione Montana dei Monti Azzurri gestisce 15, associa 15 comuni, da Tolentino a Monte San Martino. Adesso Giampiero ce lo dirà. Una sfida straordinaria, perché, cari ascoltatori, che ci siamo detti? Bene il turismo, bene la cultura, venite turisti nelle nostre coste, nei nostri musei, della media collina, da Recanati a Macerata, no? Tutto quello è importante per il nostro patrimonio, ma se non salvaguardiamo il nostro territorio interno, la scommessa è persa. Non può vincere la costa, non possono vincere gli altri. Giampiero, la sfida dell'entroterra, la tua organizzazione, i tuoi 15 comuni, la tua esperienza, vai.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e alla redazione, a te Francesco. Mi fa molto piacere avere questo spazio per dare un po' un resocondo e far conoscere quello che nel territorio dell'Unione Montana si sta facendo, perché spesso i media, ma anche la televisione nazionale eccetera, ci riempie di cose negative, mentre purtroppo vicino al cittadino ci siamo noi. L'Unione Montana dei Monti Azzurri è rinata dopo che la Regione Marche ha chiuso le comunità montane nel primo di gennaio del 2015. Che significa questo passaggio? Le comunità montane ricevevano fondi dallo Stato e venivano gestiti o bene o male, a seconda dei casi, dalle amministrazioni delle comunità montane, che erano composte da consiglio, giunta e presidente. La Regione Marche le ha chiuse, ha detto: chi vuole in forma autonoma si associa e fa le unioni dei comuni montani. I nostri 15 comuni hanno ascoltato la mia voce, che ero già presidente dell'Unione Montana, e mi hanno seguito mettendo insieme l'Unione Montana dei Monti Azzurri. Facciamo subito una precisazione: l'Unione Montana non riceve soldi dallo Stato per fare nulla. L'Unione Montana è un insieme di comuni che sono messi d'accordo, hanno ceduto la funzione dei servizi sociali, della statistica e della protezione civile a questo ente unico per dargli la sostenibilità. Bene, noi siamo partiti con 5 milioni e 400 mila lire di vecchie lire e 5 dipendenti, oggi siamo 35 dipendenti con 28 milioni di euro di bilancio. Perché dico questo? Perché strada facendo con i sindaci abbiamo costruito servizi che i cittadini pagano, ma pagano in maniera ridotta perché sono ben fatti, ben organizzati e quindi non hanno sperperi di denaro. Non facciamo solo servizi per i nostri 15 comuni, perché allora vi spiego, ci siamo allargati, perché quando la macchina funziona e poi tutti vogliono aggregarsi e vogliono essere serviti. L'Unione Montana ha 7 servizi: i servizi sociali che svolgiamo per 15 comuni, il personale deriva dai progetti che la Comunione Europea e la Regione Marche fanno, presentano e noi aderiamo. Non è per così un vanto, però dall'analisi della Politecnica di Ancona e l'Università di Urbino, commissionata dalla Regione Marche, il nostro ambito è risultato al primo posto insieme a San Severino e Camerino, ma perché anche qui all'epoca io feci una battaglia per avere un solo coordinatore di tutti e tre gli ambiti, perché ironia della sorte, se uno abita a Bistocco di Caldarola ha un servizio sociale, 500 metri più su Campolarzo sta sotto Camerino, potrebbe avere un servizio diverso o non averlo per niente. Per cui da questa scelta poi è derivata tutta una serie di collaborazioni dei tre ambiti, che offrono tantissimi servizi in modo uguale per tutto l'entroterra, come si dovrebbe. E dico, questi sono i servizi sociali. Man mano che nel territorio subentrano esigenze particolari, aggiorniamo il bilancio con fondi dell'Unione Montana per superare dei problemi sporadici che però poi vanno a regime. Per cui faccio un esempio: se una famiglia di domenica ha dei problemi e il marito mena la moglie oppure ha un figlio eccetera, interviene l'assistente sociale, ma è domenica, allora abbiamo messo l'assistente sociale reperibile e abbiamo anche provveduto a pagare 2 letti vuoto per pieno con l'associazione Papa Giovanni, perché altrimenti se ti affidano un minore non sai dove metterlo e portarlo a casa. Questo lo dico per i servizi sociali. Un progetto che da anni stiamo portando avanti per, appunto, per questo settore, per tutto il territorio, è il co-housing. Purtroppo oggi la popolazione ha superato non i 65 ma i 75, considerato che io ne ho 73 e sono in pieno svolgimento della mia attività. Bisogna incominciare a pensare una forma diversa della consueta casa di riposo, che di fatto è una RSA, perché spesso e volentieri sono piene di comatosi e non invece di persone che vorrebbero vivere la terza età. Stiamo studiando un villaggio dove uno si può ritirare pagando la gestione della casa, essendo autonomo, ma avendo anche la disponibilità nel villaggio del taxi sociale, del bar, della lavanderia, della badante, del medico, l'orto comune, il pet therapy, piuttosto che la mensa comune, eccetera. Una sorta di gestione, e uno paga a secondo dei servizi che ha. Ovviamente il territorio è fatto da una miriade di frazioni, per cui se uno sta su una frazione e vive da solo, potrebbe trovare la convenienza a ritirarsi, e dove mancano i quattrini per pagare si può mettere in piedi la cessione del proprio fabbricato o la garanzia dei parenti più stretti. Questo è l'ambito sociale. Poi abbiamo messo insieme il SUAP, il servizio dello sportello unico per le attività produttive, che si autofinanzia. Siamo non solo a disposizione dei 15 comuni, ma lo facciamo addirittura per 28 comuni che hanno ritenuto, anche da Fermo, da Ascoli, da fuori Unione Montana, aggregarsi a noi. Naturalmente per quelli dell'Unione Montana c'è un prezzo pratica, per coloro che sono fuori territorio hanno una piccola aggiunta di qualche centesimo, però per diversificare il servizio che facciamo. E poi abbiamo la stazione unica appaltante, ugualmente anche questa la facciamo per 22 comuni e 3 società, e funziona molto bene. Le pratiche vengono pagate e sono ricomprese nei piani di costruzione, quindi non ci sono problemi. Inoltre abbiamo il servizio agricoltura, è un servizio che fa corsi di aggiornamento per i tesserini dei funghi già rilasciati, fa i corsi per rilasciare i tesserini per la prima volta, fa corsi di formazione per i tesserini dei funghi che però sono a carico della provincia, rilascia pareri sulle via, su autorizzazioni per abbattimento di piante o di siepi che sono protette, e inoltre affronta tutte le problematiche delle aree SIC e ZPS e della gestione del demanio forestale e delle comunanze agrarie, di cui noi abbiamo la gestione. Tra demanio e comunanze agrarie noi gestiamo circa 1500-1600 ettari di terreno. Anche in questo campo l'Unione Montana tra le prime in Italia si è qualificata facendo i piani di gestione forestale per tutti e certificando i boschi, in modo che laddove venisse sfruttato il legno ci sarebbe un prezzo superiore, perché è un legno di qualità. Tant'è che abbiamo vinto un bando con il commissario Castelli, una rete di impresa, per fare il pellet e il biochar, una sorta di carbone che viene messo nei campi e cattura la CO2, e una ditta provvederà a costruire il capannone con dentro i macchinari, un'altra alla commercializzazione, mentre la nostra società in house prenderà i boschi contrattualizzati con le comunanze agrarie o con altri privati e li trasporterà dopo averli tagliati a questo capannone. È un bando che di circa 4 milioni di euro. E stanno andando avanti i lavori, il capannone è stato acquistato a Sarnano, adesso inizieranno, finite le pratiche burocratiche, anche i lavori materialmente utili per l'abbattimento degli alberi. Poi l'Unione Montana è l'unico ente della Regione Marche che è riuscito ad avere finanziato il piano delle green community. Perché questo? Perché in tempi non sospetti, badando alla biodiversità, che è un tesoro per un richiamo ambientale, turistico, per i prodotti tipici, eccetera, abbiamo avviato due contratti di fiume, uno quello del Fiastrone da Bolognola a Belforte e un altro quello del Fiastrella. Questa cosa ha fatto sì che il Ministero abbia prediletto il nostro progetto, e con questo progetto abbiamo attivato l'unica comunità energetica che già da un anno funziona nelle Marche, la CER Monti Azzurri, perché magari sentite altri enti dice abbiamo fatto la comunità energetica. No, la comunità energetica non è l'insieme delle carte che uno mette insieme con un atto notarile, ma è una serie di impianti che producono e sono iscritti al GSE, e il contributo del GSE di 125 euro a kilowatt viene dato alla comunità energetica, la quale alla fine dell'anno, dopo che gli avanza magari un po' di corrente, la distribuisce alle famiglie fragili più bisognose, restituendo in termini economici il 40% nel nostro caso a chi la produce, il 40% a chi la sta abbassando quelli che la utilizzano, e il 20% destinato alle famiglie fragili. Poi qualche anno fa, detto questo, voglio aggiungere che abbiamo vinto anche un altro bando per fare un'altra comunità energetica molto più grande, 13 milioni e 700 mila euro, con il commissario Castelli, e solo che lì non abbiamo la forza per mettere a gara 13 milioni di euro, abbiamo dovuto fare ricorso al partenariato pubblico-privato. Lo abbiamo fatto attraverso una esposizione di interesse sul sito, abbiamo selezionato alcuni privati ed ora il Ruppe sta preparando le carte per settembre, credo che parta anche questa seconda, che sicuramente non sarà una seconda organizzazione amministrativa, ma ci sarà una fusione per farne una sola e fare un'economia di scala. Detto questo, abbiamo già selezionato 256 impianti fotovoltaici sul territorio, facendo scouting prima di avviare la pratica vera e propria. Quindi l'Unione Montana, insomma, esamina i programmi, quello che si può fare, e poi trova le soluzioni. Tant'è che nel 2018 un comune, precisamente Monte San Martino, rappresentava la difficoltà di mantenere in organico il vigile urbano e aveva dispiacere doverlo mettere fuori pianta organica a disposizione, per cui nacque l'idea della cessione della funzione fondamentale all'Unione Montana. L'Unione mise in piedi un progetto per la gestione della funzione principale fondamentale della polizia locale per un paio di anni, gestita direttamente dall'Unione, ma poi i comuni continuavano a crescere, erano tantissimi, oggi siamo arrivati a 32 in tre province, riempivano lo spazio dell'ufficio bilancio e ragioneria e del personale. Decidemmo di procedere, come prevede l'articolo 31 del TUEL, la gestione di una funzione può essere fatta anche con un consorzio, e così abbiamo anche costituito il consorzio della polizia locale associata, consorzio Marche, di cui sono presidente, che oggi annovera altre 40 unità e lavora su tre province, Fermo, Ascoli e
2: quanti Macello. Comuni, Giampiero?
3: 32 comuni.
2: Beh.
3: Sì, però
2: un caso assolutamente raro e originale.
3: È originale, ha le sue difficoltà economiche, perché sappiamo bene che i comuni stentano a pagare, mentre lì gli stipendi corrono tutti i mesi, ma ci stiamo lavorando, e questa è l'idea anche del domani, perché la nuova legge sulla polizia locale ha previsto dei consorzi obbligatori, perché i comuni devono avere un vigile urbano, e lo devono avere per fare polizia locale, non per fare un amministrativo aggiunto all'interno degli uffici. Ecco, detto questo,
2: il vigile sulla strada, così dice sempre, esatto, e esatto, non dentro l'ufficio,
3: esatto,
2: no?
3: Poi ci inventiamo tante soluzioni, buon vicinato, però l'erba è alta, i segnali sono scaduti, la segnaletica orizzontale non c'è. Ecco, se non c'è attenzione verso il territorio, purtroppo il territorio va in declino. Ecco, ci arrabattiamo su tante cose futuribili o da inventare, non invece ci focalizziamo sull'esatta ottemperanza di quando la norma prevede. Ci sono tantissime cose che sono state abbandonate, che i comuni non curano più, ecco, per cui bisogna, prima di fare le cose in più, pensare di far bene quelle per cui ci sono già i provvedimenti e le leggi opportune, ecco. In tutto questo discorso c'è un territorio che non è fatto solo dei servizi, ma è un grandissimo volano di turismo che si propone al pubblico con qualcosa che nessuno ci potrà togliere: l'ambiente. Noi abbiamo un territorio che è attraversato da diversi cammini, lauretani, francescani, francigena, cammino dei forti, eccetera, e questi cammini attraversano moltissime colline che sono piene di pievi che mantengono opere d'arte, hanno delle sorgenti di acqua eccezionali, e ora hanno anche tante piste ciclabili su cui l'Unione Montana ha puntato moltissimo. Basta dire che stiamo portando a termine la ciclabile a Badia di Fiastra Sarnano, siamo già arrivati all'Oro Piceno, è in appalto il secondo tratto, questa che noi abbiamo chiamato il corridoio ecologico metterà in condizione chi viene dalla ciclovia adriatica di risalire da Civitanova Coridonia fino alla Badia di Fiastra e di raggiungere il Parco Nazionale dei Monti Sibillini o proseguire per Sarnano e richiudersi a Porto San Giorgio. Naturalmente questa ciclabile di fondovalle incontra i diverticoli che ti portano sulle doppia cinta murarie di ogni nostro borgo medievale, dove sono nascosti pinacoteche, opere d'arte, botteghe artigiane e, non ultimo, perché gli italiani vengono presi per la gola, tante piccole botteghe di prodotti tipici locali che ci invidiano da tutto il mondo.
2: Ecco, Giampiero, allora guarda, siccome veramente ti ringrazio, ti interrompo perché qua sono arrivati due WhatsApp che ci stanno ascoltando e molto interessanti, dobbiamo rispondere. Avete sentito, ascoltatori, il panorama della gestione dell'Unione Montana? Devo dire, non se ne offenda nessun altro, non sono tutte così. Io penso, e non lo dico né per amicizia né solo per conoscenza personale, credo che l'impulso che Giampiero ha dato a questo territorio sia veramente eccezionale, per passione, per competenza. Ha quattro soldi, cari ascoltatori, se rapportiamo l'impegno che deve assumere lui rispetto ad altre cariche.
3: Io
2: che ci sono
3: in pensione, per me la vita,
2: ecco, stabilito dalla legge, per carità, non facciamo populismo qui, nel senso di dire sono troppe le indennità, no, però è un impegno enorme. E qui c'ho un articolo, poi su questo mandiamo un pezzo, che a me personalmente fa male, no, Giampiero? Perché pure io sono stato 40 anni in istituzione, 40 anni nel lavoro, il segretario comunale. Quando qualcuno pubblica queste cose, burocrazia, sto leggendo un articolo, ascoltatore, 80 miliardi di costi, eccetera. Ma la burocrazia di che? Io penso che tu, quando hai fatto il sindaco, o adesso, con le pratiche che te presentano, io penso che l'impegno è rispondere subito. Quindi quando dicono queste, io posso capire se parliamo di fisco, per carità, dogane, romovimenti, merce, cioè questo posso capire, ma quando si parla di permessi a costruire o permessi per qualcosa, un'attività, tu hai parlato del settore della biodiversità, dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, dell'energia, eccetera. Io penso che tu sei un amministratore che puoi garantire risposte in termini brevi. Io vorrei capire chi scrive queste cose quando dice aggravio per le imprese, la burocrazia, dei costi. Qui ci abbiamo avuto dirigenti e amministratori. Non siamo tutti uguali, no Giampiero? Tu lo sai, un permesso a costruire un capannone. Se un comune ci mette più di 6 mesi, 8 mesi, entriamo in una patologia. Ma io penso che il normale sia che i nostri uffici, fatti spesso di persone competenti, poi c'è sta pure la pecora nera sfaticata, quante volte l'abbiamo detto, sono tutti vocati a rispondere. Questa è una cosa che personalmente a me fa male, figurati a te che zoppa pezzo che di questi permessi, attività di tutti i tipi che affronti, no, l'hai sempre cercato di affrontare con grande velocità, no?
3: Allora io
2: no, dico anche una cosa, lo dico agli ascoltatori, sì. Attenzione, io ho di fronte qua un presidente, quando vi parlavo e c'era 5 dipendenti, prima hai detto, tu sì, sta un momento, cioè 5 dipendenti. Mi ricordo che te le delibere dovevi scrivere te, sì, giusto? Sì, ecco, sì. Quindi voglio dire, no?
3: Stavo dicendo questo, io ho la fortuna di essere entrato da giovanissimo nell'ambito di un'amministrazione comunale e di esserci rimasto per 25 anni. Ma il comune era piccolino e poco dopo che sono entrato è venuto 1,5 metri di neve e io sono dovuto salire sulla ruspa, che poi io la sapevo portare, avevo la patente, è un altro discorso, una passione personale, e portare il pane a Villa d'Aria perché lassù il fornaio non ci andava. 2 giorni dopo è venuto il terremoto, per cui mi sono dovuto adattare anche per coloro i quali non avevano problemi al caso. E strada facendo, non mi sono messo in condizioni di comando, ma mi sono messo a disposizione sfruttando quelle che erano le mie capacità, che all'inizio non erano come oggi. Oggi io, se mi metto seduto, faccio una determina, una delibera, un impegno di spesa, una liquidazione, una quietanza, sono in grado. Io tra l'altro sono anche abbastanza rigido sul procedimento amministrativo, perché in Italia va tutto bene, ma se per caso sbagli un pezzettino di carta, quello che ruba miliardi si salva perché c'ha i soldi, quello che ha sbagliato il piccolo invece rischiano. Però al di là di questo ho la fortuna di avere avuto dei periodi molto lunghi. Perché ho avuto dei periodi lunghi? Perché quando si amministra non bisogna mai far prevaricare il buonsenso dalla necessità di far emergere il proprio io e il proprio partito politico. C'è un buonsenso. Io, se viene un cittadino che mi prospetta un problema, il problema lo esamino. Se non c'è possibilità, allora, se non c'è soluzione non è un problema, se è un problema c'è la soluzione. Che cosa succede però? Che spesso la soluzione non viene accettata. Bene, se la soluzione non viene accettata, lì comincia e lì finisce. Io aiuto tutti, ma non chi vuole una soluzione che è per lui consona e piacevole. No, chi c'ha bisogno e gli va dato. Faccio un esempio semplicissimo che fa capire. Nel 2012 non c'era ancora questa organizzazione che abbiamo oggi per i servizi sociali. Oggi abbiamo i negozi della sorgente, che di fatto sarebbero i negozi della povertà, che io ho cercato di mettere in piedi e funzionano. Perché se uno c'ha bisogno dei pannolini, è inutile che gli diamo i pomodori con gli spaghetti come si faceva con i pacchi e poi li ritrovi dentro i secchi e l'immondizia, no? Abbiamo stabilito che presenta un ISEE se la situazione è tale da dimostrare la necessità. Se non c'è quello che gli serve, gli si compra e gli si dà. perché i problemi vanno risolti. Ogni si può dire, questo non ti compete, se c'ha bisogno bisogna glielo dai, e non ci dobbiamo soffermare su questo. In più, tante persone sono anziane e non vengono perché non possono venire, abbiamo messo il taxi sociale, li andiamo a prendere a casa e li riportiamo. Ma nel 2012 vigeva un altro sistema, si dava 300 euro di contributo a chi... Un giorno vedo passare una bella BMW a gabella bianca, e siccome ha fatto lo stop davanti a me, ho riconosciuto quella persona che il giorno prima aveva ricevuto 300 euro e era un albanese. Mi perdonino senza nulla, perché non siamo
2: senza
3: tutti uguali, per carità, sì, io voglio bene. Però da lì ho subito messo sul tavolo una modifica che non poteva continuare ad esistere in quel modo. Bisogna che noi ci poniamo il problema, e qui faccio una piccola divagazione tornando nel sociale. Ora, se la popolazione nostra ha 10.700, mi sembra, persone che ha superato gli 80 anni, certo che quelle non gli serve il campo sportivo, non gli servirà, però dobbiamo sapere che le famiglie ci verranno a chiedere prima o poi una collocazione di fine corsa, e allora ci dobbiamo mettere al lavoro. Io ho incominciato da 2 anni, ieri mattina dalle 7 fino alle 9 ho avuto una call con 3 investitori cinesi, sono stato in Cina proprio per parlare di queste cose, e guarda caso dopo 2 giorni dalle stesse persone ci si è recato Tajani, quindi questo mi ha fatto onore, perché probabilmente pensa le stesse cose che penso io, e stiamo cercando di mettere in piedi una struttura che per una parte, cioè i comatosi, non ha più bisogno dell'umano. Perché? Perché non si trovano più le persone che fanno certi servizi. E allora, come in Cina, siamo andati a vedere come i robot, la robotica sostituisce le persone, ma solo a quel settore, perché una persona anziana vuole vedere la faccia del figlio, non vuole vedere il robot. Bisogna questo che queste cose le manteniamo, perché una persona anziana si guarisce più con una chiacchierata di ascolto, e non bisogna mai dare torto a una persona anziana perché la si ferisce, la si ammala. Guadagna più mezz'ora di ascolto che non 10 pasticche esatto, che ti ordina il medico. Quindi su questo, ecco, a parte che sono la nostra storia, il nostro passato, se non sappiamo del passato non possiamo programmare il futuro.
2: Allora Giampiero, guarda, tu hai aperto tantissimi fronti, qui vedo gli ascoltatori sono attenti, ci abbiamo 2 domande che adesso ti giro. E sospendiamo un attimo e ci sentiamo, dato che hai parlato di strade, piste ciclabili, viabilità, segnaletica orizzontale, verticale, tutta la gestione. Ci sentiamo il bandito, il campione di sul strada, Stradone, di De Gregori, bandito e campione, poi proseguiamo, ma qui con Giampiero ci vorrebbero 20 ore veramente. A tra poco, ascoltatori.

0: E qui stavo dicendo il nostro presidente, ripeto, il nostro ospite oggi Giampiero Felicciotti, presidente dell'Unione Montane Monti Azzurri, già sindaco per tante volte e poi una pluridecennale esperienza nell'amministrazione. Se avete potuto ascoltare, insomma, ci ha aperto un fronte enorme, dal sociale all'ambiente, all'energia, all'agricoltura, al turismo, alla cultura, cioè, e ci ha mostrato anche una passione non comune, questo gliene va dato atto. Adesso stavo leggendo due WhatsApp che sono arrivati, credo Giampiero, di cittadini vicini un po' a casa nostra, perché i due quesiti sono i seguenti. Marco di Tolentino ci dice: che ne pensa il presidente del provvedimento sull'altezza dei comuni, cioè sopra adesso a 350 sei montano, 350 sbaglio, o sotto a 350 non sei montano. L'altra domanda invece ce la fa Silvano di Caldarola, che ci chiede, questa è una domanda che non so, penso ci dovremo dedicare altre tre trasmissioni, ma torneranno nei nostri paesi dopo il sisma? Perché sappiamo, io pure ho sfollato sulla costa, quindi diversi cittadini sono andati giù in attesa della ricostruzione. Torneranno? Due quesiti. Che ne pensi dell'altezza dei comuni e se ritorneranno? La grande sfida che tu stai già affrontando, quindi.
1: Allora, faccio subito una precisazione sulla prima domanda, perché secondo me va approfondito il valore del provvedimento della legge sulla montagna così come presentato, no? Allora, la butto là come risposta secca: a noi non ci serve niente, perché noi non siamo montagna vera. La legge sulla montagna la debbono fare per Cortina, le montagne vere. Quello che debbono rivedere sono le aree interne, perché il provvedimento per le aree interne,
0: ottima questa distinzione,
1: inventato da Barca, era un provvedimento eccezionale che si è affogato in una burocrazia dove non ci ha capito niente nessuno, perché se io facessi una domanda anche a un sindaco dell'area interne: che cosa ti ha portato a te il provvedimento delle aree interne di Barca? Adesso forse qualcuno mi dice l'hub, la casetta di legno per mettere le biciclette, altra cavolata che non serve, cioè, ecco. Noi non abbiamo bisogno di una legge sulla montagna, noi abbiamo bisogno della riorganizzazione delle aree interne. Quando dico aree interne, dico una serie di comuni che debbono avere delle caratteristiche che sono uguali per tutti. Allora, l'ambulanza deve arrivare entro 20 minuti per legge? Bene, allora io entro 20 minuti ci devo avere il medico, l'ambulatorio, tutti quei servizi.
0: Sì, a Monte San Martino che sera.
1: Esatto, questo per evitare che un anno chiudono tutti gli uffici postali, l'anno dopo li riaprono due volte alla settimana e mettono in condizione, cioè ci vuole una programmazione precisa. Ora, abbiamo fatto tante scuole nuove con il terremoto, dobbiamo dire grazie a Bocelli? Beh, diciamoglielo per cortesia, ma noi abbiamo pagato le tasse a Bocelli, non gli abbiamo fatto, ecco, perché altrimenti
0: sicuro.
1: La sua bontà, per carità, grazie di cuore, eccetera, ma lì dentro adesso che cosa ci mettiamo? I pulcini? Se non abbiamo gli studenti, bisognava fare una riorganizzazione delle aree interne e stabilire dove mettere alcuni poli scolastici che siano professionali. Faccio un esempio: San Ginesio è l'unico polo che ha la misura per la qualifica per il legno, nelle Marche non ce n'è un'altra. Bene, non c'ha nessun iscritto, ma com'è possibile, se a San Ginesio c'è questa misura e nelle Marche, a Treia, a Caldarola c'è la Lube che fa esclusivamente legno? Ecco, ci sono domande da farsi. La programmazione è fondamentale, noi dobbiamo mettere in condizioni queste aree di avere una programmazione, punto. Dopodiché, se servono 100 lire e ce ne abbiamo solo 50, se l'organizzazione

0: dicendo che i requisiti vengono mantenuti anche per gli altri comuni che sono usciti. Nel mio caso ne sono usciti 5, ma non hanno perso niente. Perché? Perché le uniche risorse che potevano essere spese per i comuni nelle unioni montane sono i soldi della legge 18, che sono talmente pochi, circa 200.000 euro per ogni unione montana, che quando togli l'IVA e la progettazione sono molliche, quindi non è questo. Poi nel nostro caso abbiamo un bilancio che ci consente anche di fargli di soddisfare le richieste che il sindaco, anche se un comune fuori dall'area montana, ci fa. Non, questo assolutamente niente. Bisogna invece rendersi conto che i medici non avranno più una premialità se non sei comune montano, le scuole non avranno più un limite se non raggiungi, eccetera. I sanitari che lavorano su ospedali montani non prenderanno più incentivi. Ecco, questo è importante. Poi se uno compra un terreno in un comune non è area montana, l'atto notarile gli costa di più. Ecco, addirittura sembra che questo sia rientrato con quella toppa che dicevo, i contributi delle aree montane per artigiani e agricoltori non saranno più ridotti come adesso, ma saranno pieni. Però non ho visto lotte di Coldiretti, Confagricoltura e Confartigianato, quindi penso che abbiano risolto mettendo nel decreto toppa, insomma, queste iniziative. Io non mi preoccuperei tanto di non essere montano. Io vorrei che l'organizzazione delle aree SNAI, le aree interne, con tutti i loro provvedimenti venissero riviste, anche perché sulla legge della montagna ci sono 90 milioni di euro, sulle aree interne ce ne sono 307, quindi vado dove c'è più soldi. Ma il concetto è organizzare il territorio in maniera omogenea e adeguata. Pensate che Cessapalombo è area interna, Camporotondo no. Quindi se io sto a Colfano, a sinistra della strada è area interna, a destra no. Beh, penso che questo provocherebbe una grande risata a chiunque ne venga a conoscenza. Quindi questo è il mio pensiero.
1: E quindi a Marco e Tolentino avete sentito, qui Giampiero ci ha fatto un trattato, io ho apprezzato molto la distinzione tra legge sulla montagna che ci vorrebbe quella sull'area interna, esatto. Ma hai parlato di programmazione. Quando parli di programmazione, tu lo sai, quella la devono fare gli amministratori devono essere preparati e vocati a questa missione. Non è, cari ascoltatori, una funzione che si acquisisce così per sorteggio, è dura. E quindi anche ai giovani diciamo: studiate, imparate, confrontatevi, la missione è importante, se siete preparati gestirete questo futuro. Qui mi pare che Giampiero che ci dice: io ho 73 anni, ma mi pare che la mentalità è di uno di 30 che sta nella scuola tecnologica di Boston. Quindi Giampiero, però dobbiamo rispondere, intanto salutiamo Franco Maiolati che ci ha raggiunto in studio e penso che è appassionato con me delle aree interne, ci ha seguito anche fino adesso, lo sappiamo. E Giampiero, però qui c'è Silvano e Caldarola che ti pone un'altra cosa: ritorneremo
0: no
1: nei nostri paesi?
0: No, lo dico bisogna essere onesti. Lo dico con un pizzico anche di rabbia politica, perché un grosso errore è stato fatto, quello di portare la gente al mare quando c'è stato il terremoto. E oggi sono passati 10 anni, un bimbo di 2 anni con 10 ne fa 12, quindi se vuole andare sullo Schirolle a Civitanova, San Benedetto e pianeggiante ci va, se lo porti a Caldarola, a Serra Petrona non ci può andare, a parte gli amichetti che tutti i ragazzi si sono fatti, a parte le ragazze che hanno discoteca eccetera, gli anziani una partita a bocce, un circolo, un ballo, una palestra ce l'hanno. Quindi
1: Pilates e piscina,
0: le donne hanno il mercato tutte le settimane, per cui a mio avviso non torneranno.

0: anno avremo circa 4.000 abitazioni vuote su cui non sappiamo che cosa metterci. Facciamo un ragionamento sulle abitazioni. Il costo di un'abitazione nelle aree interne prima del terremoto poteva stare intorno a 1.300, 1.500, 1.800, diciamo anche 2.000 se andiamo eccetera. Oggi con il terremoto ci sono stati spesi sopra a carico dello Stato 3.400 euro a metro, quindi chi va a vendere la casa non la può vendere a 1.800 e quindi non le compreranno nessuno. Bisogna incominciare a pensare che cosa fare con queste abitazioni vuote. Bene, io me ne sto interessando, ho detto prima di essere stato in Cina, anche per questo, cioè bisogna incominciare ad avere dei rapporti con grossi player e a organizzare degli incontri per cercare di rimettere in circuito qualcosa come turismo. Noi sul territorio abbiamo 8 teatri storici, abbiamo costruito la rete museale dei Monti Azzurri, cerchiamo attraverso sempre quel sistema di servizi aggregati, perché un comune non può organizzare una stagione teatrale, ad eccezione Tolentino che ha 18.000 abitanti e poi zoppica pure Tolentino perché è stato colpito dal terremoto prima che riprenda.
1: 2.000 ancora.
0: Con la rete museale e con la rete teatrale stiamo cercando di abbinare e il ciclismo mountain bike, le piste eccetera e i cammini lauretani, francescani e francigeni eccetera e le programmazioni teatrali che abbiamo in teatri che ormai sono restituiti alla comunità. Come devo dire che grazie a, non lo so se alla preparazione o alla furbizia o comunque alla puntualità, i bandi li faccio io personalmente, li rendiconto io, lo so fare ormai dopo questo, e allora arriviamo primi sul bando per la rete museale, prendiamo 150.000 euro, arriviamo primi sulla rete teatrale, ne pigliamo un altro 80, arriviamo primi su Borghi in Jazz che adesso andremo a partire, 18 comuni vogliono venire tutti con i Monti Azzurri, bene, ben vengano, importante, ecco, cerchiamo di portare un po'.
1: Non hai perso un euro sui bandi,
0: no,
1: e questo diciamolo, no?
0: Sì, beh, vabbè, perché l'Unione Montana non percepisce soldi se non faccio le uniche cose che percepisco sono 160-170 mila euro dal Ministero dell'Interno, ma che sono le premialità per la grossa mole di lavoro dei servizi aggregati, perché la Regione Marche non ha aderito alla convenzione con il Ministero, quindi noi della Regione Marche dobbiamo fare la domanda al Ministero dell'Interno per tutti i servizi aggregati che fai. A secondo del volume d'affari prendi i soldi. Io sono il quarto a livello nazionale, per cui è l'unica cosa, e questi soldi li riverso nei servizi che l'hanno generati. Per cui, dimenticavo, non abbiamo il canile di Tolentino, siamo partiti con 400 cani, importante. Oggi ce ne abbiamo solo 130 grazie alle volontarie del Dolci Musetti che sono bravissime, abbiamo ospitato Licia Colò che ci ha fatto complimenti, abbiamo ospitato Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, anche lì però ci vuole un controllo quotidiano, perché
1: scusa Giampiero, quindi vuoi dire che i cani lì vengono prelevati, ci avranno nuovi padroni?
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, sono stati adottati,
1: questo è importantissimo.
0: Sì, certo, importantissimo, dobbiamo dire grazie anche al grande mecenate Franco Moschini che qualche anno fa, non ricordo bene se il 2016, ci diede 35.000 euro con cui abbiamo messo in piedi le lampade per fare il caldo, i nostri cani dormono sulle lettighe di tela, hanno le lampade per il caldo, l'Università di Camerino abbiamo la convenzione, ogni 3 mesi gli pulisce le orecchie, taglia le unghie, fa l'analisi del sangue, ci fa progetti sperimentali con i cani anziani, c'è il veterinario direttore che è bravissimo, ecco, nonostante tutto magari uno vede una porta arrugginita, ma noi dobbiamo pensare al benessere del cane, no alla bellezza della villa.
1: Grande messaggio questo, sì, perché sì, la sensibilità sugli animali, affezione, insomma, è importantissimo.
0: Adesso stiamo partendo anche con il comune di Tolentino e di Caldarola, è un'associazione che si è costituita, stiamo partendo con il Gattile, perché questa associazione sta chiedendo uno spazio, glielo abbiamo messo a disposizione, il comune di Caldarola ci ha ceduto una casetta di queste di legno, il comune di Tolentino lo spazio per appoggiarla lì adiacente al canile, e l'Unione Montana lo mette in funzione.
1: Caro Giampiero, qua il tempo ci è scaduto, però io ti devo ringraziare perché veramente anche per me è stato un grande ripasso di tutti i temi amministrativi. E cari ascoltatori, avete sentito la sfida che ci abbiamo del nostro territorio, delle aree interne, senza il quale non c'è poi speranza per tutto il territorio, sia chiaro. Qui Giampiero ci ha parlato di tutte le sfide, ma di tutte le sfide di attrazione di questo straordinario territorio, perché sicuramente a darci questa bellezza ci ha pensato il Signore, però poi gli uomini bisogna che lavorano per mantenerlo. Quindi Giampiero, guarda, veramente ti ringrazio e in bocca al lupo per il prosieguo di questa missione. Grazie. Ci ritroveremo, perché i temi tu li hai accennati,
0: a disposizione,
1: ma ci dovremo ritornare e ci ritorneremo, faremo anche un confronto con Franco, che è un animatore culturale e straordinario.
0: Bisogna parlare di queste cose lontano da assemblee che hanno scopi e fini politici.
1: È solo cioè,
0: io
1: politica che apprezziamo, per carità,
0: sì, no,
1: però
0: allora, secondo me la politica è questa, però spesso viene confusa perché quella dei partiti la fa da padrona. Ora,
1: bravissimo,
0: io questo. Non ho nessuna tessera, non sono faccio delle cose che sono totalmente non di sinistra, di più, no? Perché l'ambiente, esatto, eccetera, però mi dicono che sono di centrodestra. Io uso solo un equilibrio e un'equidistanza applicando il buon senso. Voglio rispetto. Se una persona di qualsiasi non ha i requisiti etici, eccetera, io non è che non ci parlo, ma ovviamente non mi attrae, e ne traggo le dovute conclusioni tenendo la debita,
1: certo,
0: distanza,
1: che
0: elegantemente. Però
1: ne riparleremo magari dopo lezione a Macerata, se certo continueranno, eccetera. Però certo che Gabere, quando ci dice ma cos'è di destra, cos'è di sinistra, sì, e ce lo dobbiamo chiedere, perché la programmazione che hai detto te, ci sarebbe bisogno di qualcosa di sinistra, qualcosa di destra, qualcosa di centro,
0: ma il buon senso,
1: il buon senso è vero.
0: Se uno c'ha bisogno di un bicchiere d'acqua, è inutile che gli porti una penna che esatto, c'è pago la penna, bisogna dare un bicchiere.
1: Grazie Giampiero, grazie. E sulla sfida, se ritorneranno i nostri cittadini sfollati, torneranno alle nostre zone, concludiamo con Serena Brancale, Ritorno al mio paese, canzone recente. E cari ascoltatori, buon fine settimana, buon venerdì e buona festa della Repubblica, dato che ci risentiremo venerdì prossimo, e a presto.

La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: qua. Eccoci qua, eccoci qua, prontissimi qui a Radio Roma Macerata. Franco Maiolati è pronto anche lui.
1: Sì, buongiorno Nazareno, buongiorno agli ascoltatori. E oggi, vabbè, lo stesso, faremo qualche scambieremo qualche pensiero insieme, Nazareno. Vedremo un po' cosa dirci, no?
0: Direi proprio di sì.
1: E lo spunto, come mai facciamo da tempo, è una volta al mese la rivista Tracce, il mensile di Comune Liberazione.
0: Questo è interessante.
1: È interessante perché contiene sempre degli articoli che sono tratti da situazioni di attualità, ma confrontate con esperienze in atto, con personalità che possono dare un giudizio che sia di aiuto, e quindi non è una rivista legata allo scoop della cronaca per fare chiacchiere, così tanto per riempire, insomma. Quindi vabbè, è una rivista che secondo me vale la pena poter ritrovare e leggere, insomma, sì. E questo numero di maggio è particolare perché il titolo intanto della copertina è "Un imprevisto è la sola speranza", e il tema centrale, quello del primo piano, cioè quello che dà corpo alla maggior parte degli articoli, perché poi c'è una seconda parte di percorsi con altri articoli su altre tematiche sempre di interesse, di vario genere, insomma, è legato all'intelligenza artificiale, appunto, l'imprevisto è la sola speranza. E allora, perché diventa particolarmente utile poterla, chi può rimediarla, dico che vabbè, online si può fare l'abbonamento, eccetera, poi a Macerata c'è un punto vendita alla Bottega del Libro in Corso della Repubblica, per esempio. Comunque, perché parlando dell'intelligenza artificiale, con i contributi di cui io dirò qualcosa sfogliandola, insomma, quindi solo qualche cenno però, e dà un supporto molto ben fatto e utile per affrontare poi con calma la lettura dell'enciclica del Papa, che è la prima enciclica, perché le altre sono state esortazioni apostoliche, Magnifica Humanitas, che è uscita poi pochi giorni fa, insomma, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. È stata divulgata, mi pare, lunedì scorso, anche se la data che presenta è quella del 15 maggio, perché così si colloca nella stessa data, a 135 anni forse, comunque la stessa data di promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, che lo stesso aveva come tema sempre la tutela della persona umana, per così dire, rispetto all'evoluzione del mondo del lavoro, delle tecnologie associate e tutto il resto. La Rerum Novarum di Leone XIII è stata anche quella che ha dato, per la preoccupazione che esprimeva e per la novità che è stata a livello mondiale di giudizio sulla situazione, appunto, del lavoro e della persona e della dignità della persona, è stato di riferimento per Leone XIV al momento della sua elezione, e che ha fatto anche spostare forse l'ago della bilancia sulla scelta del nome, per l'ammirazione e per l'attenzione che Papa Prevost quindi ha per questo tema. Ma io direi, invece di fare una lettura però frettolosa della Magnifica Humanitas, che secondo me varrà la pena per tutti di riprendere, perché non è una questione tecnica, si parte nel tempo, dice sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, cioè oggi, anche con le novità tecnologiche, eccetera. Che vuol dire custodire la persona umana? E questo, quindi, dico, sulla questa enciclica varrà la pena che ognuno, chi può, insomma, magari provveda ad averne copie e farci delle letture più calma, e senza voler per forza dare subito un giudizio, una sintesi, eccetera, invece meditarla e magari scorrendola insieme alla quella Rerum Novarum del 1893, mi pare fosse, o 1891, adesso rischio di sbagliare, forse 91, e perché è estremamente interessante, insomma, questo per capire proprio qual è anche la preoccupazione della Chiesa, e quindi che ogni cristiano è invitato ad avere verso il rispetto umano della sua persona e dell'altrui persona,
0: confessore Fabio,
1: riferita
0: un po' meglio, insomma.
1: Esatto. Allora parto un po' dall'editoriale, poi scorrerò abbastanza velocemente perché ci abbiamo sempre sott'occhio, ben in vista l'orologio. E allora, vabbè, l'editoriale della rivista è Limite e Mistero. Al mattino dice ci sveglia con la nostra musica preferita, sul lavoro filtra le mail indesiderate e completa le parole che scriviamo sulla tastiera, nel tempo libero seleziona le notizie che potrebbero interessarci, nel traffico ci indirizza sulla strada migliore, in vacanza scatta foto regolando in autonomia luce e messa a fuoco. L'intelligenza artificiale IA è entrata, ma voi trovate tante volte scritto AI perché sarebbe detto con le iniziali in inglese, insomma IA, intelligenza artificiale in italiano. È entrata nella vita quotidiana senza domandare permesso, ma svolge anche un'infinità di mansioni che siamo noi a chiedere. Dialoga, risponde, risolve, informa, sintetizza, traduce. È un'accelerazione senza precedenti.
0: Eh sì,
1: in cui la tecnologia si appropria di attività che finora soltanto la fantascienza poteva immaginare di delegare ad una macchina. E quindi allora cos'è? Ci opponiamo, facciamo un alto muro e isoliamo le nostre pareti di casa per evitare che entri questo pericolo? Oppure, vabbè. Però dice, a noi resta una domanda fondamentale, quella del pastore errante di leopardi e di chiunque si affaccia a questo mondo. Ed io, che sono? Questo è un interrogativo, continua l'editoriale, mai così attuale, così drammatico. Più procede la rivoluzione digitale, più le questioni irrisolte si accumulano. Quindi le domande che ci si pone.
0: Quindi questa cosa che lui dice, che vuol dire? Che io chi sono?
1: Ecco, che questa domanda resta.
0: Cioè non si sa.
1: Questa domanda resta perché, salto un po' di questo editoriale, dice la rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha riacceso la luce su un paradosso di una umanità che nella spinta tecnologica esalta le proprie capacità innovative e al tempo stesso si riscopre quanto mai fragile. L'uomo è fatto di domande e di limite.
0: Certo.
1: E nemmeno la tecnica potrà mai modificare questo dato di natura. Quindi io chi sono, io che sono, io che ci sto nel mondo, il senso della vita non potrà essere la domanda sul senso della vita. La domanda, l'uomo è fatto di domande, si accorge di essere limitato e quindi ha un desiderio. A questo non può sostituirsi la risposta che dà l'intelligenza artificiale.
0: E questo è importante.
1: Noi possiamo provare adesso col telefonino, perché è diventata l'intelligenza artificiale di per sé, poi magari qualcosa viene fuori con le piccole citazioni che farò sfogliando la rivista, ma in sé come meccanismo, quindi come algoritmo, come si dice tecnicamente, eccetera, utilizzato per raccogliere informazioni e tutto il resto e sintetizzarle, rielaborarle in qualche modo, è da tempo che c'è. Magari però prima era solo destinato a, tra virgolette, gli addetti al lavoro nei vari settori, nei vari campi di interesse. Attualmente con il telefono, con lo smartphone che tutti abbiamo, qualunque cosa ormai, qualunque cosa noi cerchiamo, prima era una ricerca che indirizzava a dei siti specifici, per esempio se uno chiede delle cose da un punto di vista di informazione culturale, scientifica, eccetera, si andava magari direttamente, inviavano nei siti delle università, nei siti dei centri di ricerca, eccetera, eccetera. Adesso automaticamente viene fuori una sintesi di quello che io ho chiesto, rielaborata come? Mettendo insieme le informazioni che questa intelligenza artificiale è andata a cercare nei vari siti, magari in qualche video che trova in giro, pubblicazioni eccetera, le rielabora, le rimette insieme e le ridà come risposta. Quindi noi non dobbiamo più fare la fatica di andare a cercare a pagina 20, a pagina 50, a pagina 120 di un libro, poi ad altre pagine di un'altra pubblicazione, eccetera, perché magari ce l'ha fatto l'intelligenza artificiale. Questo può essere, quindi c'è, no? Però dice, questa epoca, poi vado alla conclusione, non dice perché, questa epoca fondata su dati, calcoli e informazioni verosimili, ma non per forza vere, no? Cioè, allora, dati, calcoli, informazioni verosimili, perché rimette tutto insieme, però rimette tutto insieme ma non ha una capacità critica di saper dare un peso alle varie informazioni. Il peso è dato solo da quante volte magari ricorre un'informazione. Quindi se è un dato, mi viene fornito un dato rispetto ad un altro, o più importante di un altro, perché magari questo dato circola nella rete più spesso che un altro, ma questo dato potrebbe essere non potrebbe essere quello che non è più interessante di tutti.
0: Insomma, è tosto questo.
1: Quindi voglio dire, non è così, insomma, è importante. Allora dice, quest'epoca, dice, viene fuori e è in qualche modo descritta in una famosa poesia di Eugenio Montale, questa a me piace molto, Prima del viaggio, no? Perché prima del viaggio, dice qui, si pianifica ogni cosa, le valigie, le guide, le valute, i soldi quindi da portarsi, le prenotazioni, gli itinerari. Poi dice la poesia, e poi si parte. E tutto è ok. E tutto è per il meglio. È inutile. E qui dice l'editoriale, osserva Don Giussani in Nell'io, il potere e le opere, è la definizione dell'uomo moderno, colui che compie l'analisi, padroneggia un'analisi, ma non sa niente del significato.
0: Allì.
1: Ecco, l'intelligenza, quindi, in sintesi, quale può essere? Allora già dice, vediamo il campo di azione. Allora sì, mi fornisce tanti dati, ma la connessione di questi dati, che senso hanno questi dati per la mia vita, questo magari il significato, quindi sa tutto, c'ha tutti i dati, e la poesia infatti continua anche, dice, un imprevisto è la sola speranza, Montale dice a conclusione della questa preparazione frenetica di avere tutto a posto, di aver progettato tutto bene in quello che è il viaggio, ma come può essere la nostra vita, eccetera, però alla fine ci accorgiamo che forse l'unica cosa che può rendere viva questa esperienza è un imprevisto, cioè qualcosa che sfugge alla mia programmazione. Poi aggiunge, disilluso e cinico, Montale stesso, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Cioè l'imprevisto, io alla fine sono portato a sperare, ho programmato tutto, ma quasi spero che accada qualcosa di imprevisto che possa dare significato a tutto quello che ho progettato e programmato, però altrove qualcuno mi dice che è inutile farsi la domanda, no? E anche qui dice, il grande imprevisto, Giussani ribatte, è Cristo. E chi ti dice che è una stoltezza il dirtelo? Il potere, di qualunque natura e qualunque tipo, compreso quello dell'intelligenza artificiale, che magari sì, prova anche a rispondere, se all'intelligenza artificiale noi poniamo una domanda, quindi digitiamo sul cellulare una domanda che sia di significato, eccetera, che senso ha la vita, qual è? E allora ti butta giù delle risposte e poi dice, vabbè, ma il senso della vita, per esempio, si può rispondere tranquillamente in vari modi, quindi dice, vabbè, è una cosa opinabile, che quindi non ha senso, non esiste un nessun, chiaramente ti dice, statisticamente esiste questa linea di pensiero, quest'altra, eccetera, si può arrivare al senso della vita facendo fuori totalmente il senso religioso, eccetera, eccetera, tutto viene tutto relativizzato, come se tutto avesse lo stesso significato solo perché appare da qualche parte su internet. Allora, andiamo avanti, ci sono le lettere nella rivista Tracce, molto belle, io ne ho sottolineato una, ma che, su cui però vorrei tornare fra un po', perché non parla di intelligenza artificiale questa lettera, perché le lettere ce ne sono molte che parlano delle esperienze personali delle persone, quindi è una delle parti della rivista forse più belle, ma siccome si tratta proprio di racconti di vita, di gente che vive, come si dice, allora questo bisogna proprio leggere. Questa qui magari poi più avanti la leggerò, ci tornerò indietro perché è interessante per questo motivo. Andiamo a vedere, insomma, ci sono quindi vari interventi che aiutano a capire il senso di questa intelligenza artificiale. C'è una frase di Leone XIV che dà inizio a questo primo piano, che è precedente alla pubblicazione dell'enciclica, quindi, però dice, l'intelligenza artificiale ha certamente dischiuso nuovi orizzonti per la creatività, però vedremo dopo che in realtà con la creatività c'entra molto poco l'intelligenza artificiale, ma solleva anche domande preoccupanti circa le sue possibili ripercussioni sull'apertura dell'umanità alla verità e alla bellezza, sulla nostra capacità di stupirci e di contemplare. Quindi già questo, la nostra capacità di stupirci e di contemplare, insomma. Salto, insomma, solo alcune cose. Per esempio qui c'è si riporta un intervento del professor Paul Scherz, che è un esperto, insomma, è un professore di teologia all'Università di Notre Dame nell'Indiana, è membro del gruppo di ricerca sull'intelligenza artificiale del Centro per la Cultura Digitale promosso dal Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione. Quindi Schlez è un esperto appunto di questo. E allora dice, non parto dall'inizio dell'intervista, però alcune risposte. Allora, che significa di questo riguardo, rispetto all'introduzione, il modo con cui utilizziamo tale tecnologia? Questa è qui la riflessione su cosa sia la persona, ci fornisce indicazioni su come utilizzare la tecnologia.
0: Non la tecnologia, si
1: dov- come utilizzare la tecnologia, e questo vale su tutto, una citazione molto perentoria: non si dovrebbe usare la tecnologia per sostituire le relazioni.
0: Ecco, spieghiamolo un po'.
1: Non si dovrebbe usare la tecnologia per sostituire le relazioni. Ecco. E lo spiega un po' sinteticamente lo stesso professore. Fondamentalmente siamo esseri relazionali. Se si elimina completamente, per esempio, il rapporto medico-paziente, questo è un problema, perché magari gli aspetti, uno degli aspetti positivi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è l'applicazione che si può fare in alcuni settori medici. Però dice, se viene eliminato il rapporto medico-paziente, è un problema. Se si creano situazioni in cui una persona non ha nessuno a cui appellarsi contro una decisione dell'intelligenza artificiale, questo è un problema serio. Noi abbiamo responsabilità, senso di responsabilità e coscienza che ci orientano verso il bene morale, in un modo che non è possibile per l'intelligenza artificiale, perché non lo possiede. Non può possedere un senso della moralità l'intelligenza artificiale. E allora, se noi ci affidiamo all'intelligenza artificiale totalmente sostituendo la responsabilità della persona, è chiaro che abbiamo fatto fuori una gran parte invece di tutto il problema, diventa proprio la persona, viene eliminata. Perciò possiamo stabilire, occorrerebbe fare linee guida, insomma, per l'utilizzo, eccetera. Ciò che mi preoccupa di queste chatbot, quindi di questi sistemi di intelligenza artificiale, è quando vengono progettati per sostituire e apparire come una persona. Diventa una minaccia antropologica, cioè contro l'uomo, perché non si riesce a distinguere se si sta interagendo con una persona o con una macchina. Poi, man mano che l'intelligenza artificiale assume sembianze sempre più umane, diventa sempre più facile ingannare le persone. Per esempio, un settore, no? Allora, intanto, se uno comincia a scrivere con un tono personale, come stesse scrivendo una lettera a un amico, l'intelligenza su un problema, chiedendo all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non risponde con una serie di elenchi schematici, no, di dati tecnici, scientifici, di conoscenza, eccetera, eccetera, ma comincia a rispondere in tono confidenziale, no? Perché sì. Quando dice, magari, eccolo qua, quando dice continuamente, no? Dice continuamente hai assolutamente ragione, oppure mi sbaglio. Cioè, sostanzialmente è un computer che risponde, no? Una macchina. Una macchina non può dire hai assolutamente ragione, mi sbaglio, scusami. Cioè, simula l'umanità e allo stesso modo fornisce conferme. Quindi è come se noi abbiamo una spinta a essere amati, no? Però troviamo una macchina che ci dice i valori. Ma noi scopriamo di avere un valore da un rapporto, da una relazione. Non può essere la macchina che ce lo dice. Allora, per esempio, tutti quei robottini che adesso si stanno progettando per assistere le persone, anche magari che hanno qualche problema di autonomia, no? E quindi sono. Allora, un conto è che sia una macchina che è una macchina, una caffettiera è una caffettiera. Un conto è che questo robottino, quindi c'è anche, adesso ci sono i robot che fanno l'aspirapolvere, quindi uno sta fuori casa, lo programma, dice mi passa l'aspirapolvere quando io non ci sto, no? Va bene, alza le sedie, quindi passa tutto il pavimento. Un conto è che questo robottino dice scusami, mi toglieresti quella sedia che mi dà ingombro? No, il robottino si ferma, ma rifà bip bip e uno capisce, c'è orca miseria, c'è la sedia che gli dà fastidio. Invece, e allora poi dice, ma no, quanto è carino, invece vedi, se ti dicesse mi togli che mi fa compagnia. Tu pensi a una persona che è sola, no? No, gli fa compagnia. Che bello. Invece no, perché quello dice che ha descritto sia adulazione. E quindi molti, dice, di questi servizi di chatbot, come vengono chiamati, basati sull'intelligenza artificiale, sono progettati come prodotto di consumo per compiacerci, non per la verità. Non ci danno la verità, ma risposte a cui diremmo di sì, e spesso questo è ciò che vogliamo sentire. Cioè, vengono lì per adularci, si dice. La risposta che vuoi sentire non è sempre la risposta di cui hai bisogno. Come no, ti sbagli, o sei sulla strada sbagliata. Abbiamo bisogno di essere stimati. E chi è che può stimarci? Dice, e Dio ci ama a prescindere da tutto. L'adulazione dice, sei perfetto così come sei, resta lì, chiuditi in te stesso. E questo mina il processo continuo di crescita e allargamento a cui Dio ci chiama. No? Quindi, questo, una, affidarsi in questo modo, dice, ecco, il cristianesimo invece propone un'ipotesi verificata alla luce della totalità dell'esperienza e del desiderio umano. Invece questo, magari appunto, sembra meglio, no? Ciò che è bello, siamo coccolati, no? Ma ci si impedisce invece di confrontarci fino in fondo con la realtà della nostra persona, no? Quindi bisogna invece, qual è la cosa? Lui dice, io ho incoraggiato le persone, dice questo professore, a impegnarsi maggiormente nelle comunità locali, a interagire con ciò che accade sul campo, non da osservatori attraverso un computer, attraverso un algoritmo.
0: Questa è una cosa molto difficile, perché le cose fanno più veloci, noi però non, dopo non siamo quello che siamo, insomma andiamo su una cosa un po' mezzo, ecco.
1: Però appunto bisogna che noi stiamo al rapporto con la realtà, le relazioni, la creatività veniva citata, ma l'intelligenza artificiale, quello che già esiste, lo rielabora e te lo presenta come ti può far piacere, ma invece la creatività vera. Perché adesso, per esempio, stamattina proprio stavo vedendo a casa con le mie figlie che dicevano di una locandina che pubblicizza un evento, no? Questo quando fa cosa? Ci metti dentro, domani alle 11 faccio questo e l'intelligenza artificiale ti stampa graficamente la locandina, a parte c'erano degli errori, eccetera, no? Dice, ma quello è una cosa astratta, perché la vera creatività nasce da un autentico incontro con la realtà e dalla scoperta di qualcosa di nuovo e più profondo in essa. Cioè, se tu invece ti metti a fare tu la locandina per informare su un fatto, tu nel farla ti stai mettendo in moto per capire come vuoi mettere in rilievo quello che l'incontro che stai proponendo, come farlo capire meglio, come tu sei in moto, non è come è più accattivante, no? Quindi vabbè, ci sono molti bei riferimenti, sì, insomma. Sì, poi sostituire l'umano, no? E allora dice, già questo a metà del Novecento, vado avanti su un altro articolo di Xavier Prades López, che è un docente di teologia spagnolo.
0: Che ci dice?
1: Vediamo. E dice, semplicemente questa citazione mi interessava qui. Dice, già a metà del Novecento Martin Heidegger, un filosofo, formulò un paradosso che oggi acquista una rilevanza quasi profetica. Nessuna epoca ha saputo tanto e tante cose diverse se l'uomo come quella attuale. Pensate, quindi quasi 100 anni fa già diceva questo, eh? Ma nessuna epoca ha saputo meno che cosa sia l'uomo come quella attuale. E noi ancora di più oggi, probabilmente ancora di più, siamo scivolati in questa constatazione che fa Heidegger. Cioè, rischiamo che ci accontentiamo di un'intelligenza artificiale che ci fa sapere tantissime cose, noi sappiamo tutto, no? Siamo sicuri su tutto. Prima, se dovevamo andare su una strada, dovevamo chiedere a 4-5 persone e fidarsi di loro, che ti dicevano vai avanti a destra, poi magari vedevi che alzava il braccio sinistro, quindi perché gli si era confuso, e allora ti fidavi, dice, ma mi fido che ha detto a destra oppure che ha alzato il braccio sinistro. Allora dice, ma no, probabilmente è il braccio sinistro, bisogna dare verità al braccio sinistro. Adesso abbiamo Google Maps, è comodissimo quanto ci pare, però ci toglie la relazione con quello a cui chiedere un'informazione e fidarsi, e noi poi non sappiamo dove stiamo andando, noi non stiamo guardando la strada vera dove stiamo rispetto alla città, che punto sto, dovrei andare di su, di giù, di là, di qua, no, vado dove il monitor mi dice vai avanti, poi te lo dice anche alla prossima gira, seconda uscita, rotatoria, eccetera. Non sappiamo più però che cosa sia l'uomo. Non sappiamo. E allora la vera domanda, infatti, che l'enciclica, a cui il percorso dell'enciclica ci riporterà, è proprio quello, a un punto di riflessione, appunto, ma l'uomo, la persona umana, quindi custodire il valore della persona umana, no? E quindi l'uomo non è riducibile a un'equazione, no?
0: Con tutte queste cose, insomma, l'uomo non capisce più niente.
1: Qui anche c'è anche una bella intervista pure qui a al presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Renzo Pegoraro, e dice ad un certo punto: la vera intelligenza, come anche il cuore, deve mettercela l'uomo, essendo tutti chiamati alla propria responsabilità, ognuno per parte sua, scienziati, teologi, filosofi, operatori sanitari, educatori, eccetera eccetera.
0: No? Quindi, non fa niente.
1: Invece noi dobbiamo essere coscienti che cuore, intelligenza, eccetera, ce la deve mettere l'uomo, perché è l'uomo che può crescere nel confrontarsi con la realtà e assumersi una responsabilità, perché anche questo poi va a finire, anche questo, che a me, lui me l'ha detto l'intelligenza artificiale, io non mi ci sono confrontato, è chiaro che la colpa non è la mia, è di qualcun altro, quindi vabbè, no, tutto questo, insomma,
0: questo si può fare con anche un dibattito su questi, su queste cose.
1: Ma sì, perché adesso è chiaro, adesso sto scorrendo per far capire, sì, che sì, magari anche come la rivista può essere utile entrare dentro, poi sì, andarsi a leggere. Però ancora, ripeto ancora, l'intelligenza artificiale non è una vera intelligenza, infatti è sbagliato, dice il termine, fuorviante, perché è solo una grande e, sì, potente abilità di calcolo su una quantità enorme di dati, ma la macchina non discerne, cioè non sa dire giusto o sbagliato.
0: Non
1: bene,
0: basta, insomma,
1: allora, è bene o è male, è giusto o è sbagliato,
0: certo,
1: da un punto di vista proprio per la vita umana, come ti potrà dire se giri in quel senso si accende, se giri in quell'altro si spegne, no, per dire, certo, ma non può ti dare delle informazioni,
0: certo.
1: E invece però il rischio qual è? Che noi diciamo che siccome le informazioni sono tantissime, è ciò che serve, è ciò che basta, è solo in grado di fornire risposte secondo un'alta percentuale poi di probabilità in base ai dati, alla quantità dei dati, alla qualità dei dati. Manca la dimensione corporea e tutta la componente affettiva ed emozionale che caratterizza l'uomo, e le manca l'interazione con l'ambiente socioculturale. In questo punto c'è un aspetto nazareno, secondo me, fondamentale, che noi appunto stiamo perdendo di vista l'umano, perdiamo di vista anche, ma da cosa nasce una vera conoscenza? Dal mettere insieme tanti dati? No, perché una conoscenza vera nasce proprio, quando dice qui, dall'affettività, cioè a partire dalla mia curiosità, come io poi mi sento mosso per andare a capire quella realtà che ho di fronte. Quindi fa fuori, manca proprio, a parte l'aspetto proprio umano, corporeo, proprio fisico, e la componente affettiva ed emozionale, che è la caratteristica dell'uomo. E poi il rapporto con gli altri, l'intelligenza artificiale non si basa minimamente nella relazione sulla relazione interpersonale.
0: Ma io stavo pensando che sui due minuti lo dico.
1: No, certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Noi una volta in televisione vedevamo dibattiti, persone che parlava, che insomma, c'era qualcosa che ti fa capire e ti faceva cercare di capire qualcosa. Adesso qua si vede tutte le cose veloci, passano pic pac poc là e non si riesce a capire o a cercare di capire qualcosa. Questo è il punto, è quello un po' che c'entra con quello che dicevi tu adesso, secondo me.
1: Ma sì, perché noi dobbiamo, perché nella maggior parte, nazareno, dei dibattiti a cui noi assistiamo e mettiamo in piedi noi stessi, noi per primi facciamo fuori questo aspetto umano. Cioè noi siamo portati sempre di più, forse immersi in questo clima, a fare delle analisi, a cercare, e quindi non ad avere un rapporto noi con chi abbiamo di fronte, no?
0: Vabbè, questo però ci vuole anche però qualcosa che ci dice che c'è oltre noi. Perché se noi soli facciamo quello che vogliamo noi.
1: No, appunto, il punto è proprio questo. Se noi stiamo da soli, te la giochi e te la canti e te la suoni, si dice, no?
0: Ecco,
1: nel senso che l'uomo è fatto di relazione. L'uomo è fatto di relazione. E quindi può essere, scoprire qualcosa di più di se stesso attraverso una relazione con altri.
0: Quello
1: quando
0: sì,
1: diceva prima,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Un aspetto che mi pare interessante è quello di mettersi dentro, perché poi vedo il tempo che corre molto rapido, c'è un interessante articolo poi che è un confronto con un professore, il professor Fabio Mercorio, che parla dell'uso quotidiano dell'intelligenza artificiale, anche del rapporto che lui ha magari con i giovani per il suo specifico, e quindi per parlare un po' dell'intelligenza artificiale come valenza educativa rispetto alla conoscenza, eccetera. E Allora, già intanto un primo approccio dice che cosa cambia nel nostro rapporto con la conoscenza, no? Diciamo prima io conosco, ci vuole l'aspetto, l'affettività, come diceva prima, no? Cambia l'approccio. Se non so più se un testo sia stato scritto da una persona, se l'immagine che vedo sia reale o generata, cioè finta, fatta dall'intelligenza artificiale, se la voce che ascolto appartenga davvero a qualcuno, perché noi potremmo anche, Nazareno, adesso non so, io non sono così esperto smanettone per fare sta roba,
0: sì,
1: ma noi potremmo anche provare attraverso un servizio di intelligenza artificiale, ma non so se quelli diffusi online a gratis riescono a farlo, noi potremmo anche chiedergli, senti, io domani voglio fare una trasmissione per radio su questa cosa, che dici tu, che diresti? Mi fai sentire anche l'audio? Noi potremmo venire qui venerdì prossimo e trasmettere questa trasmissione costruita dalla macchina.
0: Allora,
1: ma chi ascolta? Chi ascolta che dice? Ma io chi sto sentendo? Nazareno e Franco? O chi sto sentendo? Perché poi potremmo anche, l'intelligenza artificiale ormai sa anche dire, va a vedere, se noi gli dicessimo su Radio Nuova Macerata,
0: ecco,
1: questa intelligenza artificiale andrebbe a sentire, se fai finta che siano, diciamo anche le istruzioni, diciamo, fai finta che siano Nazareno e in studio Nazareno e Franco, va a vedere in archivio c'è qualche nostro audio, quindi riproduce la nostra voce e quindi ti mette in piedi una chiacchierata, una trasmissione fatta da...
0: Questo è una cosa però che se uno se ne accorge lo dirigi e lo metti indietro.
1: Allora io ho posto il sospetto, no? Perché in realtà, Nazareno, sta succedendo anche questo, vengono fuori dei video, adesso c'è anche un obbligo morale, diciamo, come comportamento YouTube, ho sentito che dove su internet girano i video, che già c'è scritto, c'è questo video generato dall'intelligenza artificiale, ha deciso, mi pare, sentivo ieri, di rafforzare questa informazione. Cioè, guardate che il video che state vedendo è finto, è stato costruito dall'intelligenza artificiale, cioè dal computer, non è vero. Perché magari tu vedi delle persone reali che parlano e dicono cose, in realtà quella persona non è stato mai in quella situazione, non ha mai fatto quei movimenti, non ha mai incontrato quelle persone, non ha mai detto quelle cose.
0: E appunto, cioè io quello che dico, mi pare, se ho capito qualcosa, cioè oggi noi non facciamo tutto quello che tu dicevi prima, però allora se quando andiamo a scuola, quando c'è la televisione, quando c'è la radio, si dà qualcosa con gli uomini che parlano, forse stiamo più attenti su quello che succede.
1: Siamo più attenti, ma siamo attenti solamente se non ci affidiamo solo a guardare, vedere, sentire, eccetera, a fruire di un prodotto costruito.
0: Esatto.
1: Perché di quando dice qui, se io infatti ripiglio, no, questa cosa qui, quando dice, scusate, sento il rumore che sfoglio, ma se l'immagine che vedo, se la cosa, le notizie, se è reale o generata, se la voce che ascolto, dicevamo, no, appartenga davvero a qualcuno, potrei essere tentato di dire, questo è il punto fondamentale, non posso più fidarmi di niente. Se un ascoltatore dicesse, ma oggi ho ascoltato Franco e Nazareno o una macchina,
0: ecco,
1: che parlava con la loro voce e diceva quello che gli pareva.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: magari con Franco e Nazareno non è la prima volta che li sento e vabbè, non sempre sono d'accordo, però tutto sommato mi stimola di, appunto, sono d'accordo o non sono d'accordo con voi, mi stimola a pensare.
0: Ecco.
1: Dice, questo è riduttivo. L'essere umano non può vivere senza fiducia. Se io invece ho un prodotto costruito, ma mi posso fidare o no? Non mi posso fidare più di niente. E viene fuori. Quindi infatti dice, cambia la forma della fiducia. Non dobbiamo chiederci tanto a cosa credere. Quindi non è tanto quello che ascolto, no? A cosa, ma a chi credere. Torna fondamentale il tema del testimone. Quindi qualcuno, non qualcosa che fornisce un'informazione neutra. Io facevo prima la cosa del Google Maps, no? Qualcosa che fornisce un'informazione neutra. Ma adesso chiaramente è molto comodo, però voglio dire, quel qualcosa oppure di qualcuno che si assume la responsabilità di quello che mi dice, di una risposta. Cioè, mi fido più di Google Maps, io sono portato a fidarmi più di Google Maps piuttosto che di qualcuno che mi dice vai avanti, poi giri a sinistra, no? Allora, sì, è una comodità e tutto il resto, però piano piano stiamo trasformando, no? Non cosa credere, ma a chi credere, l'abbiamo eliminato.
0: Sì, sì, no.
1: Quindi questo è. Allora, qualcuno, perché io ho bisogno invece di avere qualcuno che si assuma la responsabilità di una risposta. Io lì c'ho qualcuno che si assume la responsabilità, perché poi magari quello lo incontro e dice orca miseria, pure vedo che tante volte è capitato nel passato, io ripenso al passato, che poi lo vedi e dice orca miseria, mi sono sbagliato, ti richiama, dice oh, scusa, ho confuso la mia, è un'altra. Si assume la responsabilità di una risposta. In un mondo in cui i contenuti possono essere falsificati, la verità passa sempre più attraverso il rapporto. Quindi diventa sempre più importante tornare alle relazioni, al rapporto personale. Tornano centrali le persone, le comunità, le istituzioni e i cosiddetti corpi intermedi, non per imporre una verità, ma per assumersene la responsabilità. E quindi questo saltando a conseguenze educative molto forti. Allora, cioè, per esempio, se... Scusate, sto finendo, nel senso che vedo il tempo, ma... Se dunque... Se cresci in un contesto in cui tutte le risposte hanno la stessa forma e la stessa autorevolezza apparente, allora ho chiesto, dove l'hai vista sta roba con l'intelligenza artificiale? Chi ti ha dato queste risposte? L'intelligenza artificiale. Allora dice, tu fai sempre più difficoltà a svilupparlo, a sviluppare un po' il discernimento, cioè la capacità di capire cosa è vero, cosa è falso, cosa ti serve, cosa non ti... Pensiamo alla questo è un bel esempio. Pensiamo alla responsabilità rispetto ai nostri figli. Uso spesso l'esempio della bicicletta. Educare non significa dire a un bambino ecco la bici, schiantati finché impari, perché questo è un disimpegno.
0: Sì.
1: E non si esaurisce nel vietare neanche, quindi vietare il telefonino, lo smartphone, i social, eccetera, eccetera. Credo significhi arrivare fino a fare loro una proposta, proporre un metodo, accompagnare, togliere una rotella alla volta, esserci. La bicicletta in questa metafora non è l'intelligenza artificiale, è l'amicizia, è lo studio, è il lavoro. Sono spazi, luoghi e persone in cui queste esperienze sono vissute a pieno. Così che quando l'intelligenza artificiale arriverà nella loro vita, i ragazzi non avranno la patente, ma gli anticorpi per starci davanti. Una memoria muscolare di esperienze positive con cui paragonare ciò che gli si propone. E questo vale anche per noi adulti. Allora io vedo Nazareno, voglio leggere a questo punto, quindi avevo detto che avrei letto una lettera, perché ecco l'aspetto educativo, no? Dice non può far fuori la relazione, non può deresponsabilizzare, non serve dare non è dare tante informazioni, eccetera. Allora, non so, forse se possiamo sforare, forse se non so se vogliamo interrompere un attimo, se interrompiamo un attimo oppure andiamo avanti a ruota libera, Nazareno, fino alla fine, non so come meglio fare.
0: Non so, se c'è la pubblicità, andiamo con la pubblicità e poi torniamo.
1: Se no.
0: No.
1: Sì.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo ancora per un po' di minuti e dici.
1: Sì, allora leggo questa lettera che è scritta da Maria, si firma solo Maria, e che è un'insegnante e racconta di un rapporto nella sua scuola. Insegno letteratura italiana e storia in una scuola superiore. Qualche tempo fa, durante la lezione sul Leopardi, noto che un mio studente, vita serena, non credente, mente matematica, incomincia a guardare altrove. Sembra distratto, non prende appunti, non segue dal libro. Questo suo atteggiamento continua per diverse lezioni, finché, durante un'interrogazione, prende la sedia, mi volta le spalle e si mette a guardare fuori dalla finestra. Lo riprendo duramente e lui mi dice: non le voglio mancare di rispetto, ma lei, quando spiega, tocca teni e domande per me troppo grandi, che io ho, ma che mi sono scomodi e non riesco a stare fermo. Da qui è iniziato un dialogo serrato nel tempo, in cui mi racconta della malattia di una persona cara e di come a volte gli sembri poco starle accanto e non avere nulla da dire. Mi dice: Io so che dietro ogni cosa c'è un significato più grande, ma spesso non riesco a capirlo e mi fermo, insoddisfatto. Un giorno, alla fine delle lezioni, si presenta con un pacchettino rosso. È il libro che stavo leggendo l'altro giorno, ho pensato di regalarglielo. Sono le lettere a un giovane poeta di Rilke. Stupita, lo ringrazio. Dentro trovo questo biglietto. A chi, con delicatezza e saggezza, illumina le domande più difficili e indica il cammino senza forzare i passi, come Rilke insegna nelle sue lettere. Grazie per essere una guida preziosa nella mia crescita, per rendere affrontabili i momenti incerti e per avermi mostrato che il vero sostegno è aiutare a trovare la propria strada. Mi sento talmente piccola, dice l'insegnante, per essere la destinataria di queste parole, che l'unica cosa che mi viene da fare è chiedere scusa al Signore se spesso mi dimentico di Lui e ringraziarlo perché non si dimentica mai di me. Dopo quelle parole ho quasi soggezione ad avere a che fare con i miei studenti, per il miracolo che loro sono ogni giorno e che mi ritrovo tra le mani come un dono santo e immeritato. Quel bigliettino, se parla di me, allora deve parlare anche di lui, perché la commozione del cuore del mio studente è sì passata attraverso le mie lezioni e le mie parole, ma non posso averla provocata io. La risposta a ciò che sono io, a ciò che il mio studente ha visto, non posso essere io, è il mistero. E comunque, vedete come allora c'entra questo? Sì, a me mi è venuto in mente, io ho letto questa lettera prima di tutto quello che ho letto dopo, poi ho detto, ma no, la leggo dopo, perché, dico, quando si parla di educazione, allora, da queste testimonianze,

0: domande di senso e di significato, dicendo che quelle cose, beh, così che ognuno se la confronta per conto proprio, e comunque se anche uno non se la pone non serve a niente porsi la domanda, eccetera, no? Quindi la domanda di senso, l'intelligenza artificiale non può esaurire questa domanda di senso. E l'errore grosso che si può fare è che invece, siccome è un potentissimo strumento, allora ci affidiamo a questo strumento per risolvere tutto.
1: Ecco, il fatto, io sono di questa cosa che dicevo prima, cioè non è, le cose sono a volte a mezzo, cioè se uno le leva del tutto forse non è bene, se invece fa tutto allora è un disastro, cioè bisogna stare un po' attenti su quello che ci sta. Può darsi che una cosa ci dà qualche cosa, ma noi dobbiamo stare attenti anche col cervello.
0: E certo, infatti proprio questo è il punto intanto di attenzione un po' che è venuto fuori, Nazareno, da quello che ci stiamo dicendo, è che sì, è uno strumento, come tutti gli strumenti, Nazareno, adesso io qui ho la penna sotto mano, se stavamo a tavola c'avevamo il coltello e la forchetta, sono strumenti utili.
1: Certo
0: che sono strumenti utili, ma fino a che possono rispondere al mio bisogno? Intanto sicuramente se c'è un coltello e una forchetta d'argento,
1: certo,
0: non è che il pasto sarà più buono, quindi non risponde a tutte le domande, renderà più bello e piacevole perché la tavola magari è più curata, no?
1: Certo, sì.
0: Ma sicuramente poi se il piatto è cucinato male resta cucinato male, quindi non risponde a tutto. Uno strumento
1: certo.
0: Può migliorare le condizioni per godere di, ma non risponde a questa domanda di senso, a questa domanda di significato. E lo strumento poi qual è il rischio? Qui un po' viene fuori anche dall'articolo, non lo vado a rileggere, sennò, però lo rimando a leggere questi articoli. Una cosa che si percepisce qual è anche? Che l'affidarsi allo strumento poi dà l'impressione che gli strumenti ci sono, gli strumenti che risolvono la vita ci sono, basta imparare ad usarli, ma la mia vita non si risolve.
1: Esatto.
0: Allora tu non sei bravo.
1: Esatto.
0: Allora dipende da te che non sei capace. Gli strumenti ce l'hai per risolvere la tua vita. Ce l'hai l'intelligenza artificiale che ti risponde a tutto. Se tu non sei capace di rispondere, ma io che sono, che richiamava Leopardi, anche questo ritorno a Leopardi citato prima nell'editoriale, no?
1: Mm.
0: E allora, se ti rimane aperta questa domanda, vuol dire che io gli strumenti te li ho dati tutti, vuol dire che sei tu che non sai usare gli strumenti.
1: Già, esatto.
0: No?
1: E questo è
0: molto molto pericoloso, perché poi appunto, infatti dice qui una studentessa chiedeva a questo professore di cui citavamo prima, no? Dice, ma se l'intelligenza artificiale fa meglio di me tante cose, io cosa studio a fare?
1: Ecco, vedi, questo è una cosa che oggi purtroppo va molto. Quindi, però allora dobbiamo essere capaci di dire queste cose.
0: Però bisogna dirle come? Per esempio, appunto, se parliamo qui dell'aspetto educativo, bisogna dirle standoci insieme.
1: Certo,
0: adesso
1: certo.
0: Faccio questo esempio un po' così semplice, no? L'altro giorno mi è capitato di stare con degli studenti, vabbè, facciamo un po' di aiuto allo studio, ormai l'anno scolastico finisce, anzi con questi delle superiori l'ultimo giorno è stato. E allora uno studente doveva studiare, è un aiuto allo studio, non sono ripetizioni, quindi si aiuta nel metodo, nell'affronto, nello stimolare un proprio lavoro anche lì, non è che uno dice ti spiego tutto io, poi no, lì vediamo come stai lavorando e lo vediamo. Allora doveva rispondere a delle domande poi specifiche di geometria, quindi geometria è la parte della matematica che è molto visiva, molto concreta, insomma, no? Perché riguarda le figure o nel piano, nello spazio, vabbè. E allora, per provare a rispondere, questo tu prova a rispondere, ragionaci, vedi, fai, e dico, poi vedi anche sul libro come ti viene presentato, eccetera, queste pagine, eccetera. E invece dopo un attimo lo riaffianco e mi dà delle belle definizioni, belle risposte a quelle domande.
1: Certo.
0: Dico, ma dove le trovate queste, dove le hai prese? Perché poi il linguaggio non coincideva con quello usato, un po' l'impostazione con quello del suo libro di testo. Dice, ma ho pigliato l'intelligenza artificiale. E lì, vabbè, si è affidato, vabbè, benissimo, dimmi che vuol dire questo, adesso sammelo, raccontamela sta roba che qui lì c'è scritta, no, fammi vedere sul foglio, siccome geometria, me la sai vedere su un foglio, perché la geometria, se c'è una figura, parla di una figura, è una figura, quindi si tratta di via la penna e rappresentarla un po' più o meno realisticamente, per come uno è capace, ma sta lì, si gioca, se è geometria del piano, si gioca sul piano, che è un foglio, in sintesi. Allora, non lo so. Allora dico, no, allora aspetta un

0: altro. Invece allora lascia perdere questo, che è un linguaggio correttissimo. Dopo diremo questa roba qui che tu hai capito scornandoti tu con la realtà, no? E quindi abbiamo cominciato a fare degli esempi con dei fogli, girandoli, facendo così. Allora, se faccio questo, che vuol dire? Che vuol dire quest'altro? Nel linguaggio comune, come tu adesso raccontami tu, non sta a pensare quello che l'intelligenza artificiale ti ha detto come termini, i termini che ha utilizzato, che sono specifici del linguaggio matematico e che devi imparare, perché ogni cosa va chiamata secondo come la disciplina chiede. Però tu che stai di fronte a questa realtà, tante volte dicevo anche, ma pensa a tua nonna che non ha fatto, non a lui, però mi è capitato di dire, pensa a tua nonna che c'ha la seconda elementare, no? Magari, adesso, i nonni da adesso no, perché io sono nonno, quindi, però a suo tempo, no? I primi anni, tua nonna che magari c'ha la quinta elementare, no? Però di fronte a questa situazione non utilizzerai i termini che tu c'hai sul libro, no? Non dirà che questa è la legge di... Però ti sa dire, ma se io faccio questo succede quest'altro. Confronto con la realtà. No?
1: Infatti.
0: Allora tu guarda. Mentre invece il rischio qual è? Che affidarsi a questo. E allora dice, ma io non ho capito. Non è che non hai capito. Certo che se tu stai a una serie di definizioni di parole bla bla bla bla bla, è come se io parlassi in cinese. Posso ripetere il suono, essere così testardo da voler imparare il suono, ma non ho capito niente di quello che sto dicendo. Se non ho di fronte una mia esperienza concreta con la realtà.
1: Certo.
0: E
1: certo.
0: Questo l'intelligenza artificiale, se noi lasciamo tutto ad essa, rischia di questo di farcelo fuori. Come per esempio allora nell'intelligenza artificiale, allora andiamo a vedere qual è lo spazio, viene esaurito lo spazio della dignità umana, ecco torna la preoccupazione del Papa. La vocazione umana, la dignità della persona, la vocazione della persona, per cosa sono fatto io? A cosa sono chiamato io? O il bene comune, quindi nella relazione con gli altri.
2: Va bene, abbiamo detto molte cose su questo, però allora diciamo, questo chi lo vuole vedere, no, c'è lì tu il...
0: Ma sì, io ho detto appunto, infatti c'è un altro articolo che comincia proprio, i compiti li ho fatti con la chat, è quello che un po' ho raccontato io, no? Allora, non demonizziamo, attenzione, perché noi vecchi poi Nazareno rischiamo di far questo, di quello che magari certo richiede un'impostazione mentale un po' diversa, che noi in gioventù non abbiamo avuto, quindi magari diventa difficile, ma non va demonizzato, perché di quello che accade l'essere il cristianesimo ci insegna proprio questo, l'estremo rapporto con la realtà, di quello che accade niente va censurato, voglio dire, poi alcune cose non vanno usate, cioè questo sì, però ogni cosa va giudicata.
2: Per leggere possiamo farlo.
0: Allora,
2: che tu hai
0: vediamo queste cose qui, perché ho tralasciato tantissime cose molto interessanti, me ne scuso con gli ascoltatori perché ho fatto una chiacchierata molto molto lunga oggi, più del solito forse anche. Allora, tracce, è il numero di maggio questo, che ancora è presente, se voi stiamo a fine maggio purtroppo scorre via il tempo. Un imprevisto da solo speranza. Allora, chi è abbonato può andare online, clonline.org, trova e scrive abbonamento a tracce, lo trova. E c'è anche la versione digitale, quindi uno la può leggere dove sta anche col telefonino, oppure per esempio qui a Macerata la bottega del libro in Corso della Repubblica di solito ne ha diverse copie a disposizione, vale la pena perché aiuterà poi magari la riflessione più completa, però qui abbiamo trattato tutto con esperti, io ho tralasciato alcuni articoli molto importanti, esperti che ci vivono, ma avendo a cuore che l'uomo non perda la sua dignità, che non perda la sua creatività, che non perda la domanda su di sé. Quindi persone pienamente inserite nel mondo dell'intelligenza artificiale per competenza, per applicazioni, per studio, per creazione, però che non perdono queste domande fondamentali. Perché se noi ci affidiamo altrove, rischiamo di o censurare questa che è una evoluzione della capacità umana di affrontare i problemi pratici, no? Di censurarle e quindi mettere la testa sotto la sabbia, oppure diventarne schiavi, perché succede questo, me l'ha detto l'intelligenza artificiale, mi sono confessato attraverso l'intelligenza artificiale, perché se io penso che se uno prova, adesso mi è venuta in questo momento, Nazareno, può essere dissacrante, ma se uno prova a ripetere quello che dice un confessore, farlo con intelligenza artificiale, probabilmente riceverà risposte plausibili da una macchina, e che non so poi se gli darà, anche se si azzarderà anche a dargli il cosiddetto richiamo di preghiera, diciamo, che non è la penitenza, perché la penitenza direi, si chiama penitenza semplicemente, però non nel senso ordinario che noi diamo. Vabbè, quindi tracce andate a vedere, perché secondo me è molto utile. E quindi va bene, come sempre preparo, poi non dico più niente, vabbè, quindi ho saltato delle cose, pazienza.
2: No, ma è molto importante, apposta che uno se prende tracce, legge e vedrà tutta la cosa che abbiamo detto in poche ore, in pochi minuti. Quindi leggetele se potete, e tu hai detto già dove le possono perdere, no?
0: Certo. Allora, frase francescana, Nazareno, via, voi, questa vale 4 righe, quindi faccio presto. Sì. Allora, ho trovato un libricino, Un pensiero al giorno con San Francesco. Allora, su San Francesco stanno, se ne dice di tutti, frasi inventate, attribuite a San Francesco, eccetera, eccetera. E quindi vabbè, tutti lo sfruttano, gente che si è messa a scrivere libri, non gliene frega niente di San Francesco, però siccome è persona di successo e c'ha bisogno di aumentare e consolidare il proprio successo, scrive libri su San Francesco in cui al fondo non viene fuori niente del vero San Francesco, dell'esperienza umana profonda di San Francesco, e tutto questo. Allora, anche su questo, per stare attenti alle citazioni, ho trovato questo libricino molto semplice, piccolino, perché pare un biglietto da visita, 3 euro costa, però ho visto poi chi l'ha preparato sto bigliettino, perché anche qui le frasi del giorno, eccetera, eccetera, siccome è stato fatto dal centro missionario francescano, di cui io, Perla Preziosa, come riferimento @libro.it, di cui io conosco un po' chi, i referenti, eccetera, dei frati francescani, che, di cui ho molta stima, e allora potete prenderlo, insomma, Un pensiero al giorno su San Francesco, con San Francesco, vediamo cosa ci riguarda il 29 maggio. È una parte di una lettera che San Francesco ha scritto all'ordine. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Nulla di voi trattenete per voi, affinché tutti e per intero vi accolga colui che tutto a voi si offre. E vabbè, penso un bel augurio per la giornata e per il fine settimana, no, Sereno? Che dici?
2: È giusto.
0: E se c'è spazio per una canzone in coda, come sempre, ci affidiamo al nostro amico Walter Muto,
2: ecco,
0: con la canzone, io direi, Ha ragione Schopenhauer, di un cantante, si chiama Mauro Ermanno Giovanardi, dei La Cruz, come gruppo di partenza, e a un certo punto dice: mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposta, perché il suo dolore è davvero gigante. Quindi un cervello che mantiene viva la domanda, poi vabbè, il come lo vediamo.
2: Ascoltatela, che è bella questa canzone.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza.
2: Ciao, ciao a tutti.

testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Due minuti, un libro.
4: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due minuti un libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. La Regione Marche rinnova e rafforza la collaborazione con la Regione Ecclesiastica Marche per valorizzare il ruolo sociale, educativo e aggregativo degli oratori sul territorio regionale. La Giunta ha infatti approvato lo schema di protocollo d'intesa valido per il quinquennio 2026-2030 in attuazione della legge regionale del 2008. Gli oratori rappresentano luoghi di crescita, inclusione, socialità e prevenzione del disagio giovanile, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni. Per il 2026 è previsto uno stanziamento di 100.000 euro. Tra le principali novità introdotte dal nuovo protocollo figura l'attenzione dedicata alle aree del cratere sismico, con specifiche misure per sostenere le attività degli oratori nelle comunità maggiormente colpite dagli eventi sismici e favorire il mantenimento di presidi sociali e aggregativi per i giovani. Nel pomeriggio del 27 maggio scorso, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno sorpreso 4 cittadini stranieri, 2 macedoni, un albanese e un romeno tra i 32 e i 62 anni, tutti residenti a Morrovalle, all'interno di alcuni terreni agricoli nella frazione di Trodica. I 4 erano intenti ad abbattere alcuni ovini e caprini in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge e violando brutalmente le normative sul benessere animale. L'ispezione dell'area ha permesso di scoprire una vera e propria attività di macellazione clandestina. All'interno di un casolare abbandonato, adiacente ai terreni, i militari hanno rinvenuto circa 40 capi di bestiame ancora vivi, stipati e occultati in condizioni precarie. Data la gravità della situazione, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri forestali di Pieve Torina, insieme al personale veterinario dell'asta di Macerata. I medici veterinari hanno preso in carico gli animali vivi per assicurarne la messa in sicurezza e il monitoraggio sanitario. Al termine degli accertamenti, i 4 uomini sono stati denunciati sia per macellazione clandestina che per uccisione e maltrattamento di animali che per commercio abusivo di sostanze alimentari nocive. Nell'ambito dell'ordinanza speciale relativa al terzo stralcio del piano di ricostruzione delle opere pubbliche nei territori colpiti dagli eventi sismici, è stato ufficialmente inserito anche Palazzo Volpini tra gli edifici destinatari dei fondi. Per il municipio di Porto Recanati sarà stanziato 1,5 milioni di euro ed è proprio di giovedì la notizia che sono stati assegnati i primi 150.000 euro, pari al 10% dell'ammontare dell'intero finanziamento, destinati alle attività tecniche e alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, primo passo concreto verso l'intervento di recupero e messa in sicurezza della storica sede comunale. Un finanziamento che rappresenta l'ennesimo risultato ottenuto dall'amministrazione Michelini attraverso un lavoro costante di interlocuzione istituzionale e attenzione alle opportunità offerte dai bandi e dalle risorse commissariali. C'è chi guarda il mondo per quello che è e chi comincia a immaginarlo diverso, più aperto, più giusto, più vicino alle proprie passioni. È da questa idea che prende forma la nuova campagna di comunicazione e immatricolazione dell'Università di Macerata, lanciata ieri pomeriggio all'Orto dei Pensatori. La tua idea di mondo inizia qui. è lo slogan scelto per raccontare l'università non solo come luogo di studio ed esami, ma come spazio in cui costruire il proprio ruolo nella società. Una campagna ideata e realizzata internamente all'Ateneo stesso, che ancora una volta porta al centro studenti e studentesse, ritratti in bianco e nero su sfondi dai colori vivaci per trasmettere energia, creatività e dinamismo. Ogni visual è accompagnato da messaggi personalizzati legati a curiosità, cultura, conoscenza, passioni e prospettive future. Tre sono le nuove proposte dell'offerta formativa: scienze motorie e sportive per l'inclusione formerà figure capaci di promuovere attività fisica, benessere e pratica sportiva. Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali risponde alla crescente domanda di professionalità nei settori della documentazione, della memoria digitale e della valorizzazione del patrimonio culturale e amministrativo. Forsit Migration, Europe in a Global Context, corso internazionale a titolo congiunto dell'Alleanza Europea ERUA, approfondirà il tema delle migrazioni forzate in una prospettiva europea e globale. Si attesta nella percentuale del 31% la presenza delle donne nelle notizie trattate dalle TV locali marchigiane. È uno dei principali dati emersi dalla ricerca campione del Global Media Monitoring Project, portata avanti dall'Osservatorio di Pavia e spiegata nel corso del seminario Rappresentanza e rappresentazione delle donne nell'informazione locale, promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche con Agicom e Ordine dei Giornalisti. Nei saluti introduttivi Cinzia Grucci, presidente del CORICOM Marche, ha inserito l'iniziativa a Palazzo Limadu sul monitoraggio avviato da tempo sulla presenza femminile sui mezzi di comunicazione, focalizzata lo scorso anno su TGR e carta stampata locale, e rivolto questa volta alle emittenti televisive locali. Ascoltiamo Cinzia Grucci, intervistata da Andrea Mozzoni.
6: Abbiamo avuto questa proposta da parte dell'Osservatorio di Pavia, che è, diciamo, è un progetto G-Local che parte da extra Europa, e di analizzare appunto quelle che sono le principali emittenti a livello locale, e quindi lo abbiamo accettato proprio per comporre tutta il quadro sistematico dell'informazione femminile all'interno della nostra regione. Informazione femminile sia come informazione attiva, cioè come presenza delle giornaliste donna nel mondo dell'informazione, ma anche come informazione di rappresentazione, cioè la rappresentazione della donna attraverso le emittenti locali. Diciamo che ovviamente il gap esiste, e non è un gap minimo, è un gap notevole, però c'è un miglioramento netto rispetto al passato, e soprattutto la nostra regione, insieme con il Trentino, perché questo progetto ha interessato sia le Marche che il Trentino, è una delle regioni più virtuose in merito alla rappresentazione della donna nei media locali.
5: Banca Macerata e FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, hanno promosso due conferenze spettacolo che hanno coinvolto oltre 200 studenti del territorio, a conclusione di un articolato percorso sviluppato durante l'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Taxi 1729, rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni impegnate nella crescita culturale delle comunità locali, con un focus particolare sui giovani sul loro ruolo nella società. Il progetto infatti ha accompagnato centinaia di studenti in un percorso di educazione finanziaria volto a rafforzare competenze chiave per orientarsi nelle decisioni quotidiane. Al centro degli incontri lo spettacolo Noi o Loro, un format divulgativo capace di unire intrattenimento e rigore scientifico, che affronta i dilemmi morali legati al rapporto tra interesse individuale e bene collettivo, offrendo agli studenti strumenti utili per comprendere le dinamiche economiche e sociali contemporanee.
7: Il taccuino.
5: Non a caso l'hanno chiamato Fiastrapalooza, il nuovo festival progettato dalla Catasta, che si appresta a stupire dal 26 al 28 giugno nello splendido scenario del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sulle acque del Lago di Fiastra. musica in canoa, concerti di respiro internazionale, DJ set, laboratori e mercatino artigianale, cinema a schermo gonfiabile, teatro di improvvisazione e arti performative diffuse nel bosco e in un percorso creativo a San Lorenzo al Lago. La prima edizione di Fiastrapalooza è organizzata dalla Catasta SRLS e Comune di Fiastra in collaborazione con altri partners ed è finanziata dal Piano Nazionale Complementare Next Appennino. Si è concluso il percorso di formazione di TikTok Bussare alle Marche, il progetto nato a Montemarciano per aprire ai giovani le porte dei mestieri dello spettacolo dal vivo. Ma l'esperienza non si ferma, parte la fase extra progetto che porterà la produzione, nata dal lavoro dei partecipanti, in giro per le Marche. La prima tappa è in programma domani alle 16.30 presso la sala consiliare del Comune di Appignano, in occasione della consegna della Costituzione ai neodiciottenni. Lo spettacolo extra progetto, che ora debutta ad Appignano, parte da una porta costruita da tante porte, da tante storie e da tanti sguardi. L'ingresso è gratuito.
7: Lo sport.
5: Pallavolo, la CBF Balducci HR aggiunge un nuovo tassello al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie 1. Il club maceratese ha firmato l'accordo per la stagione 2026-2027 con il libero Melissa Tesi, classe 2002 per 165 cm di altezza. Per la specialista della seconda linea, che completa il reparto dei liberi della Rosa Arancionera, sarà il momento dell'esordio nel massimo campionato, dopo un percorso compiuto negli ultimi anni tra Serie B1 e Serie A2, in cui ha dimostrato una continua crescita ed evidenziato la sua affidabilità. La seconda conferma della banca macerata Fisiomed arriva dal Piemonte, con i biancorossi che si assicurano ancora Alessandro Becchio. Il giovane palleggiatore cuneese, classe 2005, ha anche lui prolungato il proprio accordo con la società e sarà presente col numero 31 nel roster, pronto ad affrontare il nuovo campionato di Serie A2 Credembanca 2026-2027.
7: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali e rotazione ai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 19-29 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non sempre la forza si vede in chi avanza, a volte sta tutta in chi non si muove, in chi sceglie di restare esattamente dove si trova, anche quando andarsene sarebbe molto più semplice. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è presidio.

0: Il presidio non è occupazione, è qualcosa di più sottile e più difficile. È la scelta di continuare a essere presenti in un punto fragile. Non si misura nello spazio, ma nel tempo, non nell'impatto immediato, ma nella durata. È lì che trova il suo senso. Don Lorenzo Milani rimase a Barbiana per tutta la vita, un paese di montagna, isolato, dimenticato. Avrebbe potuto andarsene, ne aveva le capacità, aveva contatti. Rimase. E da quel presidio ostinato nacque la lettera a una professoressa, uno dei testi più importanti del Novecento italiano. La sua presenza costante in un luogo fragile trasformò generazioni di ragazzi che nessuno aveva considerato degni di attenzione. Ogni presidio vive di gesti ripetuti, piccoli, spesso invisibili, che costruiscono giorno dopo giorno una struttura che tiene. Nel contesto internazionale le missioni di pace incarnano questa idea in modo formale, ma il presidio esiste anche altrove, in ogni luogo che continua a funzionare, nonostante tutto. Pensiamo ad esempio negli ospedali, nelle zone colpite dalla guerra, dove il personale continua a lavorare senza elettricità, senza forniture, sotto pressione costante. Medici e infermieri non se ne vanno. Ma non perché non possono, ma perché sanno che la loro presenza è l'unica cosa che tiene aperta una possibilità di cura. Restare in certi contesti è un atto attivo, non passività, non rassegnazione, è una forma di resistenza che non fa rumore, ma tiene insieme le cose. E questa durata invisibile che nessuno celebra, che raramente viene riconosciuta, è spesso la forma di coraggio più autentica che esiste. Piccole e grandi parole ogni giorno cerca, attraverso le tante radio che la trasmettono in Italia e all'estero, di avere un ruolo anche in questo, un posticino piccolo, nella proposta di parole che sono anche spunti di riflessione. Io vi ringrazio ovviamente di ascoltarci, vi chiedo laddove voleste segnalare una radio, la vostra radio del cuore, per la trasmissione della nostra rubrica di farlo, di scrivere attraverso i nostri canali. Da Antonio Torretti è tutto anche oggi e una a risentirci domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In blu 2000 news.
1: Drone russo colpisce la Romania durante un attacco all'Ucraina, netta la condanna della NATO e dell'Unione Europea. Accordo Stati Uniti-Iran, Trump prende tempo, dirò sì, ha spiegato, solo se è bene per noi, altrimenti riprenderemo la guerra. L'intelligenza artificiale è grande sfida per l'economia, ma va governata, così stamane il governatore di Banca Italia, Panetta. I forti temporali al nord ieri sera hanno spezzato l'afa degli ultimi giorni, ma non sono mancati allagamenti e disagi, specie in Lombardia. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, edizione delle 13. Tra annunci e smentite, l'accordo di pace tra USA e Iran resta sospeso dopo gli annunci di ieri. Alessio Orlandi.
2: La guerra russa in Ucraina sconfina in Romania. Un drone lanciato da Mosca è caduto nella notte sul tetto di un condominio nella città romena di Galati, provocando un'esplosione e un incendio. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Si tratta di una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno negato che fosse un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente. Dalla Russia è un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea. Le parole della premier Meloni, mentre il ministro della difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca non ha commentato l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Naturalmente si trattava del servizio dedicato allo sconfinamento di questo drone russo in Romania. Andiamo ora invece alla guerra tra USA e Iran. Dicevamo, Trump prende tempo, il suo vice Vance non esclude il sì della Casa Bianca, ma spiega, ci vorrà ancora del tempo. Caterina Dall'Olio.
3: Il numero due della Casa Bianca, Vance, non si sbilancia sulle prossime mosse di Trump a proposito del conflitto in Medio Oriente. Però sono tante le conferme di un avvicinarsi di un accordo tra Washington e Teheran. Tra i punti concordati ci sarebbe il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni, stretto di Hormuz aperto alla navigazione senza pedaggi, fine del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Si attende però il via libera di Trump, che avrebbe comunicato di volerci riflettere su almeno per un paio di giorni. Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese. Le vittime sono state 14. Tra di loro c'erano anche bambini. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Veniamo in Italia con le considerazioni finali stamane del governatore di Banca Italia. L'economia tricolore risente delle tempeste internazionali e non solo, l'intelligenza artificiale va governata. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno Ugo. Con la guerra a rischio inflazione al 6% nell'Eurozona, il governatore di Banca Italia Panetta nella relazione annuale entra subito nella cruciale questione internazionale, con i conflitti in corso dall'Ucraina alla crisi iraniana, alla chiusura dello stretto di Hormuz. Gli effetti si fanno sentire in modo diretto sullo stato di salute del bel paese, motivo per cui per il governatore di Banca Italia bisogna evitare una spirale prezzi e salari. Capitolo Europa, anche da Panetta il pressing affinché vengano prese quelle decisioni necessarie soprattutto per contenere lo shock energetico. La credibilità delle istituzioni europee, aggiunge, si basa sulla tempestività. Per quanto riguarda l'economia interna, il PIL dopo il Covid è cresciuto, così come l'occupazione, grazie soprattutto alla prudente gestione dei conti pubblici. Tuttavia ora lo slancio si è fermato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Stellantis conferma il piano di investimenti per l'Italia da 2 miliardi, anzi lo rafforza con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto iCar a Pomigliano. Lo ha detto stamane Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, in un incontro con la stampa a Mirafiori.

0: lavori. I forti temporali di ieri sera, specie al nord, hanno in parte mitigato il caldo anomalo, ma non sono mancati i disagi. Marco Bergamaschi.
1: Variabilità e instabilità sono le due caratteristiche di questo fine maggio, diviso tra ondate di calore anomalo e temperature record e violenti episodi temporaleschi come ieri sera nel nord. E se il fine settimana con il ponte del 2 giugno si annuncia caldo e soleggiato, l'instabilità sarà in aumento con temporali ed acquazzoni. Intanto ieri a Milano un intenso nubifragio ha colpito tutta la città con forti raffiche di vento accompagnate dalla grandine. Blackout sempre a Milano ma anche a Torino, mentre in Veneto si sono registrati temporali caratterizzati da una forte attività elettrica e un'intensa grandinata si è abbattuta anche sulla provincia di Cremona. La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Milanese ha investito Cascina Lancata, San Giuliano Milanese, dove un'ala dell'azienda agricola è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti, ancora ad accertare le cause del rogo che potrebbe essere stato innescato da un fulmine. Marco Bergamaschi viene allo studio.
0: Fino alle 21 lo sciopero che è stato indetto dai sindacati autonomi, 24 ore di astensione per i treni, il trasporto locale ma anche i comparti di sanità e scuola. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano gli esperti in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo. Intanto nel Regno Unito una ricerca propone di migliorare la salute pubblica senza intervenire nelle tasche dei cittadini. Antonella Mazza-Teruel.
2: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield dello studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1.500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Un'ultima ora che arriva dalla Sardegna, il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri per un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo sta interessando la macchia mediterranea e ha richiesto anche l'evacuazione di alcune case sparse in campagna, sono state fatte evacuare per evitare problemi. Andiamo ora in Vaticano, ieri l'annuncio della prossima visita di Papa Leone a San Marino. Rita Salerno.
3: C'è anche lo Stato di San Marino e la diocesi di San Marino-Montefeltro tra i viaggi italiani di Papa Leone XIV nel 2026. Ieri infatti la prefettura della Casa Pontificia ha informato della tappa in programma nella mattinata di sabato 22 agosto che si lega a quella al meeting di Rimini il pomeriggio dello stesso giorno. Leone XIV ha accolto l'invito degli allora capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli della più antica Repubblica del Mondo. Era il 19 giugno 2011 quando Benedetto XVI si recò a San Marino. Tutta la popolazione dello Stato arroccato sul Monte Titano corse allo Stadio Olimpico di Serravalle, oggi San Marino Stadium, per ascoltare le sue parole incentrate sull'amore per la libertà, punto di forza della storia della Repubblica di San Marino. In quell'occasione Ratzinger invitò i presenti ad affrontare con coraggio e senso di responsabilità le sfide del presente. Da Roma, Rita Salerno.
0: Parte alla Scala di Milano Lera Chang, che ne sarà direttore musicale fino al 2030. La prossima stagione aprirà con Otello di Giuseppe Verdi con la regia di Damiano Micheletto, titolo che mancava alla Scala da 37 anni. Le notizie sono state rese note questa mattina in conferenza stampa. Per la prima volta Otello non sarà dipinto di nero, ha spiegato il sovrintendente Fortunato Ortombina. E siamo allo sport, restano negli occhi le immagini di Sinner sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria ieri, fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo. Avanzano invece Cobolli, Arnaldi, Berrettini, eliminato Darderi. È tutto per questa edizione delle 13 del Radio Giornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Ben trovati al nostro quotidiano appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Siete insieme a Morena Oro anche oggi. Anche oggi continuiamo a leggere insieme Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger. Ci stiamo avvicinando sempre di più all'epilogo di questa storia. Ci troviamo a Parigi in questo frangente per le grandi sfilate. Miranda Priestley, la direttrice di Runway, ha portato con sé la sua assistente junior Andrea Sachs, poiché l'assistente senior Emily è malata, e quindi Andrea si trova a far fronte a tutte le nuove difficoltà che questa mansione comporta: i continui cambi di umore, le richieste impossibili e a volte la maleducazione di Miranda rendono i suoi compiti ardui e a volte davvero umilianti. Continuiamo la lettura. Miranda deve ritirare un premio inaspettato, non erano state avvisate. Andrea ha dovuto scrivere un discorso all'ultimo minuto e Miranda cosa fa? Non aspetta neanche che le venga assegnato un premio e se ne va prima.

Andrea, non intendo sprecare altro tempo, annunciò. Non mi avevano detto che avrei ricevuto un premio e non ero preparata a riceverlo. Me ne vado. E si diresse a grandi passi verso la porta. Mi lanciai al suo inseguimento. Miranda! Mi ignorò. Miranda! Chi ritirerà il premio al posto tuo? La supplicai. Girò sui tacchi e mi guardò dritta negli occhi. Pensi che mi importi? Occupatene tu! E prima che potessi aggiungere altro era sparita. Oh mio Dio, non poteva essere vero. Quella donna non poteva aspettarsi sul serio che io, la sua assistente junior, salissi lassù a ritirare un premio per i servizi di moda di Runway. Setacciai tutta la sala alla ricerca di qualcun altro che facesse parte della redazione, ma la fortuna non mi assisteva. Mi lasciai cadere su una sedia, scoraggiata, quando sentii qualcuno che al microfono diceva: estendere il nostro più sentito apprezzamento alla redazione americana di Runway per i servizi di moda divertenti, originali, sempre in anticipo sui tempi. Benvenuto al direttore più famoso del mondo, un'icona della moda, la signora Miranda Priestly. Nella sala ci fu un'esplosione di applausi e in quel momento il mio cuore si fermò. Non c'era tempo per pensare né per maledire Bridget che mi aveva ficcato in quella situazione o Miranda per essersene andata via con in tasca il mio discorso o me stessa per avere accettato quel lavoro così odioso. Le mie gambe procedevano da sole, sinistra, destra, salii i tre scalini del podio. Se non fossi stata così frastornata avrei notato che l'applauso entusiasta aveva lasciato il posto a un silenzio glaciale, durante il quale presumibilmente tutti quanti si chiesero chi diavolo fossi. Una forza sconosciuta dentro di me mi costrinse a sorridere, a prendere la targa dalle mani di un serioso presidente e a piazzarla sul podio di fronte a me. Fu solo quando alzai la testa e vidi tutti quegli occhi che mi scrutavano curiosi che provai il desiderio di dissolvermi. Nessuno parlava. Tutti mi guardavano, muti. Non ricordavo nemmeno una virgola del discorso che avevo appena scritto per Miranda, quindi dovetti improvvisare. Salve, dissi con voce malferma. Mi chiamo Andrea Sachs e sono della redazione di Runway. Purtroppo Miranda, cioè la signora Priestly, si è dovuta assentare e mi ha incaricato di accettare questo premio al posto suo. Grazie mille a tutti per questa meravigliosa onorificenza. Parlo a nome dell'intera redazione nel dirvi che siamo veramente grati. Idiota, stavo balbettando. Senza pronunciare più nemmeno una sillaba, mi allontanai dal podio per dirigermi verso l'uscita della sala e non mi accorsi di aver dimenticato la targa. Una ragazza dello staff mi seguì fino alla lobby dove mi ero appena accasciata su un divano e mi porse quel maledetto premio. Aspettai che se ne andasse e chiesi a uno dei portieri di cestinarlo. Alzò le spalle ed eseguì. Quella stronza! Esclamai, troppo arrabbiata e troppo stanca per riuscire a trattenermi. Suonò il telefono. Era lei. Abbassai la suoneria e ordinai un gin tonic a una cameriera. Per favore, me lo faccia mandare qui dal bar. La donna mi studiò senza dire nulla e annuì. Quando arrivò, lo buttai giù in due sorsate. Erano soltanto le 2 del pomeriggio del mio primo giorno a Parigi e già mi trovavo sull'orlo di un tracollo nervoso. Stanza di Miranda Priestly, risposi dal mio nuovo ufficio parigino. Le 4 gloriose ore di sonno delle quali mi ero dovuta accontentare erano state bruscamente interrotte alle 6 del mattino dalla chiamata di una delle assistenti di Karl Lagerfeld. In quel momento avevo scoperto che tutte le telefonate per Miranda venivano dirottate nella mia stanza perché fossi io a rispondere. Sembrava che l'intera città fosse a conoscenza del fatto che Miranda era lì per le sfilate. Il telefono suonava incessantemente, senza contare le 2 dozzine di messaggi che lampeggiavano in segreteria. Ciao, sono io.
Come sta Miranda? Va tutto bene? Lei dov'è? E perché tu non sei con lei? Ciao Em, come stai prima di tutto? Cosa? Oh, sto bene, debole, ma va meglio. Comunque chi se ne frega? Voglio sapere come stai tu. Oh, io me la cavo, grazie per l'interessamento. È stato un volo lungo e dal mio arrivo non ho dormito per più di 20 minuti filati, visto che il telefono continua a suonare, ma tutto sommato credo che sopravviverò. Andrea, sii seria, sono preoccupatissima. Hai avuto pochissimo tempo per prepararti e sai che se qualcosa va storto, alla fine se la prenderà con me. Emily, per piacere, perdonami, ma non posso raccontarti tutto adesso, non posso proprio. Perché? C'è qualcosa che non va? Com'è andato l'incontro di ieri? È arrivata in orario? Ti serve qualcosa? Emily, devo riagganciare. Andrea, l'ansia mi ucciderà, dimmi cosa hai fatto ieri. Bene, fammi pensare. Nel tempo libero mi sono fatta fare 5-6 massaggi, 2 trattamenti al viso e un po' di manicure. Miranda e io siamo diventate grandi amiche grazie a un pomeriggio passato insieme al centro benessere. Ci siamo divertite. Lei è molto carina, ce la sta proprio mettendo tutta per non essere troppo esigente. Dice che vuole che mi goda Parigi perché è una città meravigliosa. Perciò praticamente ce la spassiamo. Punto e basta. Beviamo del buon vino francese, facciamo shopping, sai, le solite cosucce. Andrea, non è per niente divertente. Adesso dimmi cosa diavolo sta succedendo. Quanto più Emily si mostrava seccata, tanto più mi migliorava l'umore. Emily, cosa vuoi che ti dica? Com'è andata finora? Ho passato la maggior parte del tempo a cercare di capire come dormire nonostante il telefono che non la smette mai di suonare, evitando simultaneamente di non morire di fame. Tutto questo tra le 2 e le 6 del mattino, ora locale. Sembra il Ramadan qui, Emily. Non c'è verso che si riesca a mangiare durante il giorno. Immagino quanto tu sia dispiaciuta per aver perso un'occasione come questa. L'altra linea cominciò a lampeggiare, misi Emily in attesa. Ogni volta che arrivava una chiamata pensavo automaticamente ad Alex. Chissà se mi avrebbe telefonato. Stetti col fiato sospeso finché sentii la voce stridula di Miranda dall'altro capo del filo. Andrea, quando deve arrivare Lucia? Oh, buongiorno Miranda. Fammi consultare il suo itinerario. Ecco, dunque, qui dice che viene direttamente dal servizio a Stoccolma oggi. Dovrebbe già essere all'hotel. Passamela. Sì, Miranda, solo un momento, per favore. La misi in attesa e ritornai da Emily. Emily, è lei, sta in linea. Miranda, ho qui il numero di Lucia, ti metto subito in contatto con lei. Aspetta, Andrea. Esco dall'hotel fra 20 minuti e starò via tutto il giorno. Per il mio rientro a New York mi serve un nuovo cuoco. Deve avere minimo 10 anni di esperienza ai ristoranti francesi. Deve essere disponibile per le cene familiari 4 sere a settimana, mentre per le cene con gli ospiti e le feste 2 volte al mese. Adesso passami Lucia. Ero entusiasta. Miranda sarebbe uscita. Tornai da Emily e le dissi che Miranda aveva bisogno di un nuovo cuoco. Ci penso io, Andy, annunciò tossendo. Farò qualche selezione preliminare, poi tu parlerai con i finalisti. Fatti dire da Miranda se vuole aspettare di tornare a casa per incontrarli o se preferisce che tu ne faccia venire un paio lì a Parigi per decidere subito, va bene? Non dirai sul serio? Beh, certo che sono seria! Miranda ha assunto Cara quando era a Marbella l'anno scorso. L'ultima tata si era appena licenziata e dovetti far volare sul posto le 3 finaliste in modo da risolvere la crisi al più presto possibile. Cerca di capire quando vuole scegliere il cuoco, va bene? Certo, risposi, e tante grazie. Soltanto il fatto di aver parlato di messaggi mi aveva fatto sentire così bene che decisi di prenotarne uno.
L'unico appuntamento disponibile era nel pomeriggio. Chiamai il servizio in camera e ordinai una colazione completa. Quando il maggiordomo me la portò, mi ero già infilata uno dei lussuosi accappatoi dell'hotel con le pantofole coordinate, pronta per il festino a base di omelette, croissant, muffin, patate, cereali e crepes. Divorai tutto quanto, bevvi due tazze di tè, dopodiché caracollai di nuovo verso il letto e precipitai immediatamente in un sonno profondo. Il massaggio si rivelò il modo perfetto di coronare una giornata di relax. Miranda aveva chiamato, svegliandomi solo una volta, per dirmi di riservarle un tavolo per pranzo l'indomani. Non è poi così male, pensai, mentre le mani forti della massaggiatrice mi scioglievano i muscoli del collo. Ma proprio mentre stavo per assopirmi, il cellulare che mi ero portata appresso di malavoglia suonò. «Pronto?» risposi con voce squillante, come se non mi trovassi affatto su un lettino da massaggi, coperta di olio e mezza addormentata. «Andrea, anticipa al parrucchiere il trucco e dia a quelli di Ungaro che non ci sarò questa sera. Vado a un cocktail e mi aspetto che tu venga con me. Tieniti pronta a partire tra un quarto d'ora». «Tra un'ora?» «Certo, certo», balbettai cercando di elaborare l'informazione. Un flashback del giorno precedente, quando mi aveva informato all'ultimissimo minuto che sarei dovuta andare da qualche parte con lei, mi paralizzò per un attimo. Ringraziai la massaggiatrice e feci addebitare il massaggio sul conto della camera, anche se era durato solo 10 minuti. Avevo pochi minuti per avvisare del cambiamento di orario il parrucchiere e il truccatore. «Nessun problema», chiocciò Julien. «Abbiamo cancellato tutti gli appuntamenti questa settimana per essere sempre pronti nel caso che Madame Priestley avesse bisogno di noi in orari diversi da quelli concordati». Avvisai Bridget e le chiesi di vedersela lei con quelli di Ungaro. Ora dovevo pensare al guardaroba. Gli appuntamenti con le varie mise erano... Gli appunti con le varie mise erano ammonticchiati sul comodino. Scorsi i titoli e sottotitoli cercando di capirci qualcosa. Sfilate giorno e sera. Pasti, prima colazione. Colazione. Informale, hotel bistrò. Formale, le Spadona Ritz. Cena. A, informale. Bistrò, servizio in camera. B, intermedio. Ristorante carino, invito per cena informale. C, formale. Le Grand Vefoire, inviti per cena formali. Feste, informale. Prime colazioni con champagne, tè del pomeriggio. Stiloso. Cocktail offerti da personale di media importanza. Presentazioni di libri, bicchierate. Elegante. Cocktail offerti da persone importanti, vernissage e altro in musei e gallerie, feste offerte dagli stilisti dopo le sfilate. Varie. Da e per l'aeroporto, avvenimenti sportivi, shopping, commissioni. Accidenti, non c'era alcun suggerimento su cosa indossare nei casi dubbi come quello che mi preparavo ad affrontare. Era chiaro che rischiavo di prendere qualche seria cantonata. L'evento poteva essere considerato una festa, il che era già un primo passo, ma a quel punto la situazione si complicava. Era una festa del tipo 2 e bastava mettersi qualcosa di chic, o era una festa del tipo 3. Nel qual caso era meglio scegliere qualcosa di più elegante. Non c'erano istruzioni per le occasioni a sorpresa, ma qualcuno aveva avuto l'idea di includere una nota scritta a mano all'ultimo minuto. In caso di dubbio, che non si dovrebbe mai verificare, è meglio indossare qualcosa di favolosamente sottotono piuttosto che rischiare di apparire favolosamente eccessive. Bene, stando così le cose, decisi per un look adatto alla categoria feste sottocategoria stiloso. Dopo aver provato un'imbarazzante canotta coperta di piume e calzato stivali aderenti a coscia alta anni 70, scelsi il look di pagina 33, una gonna patchwork di Roberto Cavalli con una t-shirt baby e un paio di stivali neri da motociclista chic di D&G. Sexy, stilosa ma non troppo elegante, per di più
Non correvo il rischio di somigliare a uno struzzo o a un avanzo degli anni Ottanta. Cosa volevo di più dalla vita? Mentre cercavo di scegliere una borsa adatta, arrivò la parrucchiera truccatrice. «Per favore, potrebbe accentuare la luminosità in questo punto?» chiesi con garbo, indicandole la zona sotto gli occhi. Avrei preferito truccarmi da sola, specialmente perché avevo più materiale e istruzioni di quanto ne abbiano gli scienziati della NASA incaricati di costruire lo shuttle. Ma la Gestapo del make-up era puntuale e inflessibile come un orologio svizzero, che mi piacesse o no. «No!» ruggì. «Va bene così!» Finì di tracciare una spessa riga nera sotto le ciglia e si dileguò. Presi la mia borsa, la bowling bag in alligatore di Gucci, e mi diressi alla lobby con ben 15 minuti di anticipo sull'orario concordato, così potevo controllare che l'autista fosse pronto. Mi stavo chiedendo se Miranda avrebbe preferito che ci spostassimo in due macchine separate quando lei apparve nella lobby. Mi scrutò da capo a piedi, lentamente. Restò completamente impassibile. Avevo superato l'esame. Era la prima volta da quando avevo cominciato a lavorare per lei che non mi guardava disgustata. E tutto grazie a un piano bellico messo a punto da un comando di redattori moda newyorkesi, una schiera di parrucchieri e truccatori parigini e una massiccia selezione di alcuni tra gli abiti più raffinati e dispendiosi del pianeta. «La macchina è qui, Andrea?» Era strabiliante nel suo abito da cocktail di velluto de lavé. «Sì, signora Priestley, da questa parte», intervenne calmo Monsieur Renault, facendosi largo attraverso un gruppo di caporedattori moda americani, anche loro in trasferta per le sfilate. Un silenzio deferente calò sul gruppetto super trendy mentre gli passavamo davanti. Miranda mi precedeva, magra e rigida. Facevo fatica a starle dietro, anche se lei era decisamente più piccola di me. D'un tratto si voltò e mi lanciò uno dei suoi sguardi fulminanti. Accelerai immediatamente il passo e mi infilai accanto a lei sul sedile posteriore della limousine. Per fortuna l'autista aveva l'aria di sapere dove andare, perché nell'ultima ora era stata accolta dalla paranoia. Ero stata colta dalla paranoia l'idea che Miranda potesse chiedermi l'indirizzo del cocktail party di cui non sapevo un accidente. Si girò verso di me ma non disse nulla e si mise a chiacchierare al cellulare con Sir C, continuando a ripetergli che si aspettava che lui arrivasse con molto anticipo per cambiarsi e andare a bere qualcosa prima della festa di sabato sera. Sir C avrebbe viaggiato sul suo jet privato intestato alla società e i due erano impegnati a decidere se portare o no Caroline e Cassidy, perché lui non sarebbe tornato a New York prima di lunedì e lei non voleva che le bambine perdessero un giorno di scuola. Nel frattempo arrivammo davanti a un lussuoso appartamento su due piani affacciato sul Boulevard Saint-Germain e solo a quel punto mi sorse spontanea una domanda. Perché mi aveva portata con sé? «Andrea, i padroni di casa sono due vecchi amici dei tempi in cui vivevo a Parigi. Mi hanno chiesto espressamente se potevo portare la mia assistente per intrattenere il loro figlio, che generalmente trova questo genere di feste piuttosto noiose. Sono sicura che vi troverete bene insieme». Aspettò che l'autista le aprisse la portiera, quindi scese, invidiabilmente aggraziata nei movimenti, pur nelle décolleté di vernice di Jimmy Choo. Prima che avessi il tempo di scendere dalla macchina, Miranda aveva già salito i 3 gradini e stava porgendo il cappotto al maggiordomo. Intanto io cercavo di elaborare la notizia che mi aveva appena dato. E qui ci fermiamo. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella per chi va.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale

0: Galati, provocando un'esplosione e un incendio. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Si tratta di una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno negato che fosse un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente dalla Russia, è un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, le parole della premier Meloni, mentre il ministro della difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca non ha commentato l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipende dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. I negoziati si intensificano, restano le tensioni militari nel Golfo. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori di Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, sebbene l'accordo richieda ancora l'ok finale di Trump. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Così stamane il governatore della Banca d'Italia Panetta, nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale, ha poi ricordato che è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. Nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma è giunta la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. La premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve coordinamento, vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Diamo un'ultima notizia: ennesimo colpo di carabinieri e DDA alla criminalità romana. In un blitz è stata disarticolata un'organizzazione criminale capace di trattare ingenti carichi di droga, rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America, con potenti cartelli albanesi del nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. In totale sono 7 le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Riccardo Pellegrini presenta

0: In radio c'è sempre musica, ma adesso c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi da Riccardo Pellegrini con voi per presentarvi le novità del giorno in questo venerdì 29 maggio, alle porte di un weekend. Siamo pronti ad aprire come sempre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1992.

of Deliverance, oggi ad aprire Ora Musica Paul McCartney con questo brano che ci ha riportato nel 1992. Novità al primo ascolto dal Salento, Vittorio Rizzo in arte Ionio. La sua nuova canzone si intitola I sogni che mi fan paura.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano a Pescara e andiamo a fare una chiacchierata con Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, in programmazione con Occhi Color Mare. Ciao Lorenzo, anzitutto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Occhi Color Mare, come canzone che nasce, leggo, da un pomeriggio d'ottobre nostalgico. Nostalgico perché?
1: Beh sì, perché Occhi Color Mare parla del sentimento di nostalgia che si ha dopo la fine di una relazione che si è conclusa, diciamo, con la fine dell'estate.
0: Ecco.
1: Quindi la nostalgia si ha nei confronti di quei sentimenti che viviamo d'estate e soprattutto nei confronti di questa storia d'amore terminata.
0: Chissà perché poi le storie che terminano alla fine di un'estate sono quelle che ti porti dietro nella mente per tutta la vita.
1: Sì, è vero, hanno proprio un sapore diverso, secondo me più malinconico, non so perché.
0: Forse perché poi con l'ottobre si accorciano le giornate, c'è una malinconia di suo, no? Com'è nata questa canzone? Ti ricordi quando, cioè l'hai scritta tu anzitutto?
1: Sì, l'ho scritta io, come ho detto l'ho scritta proprio alla fine dell'estate, quindi il ricordo di questa storia d'amore che si è conclusa in un pomeriggio d'ottobre in cui praticamente ero in questa mia cameretta e stavo ripensando a tutto ciò che avevo vissuto nei mesi precedenti e quindi ho sentito l'esigenza di raccontarlo, però magari attuando anche delle scelte un po' in contrasto rispetto a ciò che dico, cioè volevo scegliere una melodia un po' più ritmata per non rendere il tutto troppo nostalgico e malinconico. Quindi sicuramente il testo che ho scritto è un testo malinconico, nostalgico, però ho scelto di attuare un po' una melodia, di scrivere una melodia un po' più estiva, che
0: in effetti,
1: un po' in contrasto.
0: In effetti suona bene in radio.
1: Grazie.
0: Senti, questo singolo è a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: Allora, questo singolo è il primo capitolo di un progetto più ampio, perché sono alla scrittura e sto elaborando nuovi singoli che usciranno nei prossimi mesi. Quindi in questo, diciamo, momento sono nel pieno del lavoro, della scrittura, mi sento molto ispirato e sono contentissimo che comunque innanzitutto vi ho regalato già un primo pezzo di me e ho scelto Occhi Color Mare come primo brano perché lo ritengo un brano abbastanza estivo e poi mi piaceva iniziare con delle sonorità anche un po' R&B, pop, ma anche un po' R&B, perché ho sempre ascoltato quella musica fin da bambino, quindi mi piaceva iniziare così.
0: Sicuramente
1: sto sperimentando anche con altri generi e niente, quindi sono nel pieno del lavoro,
0: della produzione. Sarai in giro quest'estate a promuovere questo singolo?
1: Sì, quest'estate cercherò di essere in giro e ora si sta un po' concretizzando tutto e spero di girare il più possibile.
0: E allora, per sapere dove sei, rimanere aggiornati, diamo ai nostri ascoltatori le coordinate per seguire San Lorenzo.
1: Certo, allora mi potete seguire sicuramente sui canali social, mi trovate su Instagram con San Lorenzo trattino basso music, su TikTok con San Lorenzo, su Facebook con Lorenzo Dell'Orso e soprattutto su Spotify scrivete tutto in maiuscolo San Lorenzo, tutto in maiuscolo.
0: San Lorenzo oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare Occhi Color Mare, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi.

Ritmo solare con Tattoo, la canzone di Tommy, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Silvia in Blues, anche lei tra le nostre promozioni con Rimanere Soli.

Rimanere soli, questa è la canzone di Silvia in Blues, già da qualche settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra le nostre novità anche Amor Perdido

0: Elena Presti, anche questa settimana qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo Amor Perdido.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
0: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Si è tenuto ad Ancona un seminario promosso da Corecom ed Ordine Giornalisti delle Marche su rappresentanze e rappresentazione di genere. Nei dati presentati cresce il numero di imprese femminili nel settore della comunicazione, ma resta un grande gap nei temi delle notizie trattati dalle TV locali, perché si attesta ad una percentuale del 31% la presenza di donne nelle notizie trattate da TV locali marchigiane. Questo appunto è emerso come dato principale nella ricerca campione del Global Media Monitoring Project portata avanti dall'Osservatorio di Pavia e spiegata nel corso di questo seminario, che appunto aveva per titolo Rappresentanza e rappresentazione delle donne nell'informazione locale. È stato promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche con l'AGCOM e l'Ordine dei Giornalisti. È un monitoraggio avviato da tempo sulla presenza femminile nei mezzi di comunicazione, focalizzata lo scorso anno su TG regionale, carta stampata locale, e rivolto questa volta alle emittenti televisive locali. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale anche nelle pari opportunità. I media, anche locali, entrano nel quotidiano, nelle case, nelle famiglie, contribuiscono a creare appunto quello che si percepisce, un modo di percepire e anche culturale che vanno cambiati. Le donne possono dare un grande apporto alla comunicazione e al racconto del mondo e completare ed arricchire uno standard al quale siamo sempre abituati, cioè quello della comunicazione maschile. Il campione di analisi è presentato dall'Osservatorio di Pavia, era composto da 8 TV locali fotografate nella data del 6 maggio 2025. Le notizie trattate sono state 183, coinvolgendo 382 persone, di cui 118 erano donne, ovvero una su tre. Nel corso dell'evento, accreditato per la formazione dei giornalisti, sono intervenuti anche Nicola Sansalone, vicepresidente della GCOM, e Alessandra Pierini, vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche. Allora, a questo proposito abbiamo delle interviste. Innanzitutto Cinzia Grucci, presidente del Corecom, poi Monia Azzalini dell'Osservatorio di Pavia ed infine il vicepresidente dell'AGCOM, Nicola Sansalone.
3: Abbiamo avuto questa proposta da parte dell'Osservatorio di Pavia, che è, diciamo, è un progetto G-Local, e di analizzare appunto quelle che sono le principali emittenti a livello locale, e quindi lo abbiamo accettato proprio per comporre tutta il quadro sistematico dell'informazione femminile all'interno della nostra regione. Informazione femminile sia come informazione attiva, cioè come presenza delle giornaliste donna nel mondo dell'informazione, ma anche come informazione di rappresentazione, cioè la rappresentazione della donna attraverso le emittenti locali. E ovviamente il gap esiste e non è un gap minimo, è un gap notevole, però c'è un miglioramento netto rispetto al passato, e soprattutto la nostra regione, insieme con il Trentino, perché questo progetto ha interessato sia le Marche che il Trentino, è una delle regioni più virtuose in merito alla rappresentazione della donna nei media locali. E nelle Marche ci avviciniamo più che nel resto d'Italia alla parità, però ancora c'è tanta strada da fare. Ma le motivazioni vanno cercate anche nelle motivazioni sociali, di carattere sociale, e cerchiamo oggi magari, no, di avvicinarci un po' di più per capire qual è il gap, qual è il motivo per cui esiste il gap e qual è il modo per poterlo superare e per avere veramente un pluralismo.
4: Questa ricerca ha analizzato una giornata di informazione quotidiana in 8 televisioni locali marchigiane, inclusa la testata regionale della RAI nel 2025, e sulla base di una metodologia di analisi che è condivisa su scala internazionale nell'ambito del Global Media Monitoring Project dal 1995. Quello che ha evidenziato sono risultati interessanti, perché abbiamo visto un 31% di donne nelle notizie come o argomento di notizia o fonti di notizia, cioè intervistate, che è un dato lontano dalla parità, perché gli uomini costituiscono il 69%, quindi siamo lontani dal 50-50, anche dalla realtà marchigiana, che ha il 51% di popolazione femminile, ma è un dato superiore per esempio ai risultati nazionali per l'Italia, 24%, o al dato globale, che è 28%, ed è un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Abbiamo visto le TV locali italiane crescere dal 17% per esempio del 2010 all'attuale 31%, quindi questo è un dato interessante, anche se ci dice che c'è tanta strada da fare ancora per raggiungere le pari opportunità. Emergono anche dati comunque interessanti, uno fra tutti caratteristico delle televisioni marchigiane rispetto ad altre TV locali che abbiamo monitorato è l'alta percentuale di donne interpellate come esperte, che sono quasi il 50%.
5: Agcom ha una lunga tradizione di studio e di regolamentazione del trasmesso televisivo, radiotelevisivo, ma è partita dalla par condicio, è andata avanti nel tempo anche dal punto di vista sociologico a studiare i sistemi, e per quanto riguarda le condizioni di parità della donna e le problematiche della parità di genere, fin dal 2017 ha fatto un atto di indirizzo e nel tempo ha anche applicato questo atto di indirizzo con richiami anche di natura formale a emittenti o trasmissioni televisive o radiofoniche che non avevano, diciamo, rispettato i parametri individuati.
4: Il macro dato che emerge è che le donne che fanno notizia o che sono intervistate nelle notizie di 8 TV locali più TGR, Rai, Marche che abbiamo monitorato sono il 31%, quindi lontane dal 51% che è l'incidenza femminile sulla popolazione regionale marchigiana, e lontane dalla parità con gli uomini che costituiscono il restante 69%.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Venerdì 29 maggio, eppure sto mese se n'è andato, eh. Adesso è domani proprio che allunghi la mano, è finita la scuola, è cominciata l'estate, cioè ci siamo, con tutto quello che comporta per i genitori che continuano ad avere questo vizio di lavorare. Guarda che è un disastro veramente. Comunque, ben trovati, ripartiamo anche oggi guardando allo stesso 29 maggio però del 1994. Perché? Compleanni bislacchi, anniversari che piacciono soltanto a noi, però quel giorno negli Stati Uniti andava in onda l'ultima puntata di, se questa è complicata, è un po' nerd anche se vogliamo, Star Trek The Next Generation, che non era soltanto la chiusura di una serie TV, era proprio, cioè, così hanno detto almeno gli esperti, nel senso, no? Io la guardavo dal punto di vista di un appassionato, ma quelli che parlano proprio di contenuti di televisione, i critici, no? Delle immagini, raccontavano proprio della fine di un'epoca in cui la fantascienza aveva il coraggio ancora di essere ottimista. Cioè era un laboratorio culturale che ha insegnato a un'intera generazione come immaginarsi il futuro senza averne paura, no? Hollywood stava scoprendo gli effetti speciali digitali, la generazione X stava ridefinendo la musica, eppure in televisione, no? Stava arrivando un cambiamento, diciamo, importante. La cosa sorprendente è che questo Star Trek The Next Generation non nasceva per essere un fenomeno proprio, no? Quando aveva debuttato nel 1987, molti pensavano che riportare in vita, no, Star Trek degli anni 60 fosse un po' un'operazione nostalgica destinata a durare poco. Cioè, per capire poi perché questo The Next Generation sia un nervo scoperto per milioni di appassionati, bisogna fare un passo indietro e guardare, provare a immaginare più che altro cosa rappresentasse Star Trek nel 1994. Non parliamo di un semplice franchise di fantascienza, è proprio un monumento culturale che era riuscito a sopravvivere alla cancellazione degli anni 60, a trasformarsi in un fenomeno di culto globale e soprattutto a rigenerarsi. Aveva dimostrato che si poteva fare fantascienza filosofica in qualche modo, matura, di grandissimo successo, anche senza le facce, no? Gli stessi protagonisti degli anni 60, insomma, il capitano Kirk, per capirci. E quell'episodio finale lì, di quel giorno, di quel 29 maggio, è quasi un manifesto, col capitano

Capitano Picard che salta avanti e indietro nel tempo, c'è la minaccia cosmica, ma soprattutto c'è quella consapevolezza che il futuro non è una linea retta, ma una responsabilità, e soprattutto che la curiosità è l'unica bussola affidabile. Poi culturalmente Star Trek ha fatto qualcosa che oggi sembra impossibile, no? Mettendo in scena un futuro dove l'umanità non si autodistrugge, non si chiude, non si arrende al cinismo. Cioè Star Trek ha immaginato un mondo dove la tecnologia non è il mostro da contenere, ma uno strumento da comprendere sicuramente. L'esplorazione non conquista, ma relazione con qualcun altro, e soprattutto dove la diversità di specie, di cultura, di linguaggio non è mai un problema da gestire, ma un valore da coltivare. È per questo che quell'ultima puntata del 94 pesa così tanto, perché chiude un ciclo che ha insegnato a milioni di persone a pensare in grande. Penso agli ingegneri, gli scienziati, medici, informatici, cioè c'è stato un vocabolario proprio per immaginare delle soluzioni. A chi lavorava nella cultura, nei media, hanno dimostrato che si può raccontare il futuro senza trasformarlo in quell'incubo distopico, no? Di cui, insomma, con cui ci confrontiamo tutti i giorni. E a tutti ha ricordato che la curiosità è un atto politico proprio, prima ancora che intellettuale. Poi c'è quella scena finale, il capitano Picard che si siede al tavolo a giocare a carte col suo equipaggio. C'è nessuna esplosione, nessun colpo di scena, nessun gancio a un ipotetico sequel. Si chiama Cliffhanger, le parole di In Blue 2000. È il capitano che dopo sette stagioni di ascolti incredibili, tra l'altro, decide di star tranquillo. Cioè si siede con la sua famiglia, perché il futuro non lo costruisce il singolo genio illuminato, ma il gruppo di persone che sono capaci di condividere, insomma, la stessa visione e lo stesso tavolo. Perché Star Trek fin dal primo giorno non è mai stata una fuga dalla realtà, è sempre stata piuttosto una lente per guardare il presente e spingerci a fare meglio, e per fare meglio devi accettarlo, il rischio del futuro. Il nostro futuro è più a portata di mano, almeno per questo pomeriggio che saremo insieme, vigilia di weekend, insomma siamo a venerdì, domani la versione speciale sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, ma arriviamoci. Domani le parole di In Blue 2000 con Stefano Sciurpi in regia. Oggi cominciamo con Harry Styles.

l'anticipazione di questa American Girls con uno strumentale dal titolo Italian Girls, cioè un omaggio al nostro paese, dove peraltro Aristides ha vissuto per un periodo di tempo. Era anche in Piazza San Pietro quando è stato nominato, è stato eletta l'elezione, insomma, di Papa Leone. A proposito di America e di americane, insomma, non solo le ragazze, no? Le parole di Blue 2000, quando si parla di tecnologia, per forza di cose c'entra sempre un pezzetto di Stati Uniti. Non significa che siamo diventati improvvisamente filoamericani, però bisogna riconoscere che negli ultimi 20-30 anni, diciamo che le grandi rivoluzioni tecnologiche che sono arrivate a tutti quanti sono partite da lì. Comunque, c'è questa cosa curiosa per cui negli Stati Uniti stanno facendo sondaggi per capire se la gente vuole un data center vicino casa. In Italia non serve sondaggio, basta il primo cartello lavoro in corso, che parte la processione di comitati, l'assemblee, gruppi Facebook, tutti pronti a spiegare perché no, grazie, non qui. È un grande classico, come la carbonara, no? Il traffico del raccordo anulare a Roma, insomma. Però negli Stati Uniti è una questione quasi filosofica, cioè tutti usano l'intelligenza artificiale, tutti la vogliono più veloce, più potente, più magica, no? Però quando viene fuori che per farla funzionare servono capannoni grandi come aeroporti, pieni di computer, di server che consumano energia come e forse di più di una città, scatta tipo riflesso di Pavlov, no? Cioè sì, l'intelligenza artificiale, ma non vicino casa mia. Cioè, a Houston lo hanno misurato. 7 americani su 10, Houston in Texas, 7 americani su 10 non vogliono un data center vicino. Più del numero di persone che non vorrebbe una centrale nucleare. Cioè, e già questo dice tanto, no? In Italia il paradosso è simile, ma è il sapore che è diverso, cioè quel retrogusto è diverso, perché anche da noi l'intelligenza artificiale è diventata un'abitudine silenziosa, no? La usiamo per tradurre, per scrivere mail, per capire se quella multa è vera o magari è phishing. Però l'idea di un data center sotto casa evoca immediatamente l'immagine del rumore, del consumo energetico, ma ancora di più, questa è proprio una cosa italiana, il sospetto che qualcuno ci guadagna troppo, cioè qualcuno ci fa i soldi veri, capito? È un istinto proprio culturale, antropologico proprio. Gli americani temono l'impatto ambientale, noi temiamo l'impatto sul valore di casa nostra, capito? Eppure su un punto l'Italia e gli Stati Uniti si somigliano, è che nessuno ha davvero idea di quanta energia servirà per alimentare la nuova ondata di infrastrutture dell'intelligenza artificiale, nemmeno in Texas, dove proprio l'ente che gestisce la rete elettrica lo ha ammesso chiaramente, che non ce l'abbiamo una stima precisa, tanta sicuramente. E quando non sai quanto sarà il consumo di qualcosa, e quella cosa diventa automaticamente un problema. Cioè, da noi poi basta dire servirà molta energia per far scattare l'immaginario, no, delle centrali a carbone, queste ciminiere che sbuffano fumo nero. Però c'è un dettaglio interessante: negli Stati Uniti quasi un terzo degli scettici cambierebbe idea se il data center fosse alimentato da energie rinnovabili. In Italia probabilmente la percentuale sarebbe simile, però c'è la clausola aggiuntiva, no? Bellissimo, purché non si vedano le pale eoliche da casa mia, insomma siamo un po' al cane che si morde la coda, però la coda. Alla fine la storia è la stessa da tutte e due le parti, no? L'intelligenza artificiale è diventata invisibile sicuramente, molto molto comoda, e i data center no. E fino a quando continueremo a pensare che la tecnologia sia il cloud, no? La nuvola immateriale che vive in un altrove indefinito, sarà complicato fare i conti con l'idea che il cloud in realtà è il computer di un'altra persona. Cioè tu non lo vedi, lo usi a distanza, però da qualche parte quel computer esiste. Ecco perché ogni volta che qualcuno proverà a costruire una casa per quei computer, che sia in Texas, in Lombardia, in Sicilia, dovunque sia, scatterà la stessa reazione. L'entusiasmo per l'intelligenza artificiale che fa quei gattini così bene, diffidenza per tutto quello che la rende invece concreta e possibile quotidianamente. Le parole di Blue 2000.

mia vita. E tutta la sua vita invece, cambiamo completamente musica, Filippo Graziani l'ha vissuta nella musica, figlio di Ivan Graziani, esce oggi con questa canzone che anticipa un disco di inediti in arrivo in autunno, si intitola Povero Me.

Si chiama Lorenzo Salvetti e tanti lo conoscono per il suo passaggio a X Factor, anche se ho scoperto adesso io che è quello che ha vinto qualche giorno fa il percorso di Amici, non è mica poco, insomma, che poi il venerdì è sempre il giorno delle novità ed è sempre un piacere ritrovare cose nuove da ascoltare nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con i Simply Red, classico però, eh.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
0: Con Marco Parce. Disco Inblu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di

bellissimo augurio. Questa è una bellissima novità che ci sta accompagnando, la più interessante tra le ultime nuove uscite. Buon vento di Jovanotti con Alfa, disco in blu 2000 della settimana. The club.

immagino il coro di tutto lo stadio. È in Costa Rica domani sera a suonare. Ed Sheeran, indietro al 2017, era Shape on You, nel pomeriggio di In Blue 2000, canzoni, ricordi, soprattutto ricordi da costruire. Questa nuova, Charlie Puth.

disco originario, gli Steeler Wheels, anche se poi in realtà questa canzone qui ha avuto una seconda giovinezza quando è entrata nella colonna sonora di Le Iene di Tarantino, Reservoir Dogs, per gli appassionati e non solo. Bel film da vedere, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi. Tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo di In Blue 2000 News. State con noi.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
6: TV2000, dalla parte giusta.
10: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
11: In Blu 2000, news.
12: Edizione delle 16, buongiorno da Franco Rossi. Minacce da Mosca dopo il drone russo precipitato in Romania e le condanne unanimi da parte di NATO e Unione Europea. Cittadini dei paesi dell'Unione Europea, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili, non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Queste le parole scritte sul social X dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. Economia, l'inflazione a maggio registra una variazione di più 0,4% su base mensile e sale al 3,2%, sfondando il muro del 3% sull'anno, dal 2,7% del mese precedente. L'inflazione a

0: limiti della domanda interna. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano i cardiologi in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo.
1: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield lo studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1.500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Il ritardo, oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge da Agenas, che comunque registra un miglioramento delle liste d'attesa nel primo quadrimestre. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per gli esami come TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano comunque segni negativi in entrambi i casi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere.
3: Le parole di Inblu 2000.
4: E non abbiamo bisogno di parole.
3: Con Marco Parce.

Potential con Somber. Siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000, versione del venerdì 16:07. Tutto va bene, Stefano Sciurpi in regia, Allegri all'allenatore nuovo del Napoli. Sembra che questa cosa fosse nell'aria dall'anno scorso, no? Poi è arrivato lo scudetto di Conte, insomma, a rimandare questo. Che poi leggevo che Allegri ci ha giocato una stagione da calciatore. È la stagione in cui poi il Napoli era stato retrocesso in Serie B, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Vediamo cosa succederà. No, dico Napoli perché facciamo giro lungo, no? Parlando di tecnologia, che vi ricordo è un argomento di cui siamo appassionati, di cui ci piace, insomma, così discutere, soprattutto per andare a cercare le magagne, ma anche qualcosa di buono quando c'è qualcosa di buono da raccontare. Ecco, parlando di tecnologia, da qualche anno sta venendo fuori quest'idea che ogni città non finisce più dove finisce l'asfalto, ma che esista in una dimensione parallela. Cioè esiste proprio un gemello digitale che funziona come prolungamento della realtà di tante città. Napoli, con la sua nuova versione in digitale 3D, entra ufficialmente in questo club. La cosa interessante adesso non è la tecnologia in sé, no? La fotogrammetria, la modellazione, i visori, la realtà virtuale con i visori, insomma, però è il fatto che una città come Napoli, che è fatta di odori, di rumore, di materia, di stratificazioni proprio, no? Decida di avere una seconda vita in uno spazio digitale dove per definizione tutto è perfetto, è pulito, è navigabile, è organizzato. È quasi un esperimento, no? Cioè, cosa succede quando una città così fisica come Napoli, così bella come Napoli, si specchia in una versione digitale che non conosce il caos, che non conosce il traffico, che non c'ha l'umidità, non c'ha il suono di un motorino che ti sbuca da un vicolo? Io ci ho vissuto a Napoli, no? E il punto è che le città digitali non sono delle copie, cioè sbaglia chi ha questo approccio, sono piuttosto delle interpretazioni, per cui le città digitali raccontano quello che la città vuole mostrare di sé, quindi i luoghi iconici, i percorsi simbolici, le architetture che reggono bene la luce artificiale, ed è una selezione, non una riproduzione, come se fosse un greatest hits, no? E in questo c'è già una scelta politica forte, una scelta culturale, una scelta narrativa. Dall'altra parte c'è la città reale, quella che non puoi mettere in un modello 3D con la tazzina del caffè che è calda, che ti ustioni, la fila davanti a quella pasticceria e il turista che si perde, il bambino che corre, cioè praticamente tutto quello che non è scenografia ma vita quotidiana. Eppure paradossalmente è proprio il digitale che può aiutare a proteggere quella vita quotidiana. Aiuta perché magari riesce a distribuire i flussi, perché magari riesce a preparare i visitatori, riesce a mostrare percorsi alternativi. Cioè forse si riesce ad evitare che la città reale venga consumata, no, come un souvenir. Ecco perché il gemello digitale può funzionare come una specie di filtro. Ti fa entrare nella città senza calpestarla. Ti educa a guardarla prima ancora, capito, di annusarla e di toccarla. E per una città molto densa e molto fragile come Napoli, diciamo che questo non è proprio un dettaglio, ecco. E poi c'è il capitolo generazioni. Per chi è cresciuto con Roblox, con Fortnite, con l'idea di avere un avatar digitale, ecco che la città digitale non è soltanto un pezzetto di tecnologia, ma è proprio un linguaggio quotidiano. È lì che i ragazzi imparano a muoversi, a esplorare, a riconoscere gli spazi, quindi riuscire a portare una città come Napoli in quei mondi significa portarla dove i ragazzi già vivono. Cioè non è gamification, è proprio urbanistica culturale, capito? Perché il rapporto tra le città reali e le città digitali è di convivenza. Una non sostituisce l'altra, piuttosto la completa, cioè sono complementari proprio. La città fisica resta il luogo dell'esperienza, no? Della pizza, della sfogliatella, del corpo, dell'imprevisto. Quella digitale è il luogo dove ti prepari, il luogo della memoria, della rappresentazione. Con una ti sporchi le scarpe, con l'altra alleni lo sguardo. E Napoli, che da sempre vive su più livelli, sopra, sotto, dentro, oltre, aggiunge semplicemente un nuovo strato. Non per diventare un videogioco, ma per ricordarci che certe città non stanno mai ferme, nemmeno quando le metti in 3D. Napoli immersiva, è questo che bisogna cercare se volete curiosare online. Le parole di In Blue 2000.

0: The Giornalisti all'epoca, con Tommaso Paradiso, frontman indiscusso di questa band che poi si è persa per strada. Lui l'abbiamo ritrovato anche da solista, come da qualche anno, insomma, sta facendo anche l'ultimo festival di Sanremo. Si sposa quest'anno. È un momento proprio di fiori d'arancio. Sono fatti i suoi, siamo contentissimi, però è un momento storico importante. Dua Lipa, sentivo che viene a sposarsi in Italia, nella zona di Bagheria e dintorni. Questo è l'anno in cui si sposerà anche Taylor Swift, non credo in Italia, ma peggio per lei, insomma, anche se sono comunque fatti loro a prescindere. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000, ci occupiamo di tecnologia quando serve e di canzoni soprattutto. Uno che ha fatto per esempio della sua passione per il mare l'argomento principale delle cose che canta è Jack Johnson, questo è Rodeo Clowns.
1: Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: comes the music.
1: Oh yes, direttamente dalla colonna sonora del nuovo documentario Surfel Music, firmato da Jack Johnson. In chiusura del nostro pomeriggio, grazie a Stefano Sciurpi per la regia. Domani la versione weekend, noi ci troviamo lunedì. Tutto a posto, no? Stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: che non esiste niente.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bimbi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. L'Unione Europea unilateralmente in guerra con la Russia, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev sul social X, dopo l'unanime condanna di NATO e Unione Europea sul drone caduto su un edificio in Romania e ha provocato due feriti. Medio Oriente, continua l'avanzata dell'esercito di Israele in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Bekaa, lungo tutto il fronte, infliggiamo duri colpi a Hezbollah. Queste le parole del premier israeliano Netanyahu. Torniamo in Italia. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019.

0: Democratica del Congo e in Uganda richiede la massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. L'ha detto la Premier Meloni in una lettera ai vertici dell'Unione Europea. Nel fine settimana l'Italia, ha detto sempre la Meloni, invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani per assistenza, medicine e sorveglianza. L'inflazione a maggio registra una variazione di più 0,4% su base mensile e sale al 3,2%, sfondando il muro del 3% sull'anno, dal più 2,7% del mese precedente. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%, lo rileva l'Istat. L'accelerazione, spiega l'istituto, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

eccomi qua. Oggi si inizia con un grande revival, perché questo pezzo del 1973, quanto siamo lontani, erano i Magici, allora Pink Floyd con Money. Buon pomeriggio a tutti voi, dall'ora della merenda insieme a Alberto Monti si arriverà fino alle 19:30 minuti, momento in cui ci saluteremo per lasciare poi spazio al resto della programmazione, anche quella serale, perché sapete, su Radio Nuova in Blu ci sono anche i notturni dal lunedì al venerdì, tutte le sere dalle 22:10 circa, dopo il notiziario della sera, abbiamo l'intrattenimento con i notturni fino alle 24 e il venerdì sera fino all'una di notte. Bene, allora proseguiamo con la nostra musica, perché questo del pomeriggio è uno spazio anche musicale, non solo di informazione e di rubriche, e se volete potete prenotare già la vostra canzone, quella che vi piacerebbe in questo momento riascoltare, allo 0733 23 75 75, oppure fare un WhatsApp, perché abbiamo anche un WhatsApp per il pomeriggio di Radio Nuova in Blu, che è il 333 64 06 706.

Serena Brancale ci ha preso proprio d'improvviso. Stavo un attimo selezionando questa prossima canzone, quella di Stevie Wonder.

0: Eravamo nel 1976, lontano 76, Stevie Wonder incide questa canzone dedicandola proprio a Duke Ellington, intitolò la canzone Sir Duke. Allora, abbiamo pochi minuti che ci separano dall'informazione, ma naturalmente questi 8 minuti circa li dedicheremo alla musica, eh? Che si fa dalle vostre parti? Avete fatto la merenduola? E avete state mangiando un bel gelato? Ma spero di sì per voi. Qua si suda, io non so da voi, però oggi dai, oggi si sta bene, ma sì.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: niente di particolare, dice Fulminacci, un nome davvero particolare e simpatico questo. Allora, 5 minuti alle 18, fra poco avremo l'informazione, ma adesso ancora c'è la musica con un bellissimo pezzo di Diane Warwick.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: che bella questa canzone, grande voce, Dionne Warwick con That's What Friends Are For, ovvero sia è una dedica a tutti gli amici, a tutti gli amici. Volete bene gli amici, fatevene sempre di più, amici quelli veri, perché nella vita sono davvero molto molto importanti gli amici, eh? Quando sei un po' giù e c'hai qualcuno, almeno una spalla dove andare a piangere, consolarti un po' e magari farti tirare un po' su. Bene, allora adesso io vi saluto perché lascio spazio all'informazione nazionale e internazionale.
1: In Blu 2000 News.
2: Mosca alza la voce e minaccia, unanime forte condanna di NATO e Unione Europea sul drone russo che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. L'economia italiana ha perso slancio, indebolita dalla guerra. Intelligenza artificiale è una sfida decisiva, ma va governata. Le parole del governatore di Banca Italia, Panetta. Stati Uniti e Iran, ancora fermo l'accordo, il presidente Trump chiede altri giorni per dare l'ok definitivo. Libano, Israele avanza verso sud, oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Lavorare in nero e senza diritti, nel 2025 le fiamme gialle individuano circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari, accertate le emissioni di fatture per operazioni inesistenti, 10 arresti. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro alla regia. Parliamo di Unione Europea e di NATO che si sono schierate forti, compatte contro il drone che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. Il drone lanciato dalla Russia, non si comprende se sia stato un atto voluto, un atto in qualche modo non voluto, certo che Mosca alza la voce. Antonio Soviero.
3: Tensione altissima tra Romania e Russia. Bucarest espellerà il console russo dalla città di Costanza e chiuderà il consolato, lo dichiara il presidente rumeno Dan dopo che nella notte un drone del Cremlino è caduto sul tetto di un condominio ferendo una donna e il suo bambino nella città di Galati sul confine con l'Ucraina, dove pare fosse diretto il velivolo radiocomandato. Da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova promette contromisure alla chiusura del consolato e accusa l'Unione Europea di non fornire prove sul presunto attacco russo, mentre il vicepresidente del Consiglio di

0: che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e al popolo romeno. Condanna che arriva anche dal ministro degli esteri italiani, da Crosetto, per il ministro della difesa. Si tratta di una intollerabile escalation. La caduta del drone russo in Romania coincide proprio nel momento in cui il dibattito politico si accende sulla necessità o meno di spendere i soldi per la difesa invece di dedicarli alla crisi energetica, parole espresse dalla stessa premier Meloni in un confronto smentito poi da Palazzo Chigi con lo stesso ministro della difesa Crosetto, il quale a sua volta insiste per spingere l'esecutivo e in particolar modo il dicastero dell'economia aderire al progetto SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto, buon lavoro. Parliamo di economia. Oggi le considerazioni del governatore di Banca Italia Panetta: l'economia ha perso slancio, indebolita dalla guerra. E poi ancora, l'intelligenza artificiale sfida decisiva, ma da governare. Leonardo Possati.
2: A Palazzo Cocchi il governatore Fabio Panetta traccia la rotta per l'Italia nelle sue considerazioni finali. L'allarme è chiaro, lo slancio dell'economia si sta attenuando e l'instabilità nel Golfo minaccia di tagliare la crescita, spingendo l'inflazione in uno scenario pessimistico, oltre il 6%. Panetta esorta l'Europa a reagire con unità e rapidità, invocando una vera integrazione finanziaria supportata da un titolo sovrano europeo. Sul fronte interno la sfida è tecnologica, l'intelligenza artificiale va governata affinché resti al servizio della persona e non del potere. Infine un duro richiamo civile: bisogna fermare la fuga all'estero dei giovani, 100.000 in 4 anni, spezzando il circolo vizioso tra scarsa innovazione e mancanza di lavoro qualificato per garantire loro un futuro nel paese. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E ora veniamo dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. È ancora fermo l'accordo. Il presidente Trump chiede altri giorni per dare via libera definitivo ai termini posti all'Iran. L'intesa comunque sembra davvero più vicina e ce ne parla Massimiliano Cocchi.
3: Dopo l'accelerazione e la frenata, almeno nelle dichiarazioni pubbliche che rimbalzano tra Teheran e Washington, Donald Trump è tornato infatti a prendere tempo, dicendo che quello con l'Iran dovrà essere un buon accordo per gli Stati Uniti oppure non si farà. Da Teheran il regime ha replicato ribadendo di voler gestire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz e di non voler trasferire all'estero le proprie scorte di uranio arricchito. Le parti di nuovo al muro contro muro, ma oltre alle parole ci sono i fatti, ed è un fatto che i negoziatori statunitensi e iraniani abbiano raggiunto un'intesa preliminare per estendere l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali dovrebbero esserci colloqui più ampi sul nucleare e sulle altre questioni irrisolte. Su questo piano ci sarebbe già il via libera dell'Iran. La parola definitiva aspetta ora Donald Trump, che ha condiviso con gli alleati il testo del memorandum, segno che viene ritenuto un buon punto di partenza per arrivare ad un accordo di pace definitivo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E continua l'avanzata dell'esercito di Israele nel sud del Libano, da registrare oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Maurizio Dischino.
4: Nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile, in Libano continuano gli attacchi di Israele. 10 le persone uccise oggi durante pesanti bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. I miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah hanno rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che continuano ad avanzare nel Libano meridionale, come ha confermato oggi il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha poi annunciato che i suoi soldati in Libano hanno attraversato il fiume Litani e hanno conquistato le alture dominanti. I militari israeliani continuano a colpire e ad avanzare in Libano, mentre a Washington le delegazioni militari di Israele e Libano oggi hanno avviato colloqui diretti al Pentagono. Va avanti l'offensiva di Tel Aviv anche nel territorio palestinese di Gaza. Controlliamo il 60% di Gaza, arriveremo al 70%, ha minacciato Netanyahu. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale richiede massima attenzione, va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi. La premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea. Lucia Sciona.
5: È negativa l'Ebola, la chirurga italiana venuta in contatto con pazienti contagiati dal virus nella Repubblica Democratica

0: del Congo. E dallo Spallanzani, una squadra di esperti raggiungerà prossimamente l'Africa per fornire supporto ai sanitari locali. Pur non essendoci casi di contagio nel nostro paese, la presidente Meloni ha chiesto all'Unione Europea regole comuni per la gestione degli arrivi dalle aree africane coinvolte nell'ennesimo focolaio di febbre emorragica. Il Ministero della Salute intanto sta predisponendo con apposite circolari l'attivazione della sorveglianza sanitaria mirata e protocolli di vigilanza per i viaggiatori di rientro dalle regioni colpite. Dalla Repubblica Democratica del Congo arriva finalmente una buona notizia: un paziente affetto da Ebola è guarito ed è stato dimesso dall'ospedale. È il primo caso di remissione della febbre emorragica da ceppo Bundibuscio. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Un incidente che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Nel 2025 le fiamme gialle hanno individuato circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 lavoratori irregolari. Alessio Orlandi.
2: 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari solo nel 2025. Sono alcuni dei dati della fotografia scattata dalla Guardia di Finanza, che lo scorso anno ha concentrato le proprie operazioni contro la manodopera illecita costata 980 milioni di euro. Le vittime dello sfruttamento lavorativo sono state oltre 1.200, dato che conferma come a pagare siano sempre più deboli, privi di tutele. Un affare opaco che ha portato le fiamme gialle a denunciare 774 persone, di cui 10 finite in manette, e a sequestrare 186 milioni di euro, mentre sono state 128 le persone denunciate per caporalato. L'azione della Guardia di Finanza si è concentrata soprattutto sui fenomeni di illecita manodopera. Questa pratica si realizza prevalentemente attraverso l'utilizzo di società serbatoio che, non versando imposte e contributi, abbattono artificialmente i costi del lavoro, alterando il mercato. Il ricorso a manodopera abusiva favorisce anche forme di dumping salariale, abbassare il costo del lavoro per fare concorrenza sleale, e costringe i lavoratori coinvolti a condizioni di forte precarietà. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti sono riuniti migliaia di oncologi da tutto il mondo e da lì aggiungono dati confortanti sulle guarigioni da diagnosi di tumore. Ce ne parla Letizia Davoli.
3: La ricerca segna un altro punto nella lotta al cancro. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove oltre 40.000 oncologi da tutto il mondo sono riuniti in questi giorni per fare il punto sulle ultime strategie per combattere e sconfiggere la malattia. Il dato per l'Italia è confortante: un paziente su 4 può considerarsi guarito dopo un tumore. Un dato positivo che nasce da terapie innovative come farmaci a bersaglio molecolare e l'immunoterapia. I numeri dicono che nel 2025 in Italia sono state stimate 390.000 nuove diagnosi di cancro, oltre 2 milioni invece negli Stati Uniti nel 2026, ed è proprio il dato americano ad illuminare la via. Negli Stati Uniti il 70% dei pazienti è vivo a 5 anni. In Italia la percentuale scende, ma di poco, con un 65% nelle donne e un 59% per gli uomini. Tra questi, almeno un paziente su 4 torna ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale completamente guarito. In diminuzione anche il tasso di mortalità oncologica, del 17% negli uomini e dell'8% nelle donne. Dati incoraggianti che, per migliorare, devono essere sempre più sostenuti da grandi investimenti nella ricerca. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: 13 titoli d'opera, 7 di balletto. Questa è la stagione 2026-27 del Teatro alla Scala. La prima, disegnata interamente dal nuovo sovrintendente Ortombina, Sipario, il 7 dicembre, con Otello di Verdi. Pierachile Dolfini.
4: Niente trucco, Otello non sarà nero, dice subito sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina.
5: La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle.
4: Il 7 dicembre, con lo spettacolo di Damiano Micheletto, interpretato da Brian Gege, Leonora Buratto e Luca Salsi, si inaugura la direzione musicale di Myo Wun Chung.
6: Verdi aveva scritto quest'opera a 73 anni, esattamente come io, 73, forse sarò qualificato almeno umanamente di tentare ancora una volta quest'opera.
4: Chung sul podio anche per un altro Verdi, quello di Macbeth, che segna il debutto scaligero del regista Barry Kosky. Qualche star della lirica in meno, qualche debuttante in più. Molti ritorni attesi da Anna Bolena ai Puritani. Prezzi ritoccati all'insù, ma nell'ambito di una politica di accessibilità per tutti. Ancora al sovrintendente Ortombina.
5: Grazie a questi verrà fatto lo sconto a tante persone che non si possono permettere eccetera, un biglietto che costa 200 euro.
4: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E con questo servizio abbiamo concluso. Ringrazio Sabino D'Alessandro che mi ha seguito in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!

che ci abbiamo, la nostra minona nazionale. Vabbè, è espatriata perché lei vive in Svizzera, a Lugano, però insomma è sempre la nostra minona, con Se telefonando, una canzone del bel lontano 1966. E tu, Se telefonando, potrai ascoltare la tua canzone preferita qui nel pomeriggio sera di Radio Nuova in Blu con Alberto Monti fino alle 19:30 minuti. Quindi abbiamo ancora un'ora e un quarto da passare insieme con la nostra bella musica, ma non solo, ci sono le rubriche, poi alle 18:30 gli aggiornamenti con l'informazione locale della nostra provincia. Si prosegue con la musica, alza la radio perché adesso c'è NEC.

0: falla. Se sei in auto lo puoi fare, se sei solo e ti va di sentire un po' di musica ad alto volume, beh, fallo. Alza la radio e NEC con noi quando sono le 18:21 minuti. Adesso dobbiamo lasciare la parola prima un attimo di pubblicità, neanche un minuto, e poi ci sono le piccole grandi parole del nostro caro amico Antonio Torretti. Ecco, scusami Antonio, ricordavo il tuo nome, mi ricordavo solo il cognome. Antonio Torretti, che anche oggi ha scelto una parola per noi e ci dirà un po' cosa gira intorno a questa parola. Noi ci risentiamo fra 2 minuti, anzi un po' di più, fra 3 minuti e mezzo.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Non sempre la forza si vede in chi avanza, a volte sta tutta in chi non si muove, in chi sceglie di restare esattamente dove si trova, anche quando andarsene sarebbe molto più semplice. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è presidio. Il presidio non è occupazione, è qualcosa di più sottile e più difficile. È la scelta di continuare a essere presenti in un punto fragile. Non si misura nello spazio, ma nel tempo, non nell'impatto immediato, ma nella durata. È lì che trova il suo senso. Don Lorenzo Milani rimase a Barbiana per tutta la vita, un paese di montagna, isolato, dimenticato. Avrebbe potuto andarsene, ne aveva le capacità, aveva contatti. Rimase. E da quel presidio ostinato nacque la lettera a una professoressa, uno dei testi più importanti del Novecento italiano. La sua presenza costante in un luogo fragile trasformò generazioni di ragazzi che nessuno aveva considerato degni di attenzione. Ogni presidio vive di gesti ripetuti, piccoli, spesso invisibili, che costruiscono giorno dopo giorno una struttura che tiene. Nel contesto internazionale le missioni di pace incarnano questa idea in modo formale, ma il presidio esiste anche altrove, in ogni luogo che continua a funzionare, nonostante tutto. Pensiamo ad esempio negli ospedali, nelle zone colpite dalla guerra, dove il personale continua a lavorare senza elettricità, senza forniture, sotto pressione costante. Medici e infermieri non se ne vanno. Ma non perché non possono, ma perché sanno che la loro presenza è l'unica cosa che tiene aperta una possibilità di cura. Restare in certi contesti è un atto attivo, non passività, non rassegnazione. È una forma di resistenza che non fa rumore, ma tiene insieme le cose. E questa durata invisibile che nessuno celebra, che raramente viene riconosciuta, è spesso la forma di coraggio più autentica che esiste. Piccole Grandi Parole ogni giorno cerca, attraverso le tante radio che la trasmettono in Italia e all'estero, di avere un ruolo anche in questo, un posticino piccolo, nella proposta di parole che sono anche spunti di riflessione. Io vi ringrazio ovviamente di ascoltarci, vi chiedo laddove voleste segnalare una radio, la vostra radio del cuore, per la trasmissione della nostra rubrica di farlo, di scrivere attraverso i nostri canali. Da Antonio Torretti è tutto anche oggi e una a risentirci domani con una nuova parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
3: E vai, vai, vai, che si ritorna alla musica.

0: non ritorneranno più. Allora, siamo arrivati alle 18:29:31, quindi vicinissimi, vicinissimi al notiziario, un po' di pubblicità e poi le notizie locali.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Per chi va.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. La Regione Marche rinnova e rafforza la collaborazione con la Regione Ecclesiastica Marche per valorizzare il ruolo sociale, educativo e aggregativo degli oratori sul territorio regionale. La Giunta ha infatti approvato lo schema di protocollo d'intesa valido per il quinquennio 2026-2030 in attuazione della legge regionale del 2008. Gli oratori rappresentano luoghi di crescita, inclusione, socialità e prevenzione del disagio giovanile, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni. Per il 2026 è previsto uno stanziamento di 100.000 euro. Tra le principali novità introdotte dal nuovo protocollo figura l'attenzione dedicata alle aree del cratere sismico, con specifiche misure per sostenere le attività degli oratori nelle comunità maggiormente colpite dagli eventi sismici e favorire il mantenimento di presidi sociali e aggregativi per i giovani. Nel pomeriggio del 27 maggio scorso, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno sorpreso 4 cittadini stranieri, 2 macedoni, un albanese e un romeno tra i 32 e i 62 anni, tutti residenti a Morrovalle, all'interno di alcuni terreni agricoli nella frazione di Trodica. I 4 erano intenti ad abbattere alcuni ovini e caprini in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge e violando brutalmente le normative sul benessere animale. L'ispezione dell'area ha permesso di scoprire una vera e propria attività di macellazione clandestina. All'interno di un casolare abbandonato, adiacente ai terreni, i militari hanno rinvenuto circa 40 capi di bestiame ancora vivi, stipati e occultati in condizioni precarie. Data la gravità della situazione, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri forestali di Pieve Torina, insieme al personale veterinario dell'asta di Macerata. I medici veterinari hanno preso in carico gli animali vivi per assicurarne la messa in sicurezza e il monitoraggio sanitario. Al termine degli accertamenti, i 4 uomini sono stati denunciati sia per macellazione clandestina che per uccisione e maltrattamento di animali che per commercio abusivo di sostanze alimentari nocive. Nell'ambito dell'ordinanza speciale relativa al terzo stralcio del piano di ricostruzione delle opere pubbliche nei territori colpiti dagli eventi sismici, è stato ufficialmente inserito anche Palazzo Volpini tra gli edifici destinatari dei fondi. Per il municipio di Porto Recanati sarà stanziato 1,5 milioni di euro ed è proprio di giovedì la notizia che sono stati assegnati i primi 150.000 euro, pari al 10% dell'ammontare dell'intero finanziamento, destinati alle attività attività tecniche e alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, primo passo concreto verso l'intervento di recupero e messa in sicurezza della storica sede comunale. Un finanziamento che rappresenta l'ennesimo risultato ottenuto dall'amministrazione Michelini attraverso un lavoro costante di interlocuzione istituzionale e attenzione alle opportunità offerte dai bandi e dalle risorse commissariali. C'è chi guarda il mondo per quello che è e chi comincia a immaginarlo diverso, più aperto, più giusto, più vicino alle proprie passioni. È da questa idea che prende forma la nuova campagna di comunicazione e immatricolazione dell'Università di Macerata, lanciata ieri pomeriggio all'Orto dei Pensatori. La tua idea di mondo inizia qui. È lo slogan scelto per raccontare l'università non solo come luogo di studio ed esami, ma come spazio in cui costruire il proprio ruolo nella società. Una campagna ideata e realizzata internamente all'Ateneo stesso, che ancora una volta porta al centro studenti e studentesse, ritratti in bianco e nero su sfondi dai colori vivaci per trasmettere energia, creatività e dinamismo. Ogni visual è accompagnato da messaggi personalizzati legati a curiosità, cultura, conoscenza, passioni e prospettive future. Tre sono le nuove proposte dell'offerta formativa: scienze motorie e sportive per l'inclusione formerà figure capaci di promuovere attività fisica, benessere e pratica sportiva. Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali risponde alla crescente domanda di professionalità nei settori della documentazione, della memoria digitale e della valorizzazione del patrimonio culturale e amministrativo. Forced Migration, Europe in a Global Context, corso internazionale a titolo congiunto dell'Alleanza Europea ERUA, approfondirà il tema delle migrazioni forzate in una prospettiva europea e globale. Si attesta nella percentuale del 31% la presenza delle donne nelle notizie trattate dalle TV locali marchigiane. È uno dei principali dati emersi dalla ricerca campione del Global Media Monitoring Project, portata avanti dall'Osservatorio di Pavia e spiegata nel corso del seminario Rappresentanza e rappresentazione delle donne nell'informazione locale, promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche con Agicom e Ordine dei giornalisti. Nei saluti introduttivi Cinzia Grucci, presidente del Coricom Marche, ha inserito l'iniziativa a Palazzo Limadu sul monitoraggio avviato da tempo sulla presenza femminile sui mezzi di comunicazione, focalizzata lo scorso anno su TGR e carta stampata locale, e rivolto questa volta alle emittenti televisive locali. Ascoltiamo Cinzia Grucci, intervistata da Andrea Mozzoni.
7: Abbiamo avuto questa proposta da parte dell'Osservatorio di Pavia, che è, diciamo, è un progetto G-Local che parte da extra Europa, e di analizzare appunto quelle che sono le principali emittenti a livello locale, e quindi lo abbiamo accettato proprio per comporre tutta il quadro sistematico dell'informazione femminile all'interno della nostra regione. Informazione femminile sia come informazione attiva, cioè come presenza delle giornaliste donna nel mondo dell'informazione, ma anche come informazione di rappresentazione, cioè la rappresentazione della donna attraverso le emittenti locali. Diciamo che ovviamente il gap esiste e non è un gap minimo, è un gap notevole, però c'è un miglioramento netto rispetto al passato, e soprattutto la nostra regione, insieme con il Trentino, perché questo progetto ha interessato sia le Marche che il Trentino, è una delle regioni più virtuose in merito alla rappresentazione della donna nei media locali.
6: Banca Macerata e FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, hanno promosso due conferenze spettacolo che hanno coinvolto oltre 200 studenti del territorio, a conclusione di un articolato percorso sviluppato durante l'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Taxi 1729, rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni impegnate nella crescita culturale delle comunità locali, con un focus particolare sui giovani sul loro ruolo nella società. Il progetto infatti ha accompagnato centinaia di studenti in un percorso di educazione finanziaria volto a rafforzare competenze chiave per orientarsi nelle decisioni quotidiane. Al centro degli incontri lo spettacolo Noi o Loro, un format divulgativo capace di unire intrattenimento e rigore scientifico, che affronta dilemmi morali legati al rapporto tra interesse individuale e bene collettivo, offrendo agli studenti strumenti utili per comprendere le dinamiche economiche e sociali contemporanee.
8: Il taccuino.
6: Non a caso l'hanno chiamato Fiastrapalooza, il nuovo festival progettato dalla Catasta che si appresta a stupire dal 26 al 28 giugno nello splendido scenario del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sulle acque del lago di Fiastra. Musica in canoa, concerti di respiro internazionale, DJ set, laboratori e mercatino artigianale, cinema a schermo gonfiabile, teatro di improvvisazione e arti performative diffuse nel bosco e in un percorso creativo a San Lorenzo al Lago. La prima edizione di Fiastrapalooza è organizzata dalla Catasta SRLS e Comune di Fiastra in collaborazione con altri partners ed è finanziata dal Piano Nazionale Complementare Next Up. Si è concluso il percorso di formazione di TikTok Bussare alle Marche, il progetto nato a Montemarciano per aprire ai giovani le porte dei mestieri dello spettacolo dal vivo. Ma l'esperienza non si ferma, parte la fase extra progetto che porterà la produzione, nata dal lavoro dei partecipanti, in giro per le Marche. La prima tappa è in programma domani alle 16.30 presso la sala consiliare del comune di Appignano, in occasione della consegna della Costituzione ai neodiciottenni. Lo spettacolo extra progetto, che ora debutta ad Appignano, parte da una porta costruita da tante porte, da tante storie e da tanti sguardi. L'ingresso è gratuito.
8: Lo sport.
6: Pallavolo, la CBF Balducci HR aggiunge un nuovo tassello al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie 1. Il club maceratese ha firmato l'accordo per la stagione 2026-2027 con il libero Melissa Tesi, classe 2002 per 165 cm di altezza. Per la specialista della seconda linea, che completa il reparto dei liberi della Rosa Arancionera, sarà il momento dell'esordio nel massimo campionato, dopo un percorso compiuto negli ultimi anni tra Serie B1 e Serie A2, in cui ha dimostrato una continua crescita ed evidenziato la sua affidabilità. La seconda conferma della banca macerata Fisiomed arriva dal Piemonte con i biancorossi che si assicurano ancora Alessandro Becchio. Il giovane palleggiatore cuneese, classe 2005, ha anche lui prolungato il proprio accordo con la società e sarà presente col numero 31 nel roster, pronto ad affrontare il nuovo campionato di Serie A2 Credembank 2026-2027.
8: Il tempo nelle Marche.
6: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali e rotazione ai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 19-29 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Giornale Radio Nuova.
9: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
10: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi. Vabbè, se ne esageriamo, siamo noi, insomma, siamo, ci proviamo, ecco. Giovanotti, siamo alle 18:48 minuti quasi e tra pochissimo avremo l'informazione dell'ANAS con gli aggiornamenti sulla viabilità sulla nostra regione, ma intanto continua la nostra musica.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: non fermarti mai, tra poco suona la campanella. Siamo vicini alle 19 e finisce la giornata di lavoro, finisce anche la settimana lavorativa, dai che ci siamo, dai, poi abbiamo il fine settimana fino a lunedì, non si pensa più al lavoro. Adesso lasciamo lo spazio alla viabilità, sentiamo che cosa succede sulle nostre strade, le strade della Regione Marche, poi ritorneremo alla nostra musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova, in blu.

dimmi come ti va. Ti va bene, eh? Dai, dai, che ti va bene. Su, stai su. Allora, un duetto un po' particolare questo, fra Renato, con Renato Zero insieme al vocione di Mario Biondi. Non smetterei più, una canzone del 2009 che non si ascolta molto frequentemente, però è una canzone bella, bella. Allora, 2:19, tra pochissimo avremo lo spazio dedicato al libro e al consiglio di lettura che ci farà Gianluca Melilli, e intanto continuiamo con la nostra musica.

Goodbye, goodbye stranger, goodbye Mary, goodbye Jane, goodbye a tutte. No, no, non me ne vado, ancora no, perché ho 28 minuti a disposizione. E adesso però siamo in ritardo perché sono le 19:02 minuti, dobbiamo cedere assolutamente velocissimamente la parola al caro amico Gianluca Melilli, che anche oggi ha scelto un libro per noi da consigliarci.

0: interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

0: sono le 19:10. Un duetto un po' inusuale questo, Matteo Bocelli insieme a Gianluca Grignani, che hanno rispolverato nel 2025, quindi l'anno scorso, insieme questa canzone che Gianluca Grignani invece ha cantato diversi anni prima, ed eccoli qua insieme l'anno scorso per La mia storia tra le dita. E si continua perché abbiamo ancora 20 minuti a disposizione da dedicare alla nostra musica e anche un po' di informazione, perché dopo daremo qualche notiziola interessante sul da farsi in questo fine settimana.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Sono le 19:15 minuti. L'amore che cos'è? Dice Luca Carboni. Ci vorrebbe la vita di stare qui a parlare dell'amore. Allora, vabbè, invece no, ci siamo lasciati prendere un po' troppo dalla mano e abbiamo superato il momento dedicato al meteo. Ogni sera diamo un'occhiata al meteo. Oggi è andata bene, è stato leggermente meno caldo di ieri, un paio di gradi in meno, siamo arrivati a 27 gradi sulla città di Macerata. E domani e soprattutto anche dopodomani, che succederà? Niente di nuovo, per fortuna niente di nuovo, perché il meteo di domani ci dice che il tempo sarà buono, sereno, senza nuvole, e la temperatura massima che raggiungeremo su Macerata sarà intorno ai 28 gradi, mentre dopodomani invece stessa cosa, solo che sarà un pochino più caldo, quindi sempre sole, sempre bene e un po' di caldo, ma insomma chi vuole, chi se lo può permettere, può andare, gli amanti della montagna, in altura, in alto, a prendere il fresco, e invece quelli amanti del mare possono andare giù a 0 gradi sul livello del mare, e 0 gradi nel senso non di temperatura ma nel senso di metri, sul livello del mare, scendono a prendere.
1: Ti accompagno ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
0: Parte sempre il promo quando non dovrebbe, e comunque dicevo, scendono a livello del mare a prendere il sole e immergendosi poi nell'acqua per prendere un po' di fresco anche loro.

Questi sono i Westlife con Flying Without Wings, ovvero sia volando senza le ali. E beh, come si fa? E si fa con la fantasia, per esempio, si vola, si fa voli lontani. E poi, per esempio, anche sognando. Vi è capitato mai di sognare di volare? A me sì, abbastanza frequentemente prima. Adesso un po' di tempo che non lo sogno più, però è una bella sensazione, davvero una bella sensazione di volare anche senza ali. Ma ritorniamo con i piedi per terra, perché diamo un'occhiata agli avvenimenti di questo fine settimana. Il weekend di cantine aperte ci aspetta, allora, per gli amanti del vino, però senza alzare troppo il gomito. Bere poco ma bene, quindi senza esagerare, ma il buon vino. E si può fare in questo weekend di cantine aperte, perché in questo mese di maggio volge al termine proprio la 34esima edizione di Cantine Aperte, e è un'ormai storica manifestazione che permette ai curiosi e soprattutto agli amanti del vino di visitare numerose cantine di tutta Italia. Nella nostra regione sono ben 11 nuovi produttori, 86 in tutto, che si preparano domani e domenica ad offrire accoglienza e strappare le proprie bottiglie agli assetati visitatori in arrivo da ogni dove. Un segnale di crescita importante che arricchisce ulteriormente la proposta e amplia la possibilità di costruire un itinerario variegato. Proprio si parla tanto di turismo enogastronomico, questo è uno degli appuntamenti. 70.000 presenze sono state registrate nell'edizione lo scorso anno, ma quest'anno si pensa di superarle grazie proprio alle 86 cantine aperte su totale 91 che aderiscono al movimento Turismo del Vino, che quest'anno appunto hanno scelto di esserci, e quindi è un record assoluto nel numero di cantine aperte. Si va da nord della provincia di Pesaro Urbino a sud, Ascoli Piceno, passando per il maceratese e l'anconetano, per un viaggio dalle colline affacciate sul mare Adriatico fino alle aree interne, e che sono un po' più vocate, dedicate alla vitivinicoltura. Quindi l'obiettivo dell'iniziativa è, come sempre, quello di far vivere il vino non solo come prodotto, ma come esperienza legata al territorio e alle persone che lo abitano, approfondendo il lavoro che c'è dietro ogni etichetta e lasciandosi ispirare da proposte che raccontano il territorio e la sua identità. Bene, allora c'è questa possibilità, ben 86 cantine aderenti in tutte le Marche, appartenenti appunto al movimento Turismo del Vino, che saranno aperte domani e dopodomani domenica per concludere appunto questo viaggio in cantine aperte.

0: È Francesco Gabbani che si sente un po' pazzerello in vista dell'estate, Summer Funk. Allora, noi a proposito di vista siamo vicini al termine del mio appuntamento del venerdì per questa settimana, però prima abbiamo parlato di vino, adesso parliamo di cose mangerecce buone, di cose che arrivano dal mare Adriatico, perché ci sono due appuntamenti interessanti, uno a nord e uno a sud. C'è un punto, un filo blu che unisce questi due appuntamenti, perché a San Benedetto ci sarà l'appuntamento con l'Anghiò, che sarebbe in dialetto sarebbero le alici, che ammette proprio al centro dell'attenzione il pesce azzurro, un'autentica eccellenza reinterpretata in chiave contemporanea. Quindi, e invece a Fano, in questo fine settimana, anche San Benedetto, fine settimana, questo festival delle alici, invece a Fano da domani fino a martedì il Brodetto Fest, che è buono ragazzi, celebra il piatto simbolo della costa in tutte le sue varianti. E anche l'appuntamento, quello di cui dicevamo poco prima, del appunto delle alici dell'Anghiò, è iniziato oggi, quindi anche questa sera, fino a martedì. Quindi tutta una serie di giornate dedicate al Brodetto e alle alici, come abbiamo detto, a Fano per il Brodetto e a San Benedetto invece per questo festival delle alici. Tante cose buone da gustare. Bene, allora siamo arrivati alla fine. Io vi saluto perché fra pochissimo c'è lo spazio dedicato all'approfondimento qui su Radio Nuova in Blu. Noi ci sentiremo come al solito lunedì pomeriggio a partire dalle 17:30, che sarà il momento della merenda, come sono solito dire, e arriveremo fino al precena con l'aperitivo delle 19:30. Bene, buona serata a tutti e soprattutto buon fine settimana. A lunedì.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno

0: mezzo, dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
0: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Si è tenuto ad Ancona un seminario promosso da Corecom ed Ordine Giornalisti delle Marche su rappresentanze e rappresentazione di genere. Nei dati presentati cresce il numero di imprese femminili nel settore della comunicazione, ma resta un grande gap nei temi delle notizie trattati dalle TV locali, perché si attesta ad una percentuale del 31% la presenza di donne nelle notizie trattate da TV locali marchigiane. Questo appunto è emerso come dato principale nella ricerca campione del Global Media Monitoring Project portata avanti dall'Osservatorio di Pavia e spiegata nel corso di questo seminario, che appunto aveva per titolo Rappresentanza e rappresentazione delle donne nell'informazione locale. È stato promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche con l'AGCOM e l'Ordine dei Giornalisti. È un monitoraggio avviato da tempo sulla presenza femminile nei mezzi di comunicazione, focalizzata lo scorso anno su TG regionale, carta stampata locale, e rivolto questa volta alle emittenti televisive locali. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale anche nelle pari opportunità. I media, anche locali, entrano nel quotidiano, nelle case, nelle famiglie, contribuiscono a creare appunto quello che si percepisce, un modo di percepire e anche culturale che vanno cambiati. Le donne possono dare un grande apporto alla comunicazione e al racconto del mondo e completare ed arricchire uno standard al quale siamo sempre abituati, cioè quello della comunicazione maschile. Il campione di analisi è presentato dall'Osservatorio di Pavia, era composto da 8 TV locali fotografate nella data del 6 maggio 2025. Le notizie trattate sono state 183, coinvolgendo 382 persone, di cui 118 erano donne, ovvero una su tre. Nel corso dell'evento, accreditato per la formazione dei giornalisti, sono intervenuti anche Nicola Sansalone, vicepresidente della GCOM, e Alessandra Pierini, vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche. Allora, a questo proposito abbiamo delle interviste. Innanzitutto Cinzia Grucci, presidente del Corecom, poi Monia Azzalini dell'Osservatorio di Pavia ed infine il vicepresidente dell'AGCOM, Nicola Sansalone.
3: Abbiamo avuto questa proposta da parte dell'Osservatorio di Pavia, che è, diciamo, è un progetto G-Local, e di analizzare appunto quelle che sono le principali emittenti a livello locale, e quindi lo abbiamo accettato proprio per comporre tutta il quadro sistematico dell'informazione femminile all'interno della nostra regione. Informazione femminile sia come informazione attiva, cioè come presenza delle giornaliste donna nel mondo dell'informazione, ma anche come informazione di rappresentazione, cioè la rappresentazione della donna attraverso le emittenti locali. E ovviamente il gap esiste e non è un gap minimo, è un gap notevole, però c'è un miglioramento netto rispetto al passato, e soprattutto la nostra regione, insieme con il Trentino, perché questo progetto ha interessato sia le Marche che il Trentino, è una delle regioni più virtuose in merito alla rappresentazione della donna nei media locali. E nelle Marche ci avviciniamo più che nel resto d'Italia alla parità, però ancora c'è tanta strada da fare. Ma le motivazioni vanno cercate anche nelle motivazioni sociali, di carattere sociale, e cerchiamo oggi magari, no, di avvicinarci un po' di più per capire qual è il gap, qual è il motivo per cui esiste il gap e qual è il modo per poterlo superare e per avere veramente un pluralismo.
4: Questa ricerca ha analizzato una giornata di informazione quotidiana in 8 televisioni locali marchigiane, inclusa la testata regionale della RAI nel 2025, e sulla base di una metodologia di analisi che è condivisa su scala internazionale nell'ambito del Global Media Monitoring Project dal 1995. Quello che ha evidenziato sono risultati interessanti, perché abbiamo visto un 31% di donne nelle notizie come o argomento di notizia o fonti di notizia, cioè intervistate, che è un dato lontano dalla parità, perché gli uomini costituiscono il 69%, quindi siamo lontani dal 50-50, anche dalla realtà marchigiana che ha il 51% di popolazione femminile, ma è un dato superiore per esempio ai risultati nazionali per l'Italia, 24%, o al dato globale che è 28%. Ed è un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Abbiamo visto le TV locali italiane crescere dal 17% per esempio del 2010 all'attuale 31%, quindi questo è un dato interessante, anche se ci dice che c'è tanta strada da fare ancora per raggiungere le pari opportunità. Emergono anche dati comunque interessanti, uno fra tutti caratteristico delle televisioni marchigiane rispetto ad altre TV locali che abbiamo monitorato è l'alta percentuale di donne interpellate come esperte, che sono quasi il 50%.
5: Agcom ha una lunga tradizione di studio e di regolamentazione del trasmesso televisivo, radiotelevisivo, è partita dalla par condicio e è andata avanti nel tempo anche dal punto di vista sociologico a studiare i sistemi e per quanto riguarda le condizioni di parità della donna, le problematiche della parità di genere, fin dal 2017 ha fatto un atto di indirizzo e nel tempo ha anche applicato questo atto di indirizzo con richiami anche di natura formale a emittenti o trasmissioni televisive o radiofoniche che non ne hanno, diciamo, rispettato i parametri individuati.
4: Il macro dato che emerge è che le donne che fanno notizia o che sono intervistate nelle notizie di 8 TV locali più TGR, RAI, Marche che abbiamo monitorato sono il 31%, quindi lontane dal 51% che è l'incidenza femminile sulla popolazione regionale marchigiana e lontana dalla parità con gli uomini che costituiscono il restante 69%.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta. Sono stati realizzati progetti importanti. Sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco. Una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
1: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene, Fratelli d'Italia, chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
2: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce noi moderati e civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
3: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, I riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile, Francesco Luciani.
4: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
5: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
6: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
7: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

tristezza si sente crescere dentro la manette. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

la nostra sigletta del venerdì sera con musica, canzone e ricordi. Questa sigletta ci precede il nostro invio di questa trasmissione del venerdì. Musica, canzone e ricordi. Questa sera ascolteremo un mixato da un gruppo italiano in cui questo mixato comprende tutte le canzoni dei famosi anni 50, 60, 70. Eccola qua, amici. Buonasera a tutti e buon ascolto.

Siete all'ascolto di musica, canzoni, ricordi sulle frequenze di Radio Nova, mascherato con Franco e Anna Maria. E questa è una rubrica veramente eccezionale, quelle che stiamo ascoltando, perché sono veramente canzoni, una miscelania di canzoni tutte insieme, bellissime.

Questi brani che state ascoltando li abbiamo formulati per tutti voi, naturalmente con il fatto di un attimino fermiamo tutto quanto, eccoci qua. Tutti questi brani che state ascoltando sono tratti da questo miscelaneo di canzoni da questo gruppo italiano. Erano gli anni dei jukebox, di Happy Day, dei dischi in vinile, dei giradischi e dei cantanti d'oltreoceano che facevano sognare tutte le ragazze, naturalmente Elvis Presley per primo di tutti. Erano gli anni del boom economico, della spensieratezza, della voglia di divertirsi e di stare insieme. Era tutto quello bello e genuino. Anni che ci hanno lasciato un po' di nostalgia e tanti ricordi. Possiamo rivederne un po', partendo da questo, naturalmente, documentazione di questa sera su musica, canzoni e ricordi. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche. Abbiamo pensato ai ballerini di Boogie Boogie, di Swing, di Rock and Roll e anche dei appassionati di musica dei famosi anni 60. Perché mi fischia tutto quanto? Allora, questo è quello che vorremmo far ballare tra attuali e alcuni inediti, famosi anni 50, inserendo brani attuali e alcuni inediti. Con questa documentazione vorremmo farvi ballare, sorridere, sognare e divertire. Questo è il mio mondo, dice così, la mia passione, la stessa che vediamo dai nostri occhi quando ballate tutta la sera, portatelo ovunque, in casa, al mare, in auto, in palestra, dalla vicina, e ballate, ballate, ballate. Eccoci qua, amici, questo è quello che stiamo ascoltando oggi, naturalmente. Allora, proseguiamo con la seconda parte di questo gruppo.

Ed abbiamo ascoltato questa barcarellata di belle canzoni, naturalmente i famosi anni 50-60, e come annunciato prima, giustamente ora una bella richiesta da parte di Giovanna di Trodica di Morovalle, Adriano Celentano con la canzone Ti avrò. Adriano Celentano. Da nostra Giovanna e Michele di Trodica di Morovalle. Ascoltatori di questa serata su musica e canzoni.

Emiliano Celentano, Io ti avrò, l'abbiamo scelto la nostra Giovanna di Troica di Morovalli insieme a suo marito Michele, che augurava a tutti una felice serata e buon ascolto. La prossima canzone è quella che ascolteremo ora, e Famosi Pù con Piccola Katie, e la dedichiamo alla nostra Maria Pia di Mogliano, che saluta tutti indistintamente, e un grazie di cuore a tutti voi che siete lì, dice la nostra Maria Pia di Mogliano.

piccola Katie dedicata alla nostra Maria Pia di Mogliano, ora sempre di più questa sera in questo gruppo con altre belle canzoni. Ascoltiamoci dopo piccola Katie, tanta voglia di lei. E sì, eccole qua le belle canzoni. Tanta voglia di lei.

e naturalmente i Pooh con queste belle canzoni conosciute in tutto il mondo, però proseguiamo sempre con loro. Dopo questa bella canzone qua andiamo avanti di nuovo con altro motivo bellissimo. Oh oh, ma com'è che questo fischia in continuazione? Abbassiamo le casse e vediamo perché. Ecco, vediamo un po' se fischia. No, penso di no. Allora amici, ancora avanti, dopo Piccole Katie e poi Tanta Voglia di Lei, non poteva mancare Pensiero. Eccole qua le straordinarie canzoni dei Pooh.

e lasciamo i Pooh per stasera per ritornare a questi brani famosi, come ho annunciato anticipatamente con Popcorn. Ho mixato Boogie Boogie e andiamo, il titolo è Lollipop, mi vuoi Lollipop, e andiamo con Popcorn. Amici, musica e canzoni e ricordi sono le nostre frequenze di Radio Nuova, ma serata Franco la console.

0: questa meravigliosa voce di Daniela Cavani. Dopo Lollipop andiamo subito con un altro motivo bello e andiamo subito ad ascoltare, pensate un po', un rock and roll che porta il titolo Slessing.
1: Roberta, io adesso

questa sera Daniela Gavanna con questi brani. Ritorniamo naturalmente con i Po, col brano Ma chi fermerà la musica? Da parte mia.

0: lasciamo il tour.
1: Naturalmente, dopo aver ascoltato alcuni brani veramente straordinari, andiamo con quelle belle canzoni che ha arricchito gli anni 60. E abbiamo iniziato con L'isola di White.

dopo Lisa dagli occhi blu, Mario Tessuto, andiamo con Bandiera Gialla e per concludere con Donna Felicità.

naturalmente dopo Bandiera Gialla andiamo con Donna Felicità. Questa è la canzone che termina così con l'appuntamento di oggi. Franco.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La Regione Marche rinnova e rafforza la collaborazione con la Regione Ecclesiastica Marche per valorizzare il ruolo sociale, educativo e aggregativo degli oratori sul territorio regionale. La Giunta ha infatti approvato lo schema di protocollo d'intesa valido per il quinquennio 2026-2030 in attuazione della legge regionale del 2008. Gli oratori rappresentano luoghi di crescita, inclusione, socialità e prevenzione del disagio giovanile, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni. Per il 2026 è previsto uno stanziamento di 100.000 euro. Tra le principali novità introdotte dal nuovo protocollo figura l'attenzione dedicata alle aree del cratere sismico, con specifiche misure per sostenere

0: in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge e violando brutalmente le normative sul benessere animale. L'ispezione dell'area ha permesso di scoprire una vera e propria attività di macellazione clandestina. All'interno di un casolare abbandonato, adiacente ai terreni, i militari hanno rinvenuto circa 40 capi di bestiame ancora vivi, stipati e occultati in condizioni precarie. Data la gravità della situazione, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri forestali di Pieve Torina, insieme al personale veterinario dell'asta di Macerata. I medici veterinari hanno preso in carico gli animali vivi per assicurarne la messa in sicurezza e il monitoraggio sanitario. Al termine degli accertamenti, i quattro uomini sono stati denunciati sia per macellazione clandestina che per uccisione e maltrattamento di animali, che per commercio abusivo di sostanze alimentari nocive. Nell'ambito dell'ordinanza speciale relativa al terzo stralcio del piano di ricostruzione delle opere pubbliche nei territori colpiti dagli eventi sismici, è stato ufficialmente inserito anche Palazzo Volpini tra gli edifici destinatari dei fondi. Per il municipio di Porto Recanati sarà stanziato 1,5 milioni di euro ed è proprio di giovedì la notizia che sono stati assegnati i primi 150.000 euro, pari al 10% dell'ammontare dell'intero finanziamento, destinati alle attività tecniche e alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, primo passo concreto verso l'intervento di recupero e messa in sicurezza della storica sede comunale. Un finanziamento che rappresenta l'ennesimo risultato ottenuto dall'amministrazione Michelini attraverso un lavoro costante di interlocuzione istituzionale e attenzione alle opportunità offerte dai bandi e dalle risorse commissariali. C'è chi guarda il mondo per quello che è e chi comincia a immaginarlo diverso, più aperto, più giusto, più vicino alle proprie passioni. È da questa idea che prende forma la nuova campagna di comunicazione e immatricolazione dell'Università di Macerata, lanciata ieri pomeriggio all'Orto dei Pensatori. La tua idea di mondo inizia qui. È lo slogan scelto per raccontare l'università non solo come luogo di studio ed esami, ma come spazio in cui costruire il proprio ruolo nella società. Una campagna ideata e realizzata internamente all'Ateneo stesso, che ancora una volta porta al centro studenti e studentesse, ritratti in bianco e nero su sfondi dai colori vivaci per trasmettere energia, creatività e dinamismo. Ogni visual è accompagnato da messaggi personalizzati legati a curiosità, cultura, conoscenza, passioni e prospettive future. Tre sono le nuove proposte dell'offerta formativa: scienze motorie e sportive per l'inclusione formerà figure capaci di promuovere attività fisica, benessere e pratica sportiva. Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali risponde alla crescente domanda di professionalità nei settori della documentazione, della memoria digitale e della valorizzazione del patrimonio culturale e amministrativo. Forced Migration, Europe in a Global Context, corso internazionale a titolo congiunto dell'Alleanza Europea ERUA, approfondirà il tema delle migrazioni forzate in una prospettiva europea e globale. Si attesta nella percentuale del 31% la presenza delle donne nelle notizie trattate dalle TV locali marchigiane. È uno dei principali dati emersi dalla ricerca campione del Global Media Monitoring Project, portata avanti dall'Osservatorio di Pavia e spiegata nel corso del seminario Rappresentanza e rappresentazione delle donne nell'informazione locale, promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche con Agicom e Ordine dei Giornalisti. Nei saluti introduttivi Cinzia Grucci, presidente del Coricom Marche, ha inserito l'iniziativa a Palazzo Limadu sul monitoraggio avviato da tempo sulla presenza femminile sui mezzi di comunicazione, focalizzata lo scorso anno su TGR e carta stampata locale, e rivolto questa volta alle emittenti televisive locali. Ascoltiamo Cinzia Grucci, intervistata da Andrea Mozzoni.
1: Abbiamo avuto questa proposta da parte dell'Osservatorio di Pavia, che è, diciamo, è un progetto G-Local che parte da extra Europa, e di analizzare appunto quelle che sono le principali emittenti a livello locale, e quindi lo abbiamo accettato proprio per comporre tutta il quadro sistematico dell'informazione femminile all'interno della nostra regione. Informazione femminile sia come informazione attiva, cioè come presenza delle giornaliste donna nel mondo dell'informazione, ma anche come informazione di rappresentazione, cioè la rappresentazione della donna nelle attraverso le emittenti locali.

0: Diciamo che ovviamente il gap esiste e non è un gap minimo, è un gap notevole, però c'è un miglioramento netto rispetto al passato e soprattutto la nostra regione, insieme con il Trentino, perché questo progetto ha interessato sia le Marche che il Trentino, è una delle regioni più virtuose in merito alla rappresentazione della donna nei media locali.
1: Banca Macerata e FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, hanno promosso due conferenze spettacolo che hanno coinvolto oltre 200 studenti del territorio, a conclusione di un articolato percorso sviluppato durante l'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Taxi 1729, rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni impegnate nella crescita culturale delle comunità locali, con un focus particolare sui giovani sul loro ruolo nella società. Il progetto infatti ha accompagnato centinaia di studenti in un percorso di educazione finanziaria volto a rafforzare competenze chiave per orientarsi nelle decisioni quotidiane. Al centro degli incontri lo spettacolo Noi o Loro, un format divulgativo capace di unire intrattenimento e rigore scientifico, che affronta i dilemmi morali legati al rapporto tra interesse individuale e bene collettivo, offrendo agli studenti strumenti utili per comprendere le dinamiche economiche e sociali contemporanee.
2: Il taccuino.
1: Non a caso l'hanno chiamato Fiastrapalooza, il nuovo festival progettato dalla Catasta che si appresta a stupire dal 26 al 28 giugno nello splendido scenario del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sulle acque del lago di Fiastra. Musica in canoa, concerti di respiro internazionale, DJ set, laboratori e mercatino artigianale, cinema a schermo gonfiabile, teatro di improvvisazione e arti performative diffuse nel bosco e in un percorso creativo a San Lorenzo al Lago. La prima edizione di Fiastrapalooza è organizzata dalla Catasta SRLS e Comune di Fiastra in collaborazione con altri partners ed è finanziata dal Piano Nazionale Complementare Next Up. Si è concluso il percorso di formazione di TikTok, Bussare alle Marche, il progetto nato a Montemarciano per aprire ai giovani le porte dei mestieri dello spettacolo dal vivo. Ma l'esperienza non si ferma, parte la fase extra progetto che porterà la produzione, nata dal lavoro dei partecipanti, in giro per le Marche. La prima tappa è in programma domani alle 16.30 presso la sala consiliare del comune di Appignano, in occasione della consegna della Costituzione ai neodiciottenni. Lo spettacolo extra progetto, che ora debutta da Appignano, parte da una porta costruita da tante porte, da tante storie e da tanti sguardi. L'ingresso è gratuito.
2: Lo sport.
1: Pallavolo, la CBF Balducci HR aggiunge un nuovo tassello al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie 1. Il club maceratese ha firmato l'accordo per la stagione 2026-2027 con il libero Melissa Tesi, classe 2002 per 165 cm di altezza. Per la specialista della seconda linea, che completa il reparto dei liberi della Rosa Arancionera, sarà il momento dell'esordio nel massimo campionato, dopo un percorso compiuto negli ultimi anni tra Serie B1 e Serie A2, in cui ha dimostrato una continua crescita ed evidenziato la sua affidabilità. La seconda conferma della Banca Macerata Fisiomed arriva dal Piemonte, con i biancorossi che si assicurano ancora Alessandro Becchio. Il giovane palleggiatore cuneese, classe 2005, ha anche lui prolungato il proprio accordo con la società e sarà presente col numero 31 nel roster, pronto ad affrontare il nuovo campionato di Serie A2 Credembanca 2026-2027.
2: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali e rotazione ai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 19-29 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Stai ascoltando?
13: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
14: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Non fare niente di stupido.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
18: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Par Caroli Sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta. Sono stati realizzati progetti importanti. Sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
20: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene, Fratelli d'Italia, chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Parcaroli sindaco.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
21: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece Invece, la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
16: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno, vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
4: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
19: Buongiorno a tutti. Dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno i maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
4: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
22: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
23: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
24: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
4: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
25: Radio Nuova in blu. Il bello di essere unici.
0: E allora grazie, grazie alla redazione di Radio Nova Macerata in Blu, grazie a Roberta Foresi e a tutti quelli che collaborano per le notizie ogni giorno. Tra poco si comincia con le voci della notte. Costruzione.

0: www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: 22:30 minuti, è l'ora giusta per aprire le porte alle voci della notte, anche in questo venerdì.
2: Vivo per

0: solo per lei, Andrea Bocelli, 22:34. Allora, siamo entrati nella trasmissione Le Voci della Notte fino a luna. Ricordo il numero 0733 23 7575, è l'unico sistema per entrare in contatto con noi in diretta.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
0: Hi, your baby tonight. Pronto?
2: Maria Pia Romano.
0: Maria Pia, benvenuta, buonasera.
2: Grazie.
0: Stai fresca? Sei accaldata?
2: Porca miseria, non ho più le forze.
0: Sti giorni però, sono deve, troppo, sì, troppo caldo, ha fatto troppa differenza.
2: Ha fatto tanta, però bisogna farsi forza più con questo e siamo contenti che un pochino dovrà cambiare.
0: Ma tutto d'un colpo lì, con poche ore si è ribaltato tutte le temperature, però vabbè, siamo preparati, via.
2: Pazienza. Adesso mi vado a questa famiglia, tutti che tranquilli, a tutti, li abbraccio, vi abbraccio tutti con tanto affetto. E buonanotte a te, a tutta la famiglia tua, a tutti quanti.
0: Sì,
2: perché
0: grazie.
2: Questa è una famiglia romana.
0: E certo,
2: umana,
0: una famiglia
2: umana,
0: aggiunta.
2: Umana. Ma umana, proprio si respira. Io adesso respiro fino alla fine, guarda.
0: Respiri.
2: Sì. Sono ridicola, vero? Sono ridicola.
0: No, che c'entra? C'hai, ti piace questa trasmissione? È giusto che lo esprimi.
2: Mi è piaciuta sempre, per me è una famiglia veramente. Un abbraccio a tutti. Buona serata, proprio tranquilla, te l'auguro.
0: Anche a te.
2: Dopo, forse, non lo so, se ti giro la porta vedo, perché a volte sembra di disturbare. Comunque,
0: no,
2: io
0: non disturbo.
2: Col pensiero te la chiudo sempre.
0: Va bene.
2: Quando chiudi, e chiudo pure io.
0: Sì, lascia una finestrella aperta che entra un po' d'aria è a posto.
2: Va bene. Non ho detto niente di importante, però credo che l'espressione sia stata, insomma.
0: Va bene. Basta un semplice saluto, sai. Non ci serve tanto. Un saluto per entrare.
2: Certo.
0: È sufficiente.
2: Che ci siamo e ci pensiamo e tutto il resto, insomma, ecco. Ci siete, ecco.
0: Okay.
2: Un abbraccio romano,
0: ciao,
2: buona cosa per tutta la famiglia, soprattutto la mamma, la moglie, i nipoti,
0: grazie.
2: Tutti che c'hai vicino, tutto va per tutti. Ciao.
0: Anche a te, ciao, grazie. Ciao. Maria Pedi Mogliano ha aperto la porta, adesso chi abbiamo?
3: Buonasera Romano.
0: È Manolo che non è più nella provincia di Ancona, è nella provincia di Fermo.
3: Sì,
0: tornato a casa.
3: San Girolamo, precisamente.
0: Girolamo, sì. Che ci dici di nuovo?
3: Oggi ho comprato le scarpe nuove da Scarpe Stock, vicino a Rotatorio, che ti porta tra Campiglione e Servigliano. C'era lo sconto dell'80% e ho approfittato.
0: E 80% è un bel po', eh?
3: Sì.
0: Scarpe sportive?
3: Sì, da passeggio.
0: Che numero porti?
3: 46.
0: Oddio. C'è le pinne?
3: Sì.
0: Chi c'è con te lì?
3: No, è una infermiera e l'OSS che stanno contornando.
0: Ce la saluti? Ce le saluti a tutti e due?
3: Mi saluta la rimarcerata.
0: vabbè. Non ridete, che questa è una cosa seria. Diglielo Manolo.
3: Mi dispiace per la Juve che è andata in Europa League, guarda.
0: La Juve, sì.
3: Però sto contento per il Como in Champions, guarda.
0: Visto che cosa strana, Il mondo del pallone tante volte è bello perché è tanto strano. Juve e Milan fuori dalla Champions e sotto invece il Como, che è una squadra che ha speso pochissimo.
3: Però la dice che è la squadra più ricca di tutte, perché c'è un presidente che ha un sacco di soldi.
0: Il Como? È americano?
3: È un presidente americano, sì.
0: Sì, sì. Pensatore, le squadre italiane di Serie A sono tutte quante gestite da presidenti stranieri, non è più come una volta, no? Tutti stranieri che si sono buttati nel pallone, perché? Perché il pallone porta soldi, giusto?
3: Certo.
0: E noi non sapremo mai quello che ci sarà, quello che c'è dietro tutto questo giro di pallone, di sport, che alla fine di sport c'è poco.
3: Certo, certo.
0: E così è cambiato un po' tutto. Hai visto la nuova Ferrari elettrica?
3: Ho sentito, non l'ho vista, ma ho sentito parlarne da un amico mio su YouTube che si è arrabbiato appena ha detto: ma che ce facciamo con la Ferrari elettrica?
0: Ma quello che hanno detto quasi tutti. Però io sono contrario, sono favorevole a questa macchina, che è una macchina da fuori di testa.
3: Costa il doppio di quello normale, se ho saputo, è vero?
0: 550.000 euro. Ma vista così, forse perché la prima foto che la maggior parte di noi abbiamo visto è quella non del colore rosso Ferrari, un colore celeste, un colore un po' strano, allora ha dato un po' l'impressione, no? Strana.
3: Certo.
0: Ma poi la Ferrari sta avanti, non è che sta avanti di poco, sta avanti tantissimo con questa macchina che è un'astronave, c'ha 60 e più brevetti sull'elettronica, sui motori, un motore ogni ruota, è da fuori di testa, è una macchina futuristica, una macchina che certo a un quarantenne, un cinquantenne gli proponi questa macchina qui che non c'è il rombo, il rumore della Ferrari, è una botta in testa, ma un giovane di 20 anni che ancora non sa, non conosce il sapore della Ferrari, il gusto della Ferrari, gli propone questa macchina elettrica che è fantascientifica, sta no avanti, troppo avanti sta, e ce ne accorgeremo più in là.
3: Quanti chilometri fa?
0: Forse esteticamente non è il massimo, esteticamente assomiglia a un'auto giapponese, cinese, ma il mercato di questa macchina è per loro, per l'Asia.
3: Certo.
0: E non è per noi europei.
3: Quanti chilometri fa?
0: Dicono
3: batteria.
0: Sui 500 trazione normale. 500. Ma ripeto, a 60 brevetti è futuristica, è un'astronave.
3: Ah, certo.
0: E un attimo, cerchiamo di essere neutrali. Noi che abbiamo conosciuto il rombo della Ferrari, il suono, no? Però cerchiamo di essere neutrali e andiamo avanti, perché tanto il futuro è l'elettrico, non c'è niente da fare. Il futuro del
3: mondo,
0: tutto è elettrico, in Giappone è tutto elettrico e la Gina sta lì.
3: Perché pure la macchina ibrida pure.
0: Sì, però si guarda ancora più avanti. La Ferrari con questa macchina sta, ripeto, ha superato tutto. Tutti ha superato. Però sicuramente mi è dispiaciuto lì quelle poche parole dure di Montezemolo, che ha sparato a zero. Addirittura ha detto di togliere lo stemma, il cavallino, da questa macchina, perché non è. Ma forse è lui che è rimasto un po' indietro. Forse.
3: Certo.
0: Comunque a me piace, questa macchina mi piace tantissimo. e beati quelli che se la potranno godere. E pensa che da 0 a 100 con 2 secondi, cioè una macchina che ha 1050 cavalli, una macchina elettrica, cioè pazzesca, pazzesca. Però forse perché siamo legati ancora al rombo, al suono, ai motori 12 cilindri della Ferrari, allora ecco, la Ferrari elettrica, ma questa è troppo.
3: La Ferrari elettrica ce l'hanno pure nella, che ne so, nella Formula E pure.
0: Sì, sì, sì, sì, c'è la Formula E. Ma il futuro è questo, purtroppo. Adesso non stiamo a guardare le macchinette nostre qui elettriche, che ancora qualcuno prende fuoco, ancora non è. Però ripeto.
3: Io mi ricordo negli anni 90 che si guidava le macchine col telecomando.
0: No, non capisco quale macchine col telecomando.
3: No, qui c'era per paragonare, no?
0: No, beh, quello è un altro discorso di telecomando. No, qui
3: col telecomando è un'altra cosa.
0: Sì, comunque a me piace questa Ferrari rossa, è il colore stupendo, proprio il rosso Ferrari, quello solito, classico. E secondo me staremo comunque a vedere adesso chi ci avrà ragione.
3: Adesso metti la canzone quella di Levante con mi ricordo chi, sei una bancata al mio paese.
0: Come si intitola?
3: Al mio paese. Fa così: quando le donne sono fanno in ferie, quando torno al mio paese, na na na na na na na na, quando torno al mio paese. È una nuit estiva.
0: No, non la conosco, adesso la sentirò.
3: Ha fatto molto successo adesso in questo mese di maggio. E già dopo quasi 20 giorni è andata nelle classifiche delle più ascoltate.
0: Vabbè, sentiremo un po'. Non mi fido un granché, però sentiremo.
3: Ok, io ti saluto mano perché c'è poca batteria, dopo riuscirò a fare nanna, sì.
0: D'accordo, te la metto subito allora.
3: Ok, ciao Romano.
0: Ciao Manolo, ciao. Ben trovati a tutti, ben trovati allora a tutti quelli che sono collegati da poco su Radio Nuova Macerata in Blu, le voci della notte insieme a Romano fino a l'una, e dunque anche in questo fine settimana andiamo ad incontrare il sabato che ha la targa 30 maggio, significa che anche questo mese è il quinto mese dell'anno, è finito, passano i mesi come le giornate, quasi proprio sembra ieri Natale, Pasqua. Ecco la canzone per Manolo.

0: E questa canzone, come dice Manolo, dovrebbe essere il tormentone per l'estate, la prossima estate. Vabbè, staremo un po' a sentire, a vedere. Le 10:51 minuti, Radio Nuova Macerata in Blu, ancora ben trovati a tutti, soprattutto tutti quelli che ci ascoltano da internet e a tutti quelli che non stanno tanto bene. Tanti saluti e auguri a voi e mi raccomando, noi siamo sempre vicini a voi.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: E Fabio Concato con noi. Mancano 9 minuti alle 11. E ti ricordo ancora. Eh sì che ti ricordo.

0: ricordiamo che tra due settimane c'è il 48esimo pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto. 48esimo pellegrinaggio, pensate un po', 48 anni che c'è questo pellegrinaggio. 13 giugno.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: E allora 0733 23 75 75 per entrare in contatto con noi. E sì, in diretta anche in questo venerdì.
2: Romano, buonasera.
0: Marco, benvenuto.
2: Ben trovato, ben ascoltato. Sì. Saluto a te e a tutti gli amici ascoltatori. Ah. Forse stasera avremo un ascoltatore nuovo che chiama.
0: Ah, sì?
2: Da Como.
0: Da Como?
2: Sì, da Como, è un amico mio che stava, anche lui in Abruzzo, però ha sposato una cinesina molti anni fa e quindi si è trasferita a Como per lavoro, insomma, per motivi suoi.
0: Allora lei contagiato?
2: Sì, ci siamo sentiti l'altra sera. E quindi ha detto: ma allora mi piacerebbe entrare, così così. E io gli ho dato tutte le indicazioni.
0: Non ci ha mai ascoltato?
2: Com'è?
0: Non ci ha mai ascoltato?
2: No, non ci ha mai ascoltato, ne ho parlato io. Uh-huh. E, eravamo amici di mare, praticamente uscivamo insieme in barca a vela, abbiamo fatto degli anni. Lui è molto più giovane di me, però, quindi io diciamo. L'ho appoggiato in tante cose, abbiamo passato dei momenti.
0: Pare. Un amico, via.
2: Un amico, un carissimo amico. Speriamo che chiami.
0: E ti pare poco un amico? C'è un amico, ti pare poco? Noi non diamo peso poco ai nostri pochi amici che abbiamo, ma hanno un valore enorme, enorme.
2: Guarda, forse hanno lo stesso valore che tu hai detto della Ferrari, ma a proposito, tu intendevi la Formula 1 o la Ferrari?
0: No, la Ferrari un prototipo di serie. La prima Ferrari elettrica.
2: Sì, però io voglio dire, certamente non è alla portata di tutti, come non era alla portata di tutti quella a motore.
0: Certo,
2: ti dirò, io sinceramente ad arrivare, quanti secondi ci mette questa Ferrari ad arrivare da 0 a 100?
0: 2 secondi.
2: Ma
0: è un missile.
2: Dimmi la verità, ma tu te la desideri una macchina del genere?
0: No, ma questa ma come non pensavo di guidare una Ferrari a benzina col motore 12 cilindri, uguale, non fa differenza. Fa la differenza che questa è un brevetto unico, cioè 60 brevetti questa macchina, è superiore a qualsiasi macchina elettrica, e tanto il futuro è questo, Marco.
2: Questo è il futuro, ma diciamo per le macchine... è una provocazione questa, non ti voglio contrariare, però io ti dico una cosa, se esci, ti faccio un esempio così tanto per dire, ti sei dimenticato di comprare il pane, che ti devi spostare e prendi la tua macchina, la tua auto e vai a comprare il pane, se vai a 53 all'ora ti arriva una multa a casa, oppure ti fermano e ti fanno un verbo, non puoi andare più in nessun posto con la macchina. Come si può fare a desiderare macchine che corrono tanto, il rombo del motore, tutte queste cose qua? Ormai la macchina, io vedo da persona normale, da cittadino normale, è un mezzo, diciamo, di largo consumo per far sì che i nostri bisogni di spostamento, di lavoro, eccetera, eccetera, vengono assecondati, vengono appoggiati dalla macchina. Ma io credo che non ci stiano più, oddio, si vedono i fanatici con la macchina, quelli che fanno, però per avere una macchina del genere, raggiungi una certa velocità, devi avere anche una strada tutta tua, che ti porta direttamente dal tuo portone della tua villa, chiaramente, no? Della tua abitazione, e va direttamente al forno a comprare il pane. ma no. Dove sta? No, nemmeno ma... nei sogni, ecco, quindi
0: no, no, no, io non parlavo di velocità, di parlavo solo di futuro. Il futuro in Giappone è tutto elettrico. Tutte le macchine sono tutte elettriche ormai, e sarà così, saranno sempre migliorate in tutto e per tutto, perciò...
2: Per noi è una provocazione, perché il nostro futuro sarebbe quello dove possiamo vedere che si alza il livello di guadagno, dove si abbassa il prezzo del carrello della spesa. Beh, dove certo. Noi, cioè il popolo, la gente non è che voglia fare politica, anzi forse sono contrario a certi principi. Per me chi può fare una cosa la faccia con soddisfazione, però credo che la massa, il popolo normale, chiamiamolo normale, forse non è esatto, non è che gli faccia tanto stupore questa macchina qua, insomma, che ti devo
0: no,
2: dire?
0: No, no, ma questo è un marketing pazzesco, enorme, è capisco, un marketing per il mercato asiatico, per la Cina, il Giappone, per l'Asia in generale. Non è una macchina che sarà acquistata da tanti europei, sarà un mercato giapponese, cinese, ma anche americano. Certamente in Europa sarà lo 0,0%.
2: Lo può permettere, certamente sì. Però un po' tutti i popoli hanno tanti e tanti problemi, abbiamo tante guerre in giro, per cui
0: sì, ma guarda, ma siccome in Cina e in Asia in generale sono aumentati super miliardari, non milionari, miliardari, e allora ecco che la Ferrari ha proposto questa auto futuristica.
2: Se tutto, se la facessero.
0: Sì, tutto qui, capito? Non è per noi, non è per l'Italia. Però ecco, a me un po' mi è dispiaciuto, perché tutti, anche Montezemolo ha detto, dovrebbe togliere lo stemma del cavallino perché è elettrica. Ma ripeto, il futuro è così, sarà così.
2: Sì, il futuro è questo.
0: Noi,
2: però,
0: ecco, dobbiamo essere neutri, e non è facile, perché ripeto, siamo legati al rombo della Ferrari. Io parlo della macchina adesso.
2: Adesso l'hai detto, se siamo legati al rombo, se tu ci togli il rombo,
0: no, ma
2: lo
0: quella...
2: stemma della Ferrari, come ha detto Montezemolo, serve ben poco. Io la vedo così, Romano. Non è che
0: quello, il rombo ci sarà sempre, non è che fatta questa macchina finisce il rombo. No, no, il rombo andrà ancora avanti, in parallelo. Però, visto che il futuro chiede l'elettrico, visto che il Giappone e la Cina chiede l'elettrico, questa è una macchina per super miliardari, tutto qua.
2: Tutto anche qua. Per tu giustamente dicevi, per l'inquinamento, il motore, il nostro futuro è il motore elettrico. Però io poi mi faccio un'altra domanda, questa sera sono tutto al contrario di come si può dire. I carri armati che fanno la guerra sono elettrici o sono a motore?
0: Vabbè, sono motore, credo, non ci sono.
2: Ecco, e perché non tolgono i carri armati, non tolgono la guerra, anziché.
0: Ma sì, ma sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
2: Pensiamo al futuro, che l'abbiamo rovinata questa atmosfera con tutte queste.
0: Sì, sono d'accordissimo con te, ma vedi parlando di politica e di economia, proprio questa settimana il governo ha detto, si è congratulato perché è riuscito ad esportare tantissime armi, il paese europeo che ha esportato più armi di tutti.
2: Qualcuno ecco, le ha prese sì, e poi se le può
0: vendere. Questo governo si è lodato perché ha esportato più armi. E mi fermo, non dico più niente.
2: In Abruzzo si dice chi si loda si sbroda.
0: E magari e stiamo, parliamo, contestiamo la Ferrari perché ha fatto questa macchina futuristica, e ci sta bene che, per dire, i nostri politici si sono rimessi i vitalizi. Ecco, buttata lì.
2: Ecco.
0: E mi fermo. Perché sennò qui bisognerà.
2: I politici se la faranno questa macchina qua, non ti preoccupare.
0: No? Ma non lo so, non mi interessa. Però per dire, no, noi italiani, povere pecorelle, no? critichiamo la Ferrari perché dopo il 12 cilindri è il massimo, è, ha fatto questa macchina futuristica che sembra un'astronave per i miliardari, una macchina tecnologica più di tutte perché ha 60 brevetti, più di 60 brevetti, e stiamo zitti quando ripeto, i politici si sono rimessi i vitalizi.

0: quindi sa, io ragiono così perché tu lo sai, ho fatto il rappresentante, c'ho un milione di chilometri addosso, quindi per me non è un diversivo dire andiamoci a fare un giro, piuttosto non lo faccio, insomma, quindi va bene, io mi canto Diamante, ti va?
1: Va bene, ok.
0: Vado. Dai.

0: Domenica, che bella la domenica, romano.
1: Eh beh.

0: Diamante, Zucchero Fornaciari, bella questa.
1: Sì, la canta anche De Gregori.
0: Sì.
1: Il testo è di De Gregori e poi Zucchero Fornaciari, musica di Nino Vernaghi.
0: Sì, questa è una scritta di Gregori, sì.
1: Bene, Romano, saluto tutti gli ascoltatori, buonanotte a tutti. Può darsi che più tardi una canzoncina, se vuole fare, la faccio volentieri.
0: Va bene, va bene.
1: Ciao Romano, ciao, buon Marco. Proseguimento e un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao Marco. Allora, sono le 11:10 minuti già, mamma mia, come passa il tempo. E ricordiamo il numero 0733 23 75 75, se volete entrare in diretta potete anche chiedere musica e chiacchierare quello che volete voi.
2: In blu. Radio Nuova in blu.
0: Lugano Dio, bella anche questa. Ivan Graziani qui in diretta su Radio Nuova Macerata in blu.

0: Pronto?
1: Buonasera, sono Giovanna.
0: Giovannina, ciao.
2: Mio padre sì.
0: Che dici,
1: Giovanna? Volevo fare un salutino, niente, un salutino perché sto ascoltando.
0: Ah.
1: Ecco, ti auguro buon proseguimento, buon notturno.
0: Stai fresca anche tu?
1: Come, stasera si sta bene?
0: Un po' meglio, sì.
1: Beh, tutto lo caldo io non lo sopporto. È venuto troppo presto quest'anno.
0: Ma poi tutta una volta, tra proprio una botta.
1: Speriamo che mantiene tutti i giorni sto freschetto, ma anche prima c'era ambulanza,
0: Ce lo auguriamo tutti perché sì.
1: C'è stata ambulanza prima era un po', non so, guarda. Avevo acceso un momento, già ho acceso un po'. Un vendicatore io.
0: Beh, anche a casa nostra.
1: La casa mia è calda, capito? Ci gira il sole dalla mattina fino alla sera qua. Tutto in giro, sì. La mattina la cucina può tornare le camere fino alla sera che non scende. Allora è abbastanza invocata la casa.
0: Ci credo.
1: Tanto passa tanti anni e facciamo passerà pure questo.
0: Ma speriamo, sì. sì, passa.
1: Va bene. Un salutone a tutti, saluto Marco con le sue belle canzoncine, Paola.
0: Sì.
1: Cecilia ha chiamato stasera?
0: Cecilia non si è sentita, no?
1: Non si è sentita.
0: Non si è sentita.
1: Grazie a tutti, mandiamo un salutino,
0: sì.
1: E a tutti gli altri che ascoltano.
0: Intanto la salutiamo, sì.
1: Sì, va bene. Buon proseguimento.
0: Ciao,
1: con
0: Giovanna.
1: Tutte le tue belle musiche.
0: Ciao Giovanna.
1: Ciao.
0: Ciao. Giovanna di Trodigano.

0: Pronto? Pronto?
1: Capisco niente.
0: Eccoci. Io. Pronto?
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: E ciao, ciao, ciao. Pronto?
1: Ciao, ciao. Non capisco niente. Ho sbagliato.

vado a lavorare Gianni Morandi. Oh, e i maceratesi sono chiamati ancora alle urne perché c'è il ballottaggio. Parcaroli, Tittarelli, dunque ancora una sfida importante alle urne, e insomma uno dei due alla fine riuscirà a vincere le elezioni e a diventare sindaco. Eh sì, dunque andiamo tutti a votare.

0: Sandro Giacobbe ce l'ha cantata, un'altra estate sta per arrivare davvero, Tra poco giugno e con giugno arriva la stagione più amata da tutti, Pronto? Pronto?
1: Buonasera, buonasera, che piacere che mi fa ritrovarti di nuovo fra noi.
0: Visto che bella voce.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera,
1: sono
0: signora.
1: Roxy.
0: Certo, ti abbiamo riconosciuto.
1: Allora, no. Basta perché sennò piove.
0: Ci vorrebbe pure te due gocce.
1: Ma hai fatto proprio venire voglia di Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi?
1: Sì. Allora, o canzoni stonate, oppure
0: canzoni stonate.
1: Tu che mi hai preso il cuore, che è tanto bella, cantata da Gianni Morandi, tutte e due bellissime.
0: Allora, adesso carico canzoni stonate, poi
1: grazie,
0: ti metto
1: grazie.
0: Anche quella, com'è quell'altra?
1: Tu che mi hai preso il cuore. Ah,
0: sì.
1: Di Franz Lehár.
0: Sì.
1: Mi sembra, Allora, saluto Jenny, saluto Marco e Paola, Marco sì. Che l'ho sentito, poi saluto la signora di Trotica che mi saluta sempre.
0: Giovanna.
1: Giovanna di Trotica e anche Giovanna di Mogliano. Anna dai capelli rossi.
0: No, Giovanna di Mogliano non esiste, esiste Maria Pia di Mogliano.
1: Maria Pia Mogliano, allora Jenny, Anna dai capelli rossi, ti abbraccio forte, forte, forte. Un abbraccio affettuoso da Roxy e Piero, che lei ci saluta sempre.
0: Sì.
1: Poi saluto tutti gli speaker di Radio Nuova, Nazareno, Anna Maria,
0: sì.
1: Romano, poi quelli che c'era una volta, tutti quanti che li conosco, tanti. E tutti gli ascoltatori.
0: Va bene.
1: Adesso me la pianto perché non la voglio portare troppo alla lunga.
0: Stasera niente, niente gioco?
1: Stasera non ci sono andata, lo sai perché? Perché è venuto mio figlio con mio nipote da Bucarest, no? Lui abita là.
0: Sì, sì.
1: E allora mi sembrava brutto io andare a uscire e loro stavano qui, no? Perché domani mattina riparti, capito?
0: Certo.
1: Allora io sono restata a casa e mi ha fatto molto piacere perché ogni tanto viene, perciò sono tanto felice quando li vedo.
0: Certo.
1: Dopo però viene un mese e mezzo per le vacanze, viene in agosto un'altra volta, ci sta un mese e mezzo, meno male. Insieme alla sua compagna, insieme al figlio che è un giovanotto, e va bene, si sono conosciuti a Macerata perché lei lavorava qua a Macerata, e poi dopo sono andati di casa a Bucarest, e va bene, pazienza, mamma lo stesso, cioè aveva un figlio maschio.
0: Quando sento Bucarest mi viene spontaneo Ceaușescu. L'ex leader che aveva i soldi nascosti dappertutto dentro casa, nel letto, nella poltrona, così dicevano.
1: E poveri rumeni, però adesso c'è quelli che sta tanto bene, c'è quelli che come noi qua adesso. Io ci sono stata là due o tre volte. E mia madre pure, no? Lo stesso destino mio, ha avuto mamma, quattro femmine e un maschio. L'unico maschio che c'è avuto è andato a finire in Germania perché si è sposato con una tedesca, capito? E mio figlio si è sposato con una rumena.
0: Il mondo è vasto, non c'è solo Corridonia, Macerata, Montego.
1: Certo. Lo so, guarda che io ho vissuto 6 mesi di seguito in Romania, non in Romania, in Germania, a Solingen, vicino Colonia e Düsseldorf, lì.
0: Sei mezza...
1: Perché mio fratello era sposato là, capito?
0: Sei mezza cruca.
1: Allora,
0: Sei mezza crucca pure tu, tedesca.
1: Sì, una specie. E allora quando sentivo una canzone italiana romano piangevo sempre.
0: Ti credo.
1: sentivo tanto la nostalgia dell'Italia.
0: Pensiamo a Anna che è in Germania, no? Che...
1: ecco, la salutiamo, va, la Anna salutiamo. Della Germania. La saluto.
0: Certo.
1: Che anche lei mi manda tanti saluti tante volte sulle dediche, no? E va bene, io saluto tutti gli ascoltatori, ti ringrazio a te che ci fai sempre compagnia il venerdì. E basta, non c'ho più niente da dire, ho salutato tutti, penso, no?
0: Sì.
1: Ok, ciao ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao Roxy, saluta Piero.
1: Grazie, lui già dorme, pensa, io sto a parlare con te, lui dorme tranquillo.
0: Lascialo fare.
1: È come un bambino.
0: Beh, d'altra parte sono le 11:30 ormai, lei non è.
1: Perciò lui dorme presto, non è come la moglie, che sente sempre la radio.
0: La moglie fa le ore piccole.
1: Sì, infatti. Quando vado a giocare specialmente, prima delle due non dormo mai. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Roxy, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, buonanotte a tutti.
0: Sì, sì, allora... le 11:28 minuti, salutiamo Roxy, salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano su internet, Anna dalla Germania, Anna dai capelli rossi se ci ascolta, Maria Pia Marchetti di Ancona, insomma tutti quelli che si sono collegati su internet. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Emilio, benvenuto.
2: Ciao caro Romano.
0: Carissimo Emilio, ciao ciao.
2: Caro anche tu a me, poi tanto. Dunque vado veloce, così do tempo anche agli altri di intervenire. E i soliti saluti faccio in un attimo. Un abbraccio grande grande a Marco che ho sentito proprio adesso.
0: Sì.
2: Sempre bravo, è straordinario come suona,
0: sì.
2: Migliorato tanto. Poi,
0: Emilio, ho aperto il canale perché c'è un'altra telefonata, sentiamo chi ti saluta. Pronto?
1: Romano,
0: sì, ecco Roxy.
1: Scusami tanto, voglio salutare il maestro,
0: sì.
1: Mi sembra che mi ero dimenticata, lo saluto.
0: Okay.
2: No, che non fa niente, Roxy, lo so che ogni tanto pensi alla mia modesta persona. E quindi è come se mi avessi salutato.
1: Perché
2: accade anche a me, perché quando ne saluti diversi qualcuno, quindi non c'è niente di male, non
1: però ho ripreso la linea apposta. Tanti saluti da me e da Piero e la ringrazio.
2: Sì, salutami tanto Piero. So che vi volete un gran bene, questa è la grande cosa.
1: È da 70 che stiamo insieme.
2: Sono contento per voi.
1: Avere
2: una persona vicino con cui convidarsi, sperare in lei in ogni tipo di aiuto, è la cosa più bella che oggi si possa avere.
0: Infatti. Ma anche tu, Emilio, hai una bella compagna, bella e brava.
1: Sì. Arrivederci.
2: Ciao, tante cose, salutami Piero.
1: Sì, senz'altro, anche lei è la sua signora, grazie.
2: Sì, un abbraccio a
1: te. Ciao Romano, anche te, saluti a Cristina e alla tua mamma.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao Roxy, ciao.
0: Emilio, ciao, sarebbe...
2: Dunque, poi vado veloce, allora passa Paola Blu, un grosso abbraccio, Silde, e Luigi con la figlia Betty, Elisabetta che io ho fatto scuola, tanto brava, e un abbraccio grande grande a Mirella che mi fa pensare sempre ai viaggi alla Spagna per lei. Poi Dario, devo dire una cosa, ho saputo che gli è morto qualcuno.
0: Sì, Dario, ti salutiamo, fatti sentire, Dario.
2: Penso la figlia, o dico mia.
0: Sì, ha perso la figlia, sì.
2: Mi dispiace tanto perdere una figlia, è difficile consolarsi. Tante condoglianze, Dario, ti sono vicino. Poi un abbraccio grande, grande a Giovanna, alla cara Giovanna che interviene sempre. Poi Cecilia, ciao, Anna dai capelli rossi, poi Roxy e Piero lo salutate adesso, e Mary di Tolentino sempre, perché interviene sempre, la carissima Adele, ciao Adele, Giuseppina, un abbraccio grande grande, ciao Giuseppina, Lucia se fossi in ascolto, poi poi salutiamo Maria Bia, il generale, ciao generale, interviene spesso, qualche volta se mi funziona la radio l'ho ascoltato, poi Manolo che gli voglio un gran bene e si è riavvicinato, poi salutiamo Adriana, Adriana intervieni una volta, dai, intervenivi sempre prima. Ciao Adriano, un abbraccio, Elena di Venerotta, tanto in gamba, Anna dalla Germania telefonava prima, adesso non telefona più, un abbraccio anche a lei e Danielina, la prossima volta spero di ricordarmi di altri. Allora questa sera ho due poesie corte e contento le due persone alle quali voglio un gran bene, te la immagini già, una è di Maria Bea Marchetti ed una è di Anna dai capelli rossi. Leggiamo prima quella di Anna dai capelli rossi. E di che cosa parlo? In questa faccio subito, parla della sera. Quando viene la sera, signor umano, uno è stanco. Allora lei cerca di, diciamo, di far andare via la stanchezza dicendo cose di fantasia e riesce a rasserenare il suo animo. Un tipo di questo tipo lo scrisse Foscolo quando dice: e mentre io guardo la tua pace, cioè si rivolge alla sera, lui si rivolge alla sera, e mentre guardo la tua pace dorme quello spirito, quello è che entro mi rugge, bellissimo. Dice: quando lo vedo la calma della sera mi calmo e mi riposo anch'io. Così ha fatto Anna. Attimi di fantasia intitolata. Ai rumori del giorno la porta chiudo ed apro quella della muta notte. Cancello il grigio della mia stanchezza ed al mio corpo attacco un paio d'ali. Libero sfogo do alla fantasia, vado a vagare nell'infinito spazio. Accendo ad una luna tutte le stelle, piccoli mondi di fragile cristallo nel vellutato cielo. Sotto la luna, come lastra d'argento, mi appare il mare. Il vento che lieve passa lo sfiora appena e poi mi accarezza, lasciando su di me odore di salsedine. Attimi di dolcezza fugaci come respiri. Prima che il tempo distacchi le mie ali, i miei pensieri affido ad una nuvola morbida e muta. Anna Marazzotti Nisi. Quest'altra è più corta, questa è di della Marchetti. E dunque è una preghiera, signor Romano, e penso che piacerà a tutti, una preghiera che lei rivolge alla Madonna e ci ha costruito una poesia molto bella. Adesso la leggiamo, è corta corta. Il tuo sorriso è intitolata Il tuo sorriso.
0: Sì, sì.
2: Vergine Santa, Madre di Dio, tu la più pura, la più soave, tu benedetta fra tutte le donne, Mater dulcissima, il tuo sorriso illumina il mondo, tu che ci ami di un bene profondo, ci chiami figli, figli tuoi prediletti. Tu che conosci le pene che affliggono il mondo. Madonna Santa, noi ti preghiamo di starci vicino e tenerci per mano. Nel nostro cammino ci puoi guidare, solo il tuo amore ci può salvare. Le tue braccia sono sempre aperte, pronte ad accogliere chi si è perduto per le strade del mondo. Tu non ci giudichi, ci sai solo amare. Madre Santissima, noi ti adoriamo, o amatissima Madre del Cielo, nostra dolcissima Madre. Maria Bia Marchetti.
0: Bella, ecco, anche questa, sì.
2: Ho fatto il mio dovere, invece di leggere le mie, anche che sono discrete, mi piace leggere quelle degli altri poeti.
0: Beh, ogni tanto.
2: Perché è romano, in quel momento che io le leggo, loro sono contenti.
0: Certo.
2: E io sono contento perché loro sono contenti.
0: Poi tu
2: e non do spazio alle mie poesie, anche se penso tu le conosci, che sono discrete.
0: Sì, so belle tutte quante.
2: Non ho scritto nemmeno un libro. Non ho scritto nemmeno un libro, quindi.
0: No, pensavo prima, hai scritto tante poesie, ma una poesia dedicata a tua moglie, niente? Ce l'hai nel cassetto? Qui ti volevo, caro Emilio.
2: Romano, perché non ho scritto un libro di poesie? Perché me le voglio tenere per me, vedi? Io non mi voglio confrontare con lui. Ma no. Quel bravo poeta, ma non mi viene il nome, com'è brutta la vecchiaia, tu lo conosci, che è morto, che è stato ucciso, poeta, quel poeta famoso.
0: Uno passa bene.
2: Che adesso non mi viene. Sono passati sopra il suo corpo con una macchina, è successo tanto tempo fa. Aveva fatto dei film famosi.
0: Pasolini. Pasolini?
2: Esatto, bravo, vedi che ne sai più di me. Pasolini, sì. Pasolini, che ha scritto poesie bellissime, io le conosco, aveva la maggior parte però delle poesie, non le aveva mai pubblicate, perché aveva il pudore di pubblicarle. I migliori poeti se le tengono per sé.
0: Ma tu non vuoi non farlo vedere agli altri. Tu pensa a te, se le pubbliche fai il
2: Io pubblicavo un libro, Romano, può darsi che sarei stato fortunato. Ho preferito fare così. Però ho scritto un libro,
0: Sentiamo,
2: l'ho scritto tutto a mano e l'ho consegnato all'archivio comunale.
0: Okay.
2: Ho scritto un libro con alcune delle mie poesie, le foto di quando ero giovane, e le cariche che ho avuto, la storia della mia vita, le foto con l'amicizia che avevo con la Contessa Leopardi, la foto che stiamo insieme,
0: Emilio,
2: la foto che avevo con tutti i personaggi, Nebbi, eccetera.
0: Sì, aspetta,
2: e l'ho consegnato in comune.
0: Sentiamo chi c'è con te, pronto? Pronto?
3: Buonasera Romano, sono Mirella.
0: Mirella, ciao Mirella, ciao.
2: Mirella, ciao.
3: Buonasera maestro. Io le volevo ricordare la promessa che mi aveva fatto.
2: Appresso
3: le poesie.
2: Guarda, vai a comprare il pane, tu non ci crederai. Non me l'ho scritto. Vado a comprare il pane, no? Torno a casa e mi sono dimenticato di comprarlo. Ma tu guarda, ecco, le poesie, vuoi che ti dico una poesia di Leopardi a memoria, che ti dico una poesia di Foscolo a memoria, tutte le so, anche a memoria, non ho con il libro, te le posso dire l'infinito, quello che ti pare. Queste cose, così la mente non me le trattiene.
3: No, ma io le avevo chiesto.
2: Ma tu pensa, guarda che ho fatto, indovina che ho fatto, mi dispiace che mi prolungo per dare spazio agli altri. Indovina che ho fatto, dica adesso, perché io sto in cucina, Romano la conosce la mia cucina, io sto in cucina, poi scendo, vado nello studio e mi segno la poesia di Mirella perché io la voglio leggere.
0: Ecco, bravo.
2: Invece finita la trasmissione, io nel mio studio non ci sono andato a scrivere il tuo nome.
3: Ragazzi, però,
2: che poesia era?
3: No, una qualsiasi delle sue.
2: Ah, una mia poesia volevi?
3: Sì, io...
2: Bene, allora adesso facciamo così, Mirelli. Innanzitutto mi scusi immensamente.
3: Ma da di che? Ma figuriamoci.
2: No, mi scuso ma tanto, tanto, guarda.
3: Ma no, e mi... no. Ma per una cosa così si scusa, ma assolutamente no.
2: Mia, tu pensi che mia moglie mi fa... Ma io per queste cose così, perché la mezza umana è straordinaria. Se no, altrimenti faccio... io sono capace di fare... per dire una conferenza su Leopardi, una conferenza su Fosco, se mi vengono a chiamare ci vado, dico le poesie di Fosco a memoria, tutto quanto, e poi su queste sciocchezze, diciamo sciocchezze semplici, la mente come io le ricevo me le manda via immediatamente proprio.
0: Ma adesso
3: segnala
0: adesso, maestro, segnala subito adesso, no? Te lo segni subito lì.
2: Bravo, bravo, ci hai pensato.
3: No, ma Mirella, senta,
2: ho la penna e me la, sto in cucina e me la segno a posto, Mirella.
3: Senza nulla,
2: la prossima volta ti leggo quella che amo di più.
3: E io penso di saperla, quella che lei ama di più.
2: E dimmelo allora.
3: A me basta.
0: A me basta soltanto.
3: A me basta. No, si intitola così? A me basta soltanto.
2: A me non basta?
3: A me basta soltanto. Dedicata a...
2: Ah, sì, ho capito. Allora di questo te la dico subito, guarda, la facciamo contenta, Romano,
0: sì,
2: di pochi minuti.
0: Questa è bella, sì.
2: Questa è la sua memoria. Tu sai che la sua memoria, mo speriamo perché non c'ho libri, non c'ho niente, speriamo che mi leggi, perché che ne so che mi succede.
0: Non deve
2: dunque
0: andare.
2: Allora io stavo di fuori, no?
0: Dai.
2: Stavo nel giardino, che Romano lo sa, c'ho un piccolo giardino, stavo lì fuori di sera, perché a volte mi piace vedere la luna, le stelle, chissà che mi pare, mi metto a pensare, mi metto lì. E ho visto delle stelle che cadevano. Si dicono a Pedritoli, non so se altre parti, che quando cadono queste stelle filanti bisogna esprimere un desiderio.
3: Sì, infatti.
2: Allora io tornai subito nello studio e mi venne queste poche righe. Vediamo, speriamo di non fare una figuraccia.
0: Vai.
2: Allora, a me basta soltanto. Alle stelle che cadono nelle notti d'agosto, io non chiedo il tuo amore, a me basta che esisti, perché se tu esisti io posso pensarti e il pensiero di te mi dà la forza di vivere, a me basta soltanto l'eco della tua voce, Emilio Guarnieri.
3: Bravo.
0: Questa che premio ha vinto, Emilio?
2: Questa non ho partecipato a nessun concorso, l'ho tenuta sempre nascosta, alla fine l'ho cacciata fuori. Questa non ho partecipato a nessun concorso.
3: È sua, è solo sua.
2: Questa è solo brava, questa è solo mia.
0: Questa, tra virgolette, potrebbe essere dedicata anche a tua moglie.
2: No, per esempio ci sono delle...
3: È dedicata alla moglie.
2: Nel periodo di carnevale ci sono sicuramente queste... No, di che carnevale, guarda. Nel periodo, quant'è? La festa degli innamorati, quel periodo, ci sono i concorsi, eccetera. Anche se la spedisco al resto del Carlino, ma la pubblicherebbero, capito? Però io sono fatto così, ma me l'ho tenuto sempre per me.
3: Beh, una cosa sua, una cosa.
2: Però io ho segnato e la prossima volta ne prendo un'altra delle mie e te la dedico.
3: Benissimo.
2: Allora io già avevo fatto sto foglietto e lo faccio lo stesso. Se ti puoi segnare i nomi, Romano, perché mi piacerebbe che li dici. Dunque, Mirella, che sta qui,
0: sì.
2: A Mirella, a Roxy e a Cecilia una canzone che a me piace tanto, però cantata questa volta da Pino Mauro. Pino Mauro Carmela, bellissima. Pino Mauro Carmela, a Mirella, Roex e Cigilia.
0: Sì, va bene.
2: Benissimo, io sto in ascolto, se riesco a sentirla mi fai un enorme piacere. Io mi scuso con gli ascoltatori che ho preso troppo tempo.
3: Ma no,
2: vi saluto a tutti, un abbraccio a tutti quanti e speriamo di risentirci la prossima venerdì.
3: Sì, comunque stasera la poesia l'ho gradita, però ne aspetto altre di sue.
2: La prossima volta, glielo ho detto, venerdì ho promesso e me l'ho segnato che leggerò una delle mie.
3: Perfetto, la ringrazio.
2: È una che ha vinto un primo premio assoluto.
3: Benissimo.
2: Senza di una poi, grande città come Taranto, Torino, eccetera.
3: Senza
2: benissimo, allora cara Mirella, ti posso invidiare, sai che ti invidio, di fare i viaggi in Spagna, pensa un po' che idea c'ha il maestro. Perché anche io vorrei viaggiare, Romano.
0: Sì.
2: Impara più con i io dicevo, quando venivano i genitori ai colloqui, no? Vengono i genitori da prima alla quinta. E io dicevo, fateli viaggiare. È meglio un viaggio che studiare le cose sui libri, perché i bambini per crescere le cose le devono toccare con mano, quelle sono le conoscenze che rimangono. E io ho amato sempre viaggiare, ho viaggiato in continuazione, perché Torino, Milano, Pompei, Taranto, Canicattì, San Marino, tutti i primi premi. Andavo e scappavo via, l'ho detto 100 volte, non vedevo appena i muri col tram di quella città e non ho visitato nemmeno Venezia. Va benissimo, vi saluto,
0: Sì, Emilio.
2: Ciao signora Mirella, tante cose,
3: grazie,
2: ciao a tutti.
0: Ciao Emilio, ciao. Hai visto Mirella che il regalo che ti ha fatto,
3: Infatti, ma senza togliere niente alle poesie degli altri poeti, per carità, però mi piace sentire il maestro quando, perché lui non le recita, le interpreta,
0: sì.
3: E quindi è un piacere, ma anche quando recita quelle della signora Maria Pia, di Anna dai capelli rossi, sono tutte belle e lui le recita benissimo, però quando lui recita le sue mi piace un po' di più,
0: gli dà quel tocco
3: esatto.
0: Per
3: questa qui a me basta soltanto, lui una volta ha detto che era dedicata alla moglie,
0: sì.
3: Infatti si capisce dal tono, dalle parole,
0: è vero.
3: Bene, poi a me la poesia piace molto, quindi tutte le poesie molto, le mie letture preferite sono le poesie.
0: Sì.
3: Leggo anche romanzi classici così, però la poesia mi piace di più, quindi mi piace leggerla e mi piace quindi anche ascoltarla.
0: La poesia fa viaggiare con la mente, con la fantasia, con la realtà, con tutto, si viaggia e si fa un bel viaggio.
3: Sì, io amo molto la musica anche, più la musica leggera, sì, le canzoni, sì, le belle canzoni, sì, però io amo molto la musica lirica, le opere. Sono appassionata e c'era un'associazione a Fermo, a Gioventù Musicale, che era stata fondata dal professor Annio Giostra, e lui organizzava sempre dei viaggi per andare, noi abbiamo visto tutti i maggiori teatri d'Italia per andare a vedere le opere, siamo andati un po' dappertutto, più volte anche a Verona, che poi lui organizzava in modo da vedere 2 spettacoli, perché si stava 3 giorni, il primo giorno si andava allo spettacolo, il primo giorno no, si andava, si vedeva la città, poi il secondo giorno si andava allo spettacolo della sera e il giorno successivo si andava invece allo spettacolo che facevano, no, questo mi sono sbagliata, guarda, queste erano le commedie al teatro. Però agli spettacoli a Verona sempre 2 sere si faceva, tutte e due la sera, insomma. E abbiamo visto tutte le opere e anche tutti i cantanti, i maggiori cantanti, a parte che a Fermo c'era, adesso c'è ancora la stagione operistica, però io mi ricordo quando ero giovane, quando ero ragazzo o più giovane, sono venuti tutti più grandi cantanti lirici, incominciando da Beniamino Gigli, ma poi tutti gli altri, Mario, mi ricordo Mario del Monaco, Renato Tebaldi, Anna Mofo, insomma. Tanti.
0: Fermo è, c'ha una certa cultura per la lirica.
3: Sì. Poi il Teatro dell'Aquila è bello e si presta perfettamente. Adesso questa settimana al Teatro dell'Aquila invece c'è, domani sera c'è la serata finale, il concorso Postacchini, il concorso violinistico Postacchini, dura una settimana perché ci stanno tutte le varie selezioni, ma vengono i violinisti da tutte le parti del mondo. Quindi tu in questi giorni, se vai in giro per Fermo, incontri persone di tutte le razze, cinesi, giapponesi, americani, anche italiani, e anche bambini. Mi pare che l'età minima sia 11 anni. E, o l'anno scorso, due anni fa, poi lì ci sono le varie sezioni appunto a seconda dell'età, e c'è un vincitore per ogni sezione.
0: Ho capito.
3: Poi tra tutti i vincitori c'è il vincitore assoluto. E non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa il vincitore assoluto è stato una bambina cinese di 11 anni. Bellissimo, bello. E quindi Fermo è conosciuta nel mondo anche per questo concorso. Adesso noi non ce ne rendiamo conto, noi che stiamo qui a Fermo non ce ne rendiamo conto, però se ci pensiamo, Fermo è conosciuta in tutto il mondo per questo concorso.
0: Concordo con te.
3: Bene.
0: Ok. Grazie allora, grazie Mirella.
3: Grazie della compagnia e buon proseguimento.
0: Grazie a te.
3: Ciao,
0: ciao Mirella. E grazie ancora a Mirella, che sì, è vero, Fermo è una città importante, veramente. Allora, sono le 11.53, Radio Nuova Macerata in Bru, in diretta siamo fino a lunedì, insieme a Romano. Ricordo il numero di telefono 0733 237575, un numero, due linee telefoniche, dunque potete intervenire tranquillamente. Pronto?
4: Pronto Romano?
0: Ecco Maria Pia di Ancona.
4: Maria Pia che ringrazia il maestro.
0: Sentito, eh?
4: Perché lui le arricchisce, c'ha quel modo,
0: vero.
4: Quel particolare che io sono infinitamente grata che lui ci legge le nostre sacrificando le sue.
0: Ma grazie anche a te perché scrivi delle belle poesie.
4: Io. E sai, come dice il maestro, con una mia quinta mi adatto, mi piace, ormai c'è questa passione che mi ha dato anche posso di tanta soddisfazione. Qualche premio l'ho vinto anch'io, qualche primo premio, insomma, ma contento. E poi ti dico, avere la soddisfazione e sentirmela leggere dal maestro, se me l'ha letto anche Ronconi, mi pare, vivo. Quindi io non ho parole da ringraziare queste persone, perché senza conoscerci ci vogliono un bene dell'anima, e noi contraccambiamo infinitamente, e quindi
0: certo.
4: Dopo, se poi mi metti una canzone da parte mia di Enzo Gragnaniello,
0: sì
4: che è napoletano, una bella canzone che andando a Napoli me lo sono trovata davanti. Camminando per Napoli, dico, con mio marito, dico, sai quello, dico, pensa, quello è un cantante grandissimo, e anche lui so che non ha studiato. E quindi ha scritto delle canzoni bellissime, quindi va bene.
0: Okay.
4: Vi saluto, un abbraccio a tutti, grazie mille a tutti, buona serata. Sti giorni non parlo tanto perché ho avuto problemi di gola e un disastro, denti, gola. Sono in crisi, un paio di mesi che mi va tutto storto, bisogna che mi vada a far benedire, come si dice.
0: Quella fa bene sempre.
4: In chiesa ci vado sempre, la benedizione è anche quella del Papa, ma è un periodo, guarda, tutto. Non ne posso più, guarda.
0: Si raddrizza le cose, dai, piano piano si raddrizza.
4: Piano, lo spero, ma sai, dopo sei sola, ti deprimi ancora un po'.
0: Ma no,
4: quindi, va bene, non faccio nulla, però l'ha fatto il maestro, tutti quelli che ha detto il maestro, e in più se ci siamo dimenticati di qualcuno, una buona notte e grazie mille a tutti. Ciao Romano,
0: ciao,
4: buona serata.
0: Ciao Maria Pia, ciao. E allora, e beh, sì, nella vita tante volte capita che le cose si vanno un pochettino su un'altra via, no? Però ecco, non dimentichiamoci, non siamo mai soli, però. Tante volte pensiamo che di essere soli, ma non è vero, non siamo mai soli. Questo è per Roxy.

0: Canzoni stonate Gianni Morandi, questa ce l'hai richiesta Roxy. E come diceva Don Dolindo, tante volte nelle nostre situazioni storte preghiamo, no? Chiediamo che si raddrizzano le cose. E Don Dolindo diceva: non sempre Dio può esaudire le nostre preghiere, perché spesso quelle che chiediamo è di ostacolo ad un bene maggiore che il Signore ha stabilito per noi. Eh sì, effettivamente non è facile accettarla, però è così. Allora, adesso c'è un'altra canzone sempre per Roxy, Tu che m'hai preso il cor, questa è cantata da Pavarotti, però, cara Roxy. Sentiamo chi c'è al telefono, però. Pronto? Pronto?
1: Pronto? Buonanotte.
0: Oi, benissima,
1: ehi,
0: carissima.
1: Come va?
0: Sa va.
1: Ok. Mi dispiace di aver interrotto la canzone.
0: No, ma la rimetto.
1: La rimetti da capo?
0: Ma certo.
1: Ecco, così si fa.
0: Sei messo a posto 47 quintali di legna questa settimana, perciò...
1: Madonna, che ti aspetti?
0: So fresco come... So fresco come una rosa, guarda.
1: Dai che te fa bene, te mangiare in forma, su.
0: Però la soddisfazione, lo dicevo oggi a Cristina, no? Ma ci pensi, quanta gente avrebbe voluto mettere a posto le legne a posto mio, ma non c'è avuto la possibilità di comprarle?
1: Anche.
0: E questa è la cosa che mi dava la forza per mettere a posto, perché
1: purtroppo,
0: effettivamente...
1: Purtroppo, sì.
0: Ci pensavo, dico, ma io sto qui a soffrire perché è caldo, no? Ma quanta gente vorrebbe soffrire come me e non c'è la possibilità? Vabbè, è così.
1: Non è solo la legna, poi.
0: Per dire, no?
1: Sì. Quando fa freddo è fondamentale, per l'amor di Dio.
0: Sì.
1: Però se nella legna ci fa il pane e il companatico qualche volta, se possibile, no?
0: Sì.
1: E non sempre, ma non lo so.
0: Tu che ci dici de fresco?
1: De fresco che adesso si sta bene.
0: Sì.
1: Ma in realtà oggi e ieri qui non è stato tutto sto, l'altro giorno sì. Ieri e oggi
0: un po' meglio, sì.
1: Non era, sì, tutto sommato si stava benino. L'altro giorno era insopportabile.
0: Sì.
1: Ma dentro casa ancora gli ambienti non si sono ancora riscaldati, per cui è fuori.
0: Sì, ancora
1: fuori. Comunque, vabbè, ma supereremo anche questa, dai.
0: Sì.
1: Abbiamo superato tante, abbiamo superato le guerre, non superiamo un po' di caldo.
0: No, beh, giusto per raccontare una nostra... Come ci lamentiamo sempre, ecco, una ragione in più, no? Bisogna...
1: Quanto è freddo, no?
0: Sì, e
1: quando... Oddio, quanto è caldo, madonna, quanto è caldo.
0: E quando arriva il freddo?
1: Quando arriverà sto freddo. Arriva tutto.
0: Diamo
1: tempo al tempo.
0: Sì.
1: Senti, via. Ti lascio alle tue mansioni. Senti le cose. Oggi mio nipote mi ha fatto venire in mente che quest'anno avrebbe festeggiato 91 anni Fredde con Gusto. E quindi così abbiamo parlato un po'.
0: Balliamo.
1: Anche 3 settimane da raccontare.
0: Sì.
1: Non è male. Sì. Cioè, a parte la rotonda sul mare, a parte
0: la mia estate con te.
1: Ce ne sono. Però ecco, balliamo, sono quelle. Oddio, Dio, che ci fanno ricordare i bei tempi.
0: Ci credo.
1: Praticamente il ballo della mattonella.
0: Ti smuove tutto. Per forza.
1: Normale.
0: Le canzoni servono a questo,
1: Sì. Beh, oddio, quelle di adesso no.
0: Beh, no, ma qualsiasi ricordo. Uno... ascolta una canzone e subito gli viene in mente il periodo.
1: È sempre qualche cosa.
0: Eh sì, la canzone è sempre legata ad un evento.
1: Sono dei punti di riferimento proprio. Scatenano quei ricordi di gioventù soprattutto, no?
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Perché poi dopo andando avanti con gli anni, diciamo, un po' si perde anche un

0: Però ci sono gli specchietti retrovisori.
1: Sì, cioè, guardare avanti, per carità, perché oddio, poi dipende, guardare avanti per i giovani, per le cose arrivati a una certa età, è un avanti a tempo determinato.
0: Si guarda sempre avanti per se stessi, per gli altri, no?
1: Sì,
0: per il mondo.
1: Però il più è passato, no?
0: Beh sì, quello che si è fatto.
1: Quindi in tanti anni si accumulano tanti di quei ricordi, belli, meno belli, però pensando appunto a queste canzoni, a queste cose, comunque ti ricollega agli anni belli.
0: Certo.
1: Perché i 16 anni, 17 anni, 20 anni non tornano più,
0: Vero, vero.
1: Hai voglia di correre? No, dopo corrono.
0: Sì.
1: Dopo corrono, per cui vabbè, questa è la vita, non è che si può.
0: Non scopriamo
1: la possiamo
0: niente.
1: Cambiare. Però ecco, magari migliorare un pochino, no? Con le cose che piacciono, le cose che sono piaciute a suo tempo, e appunto che possa in qualche modo, non dico, non è che ti migliora la vita, che c'entra, però qualcosa dà.
0: Ma sì,
1: perlomeno a me fa questo effetto, perché io sono una nostalgica, vivo di ricordi, per cui puoi immaginare. La memoria mi riporta sempre ai tempi andati, insomma.
0: Beh certo, ma è un po' per
1: tutti. Penso che questo, più vai avanti con gli anni, è così.
0: È per tutti, cara. La vita è questa.
1: È una cosa per tutti, passa il tempo, quindi per più o meno viviamo tutti, facciamo lo stesso percorso tutti quanti.
0: L'unica cosa è cercare di essere sempre positivi, anche nelle sconfitte. E che nella vita ci stanno le sconfitte, di carpire anche il piccolo spiraglio positivo che c'è in una brutta situazione, da lì ricreare il passato, il sentiero della vita.
1: Non è sempre facile.
0: No, assolutamente non è facile.
1: ci provi, vuoi anche dimostrare, diciamo, agli altri, no? Così, però dopo, dentro, quello che provi dentro è...
0: Come dicono i saggi, no? Non si sbaglia mai, si impara.
1: Quello sempre.
0: E impariamo anche nella cosa brutta.
1: Tanto fino all'ultimo giorno della nostra vita avremo qualche cosa da imparare, qualcosa di nuovo. Non
0: già.
1: Finisce mai. È come la scuola, non finisce mai. È una scuola continua, no?
0: Vero.
1: Sì, io comunque ancora veramente ogni giorno ancora ho qualche cosa da imparare, perché è così, perché è così, e poi però arriverà il giorno che si finisce di imparare, però anche questo fa parte del nostro percorso.
0: Però
1: si nasce
0: e si muore, giusto?
1: Ecco.
0: Come diceva, adesso mi sfugge il nome, non mi ricordo chi è che diceva, ma se un non credente, non cattolico, ateo, diceva, ma se nella vita, se la vita finisse con la morte qui, e che ci siamo venuti a fa'?
1: Difficilmente lo dice, oddio, dipende da come, sì.
0: Questo
1: però,
0: è un ateo.
1: Però non c'ha senso, io tante volte lo dico, se non... Per i credenti, naturalmente, no? Per me, io che credo, penso che la vita non ci avrebbe senso se non ci fosse un al di là.
0: Sì, ma questo l'ha detto un non credente.
1: Si
0: è posto questa domanda, se la vita finisse qui o la morte, e che mi ci ha mandato a fare?
1: Certo.
0: Ecco, questo non credeva.
1: Questo profilo, certo che sì. Invece per un credente torno siamo di passaggio, no? Poi si dice.
0: Certo.
1: No? Noi siamo solo di passaggio.
0: Quel passaggio.
1: La morte non

0: altro che un ritorno a casa.
1: Quel passaggio non è facile, quel salto, no?
0: Certo,
1: non sarà
0: però
1: facile.
0: È un percorso di vita che serve per le anime, per evolversi, per crescere, per poi si muore e si torna a casa.
1: Già.
0: Lo spirito, l'anima torna a casa.
1: Sì, sì.
0: Ecco. Lasciamo qui il corpo, quello che è l'involucro.
1: È così, infatti, sì, sì, sì, sì.
0: Però, insomma, Madonna, sì, sì. Dio, che ti ho detto?
1: Ha detto una verità importante, che noi spesso ci dimentichiamo che qui siamo di passaggio proprio.
0: Ma si dice, no? Si dice proprio che siamo di passaggio, però senza soffermarci sul vero significato di questo passaggio. Il passaggio è una cosa importante perché da non prendere come oddio, la morte è la fine di tutto, no.
1: No.
0: È la fine di un percorso. Poi si va, poi dopo si sceglierà quando, dove e quando, semmai, adesso non ridere, ritornare.
1: Il bello è che la prossima vita sarà eterna.
0: No.
1: Per tanti, speriamo per tutti, speriamo
0: per me no, perché io credo che ci sia, ecco, che poi l'anima che si reincarna l'anima magari
1: i buddisti dicono che si reincarna l'anima su un animale.
0: Oddio, adesso
1: i buddisti dicono così, no?
0: Io sento, leggo, è che l'anima non è che il giorno che io dovessi, no, reincarnarmi, no? Mi reincarno come sono adesso, potrei diventare un uomo, un altro, cioè non sarò io che torno, che mi reincarno, no, è la mia anima che però cambierà.
1: Io tanti anni fa a Medjugorje incontrai un ragazzo, un banchiere, lavorava in banca di San Benedetto, parlando così dice, io le religioni le ho studiate tutte, non, perché c'avevo sempre questo dubbio di quello, di quell'altro, leggevo questo, leggevo quell'altro, ho detto ai buddisti un periodo ho seguito le leggi del buddismo,
0: una filosofia che è una religione,
1: e alla fine di tutto mi diceva che io mi rincarnerò in un bue.
0: Ma
1: ha detto da lì sono buttato
0: non
1: via
0: vorrei tutto. Reincarnarmi in un cane,
1: ho buttato
0: no.
1: via tutto, mi disse, ho fatto un pellegrinaggio a Medjugorje e lì ha piato la botta come tanti. Basta, ha detto basta, è questo.
0: Però e questo a me personalmente mi dà serenità, mi dà
1: deve dar serenità, infatti
0: mi dà serenità il fatto di sapere che quando sarà il momento non finisce tutto, perché ecco, non ci avrebbe senso la vita.
1: Infatti
0: semplicemente quello, però dopo c'è chi crede, chi non crede, e ognuno è libero di almeno in questo di pensare quello che vuole.
1: Sì, sì, ma io non so.
0: E ecco, poter rincontrare, anche se tu non rivedi fisicamente, però è la percezione, è il senso di ritrovarsi con le persone che tu hai amato, le persone che tu hai.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E te pare niente.
1: È importante, certo. Cioè, è importantissimo.
0: A me questo mi aiuta comunque tantissimo. Poi dopo.
1: Adesso,
0: Puoi credere o non credere, ecco.
1: Sì, sì,
0: caro Romano,
1: sì,
0: e ti saluto. Balliamo da tanto tempo che non lo facciamo.
1: Dopo la metto, sì.
0: Quando vuoi, sì, se no sì, sì, quella sì. Che trovi, tanto detto per ricordare, perché oggi me lo ha ricordato mio nipote. Pensa te,
1: visto.
0: sta a Roma, mi ha chiamato, mi ha detto, sai nonna, sì. Allora abbiamo parlato di Fred Buongusto, pensa un po'. Proprio quasi tutte le conosce, tutte le canzoni di Fred Buongusto, ma non solo, di Fred Buongusto.
1: Ha fatto un'ottima scelta, se se le ricorda, canzoni importanti, canzoni...
0: Comunque questi ragazzi, a parte quelle stupidaggini delle cose, ma sono molti i ragazzi che seguono diciamo le canzoni nostre.
1: Sì.
0: Mie, degli anni 60, i nipoti miei li conoscono tutte. Poi dopo conoscono anche quelle altre.
1: Sì, sì.
0: Però se devono ascoltare, ascoltano le canzoni da Celentano a...
1: È una bella cosa questa.
0: A mio nipote per esempio gli piace tantissimo, cosa che a me non piace, Concato, Fabio Concato.
1: Concato, sì sì.
0: A me non piace, A mio nipote invece va matto per Fabio Concato.
1: No.
0: Cioè, per dire come sono i giovani, no?
1: È bella musica, non c'è niente da fare.
0: Comunque, vabbè dai Roma, ti saluto, buonanotte, un abbraccio grosso a Dario e a Oriana.
1: Sì, Dario,
0: e un saluto, una buonanotte a tutti quanti, da Maria Pia De Mogliano a Maria Pia di Ancona, Anna inutile perché tanto dorme, Elena, Adriana, tutte. Tutte, perché so che anche se non chiamano però ascoltano, per cui
1: sì, le salutiamo.
0: Le salutiamo, le abbraccio tutte quante. Ok?
1: Okay,
0: ciao.
1: Okay.
0: Buonanotte.
1: Ciao Rina, buonanotte. E allora salutiamo anche Rina. A mezzanotte e 18 minuti. Che temperatura c'è all'esterno? Fresco? Penso di sì, Allora 0733 23 75 75, ripartiamo con la musica e la canzone che ci ha richiesto Roxy. Questa è cantata da Pavarotti, Tu che mi hai preso il cuore.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Oh, ecco Dario, benvenuto. Ciao, Dario.
1: Ciao. Un grazie a tutte le persone che si ricordano ancora di noi.
0: Ma come, ci ricordiamo? Ma scherzi Dario, non rimango per scherzo, tu fai parte della nostra famiglia, perciò
1: momenti maturi,
0: lo so.
1: Tempo si riuscirà a sopportare, a far passarci i momenti,
0: lo so, è dura però,
1: grazie a tutti quelli che ci ricordano, che ci, ecco, il maestro a tutti i passi.
2: Dario,
0: eccola,
2: tesoro Dario.
0: Ma ecco come? Paola Blu.
2: Paola Blu, sì, ero impegnata a lavorare, che sono stanca, però ho ascoltato il notturno. Senti, Dario, ti lascio lo spazio.
1: No, io solo un po' di saluti, capito?
2: Fammi ti lasciare lo spazio. Senti, abbraccio te, tua moglie e tutta la famiglia. E
1: Ti ringrazio.
2: Ma con un abbraccio stretto, forte. E poi saluto anche da parte di Marco, naturalmente. Poi saluto tutte le persone che sono entrate, tutte quelle all'ascolto, la famiglia di Romano.
0: Sì, grazie.
2: Saluto te, Romano, che non ti ho ancora salutato. Abbraccio tutti, che sia domani, oggi già, una giornata di gioia per tutti, lo auguro a tutti con tutto il cuore. Non è possibile, però buona giornata, buonanotte, un abbraccio grande Dario e signora.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Tante cose anche a te Paola, ciao.
2: Grazie.
1: Un saluto di nuovo a tutti e un grazie.
0: Sì, dai.
1: Un saluto Romano. Ciao.
0: Grazie della chiamata e continua a chiamarci perché noi te vogliamo sentire, tutti.
1: Vero.
0: Ho promesso.
1: Ciao.
0: Ciao Dario, ciao. Buonanotte, ciao.
1: Buonanotte.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E questa ciao. Ricomincia, questa c'è qualche problema grosso, veramente.

0: Oh, tu che mi hai preso il cuore, cantata da Pavarotti. Io in cuffia sento mono e non so che problema c'è, ma c'è sicuramente un problema. Vabbè, comunque noi andiamo avanti. Adesso c'è questa canzone di Enzo Granagnello che no, anzi devo mandare la canzone per il maestro. Mannaggia, sentiamo la chiamata prima, Pronto?
1: Buonasera a tutti.
0: Oi Daniela, ciao.
1: Io sono di Pavuti, sono normale.
0: Come, scusa?
1: No, non sto.
0: Non stai...
1: di Pavuti.
0: Ah, si sente bene comunque?
1: Allora, questa signora ha dei problemi.
0: Lo sappiamo chi è. Io lo so chi è, però.
1: Perché quando chiamavo un altro radio faceva uguale. Radio Auto. Sì, sì, lo so come va a finire questa signora.
0: Non lo so.
1: Sì.
0: Ma cioè mi
1: signora,
0: si limita a dire lei... ciao, potrebbe intervenire come interveniva in passate.
1: Sì.
0: Interveniva sempre normale, adesso si limita a dire ciao, ciao.
1: Ciao signora. Meglio ci dice che parli come faccio io, normale.
0: Certo.
1: Come fa tutti. Va bene, Romano.
0: Che dici, Daniela?
1: Mi permetti un visto?
0: Sì, sto mettendo un po' di musica, sì.
1: Va bene, salutami a Cischina, a tua mamma.
0: Sì.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie a Dio, sì.
1: Io tutto bene, come finisce il mese di maggio?
0: Sì.
1: Domani facciamo il farò in parrocchia. Domani sera.
0: Sì.
1: Perché domenica è anno pastorale e a chiusura.
0: Sì, è vero. Finisce tutto il periodo pasquale.
1: Sì, a Fiastra.
0: A Fiastra.
1: Io non ci posso andare perché io non andrò neanche a parte con gli amici. Se no sei andata. L'anno scorso ci sono stata. Però capita proprio questo giorno lo levato con gli amici.
0: Sì.
1: Sarà per la prossima volta. Non si può fare tutte e due cose.
0: No. No.
1: E va bene, ti saluto Rosane, però che i saluti sempre non mi sono chiamati, ma con Paola, quella di Torinchino, Dario. E Mestre Guarnieri, tutti i radio ascoltatori, e Giuseppina. Un bacio a te e buona domenica.
0: Ok, grazie anche a te.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Daniela di Macerata, sempre presente. Adesso la canzone di Pino Mauro che il maestro dedica a Roxy, Cecilia, Mirella. La canzone è Carmela. Sì, Carmela.

0: Pronto?
1: Sì, Romano?
0: Sì, oi! Anna!
1: La sera piano piano sono in camera qui da sola. Dico, fammi chiamare, ho guardato l'ora, dico, so che ci sei.
0: Che sorpresa!
1: Allora magari per un saluto a tutti quanti.
0: Grazie
1: parlo
0: Anna.
1: Piano perché ho paura che ascoltano. Però sono qua da sola.
0: Sei da sola.
1: Insomma, ho passato un momento un po' brutto, però Maria Pia mi chiama sempre, porta i saluti.
0: Bravo.
1: E io, ecco, almeno ogni tanto piano piano per un saluto, per far vedere che ci sono ancora.
0: Certo, noi tutti ti aspettiamo. Ti aspettiamo tutti.
1: Adesso chiamo per magari un saluto. E ringrazio a tante persone che mi chiamano sempre.
0: Grazie.
1: Grazie. E oggi è un momentino che sto meglio oggi. Però insomma, ecco, non l'ho passata tanto bene. Però ancora sono qua.
0: Ci sei ancora, brava, brava.
1: Allora, caro Romano, un saluto grande a tutti quanti. E poi a casa tua, tua mamma, a Maria Cristina.
0: Grazie,
1: un saluto.
0: Grazie.
1: E a tutti gli ascoltatori, grazie. Romano, se poi, non so se fai in tempo, se dedicare un bel brano da parte mia a tutti quanti.
0: Sì.
1: Ecco, sei in ascolto, so che c'è in ascolto. Roxy col marito spesso,
0: sì.
1: E poi anche Adele, e sono in tanti a ascoltare.
0: Certo.
1: Dicono che ascolta. Ecco, allora io saluto tutto e ringrazio
2: Anna.
1: Sì,
2: la Jenny.
0: Ecco Jenny, Gianna.
2: Ciao Jenny, Gianna, ciao Anna, Jenny. Un bacione, che bello sentirti.
1: Ciao, grazie. È
2: tanto
1: carina che ciao, mi chiama
2: ciao.
1: Tante volte perché... ciao Jenny, un abbraccio,
2: ciao amore, ciao, che Dio ti benedica.
1: Stasera cerco di parlare piano, però
2: certo.
1: Ecco, molto. Allora vi saluto a tutti, una buonanotte di vero cuore e un grazie.
0: Grazie
1: Romano, che ci sei sempre.
2: Un sereno riposo, cara Anna. Buonanotte,
0: buon
2: riposo, a domani.
0: Ciao Anna, buonanotte, grazie.
1: Ciao, buonanotte, ciao Jenny, ciao.
0: Ciao Anna, buonanotte, ciao.
2: Che bello averla sentita.
0: Sì.
2: Che bello averla sentita.
1: Se Maria Pia in ascolto, grazie che mi chiama sempre. Vedere come sto. Buonanotte
0: Maria
1: e grazie, buonanotte e mille un abbraccio a tutti.
0: Ciao
1: Romano,
0: ciao.
1: Buonanotte, grazie.
0: E abbiamo risentito Anna dopo tanto tempo. Bello.
2: Sì, mi allego a lei sia per Roxy, Piero, Paola, Marco, Maestro Guardieri.
0: Sì.
2: Anna della Germania, carissima. Te, la tua cara famiglia.
0: Sì, grazie.
2: Luis, con tanto di rispetto. Se non so se stai anche il marito di Raffaella, a volte dice che vuole sentire, ma dopo non lo sento mai. E così andiamo avanti.
0: Salutiamo tutti.
2: Tutti andiamo avanti, Romano.
0: Per forza.
2: Anche grazie se fa.
0: Anche grazie. Con qualche problema bisogna camminare.
2: Ma mi pare che qui andiamo in piazza, torniamo tutti a casa, ogni giorno ce n'è sempre una in ogni casa.
0: È vero.
2: Io stavo a fare la terapia a questa spalla, ora no, ho fatto la 50ª terapia, devo continuare per 2 mesi, però va abbastanza benino. Ma con la caduta. E avevo i fastidi all'anga, ho scoperto adesso che mi se, come si dice, la caduta mi ha causato il distaccamento della protesi all'anga sinistra, sto tribolando.
0: Pure questa?
2: Sì, ma io da novembre sopportavo, ma non avevo più cosa dello braccio perché la spalla l'avevo operata a tempo, mi ero bloccata, invece lei ho fatto proprio la lastra, il bacino, di su, da su, il dischetto, e purtroppo, perché io me lo sentivo che i vari immobili, adesso mi va di qua di là, mi punge, mi fa male, mi si riscalda, mi va. E io l'intervento non me lo voglio fare, soprattutto ben distinguimenti, faccio, sto attendo non da lei. E andiamo avanti. Che vogliamo fare?
0: Che ti devo dire?
2: Sempre una.
0: Pazienza, quando ce ne vuole.
2: Finisce mai, andiamo avanti. Andiamo. Allora, saluto tutti che sono in ascolto, le persone sole e malate, in primis, e chi ha chiamato prima di me. Io onestamente ho acceso adesso, 5 minuti fa, perché sono uscita, che c'era la festa via San Giulio, dopo tanti anni si sono ritornata, un'ora. Sai chi c'era? Come ospite? Gio Squillo.
0: Ah, Gio Squillo.
2: Ha fatto, allora...
0: È scatenato.
2: Ma lascia perdere, certo, c'è una canzone solo.
0: Infatti.
2: Siamo donne, no? Bellissima, perché sento bella. E sì, si è scatenato un'ora, ma tutti i veri canzoni anni 80, 90 nostri della discoteca, fatti in inglese, quelle donne summer e altre cose, YMCA e tutte quelle. Poi ha cantato la serie di pezzettini di cosa, di Ricchi Pochi, Vasco e Raffaella Carrà. È stata una bella serata, però, perché è stata abbastanza... Adesso ho lasciato il DJ che c'è, che fa tutta la discoteca, siamo venuti via. Sì. Che era anche un po' freddino, onestamente, come già fa freddino. E mi è bastato, dopo tanto tempo sono uscita ad andare a San Giro. Io ci andavo stesso tutti gli anni, anni che non ci andavo più.
0: Sì.
2: Ecco, sì, abbiamo fatto un'uscita strana.
0: E vabbè, ogni tanto ci vuole.
2: E va bene, allora io tolgo... Disturbo?
0: Ma che disturbo?
2: Ho fatto piacere sentite, ascolto la tua musica, ho sentito la canzone che hai fatto, ma quello che metti mi sta bene tutto, non chiedo brani perché mi sta bene tutto.
0: Va bene.
2: Sei buon gusto, sì. E un bacione, un abbraccio a tutti.
0: Ciao Jenny,
2: ciao, caro. Un saluto. Sono Cristina, sì. E un abbraccio alla tua mamma, anche se non la conosco, tutta cara, perché è andato più o meno ce l'hai.
0: Grazie, grazie.
2: Ciao,
0: Jenny. Buonanotte.

0: Pronto?
1: Che sono io.
0: Oh, Ivana. Ecco Maria Pia.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Mi ha fatto tanto piacere risentire Anna dai capelli rossi.
0: È vero, sì, sì.
1: Tutti, tanto, tanto. Avete fatto una lezione anche di come si dovrebbe vivere. Mi ha fatto piacere pure quello di sentire tanto. Tutta la serata.
0: Sì.
1: Un abbraccio.
0: Ok.
1: Romano, buonanotte.
0: Ciao, ciao Maria Pia.
1: E tutta la famiglia tua. Tutta.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Tutta, ciao.
0: Ciao, ciao Maria Pia.
1: Un abbraccio. Ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.
0: Allora, all'inizio e alla fine abbiamo risentito Maria Pia. Adesso io voglio leggervi un pezzettino di questo libro, che è un libro, uno dei 10 libri che ha scritto Don Nicola Vucic, che è un sacerdote, credo che abbia 72 o 74 anni, adesso non mi ricordo bene, e ha scritto 10 libri, uno più bello dell'altro, su tutti i pensieri importanti che danno fiducia, che danno sprint alla vita, che tanti di noi, no, ci sentiamo tante sere, no, ci sentiamo che ci lamentiamo per quello, per quell'altro e per il percorso un po' strano, un po' distaccato. E allora, per noi che ci lamentiamo sempre, vi leggo questo pensiero di questo sacerdote che è fantastico. Io mi messaggio spesso con lui, ci scambiamo dei messaggi e ogni volta è sempre una botta di adrenalina verso la vita pazzesca. E questo è dedicato a te che a volte hai la vita pesante, che sei spesso straziato da ciò che accade intorno a te e dentro di te. Ma se affronti tutto con fede e vivi ogni momento confidando in Dio, vedrai che Lui si occuperà di te e ti condurrà alla serenità. Senza Dio il tuo quotidiano rimane terribile, però quando ti fidi di Dio e ti abbandoni a Lui, lo obblighi a prendersi cura di te. E scrive: vedo in giro tante facce tristi, la gente scontenta che si lamenta di tutto. Vorrei donare 1000 sorrisi, perché il sorriso allontana la tristezza e accende l'ottimismo. Ma quanto tempo si perde nel brontolare e mormorare? Quanto tempo si perde a piangersi addosso, a stare con un cattivo umore, a lamentarsi della vita? Vivi la vita. Vivere non è un apparire. La vita non è teatro né spettacolo, la vita è un miracolo. Vai incontro alla vita con un atteggiamento di sorpresa e gratitudine. Riempi le tue giornate di cose belle e di molta fede, perché dentro ogni situazione c'è il disegno di Dio. Sii ottimista. L'ottimismo migliora la salute fisica e mentale, irrobustisce le difese immunitarie. L'ottimismo è il profumo della vita, maturità umana, relazione feconda, capacità di amare. L'ottimismo è il cuore del Vangelo. Questo lo ha scritto Don Nicola Vucic. Grande Agnello, Enzo Grande Agnello, la canzone Vasame, che Mirella dedica a Maestro Emilio Guarnieri.

Enzo Granagnello Vasame, che Mirella dedicava al maestro Emilio Guarnieri. Noi proseguiamo ancora con una canzone di Fred Buongusto, questa ce l'ha richiesta, e la dedichiamo alla nostra Rina. Fred Buongusto, e balliamo.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene.

0: E dopo balliamo con Fred Bongusto, ci siamo sentite anche La mia estate con te. Bella, bella, bella. Allora, siamo arrivati a mezzanotte e 54 minuti. Ricordo che tra pochi minuti c'è lo sgancio sul segnale in FM, mentre chi invece ascolta in internet la musica non si ferma, va ancora avanti. E allora noi ci salutiamo qui. Intanto io vi auguro un buon 2 giugno, dunque si rinnova anche quest'anno la festa della Repubblica. 80 anni fa dunque ci fu questa fondazione, dunque via la monarchia sotto con la Repubblica. È una bella storia che va ricordata, insomma. 2 giugno, ma io vi auguro un buon fine settimana a tutti, buon sabato, oggi sabato e domenica. E vi lascio con un pensiero di Chiara Mirante, dice: è necessario scegliere di liberarci da tutti i pensieri che continuano a condizionarci negativamente e sostituirli con pensieri positivi. Questo l'ha scritto Chiara Mirante. E che dire, grazie a tutti, grazie, grazie. A presto.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: E buonanotte, sogni d'oro.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: nostra bellissima che arriva con facci un po' eccola qua, eccola qua, eccola qua. Appuntamento anche oggi caldo.
1: Buongiorno.
0: Oggi e c'è Elisa, avete sentito la sua e subito subito è lei Elisa.
1: Ecco Mina Zeno, buongiorno, grazie per la bellissima.
0: Dobbiamo dirle le cose, no? Così almeno tutti quelli dicono mamma mia, la voglio subito vedere. Ecco.
1: Beh, dopo mai arrivarsi pure che restano delusi, non si sa mai nella vita.
0: Non so, tu potresti anche dire...
1: Hai aspettative?
0: Se uno mi dice, non so, dove la posso vedere? Ecco, tu
1: puoi dire... Il radio Nazareno.
0: Solo il radio, poi si vede bene il radio, sì.
1: Ecco. Sì. Allora, Nazareno, caro, è arrivato il caldo, quindi...
0: Ma oggi dicono che sia molto di più, però io sono venuto qua, non mi pare che sia... Almeno stamattina.
1: Senti freddo?
0: Beh, non è freddo, no, però non è caldissimo. Ah. Ieri era molto caldo già,
1: Sì.
0: Quindi,
1: sì.
0: Adesso vediamo se oggi questo riesce a fare ancora di più. Ecco.
1: Allora, come resistere al caldo estivo senza aria condizionata, Nazareno?
0: Oh, questa sì che è una cosa molto importante.
1: Questo è un articolo interessante che dice: la scorsa estate in Italia sono state registrate diverse ondate di caldo con temperature sopra i 35 gradi anche di sera. Chi vive in città lo sa, l'appartamento può trasformarsi in un piccolo forno, soprattutto se non avete l'aria condizionata o cercate di usarla il meno possibile per motivi di bolletta e ambiente.
0: Io qui ci sto, ce l'ho, quindi...
1: La buona notizia è che potete abbassare di parecchio il disagio termico con qualche accorgimento furbo, molti dei quali non costano quasi nulla. Qui trovate 10 trucchi concreti per resistere al caldo estivo senza aria condizionata, partendo appunto dalla casa, passando per il corpo e arrivando a letto. Allora, come prima cosa dice qua in questo articolo di chiudere le tapparelle e le finestre nelle ore centrali. Dalle 11 alle 17 tenete le tapparelle, persiane, vetri e tende chiusi, soprattutto nelle stanze esposte a sud e ovest. L'aria che entrerebbe è calda e umida, quindi peggiorerebbe la situazione. Arieggiate solo la mattina presto e la sera tardi, creando corrente tra finestre opposte se è possibile. Poi scegliere le tende è importante, meglio chiare e se potete termiche. Le tende interne dovrebbero essere bianche e molto chiare perché riflettono la luce. Le tende termiche o isolanti riducono in modo significativo il calore che entra. Diversi studi infatti indicano che a seconda dell'esposizione il sole che passa dai vetri può far aumentare la temperatura interna dal 65 al 77%. Vale la pena proprio intervenire lì.
0: Poi
1: creare ombra verde su balconi e terrazzi. Se avete un balcone o una terrazza assolata, riempitela di piante rampicanti dove è possibile. Aggiungete anche un ombrellone da balcone. Le foglie schermano i raggi e assorbono parte del calore. Il risultato? Una facciata meno rovente e qualche grado in meno percepito vicino alle finestre. Quarto consiglio. Spegnere gli elettrodomestici, forno e luci forti, televisori, computer, caricabatterie, lampade, alogene, tutto ciò che è acceso produce calore. Staccate ciò che non usate e preferite lampadine a basso consumo. Evitate forno tradizionale e asciugatrice nelle ore calde. Il phon proprio se è necessario, usatelo la sera tardi e per pochissimo. Quinto consiglio. Per tenere sotto controllo l'umidità, docce bollenti e bucato steso in casa al pomeriggio trasformano il soggiorno in una piccola sauna. Meglio programmare lavatrici e docce al mattino presto oppure alla sera con finestra aperta per far uscire il vapore. Meno umidità significa caldo più sopportabile. Sesto consiglio, pensate anche all'isolamento, soprattutto del sottotetto. Se abitate all'ultimo piano, il tetto prende tutto il sole. Isolare il sole.

0: radio non abbassa la temperatura reale, ma muove l'aria e aiuta il sudore a evaporare, facendovi percepire meno caldo. Usatelo, puntatelo leggermente di lato, non diretto sul viso, per evitare il torcicollo o occhi secchi. Ottavo consiglio, potete installarli i ventilatori da soffitto, che sono ancora più efficienti. Si può risparmiare fino al 40% di energia e denaro in estate, fino al 10% in inverno. In estate le pale devono girare in senso antiorario, spingendo l'aria verso il basso e creando una brezza diffusa. Sceglieteli con funzione di inversione della rotazione, così in inverno rimandano l'aria calda accumulata in alto verso il basso. Poi, ventilatore e ghiaccio. Dice, mettete una ciotola piena di ghiaccio davanti alla ventola su una superficie stabile. Il vapore freddo che si sprigiona sarà diffuso in una stanza, creando una sensazione simile a un climatizzatore artigianale. Solo attenzione all'acqua che si scioglie, perché non ci devono essere le pozzanghere vicino alle prese elettriche, giustamente, perché sennò prendete la scossa.
1: Ma c'è un sacco di roba qua, mamma mia. Il sole appunto,
0: proprio. Alleggerite piatti, abiti e letto. Di giorno scegliete cibi ricchi di acqua come frutta, verdura, insalate, yogurt, e limitate al minimo l'uso dei fornelli. Bevete spesso anche senza sete, preferendo acqua fresca ma non ghiacciata. Indossate abiti ampi in cotone o lino, e quando la temperatura sale troppo passate un panno bagnato e ben stato su polsi, collo e fronte. Per la notte preparate il letto con lenzuola di cotone leggero e niente tessuti sintetici che trattengono il calore. I cuscini imbottiti con grano saraceno lasciano passare l'aria e restano più freschi. In alternativa esistono cuscini refrigeranti da tenere in frigo qualche ora. Un trucco molto efficace è quello di mettere una bottiglia congelata avvolta in un panno sottile ai piedi del letto. Aiuta a raffreddare il corpo nei punti giusti e concilia il sonno. Un'ottima nota per chi il condizionatore ce l'ha ma vuole usarlo con criterio: accendetelo solo nelle ore più calde a finestre chiuse e poi spegnetelo, mantenendo il fresco con questi trucchi. Dice, il Ministero della Salute indica come ideale una temperatura interna di 24-25 gradi e gli esperti consigliano di non impostare l'impianto a più di 6 gradi in meno rispetto all'esterno, per evitare sbalzi termici o sprechi. Così respirate meglio voi e anche le vostre bollette.
1: Oh, hai detto tutto quanto, tutta sta roba, se non possono dire che non gli hai spiegato bene, quindi questo...
0: abbiamo spiegato tutto.
1: Adesso devono scegliere.
0: Devono scegliere l'anzalano, e poi non è che esistono solamente questi trucchi. Ci sono anche le piante, praticamente delle piante che si possono mettere all'interno delle case per contrastare il caldo e rinfrescarle. Dice, le ultime estati italiane bollenti hanno trasformato salotti e camere da letto in piccole serre tropicali, condizionatori accesi a oltranza, ventilatori che girano, aria sempre più secca. Nel frattempo sul davanzale del soggiorno c'è un alleato green che lavora gratis le piante da interno. Dice, non fanno miracoli, non abbassano la temperatura come cioè subito, ma cambiano la percezione del caldo. L'aria sembra meno pesante, la stanza più respirabile. Dice, il processo, perché alcune piante all'interno rinfrescano davvero la casa? Il processo si chiama evapotraspirazione. Evapotraspirazione. Le piante assorbono acqua dal terreno e la rilasciano in forma di vapore delle foglie. Questo processo aumenta leggermente l'umidità e, mentre l'acqua evapora, assorbe il calore dell'ambiente.
1: Tu pensa quanta gente ha fatto cose di queste cose?
0: Ecco, gli esperti dicono, le piante bevono con le radici e restituiscono vapore nell'aria, rendendola più morbida sulla pelle. L'effetto è simile a quello di un umidificatore naturale, soprattutto negli interni secchi d'aria condizionata. Ombra e volume verde fanno il resto. foglie grandi come quelle di ficus,

0: palme e palme schermano i raggi solari alla finestra e riducono il surriscaldamento diretto di vetri e pareti. Non aspettatevi 10 gradi di meno, ma quella differenza di afa sopportabile, che a fine giornata conta tantissimo.
1: Ecco.
0: I vivaisti parlano di un gruppo microclimatico, 3-5 piante vicine tra loro che sommano il loro effetto rinfrescante, raggruppare in un unico, in un angolo luminoso anziché spargerlo ovunque, rende l'aria di quella zona visibilmente più piacevole. L'ideale è posizionarle vicino alle finestre, con luce filtrata da tende chiare. Troppo sole diretto brucia le foglie e asciuga subito il terreno, annullando l'effetto fresco. In un salotto esposto a sud, per esempio, funziona bene con il trio vaso a terra più pianta media più ricadente sul mobile accanto alla finestra. Per potenziare la vaporizzazione potete appoggiare tra i vasi una ciotola bassa piena d'acqua. L'importante è evitare ristagni, sottovasi con acqua fissa e terriccio fradicio. Significano solo zanzare, muffe e cattivi odori, quindi mi raccomando.
1: Ah, ecco, quello sta attento, eh?
0: Mm-hmm. Meglio un terreno appena umido e aereggiato, soprattutto in case già poco ventilate.
1: Beh, insomma, e c'è quindi un sacco di roba e tutti quanti hanno scoperto sì qualcosa.
0: Si dice, le impiante d'interno sono palma areca, penso che si pronunci così,
1: sì,
0: l'umidificatore naturale per eccellenza. Le sue fronde piumose bevono e rilasciano continuamente vapore, perfette per i salotti ampi. Ama la luce intensa ma non diretta, un terriccio drenante e annaffiature 2-3 volte a settimana in estate, mantenendo il suolo leggermente umido. Poi abbiamo la felce di Boston, regina dell'umidità. Adora bagni luminosi e angoli ombreggiati. Più l'aria è secca, più soffre, quindi va bagnata spesso e nebulizzata sulle fronde. In cambio rende l'ambiente più fresco e giungla urbana nella migliore accensione.
1: Scrittate bene tutto quello che dice. Perché
0: si vede.
1: Ecco.
0: Poi Pothos, questa è un'altra pianta. Facile, cascante e adattabile, non è la pianta più acquatica in assoluto, ma contribuisce bene al gruppo microclimatico ed è perfetta su librerie immense le vicino alle finestre. In estate gradisce un'innaffiatura di ogni 5-7 giorni con terreno sempre ben drenato. Poi abbiamo l'aloe vera, aloe vera. Più che umidificare, lavora per contrasto, non soffre il caldo, non chiede quasi acqua e non appesantisce l'aria. Due vasi di aloe vera in camera da letto rendono l'ambiente meno secco e visibilmente fresco, soprattutto se in terracotta porosa. Poi abbiamo Sansevieria, ovvero la famosa lingua di suocera.
1: Lingua di suocera?
0: Sì.
1: Mamma mia, ci sono molte suocere in giro, no?
0: Non lo so.
1: Con queste cose ci sono un sacco di suocere.
0: No, questa è una pianta, la suocera poi è un'altra cosa. È una persona la suocera.
1: Allora,
0: salutiamo tutte le suocere. Allora, quasi indistruttibile, perfetta per chi si dimentica sistematicamente di bagnare. Il suo tasso di traspirazione è basso, ma aiuta a riequilibrare l'aria e occupa volume verde senza pretendere cure. Va innaffiata poco, anche ogni 10-15 giorni, tollera bene anche la luce più intensa. Poi abbiamo Ficus elastica e Ficus Benjamin. Foglie grandi, presenza scenografica e traspirazione importante. Sono ideali per soggiorni e studi spaziosi vicino a finestre luminose. In estate basta bagnarli 1-2 volte a settimana, lasciando asciugare leggermente il terreno tra un'annaffiatura e l'altra.
1: Una volta a settimana?
0: Abbiamo la palma da salotto in versione compatta. Entra comodamente in un bilocale e aggiunge umidità senza occupare mezzo metro quadro di pavimento. Ama luce media, niente sole diretto e terreno appena umido.
1: Ma ci picchia, ma io non so dove trovo tutta questa roba per farla averla fatta.
0: Da fioraio.
1: Ah, ecco. Cioè,
0: dal fioraio e da chi vende le piante.
1: Tu che hai preso, per esempio, per quelli che magari vogliono dire?
0: Io quale prenderei? Forse l'aloe. L'aloe, il poto.
1: Quindi tu non hai una cosa di questo genere?
0: Dentro casa, sì, qualche pianta ce l'ho.
1: Ce l'hai anche tu.
0: Sì, sì. Diciamo che è più pollice verde mamma rispetto a me, però vabbè.
1: Volevo dire che se qualcuno vuole chiamarci, avete sentito il numero 0733 23 75 75, raccontateci quello che volete.
0: Ok, allora, sempre per quanto riguarda il caldo, ci sono le formiche, abbiamo parlato di piante, quindi per allontanare le formiche dai vasi del balcone esiste un rimedio naturale che non vi immaginate nemmeno.
1: Le formiche, no?
0: Sì.
1: Ma sono molte che vanno a fare un po' di caos?
0: Probabilmente.
1: Secondo
0: sì,
1: te,
0: sì.
1: Cioè?
0: Adesso non è che le sto a contare una a una.
1: No, perché le donne stanno di più su queste cose, no? Quindi.
0: Sulle formiche?
1: Sì.
0: Beh, allora, io non le conto, sinceramente, una per volta, quindi. Sì, comunque le formiche ci sono assolutamente, quindi, soprattutto quando è caldo, loro lavorano, no?
1: Ecco.
0: Te lo dice anche una famosa storia, no? La cicala e la formica.
1: Ecco, la formica, esatto, sì.
0: Ecco, la cicala si cantava sotto il sole tutta l'estate, mentre la formica preparava le provviste per l'inverno, no? Dopodiché la cicala, ecco, si trovò a bocca asciutta.
1: Vedi che te lo dicevo io che tu queste cose le sai? Non dire che non le sai, perché è vero.
0: Grazie. Allora Nazareno dice: ogni estate sui balconi tra gerani e basilico si ripete sempre la stessa scena. Dal terriccio dei vasi spunta una fila ordinata di formiche che va e viene senza sosta.
1: Anche le formiche abbiamo?
0: Certo.
1: Ahia, ma vengono poi a bussare lì a casa?
0: A casa tua sì, senz'altro.
1: È anche forte.
0: È anche forte, soprattutto le cicale. A proposito, le cicale, com'è andata l'anno scorso?
1: Le cicale, un disastro.
0: Disastro. Quest'anno ancora niente.
1: Vedremo un po' che si fa.
0: Vabbè, o canti insieme a loro o ti metti i tappi sulle orecchie.
1: Ecco, appunto.
0: Dice: non sempre fanno danni seri alle piante, ma sono un segnale preciso. In quel vaso hanno trovato un ambiente comodo e difficilmente se ne andranno da sole. Prima di ricorrere a prodotti aggressivi in cucina, avete già un alleato insospettabile accanto allo zucchero. Si tratta della cannella in polvere, che allontana le formiche disturbando le loro piste senza danneggiare le piante.
1: Sannella si chiama?
0: Cannella.
1: Ah, cannella, ecco perché.
0: La cannella, sì, sì.
1: Cannella, quindi ci fanno queste cose.
0: Per una formica un vaso esposto al sole è come un piccolo condominio di lusso, terriccio morbido da scavare, calore stabile, fessure in cui nascondersi, spesso con qualche briciola o residuo di zuccherino in regalo. Finché ne vedete poche di passaggio la situazione resta sotto controllo. Il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano ed escono sempre dallo stesso punto del vaso o del sottovaso.
1: Dai, un'altra cosa molto... molto
0: formando
1: forte.
0: Una vera autostrada.
1: Ah, suonano addirittura, pensa un po'.
0: No, formando una vera autostrada, no, non è che suonano.
1: Ah, ecco, non è che le formiche fuorano, no?
0: Non lo so, Nazareno, casomai tu prova sempre a sentirle, magari fanno compagnia alle cicale.
1: No, di quella di casa, no? Se, diciamo,
0: il campanello?
1: Il campanello, se diciamo.
0: Il campanello d'allarme suona quando le formiche entrano, quindi. E tu se senti suonare fai chi è? Dice sono una formica, Nazareno, quindi non
1: e lei
0: aprire.
1: Mi dice sono una formica.
0: E quindi tu non apri.
1: Ma loro fanno così, parlano così?
0: Parlano, no, per carità, se ci ascolta, veramente, per chi ci ascolta dicono, ok, va bene che è caldo, ma cominciano un po' a esagerare.
1: No, io perché te lo dico questo qui, perché tu sei su queste cose, no, sai bene tutto.
0: Il dottor Doolittle, no, come il film, ecco. Il dottor Doolittle era un veterinario che parlava con gli animali, perché aveva questo dono, no, di parlare con loro, quindi parlava dalla tigre veramente alla formica, insomma.
1: Vedi che parlava con queste persone così
0: sì,
1: importanti.
0: Sì, ma è un film questo, Nazareno, non è la realtà.
1: Ma non è la realtà.
0: No, no, no.
1: Peccato, eh. Io pensavo che...
0: Gli animali purtroppo... ma allora, agli animali manca la parola, no? Se no altrimenti...
1: No, io perché volevo pregare... Provarci anche io, volevo, capito? Provarci anche io, ma non è vero invece.
0: Parlare con un animale? Nazareno, ma uno può parlare anche attraverso anche i gesti, se ti interessa un animaletto, certo bisogna prendersene cura, loro parlano anche attraverso appunto i gesti, nel senso che capisci quando è contento, quando magari è arrabbiato, quando magari è triste.
1: Vedi che tu sai le sei cose, queste cose.
0: Esatto, quando magari ha fame, quando si sente poco bene. Pensa, Nazareno, che ci sono persone che praticamente utilizzano gli animali per la pet therapy, no? Per fare del bene, specialmente anche ai bambini che stanno male, che purtroppo lottano contro i tumori.
1: Ah, sì.
0: Ormai è diventato il male del secolo, quindi... E quindi Nazareno, ecco, facendo la pet therapy, regalano, così come la clown terapia, comunque regalano un sorriso a chi, certo, a chi lotta con tutte le sue forze ogni singolo giorno, anche per alleviare le controindicazioni, no, delle medicine, delle chemioterapie.
1: Eh sì, quello
0: allora,
1: sono, ecco, giorni molto molto brutti, dobbiamo dire.
0: Sono giorni brutti, però non sempre dobbiamo scoraggiarci a 360 gradi, perché da un tumore si può anche guarire, ecco, lottando sempre con tutte le forze, con le prescrizioni del medico, facendo appunto i controlli. La prima cosa importante è la prevenzione, ecco. È importante sottolineare questa cosa, perché, come si dice, no? Prima arrivi e meglio è, insomma.
1: Mm-hmm. Comunque noi speriamo sempre che tutte queste malattie se ne vanno,
0: esatto,
1: via, ecco.
0: Esatto, poi affidiamo sempre io sai, Tico, non lo voglio dire ora insieme a te, io affido ogni singola anima di chi ci ascolta, ogni singola anima dei bambini, sia quelli che stanno bene che quelli che purtroppo no, i bambini che si trovano negli ospedali, che lottano veramente contro i tumori, anche delle persone che adulte, ogni singola anima, io ti dico questo, sia chi sta bene, sia chi purtroppo non sta bene, affidarle al Signore, perché solo Lui ci può mettere le mani, solo Lui può decidere sulla nostra vita, perché ci crede, così, perché magari non ci crede e pensa di potercela fare da solo, tanti auguri.
1: Eh sì. Bene, bene, però vedo che c'hai molto, molto di tutto, sei... Ma tu studi 24 ore, com'è?
0: Ma un po' la vita, un po' mi interessa, un po', ecco, e un po' anche le sensazioni che uno prova, no? Anche il cuore, ascoltando il cuore, ascoltando l'anima. Questo è importante.
1: Sì, no, è uno che comunque legge, che vuole sapere, mm-hmm, eccetera eccetera, è una cosa bella, quindi
0: io ho un carattere, no, che particolare, no, a volte mi arrabbio per niente, metto il muso per niente, però non sono cattiva, io perlomeno mi reputo di non essere cattiva.
1: Ah, non sei cattiva tu?
0: No. Ecco, no, posso arrabbiare un attimo, una sfuriata, poi dopo magari mi basta. La cattiveria è ben altro.
1: Ma come, ecco, per quelli che ci ascoltano e sono cattivi, per esempio, tu cosa gli potresti dire?
0: No, non puoi far niente lì.
1: Come niente?
0: Secondo me, no.
1: E dai, ma
0: perché tanto tu provi a farglielo capire, più tanto non cambia il risultato. Cioè, nella vita c'è, cioè, chi è buono e chi è cattivo. Chi è buono sta con i suoi simili e magari forse chi è cattivo se ne approfitta, e chi è cattivo resterà sempre cattivo. Nazareno, non a caso esiste il paradiso e l'inferno. Ecco, che vuoi fare alle anime cattive, no? Che vanno all'inferno, ormai non puoi fare più niente lì.
1: Tu dici che non gli si può fare niente?
0: No.
1: Ma
0: ho chiesto anche un prete, non gli si può fare niente. Ne puoi pregare sì per le anime del purgatorio, che possono andare verso la luce.
1: Ah, ecco, ho capito.
0: Quello sì. Ma le anime cattive restano tali, non mi fai niente.
1: Tu comunque a tutte le persone avevi visto queste brutte che fanno cose,
0: le persone cattive? Esatto. Cosa posso dire alle persone cattive? Di pregare.
1: Tu le conosci, no?
0: Troppe. Fin troppe.
1: Troppe addirittura.
0: Fin troppe.
1: Tutta la città che è?
0: No, fin troppe, perché purtroppo la vita mi ha riservato questo per ora, quindi.
1: Ah, ecco, quindi. Ma secondo te perché c'è tutta sta gente che è così, no? Che
0: perché sempre non pregano, perché non credono.
1: Non credono.
0: Perché quindi non si affidano a Dio. Se tu i nomi di Dio ti si mettono a ridere sulla faccia.
1: Questo è bello, fai a dirlo perché è bello, sì.
0: Le porti in chiesa magari e si sentono male. Allora che fai?
1: Effettivamente.
0: O chiami l'esorcista, oppure non lo so.
1: Ma io comunque spero che siano più quelli che non si
0: Io sai cosa penso anche, che tante volte la vita riserva anche il tornaconto, nel senso metti ipotesi, no, che adesso loro si sentono tranquille, queste persone, no, che sono cattive dentro, si sentono tranquille perché dicono magari io non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di nessuno, no? Mm-hmm. Io vado avanti da solo, non credo, sono ateo, non credo nel Signore, non credo nella Madonna, non credo in Dio, non credo ai santi, non credo agli angeli, agli arcangeli e tutto il paradiso, insomma.
1: Mm-hmm.
0: E poi magari si trovano nelle situazioni nella vita in cui una cosa va veramente storta, ma non è che dici storta che si risolve il giorno dopo, storta, che ne so, anche faccio un esempio, un incidente grande dove tu praticamente magari, che ne so, vai anche in coma, no?
1: Mm-hmm.
0: E lì ti trovi praticamente, ho sentito di storie di gente, no, che hanno visto la luce, una luce calda, anche se dopo sono ritornati comunque nella vita, perché in vita si sono svegliati, perché non era quello il momento. Io penso che delle situazioni del genere, nelle situazioni in cui tu stai male sul serio, ti cambia. Allora dici, cavoli, io se sono qui è perché è grazie al Signore che sto qui, è grazie a Dio che sto qui, è grazie alla Madonna che mi ha rimandato qui sulla terra. Allora se mi ha rimandato sulla terra non è che sto qui perché volevo continuare a fare del male, allora io forse ho sbagliato qualcosa, allora io forse mi devo convertire, allora io forse devo veramente pensare che c'è qualcosa all'altra parte che aspetta tutti comunque, perché bene o male purtroppo quello è un passaggio che dobbiamo fare tutti, chi prima o chi dopo. Certo, tanti dicono meglio dopo, per carità, non lo metto in dubbio, certo, anch'io sono la prima a dire meglio dopo, però io ci credo che dall'altra parte c'è Dio, c'è la Madonna, c'è Gesù che ci aspetta, che veramente lì giudicano quello che fai.
1: Chissà se a un certo punto non si muore più.
0: Quello non lo so.
1: Tu che dici?
0: Quello non lo so, Nazareno.
1: Ecco. Non lo sappiamo,
0: Però dobbiamo sempre restare giovani, perché ovviamente il corpo invecchia.
1: Quello sì. Però voglio dire, a un certo punto potrebbe essere che non si muore più, che ne sai?
0: Sai che cos'è, Nazareno? Che io adesso non ti dico una cosa. Sai che cosa non vorrei più? Che ci siano le guerre, ma non solo quelle di adesso, no? Ma le guerre anche tra famiglie, tra persone, tra coppie. Cioè, andare tutti in armonia, questo manca.
1: Allora, attenzione, perché tu hai detto una cosa molto bella, e tutti hanno ascoltato, chi ci sta ascoltando, la cosa che possiamo fare è pregare. Che veramente non si facciano queste brutte cose. Ecco, preghiamo esatto. Per questo. Questa è una cosa molto.
0: Io, Nazareno, da quando ho perso papà, certo, ci sono momenti in cui ho lo sconforto, perché è normale, ho un trauma non indifferente, perché mi ha segnato, insomma, no? Questa cosa brutta. questa perdita importante per me, no? Perché anche se un genitore comunque è separato, sempre che è sempre un papà, è sempre una figura importante nella mia vita, mi ha sempre messo al mondo, mi ha donato la vita, quindi non è che dici dopo lui magari avrà fatto i suoi sbagli, io anche, tutti sbagliamo, Nazareno, non sto qui a puntare il dito, anche perché ormai non ha più senso.
1: C'è qualcuno che dice che non sbaglia mai, però non so se è vero.
0: Penso che tutti sbagliamo, forse qui dovrebbe
1: allora aspetta, perché c'è una telefonata, Isa, vediamo chi è che è arrivato. Pronto?
2: Pronto, sono Giovanna.
1: Giovanna, buongiorno.
2: Senti, volevo rispondere, dice che se no non preghi. Io prego a casa, però non frequento. Prima quando ero giovane, sì, adesso non frequento. Allora che sono, buona o cattiva?
0: Buona.
2: Sono buona?
0: Per me sì.
1: Se tu preghi sei buona, no?
2: Per me sì. A casa prego. Però non frequento la chiesa, capito? In chiesa.
1: Ah, la chiesa non ci vai?
2: No.
1: Ma perché non ci vai?
2: Ci vado quando mi capita. Perché così mio marito lo stesso non frequenta, è così, capito? Non. Però credo, io quando vado davanti, sì.
0: Io sai che dico, non te devi fare una colpa, perché tu preghi anche a casa. Io penso anche questo, che alcune persone magari vanno in chiesa, vanno a battersi il petto e poi sono più cattive degli altri magari, no?
2: Beh, quindi non lo so anche io, perché stanno in chiesa,
0: non ti devi fare una colpa per questo.
2: Dice male di quella che porta quel vestito fatto così.
0: Brava.
2: Capito? Allora l'ho notato questo. Quando ero ragazzina frequentavo l'azione cattolica, tutto, ma dopo col passare sono sposata, i bambini, una cosa un'altra, e ho cominciato a lasciarlo.
1: Ecco.
2: Tante cose c'è state. E così, però prego in casa. Però a messa, come ti ripeto, la domenica non la frequento, capito? Quando mi capita resto ascoltare la messa. Io per esempio ascolto la messa alla radio, quello della radio vostra.
1: Beh, già questa è una cosa bella.
2: Sì, la messa che fa Macerata la domenica mattina, no?
1: Esatto,
2: anche
1: sì.
2: Alla mattina alle 7:30, quella che fa.
1: Sì, i giorni normali, sì.
2: Sì, ascolto.
1: Ecco, beh, vedi, questa è una bella cosa. Il Signore sarà giustissimo e bello e te lo dirà.
2: E dopo
1: che
2: non
1: fai
2: so
1: questo.
2: Se il Signore ascolta o no.
1: Però in chiesa non ci vuoi andare.
2: Va bene. Io vi auguro buona giornata.
1: Brava, capito? Sei stata che ci hai raccontato.
0: Grazie.
1: Queste cose.
0: Grazie, Giovanna. Buona giornata
2: anche a voi.
0: Ciao, buona giornata, ciao Giovanna, ciao. Grazie, ciao.
1: Bravissima Giovanna che ci ha chiamato, 0733 23 75 75, se volete farlo anche voi, vai.
0: Allora, Nazareno, ritornando al discorso di prima, ecco, anche io come Giovanna non è che sono tutti i giorni, non vado tutti i giorni in chiesa, però io al Signore ci credo, prego, e anche quando magari tante volte sono un po' agitata, perché queste situazioni così, ecco, ti fanno un attimo star male. Però ti posso dire una cosa, che a me il Signore non mi ha mai abbandonato, e anche adesso mi sta dando una forza.
1: Attento che ci abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
0: Pronto?
3: Buongiorno. Allora, intervengo anch'io brevemente.
1: Ah,
3: due cose.
0: Sì.
1: Come
3: la prima cosa, che do ragione alla signorina Elisa quando dice che una persona che è cattiva difficilmente cambia.
0: Esatto.
3: Ho esperienza personale.
0: Dovrebbe essere
3: che...
0: Sandro.
3: Sono Sandro, sì.
1: Sandro.
3: Sì, sono un 90. La seconda domanda riguarda la signorina Lisa. Dunque, sì. Stavo dicendo che una persona che per temperamento e per carattere è abituata a vivere in un determinato ambiente, una famiglia fatta in una determinata maniera, che magari... segue il padre che è egoista, che riguarda solo le sue cose, una persona cioè che cresce in una determinata maniera, gli rimane sempre, non si può cambiare. Aia. E dire guarda che per un po' di carità dovresti fare questo, no non lo faccio, non me ne vanno, cioè Doretta ha, do ragione a Elisa, la quale dice che chi che per temperamento e carattere, per ambiente, abitudini, educazione è cresciuta in una determinata maniera, ha fatto geneticamente una variazione, un adeguamento di se stesso a quello che è abituata a vivere e a fare, non cambia. Mm-hmm. E questo gli do ragione. La seconda cosa è, dato che la signorina Elisa ha detto che è buona, la invito se vuole a farmi visita a casa, cioè la signora, anche accompagnata un'amica, ma non ha importanza, io no, ho 90 anni, mi piacerebbe avere un'amicizia con la signorina Lisa, però partendo da casa mia, perché a casa mia lei vedrà tante di quelle cose che rimarrà stupita, che rimarrà talmente interessata, che non può fare a meno di dire ma guarda questo imbecille qui, tutte queste
0: cose. No, imbecille non mi permetterei mai.
3: Non lo sa, non lo sì, imbecille in senso buono, Lisa, io ho fatto il militare e le parolacce non mi mancano. E quindi la invito a farmi visita, se lei vuole mi telefono, perché sono piuttosto impegnato, ho la moglie invalida, per cui tra terapie eccetera non è che abbia tanto tempo. Però se lei dice sì, oggi alle 4:30 arrivo, di mattina no perché sto cucinando, devo cucinare, qui sono sempre impegnato la mattina perché sono uno sguatter.
1: Vedi che bravo, un uomo che...
0: No, ci mettiamo d'accordo Sandro, e poi dico, sono una persona di parola.
3: Oggi pomeriggio è libero.
0: Oggi pomeriggio io non ci sono purtroppo.
3: Perché dopo stasera lei interviene...
0: io ci sono il lunedì.
1: Stasera alle 10:30 forse ci sarò anch'io.
3: Lunedì.
1: Ecco.
0: Allora, io ci sono domenica, con
3: lunedì compleanno di mattina. Lunedì arriva Gianni. Lunedì io sono libero perché gli esami li ho fatti. Il 7:30 l'ho fatto. Dunque,
0: io non ho la macchina. Purtroppo non ho la macchina, quindi casomai mi devo organizzare, possiamo dirlo anche a Gianni e Andrea, ti veniamo a fare un saluto, ok? A casa tua,
3: va bene.
0: A casa vostra, ok? Ci mettiamo d'accordo con lui, con loro.
3: Lunedì, allora mi segno lunedì perché io devo segnarmi l'appuntamento.
0: Lunedì noi facciamo il notturno, poi in caso sento loro anche
3: il giovedì fa il notturno o no?
1: Sì,
3: no.
1: Stasera sì.
3: Ah, no.
1: Stasera
3: voglio intervenire perché voglio essere critico con un vostro conduttore.
1: Come dicevi Elisa?
0: Scusami Nazareno, non c'è Anna Maria Stanco stasera?
3: Stasera c'è il notturno, voi no? Giovedì
0: sì, con Nazareno Anna Maria è stanco.
1: Esatto.
3: Io perché voglio ribadire un qualcosa che non sono riuscito a dire perché si è interrotta la comunicazione, manco per i saluti, l'ultima volta c'era Elisa, sono intervenuto ma non sono... ero in polemica, stavo criticando il conduttore e non sono riuscita a ribadire. E lui
0: è rimasto
3: della sua idea.
0: Con Gianni stavi parlando?
1: Sì.
3: Non so se si chiama Gianni.
1: No, Franco c'era.
3: Quindi io gli debbo finire il discorso che ho iniziato. Perché con il signor Gianni una volta sono intervenuto dicendo che ero favorevole alla leva militare e sono passato per un guerrafondaio. Non è vero, io la guerra l'ho vissuta sulla mia pelle perché avevo 4, 5, 6, 7, 8 anni, quindi da piccolo io subivo la guerra, la fame eccetera. E poi perché ho fatto la guerra, perché da militare sono intervenuto quando Nasser ha nazionalizzato il canale di Suez, siamo andati col mio reggimento a seguito dei paracadutisti inglesi e francesi, quindi io la guerra la conosco, non sono un guerrafondaio, anzi però sono passato per un guerrafondaio perché questo signore Gianni è pieno e completo delle sue convinzioni e le ribadisce.
0: No, ma che non è Gianni.
3: Non lo conosco.
0: No, mi sa che tu hai fatto questo discorso con un altro, perché noi non abbiamo fatto questo.
3: L'altra volta c'eri te presente. C'era lei presente, Elisa.
0: No, non ti preoccupare, dammi pure del tuo. Io non in questo momento non me lo ricordo, ma
3: l'ultima volta era presente, eri presente, diciamo, e non sono riuscita a ribadire la convinzione completamente sbagliata, secondo me, ma secondo le norme, completamente sbagliata di questo conduttore. E quindi io stasera, se intervengo, voglio rifinire, ribadire il suo errore e il dato necessario. Vabbè.
1: La cosa comunque è questa, che
0: scusa, Nazareno, sì. Perdonami, stasera non, se tu vuoi parlare con Gianni non c'è, perché lui...
3: No, io intervengo per dire, per finire il discorso, discorso. Lui diceva che essendo stato per una decisione al Senato erano tanti bambini ridicoli vestiti con giacca e cravatta che lui si sentiva a suo disagio, e quello sono fatti suoi, ci ha diciato, però stavo dicendo che l'ambiente ha bisogno delle sue regole. Se uno va in chiesa deve vestito, mica da pondare con le...
0: Certo.
3: Vestito bene, mica pondare con i pantaloni corti, a me uno...
0: Ma non te lo permettono, non te lo permettono.
3: Oppure mettono gli scialli, ci sono ambienti in cui bisogna adeguarsi alla situazione. Allora, stando a lui, tanti anni fa, nessuno di voi era nato, un ragazzotto lì, non so, io pensavo fosse un arte, non lo ripeto, si è presentato a due carabinieri che stavano di guardia alla prefettura, si è presentato uno, che è carnevale, che ti sei mascherato. Il capoposto l'ha preso e gli ha fatto fare una nottata in Cartabuglia. Però lui che va offendendo qualcuno che fa i carabinieri il suo dovere, perché l'ambiente in quel momento, doveva arrivare qualche ministro, perché era con il pennacchio, con il pennacchio bianco e rosso, quindi era intenutata, lui era in una tenuta per adeguarsi alla situazione e all'ambiente. Ma è sempre così, è stato sempre così. Quando adesso il 2 giugno c'è la rivista militare, noi vediamo il Presidente della Repubblica tra i corazzieri in un palco dove ci sono i ministri tutti vestiti eleganti, i generali in alto uniforme, eccetera, perché l'ambiente, la situazione, la competenza, il fatto di stare alla presenza è obbliga una determinata tenuta. Tutti gli altri stavano in canottiera, ridevano, cantavano i bambini, ma quell'ambiente era adeguato a quella situazione. E quindi non si può dire tutti i suoi buffoni, non solo, lui ha ribadito la sua idea dicendo sono tutti ridicoli dei bambini che mi sono sentito a disagio. Vabbè, ti sei sentito a disagio te, però l'ambiente, la situazione, il Senato, perché qui i senatori stavano in riunione con giacca e cravatta, che vuol dire? Allora dovremmo verificare anche che tutti stanno in giacca e cravatta e a fianco di loro ci sta le ragazzine, le signorine in vestaglia, in canottiera, gli altri tutti in giacca e cravatta e le donne stanno in canottiera. Voglio dire, ognuno si adegua a quello che è l'ambiente. Basta. Allora io vorrei, se mi è permesso, invitare la signorina Elisa a casa mia. Signorina Elisa, lei non è che viene a trovare, sì, sono vecchio, malato e brutto, però lui viene a trovare una persona, ma mi dà modo, non lo sa nessuno, di quello che sono io non lo sa nessuno, ha modo di darmi sfogo a quello che so fare, va bene?
0: Ok. Guarda.
3: Allora, il numero telefonico mio lo vuole sapere?
0: Lo lasci in regia, che è meglio, perché sennò qui magari è meglio che lascio tutto in regia, sia l'indirizzo che il numero di telefono, perché qui
3: adesso
0: no,
3: non sai una
0: dopo ci mettiamo d'accordo, ma magari in qualche modo la
3: molto gentile d'altronde, okay. A poco fa ho detto che eri buona, che eri brava, eri buona, e quindi la tua bontà non ti permette di fare una cattiva.
1: Deve essere buona per forza.
0: Assolutamente,
3: va bene, Elisa. Allora io vi saluto e mi metto in contatto con la segreteria per dare l'appunto. Va bene?
0: Sì, poi dopo ci mettiamo d'accordo, Sandro.
3: Va bene. Oggi risotto, oggi è pranzo, sto cucinando il risotto per la signora, ma facciamo un risotto. Sto cucinando, va bene, arrivederci.
0: Buona giornata, ciao Sandro, buon pranzo.
3: Altrettanto, altrettanto.
1: Bene,
0: Nazareno, abbiamo avuto anche questo invito, soprattutto io. Se vuoi venire con me, fa piacere, lo sai, ci organizziamo, andiamo a trovare Sandro a casa sua.
1: Ma lui ha detto che vuole solo te, perché così almeno
0: tu vieni con me,
1: sei bravissima.
0: Sei buonissimo, vieni con me, Nazareno.
1: Addirittura, vedi che roba? Va bene. vedremo.
0: Bisogna un amico in più, non è il nostro ascoltatore, non possiamo deluderlo. Ecco. Quindi Nazareno, prepariamoci e lo andiamo a trovare a casa, sia lui che la moglie.
1: Ecco, vedi. Allora, siamo arrivati qua ormai al termine di queste belle cose che abbiamo detto, no? Che vogliamo dire ancora? Ultima cosa?
0: Ultima cosa, stavo finendo praticamente il discorso, che il Signore appunto ci dà la forza in tanti momenti anche tristi che purtroppo la vita ci riserva, e io non ci credo, poi gli altri fanno come vogliono.
1: Perfetto. Tante persone oggi abbiamo parlato,
0: ringraziamo.
1: Ecco, ci ha detto tante cose e salutiamo tutti alla prossima volta.
0: Alla prossima. Ciao Nazareno, ciao a tutti.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.